0: accesso al veicolo, almeno fino a quando non smise di respirare. Di certo, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci, non era qualcuno finito lì per caso, come scritto nelle archiviazioni delle inchieste precedenti.
1: Non era un passante, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo. Blocca il veicolo e impedisce che Rossi sia visto.
0: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi, che con il resto dei familiari si batte per la riapertura del caso.
2: Se avessero acquisito le celle telefoniche avrebbero capito chi era lì. Perché non l'hanno fatto? Vedremo se troveranno movente e anche se troveranno il colpevole.
0: Simone Zazzera, GR1.
3: Ancora un morto sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone industriale da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. In Sardegna è stato estratto vivo in serata lo speleologo rimasto bloccato in una grotta a 10 metri di profondità.
4: Piano, la barella in piano.
5: 27 ore in una grotta a Ursulei nella Sardegna centro-orientale senza bere né mangiare, il corpo schiacciato da una frana di detriti. Quando Luca Olmetto, speleologo di 31 anni, viene portato fuori dal cunicolo in cui è rimasto per più di un giorno

scrivere e trascrivere la vita, segnare il tuo passaggio con un coltello spinto a forza sopra ad ogni tua ferita, guardare con gli occhi che bruciano mentre un giorno sorge o va in frantumi, sentirsi dire merda, smetti, smetti, smetti di fare quello che fai, di dire quello che vuoi, tu non devi giudicare mai nessuno se non vivi i cazzi suoi, se non sai che nei talloni sono nate le vesciche per la strada fatta a piedi, che ogni metro di successo ha un caro prezzo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, sono ore di attesa e preghiera per Papa Leone XIV, atteso in mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per la asportazione di un nodulo polmonare. Dal Vaticano fanno sapere che il pontefice è sereno e di buon umore.
3: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio. L'annuncio domenica all'Angelus.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
3: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, mentre Putin frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni avanzata da Zelensky per poter organizzare le elezioni come richiesto da Trump. E sulla tregua relativa alle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha fatto sapere che i contatti sono in corso. Giorgia Meloni torna a rivolgersi all'Europa chiedendo risposte strutturali contro il caro energia. La premier ha anche annunciato che riproporrà al Consiglio la flessibilità sui conti pubblici. La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità per far fronte ai rincari, la replica di Bruxelles. Al via Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Sul tavolo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, il caro energia e il debito pubblico record in molti paesi sviluppati. Secondo il rapporto, l'economia globale si conferma resiliente. L'FMI prevede una crescita mondiale intorno al 3%. Il caso della morte di David Rossi. Secondo la relazione della RIS sull'analisi dei filmati di videosorveglianza e sulla simulazione della caduta dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, alcune ombre indicano una o due persone presenti nel vicolo. Non era un passante, ha detto il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Vinci. L'uomo del vicolo ha avuto un ruolo attivo bloccando i soccorsi per 20 minuti. Il cerchio si stringe sul giallo delle due donne morte avvelenate dalla ricina in Molise. Disposte 4 perquisizioni informatiche in altrettante scuole per verificare eventuali ricerche sulla sostanza tossica. Il servizio di Pasquale Bartolomeo.
5: 4 giorni di perquisizioni nelle scuole per cercare tracce della ricina sui computer o nel web. L'Istituto Agrario di Riccia, la prima tappa delle attività della squadra mobile di Campobasso e degli agenti del Servizio Centrale Operativo della Polizia. La scuola, dove lavora un tecnico informatico sentito più volte nel corso delle indagini sul giallo di Pietracatella. Il giorno seguente, mercoledì 14 ottobre, di nuovo a Riccia, ma nel liceo scientifico, dove insegna la moglie dell'uomo, anche lei più volte ascoltata dagli investigatori. Terzo istituto al setaccio, giovedì 15, il liceo classico Mario Pagano di Campobasso, dove studiava Sara Di Vita, avvelenata insieme alla madre Antonella Di Elsi nel dicembre scorso. La stessa scuola, frequentata fino a pochi mesi fa anche dalla sorella Alice, oggi in Piemonte per l'università. Quarta e ultima tappa al liceo delle scienze umane di Casa Calenda, venerdì 16 ottobre. Qui presta servizio Laura Di Vita, cugina di Gianni, marito e padre delle due vittime. Anche qui perquisizioni informatiche sui PC per accertare se da quelle postazioni siano state effettuate ricerche legate alla ricina, prima o dopo la morte di Antonella e Sara.
2: Ancora un morto sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone industriale da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Vanno avanti senza sosta le indagini sulle aggressioni compiute a Roma in minicar. Una delle vittime, l'attore Davide Iacopini, è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico.
6: Occorrerà tempo per analizzare i fotogrammi delle telecamere che hanno immortalato la minicar nera per le strade di Monteverde e Testaccio. La targa è sempre risultata illeggibile. Gli inquirenti capitolini si concentrano su una quarantina di occhi elettronici, convinti che ricondurranno ai due adolescenti che a bordo della macchinetta in corso hanno aggredito di
0: Radio 1 Sport.

0: on the road.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la guerra in Ucraina, approvato dai ministri degli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con quasi 1600 nomi tra persone e aziende, il più grande elenco di misure restrittive deliberato dall'Unione dall'inizio della guerra. Resta invece sulla carta la tregua annunciata da Trump, che però ribadisce: ho detto io di farla, Putin vuole un accordo più di Zelensky. Ma intanto nel paese nuovi attacchi russi, mentre Mosca denuncia raid a Belgorod e alta tensione ancora con la NATO. La corrispondente.
3: Al briefing del Cremlino tutti chiedono al portavoce Peskov se il cessate il fuoco annunciato da Trump con effetto immediato stia per entrare in vigore. Peskov risponde evasivamente: i contatti proseguono, ma non ho altro da aggiungere. Poi, incalzato dalle domande dei giornalisti, Peskov dice che forse Putin potrebbe concedere una tregua nel giorno in cui l'Ucraina tenesse le elezioni. Un giorno solo, dice ancora Peskov, e non 60 come chiede Zelensky, non per fare le elezioni ma per riorganizzarsi e continuare la guerra. Poco dopo, dagli esteri, il capo della diplomazia russa Lavrov rincara la dose: Zelensky non si merita una pausa sul campo di battaglia. Intanto, la missione a Mosca degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che sembrava imminente, è sospesa. I negoziatori americani non hanno rinunciato, ma arriveranno a Mosca quando avranno chiara la posizione di Kiev. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data dell'intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono state al momento annullate fino al 20 ottobre. E oggi vertice e maggioranza sulla manovra. Il ministro Giorgetti ha chiarito in Parlamento che la legge sarà definita dopo il via libera europeo, la clausola di salvaguardia che consente maggiori spese per la difesa senza violare i vincoli di bilancio. Pressing della premier Meloni sull'Europa per la flessibilità, in particolare la premier chiede risposte strutturali sull'energia. Economia e alleanza sono anche al centro del confronto politico.
4: Difendere il potere d'acquisto delle famiglie, per Fratelli d'Italia la priorità in vista della manovra, e sostenere il ceto medio alleggerendo il carico fiscale con la richiesta di più flessibilità a Bruxelles. Anche per Forza Italia la parola d'ordine è taglio delle imposte, soprattutto per i giovani. Dalla Lega Matteo Salvini, che si è dimesso da segretario in vista del congresso, insiste:
5: come copri l'età pensionabile a 64 anni, l'aumento della flat tax, col contributo che le banche sicuramente spontaneamente daranno.
4: Sull'elezione a Milano continua il botta risposta Lega Forza Italia, con il Carroccio che insiste sulle primarie e Azzurri che tengono il punto sul proprio candidato. Tema voto e alleanze anche nel centro-sinistra, con Matteo Renzi, Italia Viva, che rivendica spazio tra i progressisti contro i veti, dice, di una parte minoritaria dei 5 Stelle. Movimento che attacca il governo sulla manovra, retribuzioni crollate di oltre 9 punti rispetto al 2023, accusa Giuseppe Conte. Prezzi alle stelle, nulla per il diritto alla casa, accusa la segretaria del PD Schlein, sempre dal PD, Francesco Boccia.
6: Carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi voteremo no allo scostamento di bilancio.
4: In 4 anni di governo Meloni non ha fatto nessun intervento strutturale sull'energia, la critica di Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
2: Prosegue a oltranza la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e Genova. I manifestanti stanno trascorrendo la notte nelle tende. Oggi il Consiglio dei Ministri esaminerà il decreto con misure per stabilimenti e occupazione. E veniamo alla cronaca. Le indagini sulla morte di Davide Rossi, ex capo comunicazione MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel 2013. I carabinieri di Rissa hanno presentato alla commissione parlamentare d'inchiesta una nuova perizia sulle ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato il corpo. 4 o 5 le persone coinvolte volevano impedire che fosse soccorso. E un neonato è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti a Cinisello Balsamo nel Milanese. A scoprirlo una donna chiamata dai vagiti del piccolo, che è stato trasportato all'ospedale Niguarda. Fortunatamente fuori pericolo, le sue condizioni sono discrete. Sul caso indaga la squadra mobile di Milano, che sta analizzando i filmati delle telecamere della zona per rintracciare la madre. Morte avvelenate con la ricina, si stringe il cerchio, si indaga sulle ricerche su web di utenti anonimi sulla sostanza tossica. Disposte perquisizioni informatiche in diverse scuole. E Luca Olmetto, lo speleologo, rimasto bloccato per 27 ore a 10 metri di profondità in una grotta in Sardegna, è stato estratto vivo e cosciente ieri sera. Per liberarlo è stato
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la guerra in Ucraina, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump, che però ribadisce: ho detto io di farla, Putin vuole un accordo più di Zelensky. Alta tensione anche con la NATO, intanto approvato

0: emise agli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia.
1: I russi continuano a colpirci, a distruggere, a strappare vite. Gli Stati Uniti hanno la forza di fermare Putin. Zelensky lancia l'ennesimo appello in direzione di Washington al presidente americano, che, sordo ai suoi richiami, nelle scorse ore ha invece sollecitato un cambio di vertice a Kiev. Mentre sull'Ucraina i missili russi continuano a cadere, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Al forum di Varsavia per la sicurezza, Zelensky lo denuncia apertamente. Nonostante la dichiarazione del presidente americano sul cessate il fuoco, la Russia continua a colpire le infrastrutture per l'energia ucraine. Siamo pronti a difenderci, dice ancora Zelensky. E sempre da Varsavia il comandante delle forze NATO in Europa avverte: l'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale NATO. Da Bruxelles arrivano nuove misure contro Mosca, varato il 22esimo pacchetto di sanzioni. Nel mirino quasi 1600 operatori legati all'industria bellica russa. Claudia Stamerra, GR1.
0: Al via a Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale. Secondo il rapporto, l'economia globale si conferma resiliente. Il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita mondiale intorno al 3%. Bene anche per l'Italia, da 0,5 allo 0,8% nel 2026. E torniamo in Italia. Oggi vertice maggioranza sulla manovra. Il ministro Giorgetti ha chiarito in Parlamento che la legge sarà definita solo dopo il via libero europeo, la clausola di salvaguardia che consente maggiori spese per la difesa senza violare i vincoli di bilancio. Pressi della premier Meloni sull'Europa per la flessibilità, in particolare la premier chiede risposte strutturali sull'energia.
2: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
3: Giorgia Meloni torna a firmare una lettera ai vertici dell'Unione col gruppo informale per la competitività guidato insieme ai primi ministri di Germania e Belgio. Chiede di accelerare sugli investimenti in energia e allo stesso tempo ridurre la burocrazia, soprattutto per le piccole imprese. I meccanismi europei, denuncia dalla platea di Assolombarda, hanno creato delle distorsioni.
2: Se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
3: Poi c'è l'inflazione, ricorda, prezzi gonfiati dalle crisi geopolitiche che di fatto bloccano gli spazi di spesa che sarebbero destinati a famiglie e imprese. È questa l'analisi della premier, che rivendica le misure prese in Italia: 60 miliardi contro il caro prezzi, taglio delle accise.
2: Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza.
3: L'economia italiana ha retto l'onda d'urto delle guerre, rivendica la premier, crescita nel 26 all'1%. Federica Io GR1.
0: E Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, un passaggio formale necessario per consentire la sua ricandidatura al congresso straordinario del 24-25 ottobre a Milano. Azzerati anche i vertici con le dimissioni dei tre vice segretari. Tra le novità annunciate Salvini anche un aggiornamento del simbolo e una nuova segreteria politica. E prosegue Altanza la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e Genova. I manifestanti hanno trascorso la notte nelle tende. Oggi il Consiglio dei Ministri esaminerà il decreto con misure per stabilimenti e occupazioni. E oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data di intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono per ora state annullate fino al 20 ottobre. E le indagini sulla morte di Davide Rossi, ex capo comunicazione MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio. I carabinieri del RIS hanno presentato alla commissione parlamentare d'inchiesta una nuova perizia su alcune ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato il corpo. Avrebbero intenzionalmente bloccato i soccorsi. E Luca Olmetto, lo speleologo rimasto bloccato per 27 ore a 10 metri di profondità in una grotta in Sardegna, è stato estratto vivo e cosciente ieri sera. Per liberarlo è stato necessario il lavoro incessante di oltre 100 soccorritori tra soccorso alpino e vigili del fuoco. Le sue condizioni sono stabili. E 10 anni fa, il 13 ottobre 2016, ci lasciava Dario Fo, drammaturgo, attore, regista, pittore, premio Nobel per la letteratura nel 97. In questi giorni tanti gli appuntamenti per ricordarlo. Omaggio della RAI con uno speciale di RAI Cultura in onda questa sera su RAI Storia. E chiudiamo ricordando i posticipi Serie A: triste dell'Atalanta al Venezia. Il Torino sfrutta un pasticcio difensivo udinese e batte i friulani 2-1. È tutto. Prossimo.
4: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data dell'intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze comunque sono state annullate fino al 20 ottobre.
3: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio. L'annuncio domenica all'Angelus.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
3: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: E vediamo, la guerra in Ucraina resta sulla carta, la tregua annunciata da Trump, che però ribadisce: ho detto io di farla, Putin vuole un accordo più di Zelensky. Resta la tensione con la NATO, approvato invece dai ministri degli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con quasi 1600 nomi tra persone e aziende. È il più grande elenco di misure restrittive deliberato dall'Unione dall'inizio della guerra. E torniamo in Italia. Oggi vertice maggioranza sulla manovra. Il ministro Giorgetti ha chiesto in Parlamento che la legge sarà definita dopo il via libera europeo, la clausola di salvaguardia che consente maggiori spese per la difesa senza violare i vincoli di bilancio. Pressing della premier Meloni sull'Europa per la flessibilità, in particolare la premier chiede risposte strutturali sull'energia. E Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, un passaggio formale necessario per consentire la sua ricandidatura al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre a Milano, azzerati anche i vertici con le dimissioni dei tre vice segretari. Salvini ha anche annunciato alcune novità, un aggiornamento del simbolo e una nuova segreteria politica. E veniamo alla cronaca. Un neonato è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A scoprirlo una donna richiamata dai vigili del piccolo, è stato poi trasportato all'ospedale Niguarda. Fortunatamente è fuori pericolo e le sue condizioni sono discrete. Sul caso indaga la squadra mobile di Milano, che sta analizzando i filmati delle telecamere della zona per rintracciare la madre. Ed parliamo delle morte delle due donne morte avvelenate con la ricina. Si stringe il cerchio, si indaga ora sulle ricerche sul web di utenti anonimi sulla sostanza tossica. In particolare sono state disposte perquisizioni informatiche in diverse scuole. Ed è il lutto nel mondo dello spettacolo. È morto a 93 anni Giorgio Bragardi, attore, comico e musicista, voce storica e anima surreale di alto gradimento. Al fianco di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni ha segnato la storia della radio e della TV italiana. Tra i suoi personaggi indimenticabili, l'Uccellaccio Scarpantibus, Max Vinella e il professor Marcellini. E si aprirà stasera la Festa del Cinema di Roma, 21esima edizione, con una ricca selezione di film italiani e stranieri.
5: Si alza il sipario sulla Festa del Cinema di Roma, tanti film, ben 150, molti in anteprima nazionale e grande spazio ai titoli italiani. Salvo Anastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma.
6: Avere un festival con 150 titoli e molti titoli italiani dimostra che il cinema italiano è vivo, è effervescente, è forte e soprattutto è un cinema d'autore che veramente lascia un segno. Noi abbiamo il 60% dei nostri spettatori sono dei giovani. Ci sono 150 cose che raccontano il mondo nelle proprie tragedie o nelle cose positive.
5: E a partire dal film di apertura di Paolo Genovese, per quasi due settimane il cinema diventa il filo conduttore. Paola Malanga, direttrice della Festa del Cinema.
7: Il tratto distintivo di ogni apertura è un film italiano, a cui poi ne seguono molti altri in tutte le sezioni. Il cinema italiano si irradia dappertutto, ovviamente anche nella storia del cinema. Dalla set dell'Eclisse con la magnifica Monica Vitti abbiamo tratto l'immagine della 21esima Festa del Cinema.
5: Marcella Sullo, GR1.
2: E veniamo allo sport, il calcio, posticipi Serie A, triste dell'Atalanta al Venezia, il Torino sfrutta un pasticcio difensivo dell'Udinese e batte i friulani 2-1. Stasera la Champions, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal, l'Inter affronta a San Siro il Brugge. Ed è tutto, prossimo appuntamento, un'informazione alle 6, linea invece ora la programmazione di Radio 1.
0: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza quattro stagioni, no? Ma c'è anche la quarta.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In tarda mattinata il ricovero del Papa Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data dell'intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Dopo l'intervento, prevista la terapia intensiva e un periodo di riposo. Donald Trump insiste sulla tregua energetica tra Ucraina e Russia. Zelensky e Putin l'hanno accettato perché l'ho detto io. Il presidente americano minimizza sulle violazioni già registrate sul campo. Intanto l'Unione Europea vara nuove sanzioni contro Mosca, la NATO presenta il piano di risposta a un eventuale attacco russo, mentre il presidente ucraino torna a parlare.
3: Zelensky lancia l'ennesimo appello. I russi continuano a colpirci, a distruggere, a strappare vite. Gli Stati Uniti hanno la forza di fermare Putin. Parole dirette a Washington, allo stesso presidente americano che vuole invece un cambio di vertice a Kiev. Sull'Ucraina

0: missili russi continuano a cadere, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Al forum di Varsavia per la sicurezza Zelensky lo denuncia apertamente. Nonostante la dichiarazione del presidente americano sul cessate il fuoco, la Russia continua a colpire le infrastrutture per l'energia ucraine. Siamo pronti a difenderci. Sempre da Varsavia, il comandante delle forze NATO in Europa avverte: l'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale NATO. Nessuna tregua, solo una pace duratura, è il mantra del Cremlino, che accusa Bruxelles di fomentare il conflitto. E proprio dall'Unione Europea arrivano nuove sanzioni contro Mosca, nel mirino quasi 1600 operatori legati all'industria militare russa. Claudia Stamerra, GR1.
1: Nonostante i molti fronti di crisi aperti, il PIL globale regge, aumenterà del 3% nel 2026. Lo dicono le previsioni di crescita presentate durante i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok. Riviste al rialzo anche le stime per l'Italia, dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026. Tra i temi sul tavolo, il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale, che impatterà, secondo il Fondo, sul 40% dei posti di lavoro. Più flessibilità, accelerando sugli investimenti in energia e la semplificazione, sono le richieste di Giorgia Meloni a Bruxelles, contenute in una lettera firmata con il gruppo per la competitività. I meccanismi europei hanno creato distorsioni, ha spiegato la Premier all'Assemblea di Assolombarda. L'Italia non è nell'Unione per dire sempre sì. Prosegue a oltranza lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, con presidi a Taranto, Genova e Novi Ligure. FIOM, FIM e UILM ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare oggi, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Le sigle chiedono il confronto su un progetto ambientale, industriale e occupazionale con una cordata a maggioranza pubblica. Ancora una tragedia sul lavoro, a perdere la vita un operaio a Fiano Romano, a nord della capitale.
2: Il capannone è deserto, la striscia bianca e rossa dei carabinieri e il dispositivo di sequestro dell'autorità giudiziaria competente di Rieti sono gli unici segnali che qualcosa è successo. Un operaio è precipitato dal tetto mentre lavorava. La caduta di 8 metri dal lucernario all'interno del capannone non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono stati attivati immediatamente, ma i carabinieri di Fiano Romano e Monterotondo e poi i sanitari non hanno fatto altro che constatare il decesso di Sabatino Biondi, operaio di Roma, classe 1969. I delegati sindacali accorsi non hanno ancora informazioni precise, anche se l'azienda di cui a poco si sarebbe occupata di impianti elettrici. I carabinieri stanno raccogliendo tutte le informazioni, sentendo addetti e proprietari. Nonostante le iniziative meritorie, ieri l'ultima dell'AMIL relativa alla giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, si aggiungono nomi, storie e famiglie a una lista senza fine. Fino ad agosto l'INAIL nel Lazio aveva raccolto dall'inizio dell'anno 61 denunce per infortunio mortale. Lazzaro Pappagallo,
3: GR1.
1: La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla sede della Banca Senese la sera del 6 marzo 2013. Presentata alla Commissione parlamentare d'inchiesta dai carabinieri del RIS di Roma, la relazione sulle ombre riprese all'ingresso del vicolo dove venne ritrovato il corpo. Il sospetto è che siano persone che hanno bloccato l'accesso fino alla morte di Rossi. Lo sport, il calcio, la sesta giornata di campionato si chiude con la vittoria del Torino 2-1 sull'Udinese e il ritorno al successo dopo 3 KO di fila dell'Atalanta 3-1 al Venezia. Un rilancio così commentato dal tecnico dei bergamaschi Maurizio Sarri.
4: Mi sembra la squadra che aveva fatto delle prestazioni molto ordinate ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative, e da questo punto di vista perlomeno nel primo tempo ha dato una svolta. La squadra ha giocato con entusiasmo, ha giocato con continue iniziative, forse anche troppe. Noi abbiamo la fortuna di giocare per una società di altissimo livello, quindi il coraggio lo dobbiamo avere.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Papa Leone atteso in tarda mattinata al Gemelli, forse già nel pomeriggio l'intervento, impegni annullati per una settimana. Ucraina, ancora attacchi russi, colpita anche Kiev. Trump insiste sulla tregua energetica, ho detto io a Putin e Zelensky di farla. La morte di Davide Rossi, perizia del RIS sul video del vicolo a Siena, presenti a lungo una o due persone, forse volevano bloccare l'accesso. Addio a Giorgio Bracardi, da Scarpantibus all'urlo Patroclo ha rivoluzionato la comicità in radio e la TV, aveva 93 anni. Calcio nei posticipi di campionato, successi di Atalanta e Torino e stasera torna la Champions, in campo Inter e Napoli. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, l'operazione di rimozione di un nodulo al polmone per Papa Leone. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha informato ieri sulla tempistica della degenza che inizierà tra qualche ora. Sentiamo.
4: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio di oggi. L'annuncio domenica all'Angelus.
5: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.

0: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Ieri mattina Prevost ha mantenuto gli appuntamenti in agenda, ma nessun impegno nel pomeriggio. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
1: E andiamo in Ucraina ora, dove gli attacchi russi non cessano. Kiev colpita ancora nella notte, ma Donald Trump minimizza sulle violazioni alla presunta tregua energetica da lui annunciata.
2: La tregua c'è perché io ho detto a Putin e Zelensky di farla. Risponde così Donald Trump ai giornalisti che gli chiedono del presunto cessate il fuoco contro raffinerie e centrali elettriche che il presidente ha annunciato due giorni fa, ma all'insaputa dei diretti interessati. Quanto alle denunce di Kiev di violazione, Donald Trump in piena campagna elettorale minimizza. Verificheremo.
3: Ucraina готова до енергетичного.
2: Zelensky ribadisce di essere pronto a rispettare la tregua e in effetti, almeno da ieri, non risultano attacchi ucraini contro impianti di raffinazione in Russia. Da Mosca il Cremlino non conferma né smentisce l'accordo, si limita a dire contatti sono in corso. È il ministro degli esteri Lavrov ad aggiungere Zelensky non si è meritato una tregua. E così in Ucraina missili e droni russi hanno ancora martellato Kharkiv, Leopoli, Mykolaiv e Kiev, dove uno Shahed ha ucciso due persone in un grattacielo. E sono soprattutto legati alla produzione di armi 1600 soggetti russi colpiti ieri dalle nuove sanzioni dell'Unione Europea. Dal summit sulla sicurezza a Varsavia intanto il comandante supremo NATO in Europa Grinkevich ha assicurato in caso di attacco russo siamo pronti. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Conflitti e impatto sull'economia, la crisi in Medio Oriente alimenta un'inflazione che sfugge al nostro controllo, ha detto Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda Milano, da cui ha aggiunto la necessità di rivedere i parametri di bilancio con una precisazione poi sul ruolo dell'Italia a Bruxelles.
4: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario.
1: E sempre per Bruxelles, in una lettera firmata con il gruppo per la competitività, la Premier punta sulla richiesta di semplificazione e più flessibilità accelerando gli investimenti in energia. È proprio in attesa che la Commissione europea si pronunci sulla flessibilità chiesta dal governo sui conti pubblici, potrebbe slittare il varo della legge di bilancio. Ne ha parlato il ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo.
5: Potrebbe andare oltre. Cercheremo di arrivare entro il 20 ottobre, però questa vicenda è una vicenda che oggettivamente ci condiziona. Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti, in base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
1: E intanto il PIL globale regge nonostante, lo dicevamo, i fronti di crisi attivi, riviste al rialzo anche le stime del nostro paese, dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026. Lo dicono le previsioni di crescita presentate durante i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok.
6: La crescita globale riesce a mantenere un ritmo del 3% e il Fondo Monetario Internazionale si appresta a migliorare le previsioni per le economie europee, nonostante siano al centro della tempesta perfetta, fatta di guerre, shock energetico e rischio spread. E molta parte del merito è dell'intelligenza artificiale, che ha mobilitato investimenti massicci, facendo del 2026 un anno di resilienza. Lo ha detto la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Georgieva, intervenendo di fronte a centinaia di delegati in apertura dei lavori del meeting del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, ospitati a Bangkok. Certo, dell'intelligenza artificiale va ben gestito l'impatto sui posti di lavoro. E poi c'è il tema dell'indebitamento. Molti paesi hanno un debito record e la spesa per gli interessi fa impennare lo spread. L'FMI si appresta dunque a richiamare i paesi sulla necessità di tenere a bada la spesa pubblica per non mettere a rischio la stabilità finanziaria. Gelsomina Testa, GR1.
1: E del prossimo bilancio, come delle alleanze in vista delle politiche, ma anche delle ricadute economiche sulle famiglie, discute la politica.
7: Più flessibilità da parte dell'Europa per alleggerire il carico fiscale a famiglie e imprese. Così Fratelli d'Italia, che in vista della manovra punta in particolare sul sostegno al ceto medio. Linea condivisa da Forza Italia, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. Alessandro Cattaneo.
8: Taglio dell'IRPEF per il ceto medio, zero tasse per i nostri giovani, per i nostri neoassunti under 30. E ancora, rimborso delle spese sanitarie da fare subito.
7: Dalla Lega Matteo Salvini, che si è dimesso da segretario in vista del congresso, insiste su flat tax e il contributo delle banche. Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca la politica del governo sia a livello internazionale che sul fronte interno, in particolare sull'economia. Retribuzioni reali degli italiani crollate di oltre 9 punti rispetto al 2023. Attacca sui temi economici anche il Partito Democratico. Francesco Boccia.
9: Carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi voteremo no allo scostamento di bilancio.
7: Meloni è la causa dei rincari, non la soluzione. In 4 anni di governo non ha fatto nessun intervento strutturale sull'energia. L'accusa chi viene da Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
1: Parliamo ora di Ex Ilva. Fiom, Film e Wilm ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare. Prosegue intanto la mobilitazione dei lavoratori nei vari stabilimenti, da Genova a Novi Ligure a Taranto.
10: In presidio tutta la notte davanti ai falò, sotto i gazebo per ripararsi dalla pioggia. Va avanti da ieri la protesta dei lavoratori dell'Ex Ilva. Da quasi 24 ore restano occupati i tratti delle statali alle porte del capoluogo ionico, la 100 verso Bari e la 106 per Reggio Calabria. Bloccati anche i varchi dell'attigua raffineria Eni. Le autocisterne non possono né entrare né uscire. La mobilitazione proseguirà a oltranza, fino a quando i sindacati non verranno nuovamente convocati a Palazzo Chigi. Così Vito Pastora della Wilm Taranto.
11: La mobilitazione proseguirà fino a quando i lavoratori non avranno una risposta dopo 14 lunghissimi anni di attesa in cui sono stati impoveriti, si sono ammalati, esposti ad agenti inquinanti.
10: L'obiettivo resta la discussione di un piano industriale orientato alla transizione verso i forni elettrici, con una partecipazione forte dello Stato. Intanto nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri arriverà il decreto legge che stanzia le risorse per finanziare la cassa integrazione dei lavoratori diretti e dell'indotto. 127 milioni di euro, copertura garantita fino al prossimo giugno. Da Taranto, Fabio Bottiglione per il GR1.
1: E siamo alla cronaca, la morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla sede della banca senese il 6 marzo del 2013. Presentata alla commissione parlamentare di inchiesta dai carabinieri del RIS di Roma, la relazione sul video di quella serata.
12: Per 10 minuti è documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti presenti all'interno del vicolo.
13: È il vice comandante del RIS di Roma, Adolfo Gregori, a spiegare quanto è emerso analizzando le 12 ombre riflesse nel giro di 10 minuti sul muro del vicolo in cui David Rossi precipitò. La prima viene ripresa dalla telecamera 4 minuti dopo la caduta, il tempo necessario, stimano i periti, per scendere dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Il sospetto è che le ombre appartengano a qualcuno che abbia bloccato l'accesso al vicolo, almeno fino a quando non smise di respirare. Di certo, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci, non era qualcuno finito lì per caso, come scritto nelle archiviazioni delle inchieste precedenti.
14: Non era un passante, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo.
13: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi, che con il resto dei familiari si batte per la riapertura del caso.
15: Vedremo se troveranno movente e anche se troveranno il colpo. È omicidio? Cosa aspetta la procura a aprire un'indagine?
13: Simone Zazzera, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise nel dicembre scorso, al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso. Verranno analizzati 155 computer per accertare collegamenti tra persone sospettate e ricerche condotte sul web sul veleno. Potrebbe essere vicina ad una svolta l'indagine della Procura di Roma sulla cosiddetta banda della minicar nera. Si esaminano 40 telecamere. L'attore Davide Iacopini, una delle 6 vittime aggredite, è stato sottoposto ad una nuova operazione. Resta grave ma stabile. Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero, forse perso da uno degli aggressori. A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un neonato è stato trovato abbandonato in un cassonetto vicino al cassonetto dei rifiuti. A scoprirlo una donna richiamata dai suoi vagiti. Il bimbo trasportato all'ospedale Niguarda è in buona salute, al vaglio degli inquirenti le telecamere di zona. E siamo allo sport, il calcio. Questa sera torna la Champions. Ieri la conclusione della sesta giornata di campionato con due posticipi.
16: L'Atalanta ritrova la vittoria dopo 3 KO di fila, 3-1 al Venezia, con 2 gol in avvio a spianare la strada agli uomini di Sarri. Prima che sì, poi Kerstovic nei primi 7 minuti di gioco. Il Tris alla mezz'ora ancora con l'attaccante montenegrino. Il Venezia rientra in partita con Eino, ma nella ripresa non sfonda nonostante due pali e tante occasioni. Lagunari in fondo alla classifica, ancora fermi a 0 punti dopo 6 partite, con la panchina di Stroppa sempre più a rischio. Sorride invece il Torino, 2-1 all'Udinese, primo successo casalingo in campionato. Granata avanti con Braganza, pareggio friulano con Ekelenkamp. Nella ripresa decide Kulenovic sfruttando un errore in uscita di Okoye. Per i bianconeri è la quarta sconfitta consecutiva e stasera torna la Champions League con le prime due italiane in campo. Alle 21 Inter Bruges e Villarreal Napoli. Tennis a Shanghai, fuori Alcaraz al terzo turno, battuto dal belga Zizou Bergs. L'eliminazione dello spagnolo, complice anche lo stop di Sinner, consegna a Zverev la certezza di chiudere il 2026 da numero uno al mondo. Emanuele Granelli, GR1.
1: Addio a Franco Bracardi, morto ieri all'età di 93 anni. Geniale, surreale, ha rivoluzionato la comicità alla radio e in TV con le sue maschere.
17: L'uccellaccio tropicale del Nicaragua, Scarpantibus, il nostalgico gerarca Catenacci.
18: Ma cos'è quella roba là? Non mi assomiglia per niente!
17: Il petulante giornalista Max Vinella, i versi degli animali e l'urlo alla ricerca di un fantomatico Patroclo. Sono solo alcuni dei personaggi interpretati da Giorgio Bracardi negli studi di Alto Gradimento, lo storico programma di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, Mario Marenco, uno spazio di grande libertà e gusto per l'improvvisazione. Fratello del musicista Franco Bracardi, pianista del Maurizio Costanzo Show, anche Giorgio aveva iniziato la sua attività artistica come pianista, jazz e compositore, ma diventò popolare grazie alla sua comicità grottesca, surreale, fisica, fatta di rumori, tic e pernacchie. Dalla radio alla TV, da quelli della notte ai programmi Mediaset nel 95 con Occhiali da sole neri stile Blues Brothers, vestiva i panni di un immaginario portavoce di Berlusconi. Lucio Smentisco, il suo tormentone urlato, simbolo del clima di quegli anni, diventò In Galera. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: 10 anni senza Dario Fo, drammaturgo, attore, regista, premio Nobel per la letteratura nel 97, una vita per il teatro insieme a Franca Rame, così descriveva la sua compagna. Secoli di storia dell'arte scenica erano addosso a lui, a lei.
19: Era nella mia memoria che io raccoglievo queste storie, erano quelle anche della cronaca, c'erano storie truculente, divertenti, spiritose, alcune amare, malinconiche, metafisiche addirittura. Ecco, io ho avuto la fortuna di dilettante, quando sono entrato nel teatro, di incontrarmi con una professionista al massimo grado. Il DNA di Franca sulla memoria e sulla conoscenza del teatro, sullo stare in teatro, è il più profondo che si possa immaginare. A me ha insegnato moltissimo.
1: E in questi giorni tanti gli incontri per ricordare un artista dalle mille passioni, il teatro, la politica e anche la pittura, omaggio della Rai con uno speciale di Rai Culture, non da stasera, su Rai Storia. In chiusura, il via oggi la festa del cinema di Roma fino al 25 ottobre, tanti film e tanti divi sul tappeto rosso, tra i primi appuntamenti il riconoscimento alla carriera per Nicola Piovani. Sono le 7:15, ore GR regionali, poi c'è Radio Anch'io, noi ci risentiamo alle 8.
20: Parole proprio così con Noemi.
21: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
22: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
20: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
21: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
20: Un pezzo fortissimo.
22: Quanto l'amo.
23: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
24: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza...
25: Rai Radio 1 Sport.

0: si perde.
1: Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 13 ottobre 2013. Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
2: Ci hanno chiesto 50 chili d'oro, entro 36 ore, altrimenti prenderà in ostaggio 200 ebrei. Ma come fa Kapler a vivere così? E come può guardare in faccia degli esseri umani e ricattarli in questo modo? Come può arrivare a tanto? E quando avrà fine tutto questo? Per il momento non abbiamo avuto scelta, ci siamo piegati. Nel tragitto verso Via Tasso, Ugo non ha detto una parola. Abbiamo pesato l'oro, 5 chili per volta, in totale 10 pesate. I tedeschi ne hanno contate 9, con una sfacciataggine disarmante e l'espressione risentita dei bambini che hanno perso il pallone. Si capisce anche da questo che ci considerano bestie. Ci siamo impuntati, abbiamo insistito, l'operazione è stata ripetuta. 50 chili e tonnellate di disprezzo. E ora siamo di nuovo in auto sulla via del ritorno. Dovrei provare sollievo, ma non ci riesco. E se quei mascalzoni ci avessero preso in giro? Domando a Ugo. No, non lo faranno. Hanno avuto ciò che volevano. E poi qui a Roma c'è il Papa. Forse Ugo ha ragione, ma non riesco a tranquillizzarmi. E il cielo, ora che il sole sta tramontando, sembra un fiore carnivoro.
3: Buongiorno gentili ascoltatori, quel 16 ottobre di 70 anni fa era un sabato e verrà ricordato per sempre come uno dei giorni più neri per la città di Roma e per l'Italia. Da circa 2 mesi la capitale è sotto il tallone di un'occupazione feroce da parte dei nazisti che non risparmia nessuno, ma che vede la comunità ebraica come obiettivo preferito. All'alba di quel maledetto sabato scatta la più grande caccia all'uomo nella Seconda Guerra Mondiale in Italia. Le truppe tedesche occupano le vie del ghetto, l'antico quartiere romano, e bloccano tutte le vie di uscita, rastrellano casa per casa, palazzo per palazzo, non rispettano niente e nessuno. Porteranno via 1024 persone, ma i numeri non sono mai stati definiti con certezza, tra cui 200 bambini. Destinazione Auschwitz, da dove in pochi faranno ritorno. Abbiamo sentito nella copertina di Valerio Rosa la ricostruzione di un dialogo tra Dante Almansi e Ugo Foà nelle ore precedenti a quel drammatico giorno. La speranza vana che il pagamento di un riscatto da parte della comunità ebraica, non si sa a quale titolo dovuto, placasse la ferocia nazista. Così non fu. Buongiorno, benvenuto a Marcello Pezzetti, storico della Shoah e direttore scientifico del Museo della Shoah di Roma.
4: Buongiorno a voi.
3: Non fu così, Pezzetti, non fu così, non bastò l'oro e accadde quello che nessuno avrebbe mai voluto vedere.
4: Beh sì, fu una tragica beffa, ma visti anche dai nuovi documenti, devo dire che i tedeschi erano abbastanza divisi su quello che avrebbero dovuto fare, nel senso che Kapler con altri, con Mühlhausen per esempio, non erano così d'accordo con l'ala dura, diciamo, dell'SS e gli ordini che arrivavano da Berlino della deportazione degli ebrei, e volevano impiegarli nei lavori, e forse anche questo oro aveva eventualmente questo obiettivo. Sta di fatto che comunque dopo tutti si sono allineati e tutti hanno partecipato invece alla cattura.
3: Anziani, bambini, malati, non solo uomini, quindi nel pieno delle forze, non venne risparmiato nessuno?
4: No, perché è anche qui la tragica beffa, nel senso che giravano le voci che cercassero uomini da portare al lavoro. Quindi le donne, i bambini, gli ammalati, gli anziani si ritenevano, non sotto pericolo, e invece ha colpito soprattutto quelli. Incredibilmente hanno restato più deboli che lavoratori, perché quello era l'obiettivo, tutti, ma dal momento in cui c'erano soprattutto quelli, hanno preso quelli.
3: Pochi giorni dopo i carri piombati dalla stazione Tiburtina a destinazione Auschwitz. Abbiamo qualche numero certo su quanti partirono e
4: sì,
3: purtroppo sui pochi che tornarono?
4: Sì, allora, gli ultimi numeri che adesso metteremo in mostra, proprio una mostra che inizierà il 16 ottobre per il settantennale al Vittoriano, i numeri dicono, gli ultimi sono 1021, compreso il bambino che è nato al collegio militare domenica 17 ottobre e che non ha un nome, e compresa una signora, una certa signora Milani, una donna straordinaria, cattolica, che non ha abbandonato la persona che stava accudendo e quindi è andata ad Auschwitz con lei.
3: Si dice 200 bambini di età variabile, di questi forse nessuno è tornato dei bambini?
4: No, nessuno, non forse, proprio nessuno, nel senso che i bambini sono stati tutti uccisi all'arrivo in questo caso. Tutti, nemmeno un bambino, nemmeno strappato alla selezione dagli altri che andavano alla morte anche per una sperimentazione medica, assolutamente. Tutti in questo convoglio, tutti i bambini sono andati via. Devo dire che questo convoglio, quando è arrivato a Birkenau, ha destato una grande curiosità. Poche volte tutto il gotha del campo, cioè il comandante Höss, il medico capo, il capo del lavoro, cioè tutti quanti erano là ad accogliere, diciamo, ad aspettare questi ebrei, perché erano gli ebrei del Papa, li chiamavano, così dicono i nazisti, quindi era una novità anche per il campo di Auschwitz.
3: Pochissimi, abbiamo detto, i sopravvissuti. Uno di questi, abbiamo ripescato una testimonianza nelle Techerai, e una di queste testimonianze è quella di Lello Di Segni. Ascoltiamo come raccontava questa terribile esperienza.
0: La notte del 16 ottobre io stavo a casa, diciamo, ero il più grande dei miei fratelli e mia sorella, no? E domandavo a mia madre: ma che sono questi spari? Sono i tedeschi che sparano perché vogliono che le persone rimangano in casa, che non scappino. Allora, tutta la notte è stato un continuo sparare di rivoltelle, di bombe, di petardi, eccetera. La mattina all'alba del 16 ottobre 43 ho provato subito una cosa quando mi hanno bussato alla porta. Io ero il più grande e seguivo mio padre. Apre la porta mio padre e c'erano due tedeschi, mettevano paura a vederli, ci avevano delle cose segnate e chiamavano le persone. Prima hanno fatto la domanda a mio padre: lei va bene, Cesare Di Segni, lei, tu sei Lello Di Segni. Dice, in gergo loro, perché io non potevo capire il tedesco, ma cercavano di farsi capire, vi dovete vestire e vi portiamo e andiamo via. Cercavano pure altre persone, che queste persone erano miei zii, che avevano abitato in quella casa, no? Ma erano scappati da tempo, da giorni, da settimane, però loro non erano...
3: Ecco, Pezzetti, questa è una testimonianza di chi è riuscito a tornare. La domanda che voglio farle è questa, proprio prendendo spunto dalle parole dei disegni: come mai, con tutti i segni premonitori che pure c'erano stati, la richiesta dell'oro, le perplessità del vertice della comunità ebraica sul fatto che questo bastasse, gli spari che lo stesso disegni raccontava, eppure erano tutti in casa, o quasi?
4: Sì, è vero, era scappato chi aveva molte possibilità ed erano ormai pochi gli ebrei. Dopo 5 anni di persecuzioni terribili a partire dal 38, la maggior parte aveva perso i posti di lavoro, persino gli ambulanti, quindi era gente che ormai aveva venduto tutto e non aveva la possibilità di andarsene. Chi poteva andare in Svizzera o in Sud America? Non era così facile, insomma. Quindi diciamo che, tolti questi molto ricchi, diciamo, che riescono, hanno una via di fuga, gli altri non sanno cosa fare. Devo dire che alcuni riescono ad andare così nelle campagne vicino, nei posti di montagna qui vicini, ad Olevano, in altri posti anche verso l'Abruzzo e così via, ma la maggior parte è convinta che Roma dia ancora una volta una possibilità di salvarsi. E poi devo dire che la maggior parte è convinta, anche pur essendo ebrei, che la città in cui c'è il Papa non verrà toccata.
3: E fu purtroppo una valutazione sbagliata. Ascoltiamo un'altra testimonianza tratta da un programma di Rai Scuola che si chiama Gli Angeli del Ghetto. E Gabriele Sonnino, che racconta una storia molto simile a quella che lei diceva prima a proposito della signora cattolica che non aveva voluto abbandonare la persona che accudiva. E anche in questo caso c'è, diciamo, un intervento di una persona non ebrea che riesce in qualche modo a salvare delle vite. Ascoltiamo.
5: Eravamo ricoverati a Fate Bene Fratelli e lì si venne a sapere che ci sarebbe stata un'irruzione delle SS e io con la mia famiglia scappammo. Ingenuamente aprimmo uno spicchio di quel portone e arrivammo fino a questo punto qui. E questo punto qui, improvvisamente, mia sorella, più grande di me di un anno, venne presa da un braccio da un soldato tedesco. E camminavamo, arrivati a questo punto di questa piazzetta, lì c'era una latteria di fronte. Vedendo tutta questa scena, il lattaio uscì fuori, ebbe un gesto veramente eccezionale, strappò mia sorella dal braccio del tedesco e ci portò dentro la latteria. Si aprì la camicia, si sbottonò la camicia e fece vedere il crocifisso. Il tedesco intuì che eravamo i figli di questo lattaio e ci ha lasciato andare.
6: Come si chiamava il lattaio?
5: Il lattaio si chiamava Francesco Nardecchia.
6: Lei ha perdonato i nazisti, i fascisti?
5: È una cosa impossibile, guardi. Non c'è più odio, diciamo, ma per carità, i nazismi, gli estremismi sono sempre estremismi, sia di destra, di centro e di sinistra. Non c'è niente da fare, non si può dimenticare. Il tempo passa, si dice cura tutte le ferite, ma questa ferita non si immagina.
3: Pezzetti, forse la chiave è proprio questa: ricordare, saper trasmettere la memoria senza odio, ma comunque tenendo ben presente quello che è successo perché non accada mai più.
4: Assolutamente, devo dire che quando sento queste testimonianze, anche se come dire, il mio ruolo è quello di storico, ma mi commuovono. Ne ho sentite tante in questi giorni, testimonianze di brave persone, di cattolici che magari avevano anche qualche pregiudizio anti-ebraico, ma che nel momento giusto, nel momento che conta, si affidano alla propria coscienza, alla propria umanità, e credo che solo in questo modo riscattano anche invece è tutto ciò che di negativo altri italiani avevano fatto da 5 anni a quella parte.
7: Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali, quel naso triste come una salita.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu.
1: Quella che avete sentito era la famosissima canzone di Paolo Conte, Bartali. Perché Bartali nel giorno in cui ricordiamo la Shoah? Perché il campionissimo di ciclismo, il ginettaccio che tutti conoscevano, ha avuto una parte certamente non secondaria anche in quegli anni davvero difficili. Con noi c'è il figlio Andrea Bartali, che ha scritto di queste e di tante altre cose nel libro Gino Bartali, mio papà, edizioni Limina, lo ricordiamo. Buongiorno Bartali.
2: Buongiorno a voi tutti.
1: Allora, pochi giorni fa la notizia è ormai ufficiale, suo papà è stato definito, è stato inserito nell'elenco del giusto tra le nazioni. Cosa significa questo?
2: Secondo me, secondo mia madre, è il più bel riconoscimento che mio padre, è più importante anche che abbia ricevuto, per tanti motivi. Uno, perché anche lui si riteneva un po' giusto nella sua vita, cercando di essere sempre un pochettino dalla parte di tutti, senza far arrabbiare nessuno, ma nello stesso tempo di essere una persona che, secondo lui, dal momento che il ciclismo, se non è lezione di vita, è solidarietà, non serve assolutamente a niente, ecco che, volendo seguire questo suo modo di solidarietà sportiva, l'ha trasmesso anche nella solidarietà umana. Per cui mio padre, durante la guerra, dopo il famoso 8 settembre, si mise a disposizione del cardinale Elia Dalla Costa di Firenze, che organizzava, diciamo così, la salvezza di diversi ebrei che erano nascosti in chiese, in conventi, in collegi, eccetera.
1: C'era praticamente una rete per far circolare documenti anche contraffatti, per mettere in salvo questi ebrei, e suo papà, forte anche del nome che aveva e che quindi poteva un po' girare per le campagne in allenamento senza subire troppi controlli, si prestò per portare questi documenti da una parte all'altra, è così?
2: Sì, esatto, perché praticamente era abbastanza complessa questa rete clandestina che si chiamava la della CEM, perché erano diversi documenti da falsificare, non c'era solo la fotografia o il nome, e se uno era giovane che scuola frequentava, se uno era un pochettino più avanti con gli anni perché non eri al fronte o perché eri in congedo, eccetera, quindi era molto complessa. Mancava solo il postino che potesse portare indisturbato tutte queste serie di documenti numerosi da una parte all'altra. In un primo momento il cardinale Dalla Costa pensò di far imbarcare queste persone a Genova, facendo sosta a Farneta, che è la certosa di Lucca, e il papà partiva la mattina, andava a Farneta, i certosini gli davano dei documenti, lui le dava degli altri, tutto però testa a testa, perché non ci fossero, diciamo così, dei testimoni. Poi andava a Genova, dove consegnava alla curia tutto quello che aveva raccolto, e poi ho saputo ultimamente che dalla curia prendeva dei soldi da portare al cardinale Elia Dalla Costa, perché queste reti clandestine sono belle, ma col solo ideale non si va avanti.
1: Quindi sia i campioni Bartali, sia sui campi di gara, sia sulle strade del ciclismo, ma soprattutto nella vita. Lei ha ricordato l'arcivescovo di Firenze, Dalla Costa, peraltro altro giusto tra le nazioni, anche lui ha avuto questo ambito importante riconoscimento. Suo papà era molto credente, molto cattolico, l'ha sempre detto, lo ricordava in ogni intervista. Sentiamo proprio la voce di suo papà in un reperto d'epoca.
3: Che sono onesto, non ho corso per me, io corso per la Madonnina, mi aveva dato un cuore e dovevo restituirgli la pubblicità alla Madonna, che io c'ho la Madonnina, quindi no, io dovevo rendere soltanto quello, che non posso solo di fare, io devo anche morire. Io ho un'anima.
1: Questo era appunto correre per la Madonnina, come diceva il grande Gino Bartali.
2: Certo.
1: Suo papà però di tutto questo non ha mai parlato volentieri, finché è stato in vita è sempre stato molto riservato su questa attività, di cui pure si sarebbe potuto vantare in qualche modo.
2: Ma lui ha sempre detto che il bene si fa ma non si dice, perché lui riteneva che una delle più grandi vigliaccherie dell'uomo fosse quello di speculare sul dolore e sulle disgrazie degli altri. Per cui, ecco, dice, io l'ho fatto per conto mio, per me, per me stesso, per fare del bene, per portare solidarietà e aiuto a chi in quel momento ne aveva bisogno, nel perfetto spirito cristiano.
1: Per chi non è appassionato di ciclismo, per cui magari non ha conosciuto le avventure sportive di suo padre, ma anche il suo carattere, perché noi lo stiamo dipingendo giustamente come un uomo pio, come un uomo devoto, ma aveva un carattere tutt'altro che remissivo, era anche uno abbastanza irascibile, per così dire, no?
2: No, papà prima di tutto odiava i prepotenti, perché gli davano fastidio quelle prepotenze che lui ha subito, e praticamente siccome i prepotenti ce ne sono tanti, lui era sempre un po' polemico, un po' con tutti, ecco, non si arrendeva mai. Lui, l'unica persona di cui aveva estremo rispetto erano i tifosi. Lui non riusciva, per esempio, a capire come partissero dalla Calabria, dalla Sicilia, persone che venivano lì sulle Alpi a vederlo in curva per 2 o 3 secondi, dormissero nelle tende, affrontassero quei disagi solo per vederlo 3 o 4 secondi. Questo non l'ha mai capito.
1: Sentiamo un altro frammento di suo papà, da un'intervista del 98 sul ciclismo di ieri e di oggi, certamente molto cambiato.
3: Ora è moderno, non ha un valore storico, non passa nessuno alla storia di questi qui, passa un ordine d'arrivo, ma la storia no. Hanno tutta l'assistenza, hanno tutto, non gli manca niente. Dopo attaccare il Cassone gli manca l'acqua, perché si impastava con l'asfalto la bocca, mi maniera appiccicata, bastava una gocciola. Ma quando non ce l'hai, la gente te la prende, tu la puoi prendere da nessuna parte. O tu scendi, non puoi prendere a volo, perché lo chiamano rifornimento organizzato. Se tu scendi, la puoi prendere una fontana, la puoi prendere da una persona, ma sceso, e poi fa l'inseguimento. Allora la bocca si apre con l'acqua, diventava, potevi respirare, altrimenti soffocavi. E poi gli occhi, quando scendevi, piangevi, e la gente diceva, ma come ha vinto piange, per forza era l'asfalto che bruciava gli occhi, col vento le teneva le lacrime dentro, ma appena scendevi l'asfalto era di quello che bolle l'estate in Francia. Ora è uno sport da studenti questo qui, adesso non è più sport di rude che arrivi ai 300 km, 350 km, arrivi alla città, poi devi andare a trovare l'albergo con il bigliettino, con il sito francese albergo, che arrivava alle 11 di sera. Poi essendo italiani in Francia, a te di andare a mangiare ultimi, facciamo anche le 2 di notte.
1: E questo era Gino Bartali. Torniamo un attimo in chiusura a quegli anni, Bartali, torniamo a quegli anni in cui suo papà appunto si è prodigato per salvare delle vite. Le faccio una domanda umana, se vuole, ma suo papà aveva paura? Le ha mai raccontato poi cosa provasse in quei momenti? Perché poi è stato anche fermato dai tedeschi, quindi insomma tensione ce n'era.
2: Sì, tensione ce n'era, papà era conscio di quello che facevano, perché quando il cardinale Dalla Costa gli disse, guarda Gino, c'è da fare il postino, sappi però che è andato momento, se ti fermano ti fucilano anche sul posto, per cui devi stare molto e molto attento, non ci sono possibilità. Dice, non vi preoccupate, so io come difendermi, mi sono già difeso diverse volte e quindi so come fare. Lui praticamente nascondeva questi documenti nella canna della bicicletta, una bella maglia con scritto in caratteri cubitali Bartali davanti, Bartali di dietro, perché non si sa mai, e andava. Poi l'hanno fermato chiaramente, ma più per sentire le sue imprese sportive che non per controllare i documenti, e quindi non aveva paura.
1: La nostra puntata termina qui, ringrazio Marcello Pezzetti e Andrea Bartali, Ombretta Conti in regia, l'assistente Valentina Galli e i tecnici Massimilian Gambino e Ezio Bordoni. Vi lascio con una delle più belle canzoni di Francesco Guccini, Auschwitz.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Papa Leone XIV al Gemelli, in tarda mattinata il ricovero. Già nel pomeriggio probabile l'intervento, impegni annullati fino al 20 ottobre. Non siamo in Europa per dire sempre sì. Pressing di Giorgia Meloni su Bruxelles. Prenda atto che l'inflazione sfugge al controllo. Risposte strutturali sul caro carburanti. Manovra Giorgetti, chi può deve contribuire. La maggioranza serve flessibilità per la crescita. Salvini si dimette da segretario della Lega in vista del congresso. Le opposizioni, salari fermi e l'esecutivo pensa ai soldi per il riarmo. Kiev, Kharkiv, Leopoli, Ucraina sotto attacco russo, Trump e la tregua energetica, ho detto io a Putin e Zelensky di farla. Una carta geologica per le città con un indice che ne misura la fragilità e il progetto dell'ISPRA nella giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Meno vino, maggiore qualità. Dalla vendemmia 2026 la conferma, il nostro paese è al primo posto tra i produttori europei. Dario Fo, il giullare che vinse il Nobel 10 anni fa la morte di un artista totale. Passione politica e palcoscenico, con Franca Rame rivoluzionò il teatro. Film italiani e stranieri, superstar, l'omaggio a Monica Vitti. A Roma, al via la festa del cinema, si inizia con il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Calcio, Atalanta e Torino, 3 punti per ripartire. Stasera c'è la Champions League con Inter Bruges e Villarreal Napoli. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Leone XIV arriverà dunque in mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione di un nodulo polmonare, tutto pronto al 10° piano dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici. Allora andiamo proprio al Gemelli, lì si trova la nostra inviata Francesca Paltracca, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e tra poco, come dicevate da studio, è questione veramente di poche ore, in tarda mattinata Papa Leone arriverà qui al Policlinico Gemelli, il ricovero per rimuovere un nodulo

0: circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale, emerso, aveva spiegato il direttore della sala stampa vaticana, dopo controlli di routine. Non c'è ancora una conferma ufficiale per quanto riguarda la data dell'intervento, che però potrebbe già essere effettuato nel pomeriggio. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana e la prefettura della Casa Pontificia ha fatto sapere che sono state annullate tutte le udienze fino al 20 di ottobre. Ricorderete, domenica all'Angelus era stato lo stesso pontefice ad annunciare la decisione di sottoporsi all'intervento chirurgico seguendo il consiglio dei medici. L'operazione, tra l'altro, dovrebbe essere effettuata in chirurgia mini-invasiva. È tutto pronto qui al Gemelli, al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy di Papa Leone. Intanto da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza, si prega per la sua salute e preghiere sono state chieste dal fratello Luis Prevost perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni. Il cardinale vicario Baldo Reina alle 18 presiederà la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II qui al Gemelli per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo. E con Daniele Antelmi dal Gemelli, linea allo studio.
1: Grazie dunque a Francesca Paltracqua, vi informeremo ovviamente dall'arrivo del Papa al Gemelli anche nelle prossime edizioni. Ora voltiamo pagina. Giorgia Meloni è tornata a parlare di inflazione e crisi in Medio Oriente, fattori che sfuggono al nostro controllo, ha detto la Premier all'Assemblea di Asso Lombarda, e di fronte a cui serve più flessibilità di bilancio.
2: Torna a chiedere all'Europa un cambio di passo sull'energia senza risposte strutturali, avverte Giorgia Meloni, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. L'Italia non dice sempre sì, prosegue la Premier, quindi alla platea di Asso Lombarda la denuncia sulle distorsioni di alcuni meccanismi europei.
3: Prendiamo il tema degli ETS. Se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
2: La Premier sente di nuovo gli omologhi di Belgio e Germania, con loro guida il gruppo informale sulla competitività a Bruxelles. Priorità, accelerazione negli investimenti per l'autonomia energetica del vecchio continente, semplificazione normativa. Anche la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che la Premier porterà giovedì sul tavolo del Consiglio europeo.
3: L'Europa deve prendere atto che la crisi in Iran, la chiusura di Hormuz, alimentano un'inflazione che sfugge al nostro controllo.
2: La crescita è debole, ammette Giorgia Meloni, ma l'economia ha retto. Le rivendicazioni, 60 miliardi stanziati contro il caro prezzi, taglio delle accise, abolizione del bollo auto. Federica Ionta, GR1.
1: È proprio in attesa che la Commissione europea si pronunci sulla flessibilità chiesta dal governo sui conti pubblici, potrebbe slittare il varo della legge di bilancio. Intanto il Parlamento si appresta a votare il documento programmatico di finanza pubblica, la base su cui poi costruire proprio la manovra. Ieri il ministro Giorgetti alla Camera.
4: La legge di bilancio avrà bisogno di ogni possibile aiuto economico, ha detto il ministro dell'Economia alla Camera in un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Giancarlo Giorgetti.
5: Tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno.
4: Il varo della manovra potrebbe slittare però perché si attende il giudizio di Bruxelles sulla NEC, la possibilità per gli stati di deviare temporaneamente dagli obiettivi di bilancio previsti dal patto di stabilità. Ancora il ministro Giorgetti.
5: Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti, in base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
4: Il documento programmatico di finanza pubblica è stato oggetto in Parlamento dell'analisi di Banca d'Italia, Corte dei Conti e Istat. Tutti hanno lanciato l'allarme sull'inflazione con conseguente impoverimento delle famiglie. Il presidente dell'Istat, Kelly.
6: Il potere d'acquisto delle famiglie ha segnato una riduzione su base congiunturale dello 0,9%.
4: Amalia Carosi, GR1.
1: E in vista della prossima legge di bilancio i partiti discutono.
7: Continuiamo sulla strada di questi 4 anni. Il centrodestra promette una nuova sforbiciata alle imposte, ma per proseguire serve maggiore spazio in bilancio. Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia.
8: Sosteniamo la battaglia europea di Giorgia Meloni. Più flessibilità per far crescere le imprese, non per finanziare inutili sprechi.
7: Prima proposta, abbassare le tasse sul ceto medio. Noi moderati vuole farlo sugli affitti, Forza Italia sui giovani, la Lega sugli autonomi. Ci sono però anche le questioni interne. Matteo Salvini si dimette in vista del congresso. marzo. Antonio Tajani sul Fatto si dice pronto alle primarie contro le minoranze interne, primarie che rimangono tema caldo anche nelle opposizioni. Nel giorno in cui Silvia Salis rinnova la sua indisponibilità e AVS la sua contrarietà, Matteo Renzi lancia un appello per l'unità della coalizione. Nessun veto su di lui, garantisce dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ma in passato ha fatto una politica corsara. Rimane la concordia sulle critiche al governo.
9: Una prospettiva veramente seria tra rincari, inflazione, caro bolletto, costi energetici.
7: Voteremo no allo scostamento di bilancio, fa sapere il PD, va usato per la sanità, non per il riarmo. Lucio Bondi, GR1.
1: E intanto le previsioni di crescita presentate durante i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok rivedono al rialzo le stime dell'Italia, dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026. Bene anche lo scenario internazionale. Nonostante molti fronti aperti di crisi, il PIL globale regge, aumenterà del 3% nel 2026. Tra i temi in discussione nella capitale thailandese anche il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale, che impatterà, secondo il Fondo Monetario Internazionale, sul 40% dei posti di lavoro. Ieri giornata di sciopero per i lavoratori dell'ex Ilva, con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, mobilitazione a oltranza nella città pugliese. Mi ha raggiunto in studio Paola Nania.
10: Buongiorno, hanno sfidato l'umidità della notte, hanno acceso in strada dei fuochi improvvisati. Sia gli operai che i delegati sindacali dell'ex Ilva a Taranto non hanno abbandonato i presidi che sono stati creati da ieri mattina sulle statali alle porte della città. Una protesta che ieri era stata annunciata di 24 ore sia a Taranto che a Genova, poi a Taranto è divenuta a oltranza. Allora, intanto sentiamo alcune delle voci dei lavoratori raccolte tra Taranto e Genova, che appunto è un altro polo a rischio. Sentiamoli.
11: Siamo arrivati a un punto proprio di non ritorno.
12: Noi non dobbiamo lavorare per sopravvivere, ma dobbiamo lavorare per vivere la nostra vita.
13: Sicuramente si andrà ad oltranza finché non avremo risposte serie.
14: Siamo disperati, noi vogliamo solo il lavoro, basta, non vogliamo sussidi.
15: La cassa integrazione non è futuro e non si può vivere di cassa.
10: Allora, sentivate, i lavoratori chiedono non solo la cassa integrazione che dovrebbe essere deliberata dal Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio fino a giugno, sia per i lavoratori sia per l'indotto, cioè i lavoratori che lavorano intorno all'ex Ilva. La richiesta dei sindacati è non solo una nuova convocazione del governo, ma anche un nuovo progetto industriale a maggioranza pubblica per rilanciare quelle che erano una volta le più grandi acciaierie di Europa. Adesso si sta praticamente fermando tutto. La speranza è in una nuova proprietà che però per ora è lontana.
1: Alle 8:09 su Rai Radio 1, la nostra pagina internazionale. Iniziamo dal presidente americano Trump, che insiste sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina dopo l'accordo sul diesel firmato con Mosca, criticato da un gruppo bipartisan di senatori. Il corrispondente.
16: Zelensky e Putin si sono detti d'accordo perché io gli ho detto che devono essere d'accordo. Trump usa toni assertivi per spiegare come si sarebbe arrivati alla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata domenica dal presidente americano. Poi replica ai giornalisti, che gli fanno notare come Kiev già abbia denunciato violazioni di Mosca, cioè attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Stiamo verificando, ci sono state violazioni da entrambe le parti, afferma l'inquilino della Casa Bianca, che allo stesso tempo deve affrontare critiche crescenti e bipartisan dal Congresso alle sue recenti scelte nei rapporti con la Russia. Un gruppo di senatori repubblicani e democratici ha chiesto infatti pubblicamente di cambiare rotta dopo l'accordo annunciato venerdì sul diesel. La sospensione delle sanzioni sul gasolio di Mosca, frutto di una telefonata con Putin, violerebbe alcune leggi approvate fin dal 2022 per sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa. Ma la sua priorità, Trump lo ha detto più volte, è far abbassare i prezzi dei carburanti nei distributori americani. Un obiettivo che gli sta tanto più a cuore, aggiungono gli analisti, perché il caro benzina è tra i fattori che, secondo i sondaggi, penalizzano i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E Zelensky assicura di essere pronto ad una tregua energetica, gelo invece da Mosca, che continua a bersagliare edifici civili. A Leopoli, Kiev, Kharkiv, proprio nella seconda città ucraina, il bilancio più grave, 3 morti.
17: La corsa dei soccorritori è fra le macerie di una sezione di condominio che non c'è più. Quattro piani collassati nel centro di Kharkiv. L'impatto di un drone russo. Immagini simili anche da Kiev e Leopoli. È la guerra che continua nonostante i proclami di cessate il fuoco di Donald Trump. Zelensky non si merita una tregua. È stato chiaro il ministro degli esteri russo Lavrov. Più vago il Cremlino, che parla di contatti in corso, senza smentire né confermare l'accordo per lo stop ai raid su centrali elettriche e raffinerie. L'Ucraina invece è pronta ad una tregua energetica, assicura Zelensky, e in effetti almeno da ieri non risultano attacchi su impianti di raffinazione russi. 1600 i soggetti russi intanto colpiti da nuove sanzioni dell'Europa, proprio mentre è attraversata da malumori per il patto del diesel fra Trump e Putin e preoccupata dalla rinnovata durezza di Trump verso Zelensky. Ma il comandante supremo nato in Europa Grinkevich rassicura: Trump sostiene l'articolo 5 e, presentando il piano di risposta ad un eventuale attacco russo, assicura: siamo pronti. Valeri Fraschetti, GR1.
1: La cronaca: con la morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla sede della banca senese la sera del 6 marzo 2013. Alla commissione parlamentare d'inchiesta BIS, i carabinieri della RIS di Roma hanno presentato la relazione sulle ombre che compaiono all'ingresso del vicolo in cui venne ritrovato il corpo del manager.
18: Analizzando le ombre proiettate dai fari delle auto di passaggio sul muro del vicolo in cui Davide Rossi precipitò, i carabinieri del RIS di Roma sono arrivati alle conclusioni illustrate dal vicecomandante Adolfo Gregori.
19: È documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti presenti all'interno del vicolo.
18: La prima ombra viene ripresa 4 minuti dopo la caduta della vittima, proprio il tempo necessario, stimano i periti, per scendere a piedi dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Le ombre rimasero tali fino a quando non smise di respirare. Solo allora qualcuno si avvicinò al cadavere, fino ad essere ripreso dalla telecamera prima di andarsene. Qualcuno che non poteva essere un turista di passaggio, come scritto nelle archiviazioni delle precedenti inchieste, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci.
20: Era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo, blocca il vicolo e impedisce che Rossi sia visto.
18: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi.
21: Che quello non fosse un passante ormai l'hanno capito tutti. Se avessero acquisito le celle telefoniche avrebbero capito chi era lì, perché non l'hanno fatto.
18: Simone Zazzera, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina Pietra Catella nel dicembre scorso, al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso. Verranno analizzati 155 computer per accertare i collegamenti tra persone sospettate e ricerche condotte sul web sul veleno. A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un neonato è stato trovato abbandonato in un sacchetto a terra, per strada, avvolto in un telo. A scoprirlo una passante richiamata dai suoi vagiti. Il bimbo trasportato all'ospedale Niguarda è in buona salute. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di zona. L'indagine della Procura di Roma sulla cosiddetta banda della mini car nera, l'attenzione degli inquirenti, le numerose telecamere di sorveglianza delle zone in cui sono avvenute le aggressioni.
22: È su una quarantina di occhi elettronici che si concentra il lavoro degli inquirenti capitolini. Servirà tempo per analizzare le immagini che hanno immortalato la minicar nera per le strade di Monteverde e Testaccio. La targa è sempre risultata illeggibile. Chi indaga è convinto che quei fotogrammi ricondurranno ai due adolescenti che a bordo della macchinetta in corsa hanno aggredito diverse persone, ferendo gravemente Davide Iacopini. L'attore è stato sottoposto ad un secondo intervento neurochirurgico all'ospedale San Camillo. Emiliano Cingolani, direttore dell'unità shock e trauma.
23: L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente però al momento ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimali. Al momento la prognosi rimane strettamente riservata.
22: Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero che uno degli aggressori potrebbe aver perso, al vaglio anche il furto la sera dell'aggressione a Iacopini di un'auto simile a quella incriminata. A denunciarlo un avvocato, padre di due minori, il quale avrebbe riferito che ad usare la vettura era la figlia. Non è da escludere, dicono in zona, che in rete siano stati condivisi video dei blitz. Elena Baiocco, GR1.
1: Parliamo ora di ambiente. Oggi 13 ottobre, la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Per contrastarli occorre conoscere il territorio. Nasce la carta d'identità geologica delle città italiane grazie ad un progetto di ricerca dal Respiro Europeo, condotto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
0: La sua sigla è UGF, varia da 0 a 500 ed è l'indicatore che misura la fragilità del sottosuolo delle città e i pericoli legati all'impatto di fenomeni geologici e climatici sul tessuto urbano, come spiega Francesco Lavigna, geologo dell'ISPRA.
2: È una scheda di sintesi, le informazioni rispetto alle problematiche geologiche e climatiche vengono combinate insieme fornendo un indice, un numero e una casistica che raggruppa le città per categorie simili.
0: L'indice più alto a Napoli, seguita da Genova, Palermo, Bari e Catanzaro, quello più basso a Trento.
2: Napoli ha un valore di questo indice di 359 per la coesistenza di diverse problematiche, l'effetto dei vulcani, l'effetto dei terremoti.
0: Questa sorta di carta d'identità geologica delle città quali vantaggi potrà portare?
2: Sicuramente uno strumento di consapevolezza tra città che sono parte dello stesso gruppo, che hanno caratteristiche in comune, può favorire lo scambio di buone pratiche di successo quando hanno affrontato un determinato problema.
0: Daniele Morgera, GR1.
1: Una figurina da 8 milioni di dollari e la fortuna di un meccanico statunitense che l'aveva trovata in mezzo ad altre pagate qualche centinaio di dollari.
3: Una passione da collezionista trasformata in una fortuna. Jason Williams, 50 anni, titolare di un'officina meccanica nella Carolina del Sud, ad agosto ha comprato online alcune scatole di figurine per poche centinaia di dollari. Sembrava un acquisto come tanti, ma la fortuna ci ha messo lo zampino. Dentro ha trovato la carta d'esordio di Cooper Flagg, il miglior debuttante dell'ultima stagione NBA. Un pezzo unico al mondo, autografato, con dentro anche la toppa della maglia indossata da Flagg nella sua prima partita. Gli stessi Dallas Mavericks, la sua squadra, avevano offerto 32 anni di abbonamento pur di averla. Lui però ha preferito l'asta. Nei giorni scorsi la carta è stata battuta per 8 milioni di dollari. È la quinta figurina sportiva più cara di sempre. Niente barca però, niente casa nuova, l'officina resta aperta. I soldi vanno e vengono, dice ora il fortunato collezionista. Con i piedi per terra, ma sicuramente più sereno di prima. Federico Mello, GR1.
1: Una fortuna e una serenità che meritano un brindisi in tempo di vendemmia. Quest'anno in Italia ha superato i 41 milioni di ettolitri di vino, un po' meno del 2025, ma ne guadagniamo in qualità.
22: Meno vino, ma ancora più buono. L'Italia si conferma come primo produttore a livello europeo e quest'anno, nonostante un calo di oltre il 7% rispetto alla scorsa annata, dovuto alla siccità e alla scelta di ridurre le rese da parte dei consorzi di tutela, il nostro vino spicca per livello qualitativo. È quanto emerge dai dati sulla vendemmia della Commissione europea, l'enologo Lorenzo Landi.
5: La qualità è buona, le uve sono tutte correttamente mature, alla maturazione completa. Si è arrivati un po' dappertutto, a nord e sud.
22: La vendemmia 2026 è stata precoce in gran parte del paese. Con quali conseguenze?
5: Bene dal punto di vista della sanità delle uve, anche della maturazione delle uve. È un pochino meno bene per la gradazione alcolica che tende ad alzarsi, sempre a causa del caldo e della siccità. L'Italia ha fatto dei passi enormi negli ultimi 20 anni. Adesso ci possiamo confrontare ai livelli più alti.
22: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Cinema, stasera l'apertura della Festa di Roma fino al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma le proiezioni coinvolgeranno anche altre sale della capitale.
24: Si alza il sipario sulla Festa del Cinema di Roma, tanti film, ben 150, molti in anteprima nazionale e grande spazio ai titoli italiani. Salvo Anastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma.
25: Avere un festival con 150 titoli e molti titoli italiani dimostra che il cinema italiano è vivo, è effervescente, è forte e soprattutto è un cinema d'autore che veramente lascia un segno. Noi abbiamo il 60% dei nostri spettatori, sono dei giovani. Ci sono 150 cose che raccontano il mondo nelle proprie tragedie o nelle cose positive.
24: E a partire dal film di apertura di Paolo Genovese, per quasi due settimane il cinema diventa il filo conduttore. Paola Malanga, direttrice della Festa del Cinema.
26: Il tratto distintivo di ogni apertura è un film italiano, a cui poi ne seguono molti altri in tutte le sezioni. Il cinema italiano si irradia dappertutto, ovviamente anche nella storia del cinema. Dalla set dell'Eclisse con la magnifica Monica Vitti abbiamo tratto l'immagine della 21esima festa del cinema.
24: Marcella Sullo, GR1.
1: Addio a un genio dell'assurdo. È morto a 96 anni Giorgio Bracardi, che ha cambiato il modo di far ridere con Scarpantibus, Il nostalgico del ventennio, Catenacci, La comparsa di Cinecittà e tante altre maschere surreali fatte di suoni, gesti, invettive.
4: L'uomo è una bestia! Basta!
6: Perché non si è venuta?
7: Che non sei venuta!
8: È vero, ma io non mi ricordo niente!
9: Era tutto l'altro paio di manica! Tic-tac, tic-tac, tic-tac!
1: Musicista, figlio di musicisti, fece parte della banda di alto gradimento, una rivoluzione, la radio guidata da Boncompagni e Arbore. Sentiamo Renzo Arbore.
11: Ce ne va un protagonista di quegli anni che noi abbiamo cercato di rendere ridanciani, gli anni di piombo, gli anni 70, soprattutto Giorgio Bracardi fu un protagonista con tante invenzioni e naturalmente metteva anche al servizio del suo umorismo. La musica.
1: 10 anni fa la scomparsa di Dario Fo, la Rai gli rende omaggio questa sera con lo speciale su Rai Storia, un artista totale, drammaturgo, attore, regista, premio Nobel.
12: A nome dell'Accademia Svedese mi congratulo vivamente con lei.
27: Fascensmestare Dario Fo.
28: Premio Nobel per la letteratura nel 1997. Difficile, se non impossibile, sintetizzare la figura di Dario Fo. Affabulatore, innovatore, artista, drammaturgo, attivista nelle battaglie civili e politiche. Tra i suoi lavori più significativi, il monologo Mistero Gufo del 69, che diventa il suo manifesto politico e sociale attraverso la figura del giullare che possiede mimica e linguaggio simili alle improvvisazioni giullaresche e alla commedia dell'arte.
29: Questa è la storia del giullare.
28: Ha innovato il teatro comico italiano attraverso spettacoli realizzati spesso insieme alla moglie Franca Rame, il figlio Jacopo.
30: Siamo in un momento, direi, tragico. Che cosa possiamo fare? Possiamo cambiare quello che abbiamo intorno. Se io esco di casa e quando incontro lo sguardo di un'altra persona sorrido, mi fa bene.
28: Maurelia Carafa, GR1.
1: Anniversari e Nobel che si intrecciano in quello stesso giorno, il 13 ottobre 2016, l'Accademia di Stoccolma fece un'altra scelta, sempre per la letteratura, che destò scalpore.
31: How many roads must a man walk down?
1: Bob Dylan è stato il primo musicista ad essere insignito del Nobel. Non lo ritirò in occasione della cerimonia ufficiale a dicembre per precedenti impegni. Aspettò di averne uno a Stoccolma l'anno seguente, un concerto nella capitale svedese per prendere medaglia, diploma e qualche tempo dopo anche il denaro. Sono le 8:24, dopo di noi torna a Radio Anch'io con Giorgio Zanchini. Buongiorno Giorgio. Giorgio Zanchini.
32: Salvatore, buongiorno a te. Sì, eccomi. Ne avete abbondantemente parlato nel giornale radio Raid Russi sulla presunta tregua di Trump e la NATO che dice noi siamo pronti in caso di attacco. Insomma, parliamo purtroppo della guerra in Ucraina. Tra voi.
1: E allora restate con noi. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Fabio Cardinali e Francesco Pionaglieri. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Vi lascio ora alla pagina sportiva.
33: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
34: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
0: se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega. Amore, non rompere le uova.
2: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
15: GR1 Sport.
16: In studio Emanuele Granelli, riparte la Champions League con la seconda giornata della fase campionato, stasera in campo le prime due italiane, ma intanto va in archivio il sesto turno di Serie A con Inter e Lazio a braccetto davanti a tutti, nei posticipi vittoria scaccia crisi per l'Atalanta.
17: Rai Radio 1 Sport.
15: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
17: Nel nome del grande Torino, prima parte, eredi del tremendismo.
18: È il 4 aprile, il giorno del sorpasso. Meno di un mese prima, la Juventus pareva involata in modo irresistibile verso il suo 17° scudetto. Di colpo, invece, svanisce il sogno bianconero e si materializza quello granata, un sogno accarezzato da 27 anni, da quando l'Italia e il mondo calcistico vissero un tragico momento.
19: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori. È caduto un apparecchio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato.
20: Io ero sul balcone che sentivo arrivare l'aereo.
21: E allora, signora Grezza?
20: E allora ero lì che ascoltavo e guardavo. Tutto d'un tratto ho sentito un boato molto distante, anzi pensavo fosse una macchina. E invece purtroppo erano loro.
21: Signora Gabetto, lei dove si trovava?
23: Io ero al Bar Vittoria, il bar che insomma gestivamo assieme con Ossola, e alle 5 dovevo prendere il servizio alla cassa e mentre ero lì, insomma, vedevo che tutti mi guardavano, eccetera, ero ignara di tutto. E a un certo momento mi telefona mia mamma dicendo: guarda che sembra che sia successo qualcosa all'aereo del Torino. Ho detto: ma no, stai tranquilla, dico, tutte le volte che sono in volo sti ragazzi, dico, ci sono sempre delle dicerie, qualcosa del genere. Poi, purtroppo, ho visto il nostro direttore, quello che fungeva da direttore per la chiusura, agitatissimo, cosa anormale, insomma. Morale che dopo un po' ho telefono all'aeroporto, e sempre occupato. Comunque, a un certo momento riesco a parlare, la signorina, non sapendo chi ero, eccetera, io chiedo notizie dell'aereo del Torino, mi dice: ma signorina, dice, sono tutti morti, dice, caduto mezz'ora fa, sono tutti morti.
35: Ammutoliti gli entusiasti della domenica. Bandiera a mezz'asta alla sede della società, drappo funebre al balcone. Ossola e Gabetto pallidi in questo bianco e nero. Diciotto commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta, e tre dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà: Tosatti, Cavallero, Casal. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Buongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Crezar,

0: 26 anni dopo quel tragico mercoledì 4 maggio del 1949, quando alle 17.03 l'aereo, il Fiat G212 che da Lisbona riportava a casa il Grande Torino, si schiantò sulla collina di Superga, nell'estate del 75 arrivarono in due al Toro dal Bologna Vittorio Caporale, classe 1947, e un giovane di belle speranze, Eraldo Pecci, 20 anni compiuti da poco, costato una cifra niente male.
1: Diciamo che allora ci fu quell'anno lì il Savoldi al Napoli per 2 miliardi, che fu una cosa incredibile, che fu una cosa dirompente, ed io andai al Toro per 750 milioni. Sì. Mi dispiacque molto lasciare Bologna, io ero cresciuto a Bologna, sai, una città che non va mai a dormire, giovani, scolari, studentesse, ragazzine, insomma, amici. Però quando sono arrivato a Torino mi sono accorto che era un posto dove c'era stato un grande Toro. Tu respiri quell'aria, per cui fui molto contento anche quando andai a Torino.
0: E a Torino che ambiente trovò Eraldo Pecci nello spogliatoio Granata?
1: Quando arrivai a Torino, arrivai a Filadelfia, io non lo so come spiegare, perché forse non ho un vocabolario adatto, ma è come quando vai a Roma per la prima volta o a Parigi per la prima volta, ti accorgi che lì c'è stato qualcosa, c'è nell'aria qualcosa di magico, a fila tutto parlava del grande Torino, sì, là tu vedevi questa struttura, ma loro erano lì, secondo me erano già morti, mancati da un po', ma loro erano lì. Posso dire, posso testimoniare che secondo me, io qualche volta li ho anche sentiti. Io li ho sentiti da soprannaturale, niente, ma c'era questo stadio che parlava di loro, c'erano gli spogliatoi che erano i loro, c'erano dove attaccavi la tua tuta, c'era spogliato Loico, Gabetto, dove c'era la magazziniera che era la figlia di Franco Zoso, magazziniere storico del grande Torino, c'erano ancora gli stipi che adoperavano loro, lo stadio era quello, sembrava che trasudasse storia. Tu andavi su al campo passando uno alla volta nel sottopassaggio, perché era molto stretto, era come se quando tu uscivi ci dovesse essere il tempo per acclamare tutti quanti uno alla volta, ognuno avesse il suo spazio. Cioè, il Toro era un'altra cosa, e il Toro senza Filadelfia, senza la sua storia, è poca cosa. Però non puoi mettere in fila molti scudetti, voglio dire, dopo il grande Torino, però se rispetti la storia del grande Toro sei a un livello eccezionale. Poche squadre sono a quel livello lì, e infatti Berzotte, quando nel ritiro nazionale parlavamo, sentiva questo, Berzotte diceva questo, Berzotte era del Toro dentro, ci aveva vissuto e sentiva le stesse cose che sentivo io.
0: Eraldo, posso azzardare che la differenza tra il calcio di 50 anni fa e il calcio di oggi sta proprio nella mancanza di memoria storica oggi? Poi vai a capire il motivo. Sarà anche perché di italiani nelle squadre ce ne sono rimasti ben pochi, e per cui agli stranieri della storia del calcio italiano, sinceramente, potrebbe anche non interessare.
1: È tutto un insieme di cose, immagino, però io credo che uno che fa questo mestiere, se io andassi al Manchester, voglio dire, leggerei di Bobby Charlton, di Lenny Slowe, di George Best, e se tu vai al Torino, secondo me devi sapere di Valentino Mazzola, di Claudio Sale, se vai al Milan devi sapere di Rivera, devi sapere, voglio dire, se no ognuno fa quello che vuole, però ognuno fa quello che vuole. Forse c'è meno storia e più partite, forse c'è meno discorsi e più partite, però il mondo va avanti, ed se noi ci mettiamo a criticare, ci mettiamo di traverso, sembriamo dei vecchi babioni, voglio dire. Noi vivevamo quei tempi e a me andava bene così, a vivere con quei sentimenti. E infatti quando incontravi dei vecchi calciatori era sempre un'emozione, perché erano stati i tuoi figurini. Insomma, io quando ho cominciato a giocare contro i miei figurini, per me era un'emozione forte. Insomma, quando andavi in campo contro giocavi contro contro Schwarz, contro Corso, contro De Sisti, contro questa gente qua, e non ti sembrava vero. Insomma, oggi secondo me si brucia tutto più in fretta, però non dico che sia meglio o peggio, oggi è così, ci sono troppe partite, molte partite, troppe partite, e giochi contro tutti, mentre invece se vai a giocare, non so, per la prima volta a Wembley, per la prima volta al Santiago Bernabéu, per la prima volta a San Siro, è meglio non farlo di fretta, è meglio gustartela bene questa esperienza, secondo me.
2: Visitare la fascinosa terra di Spagna è un'aspirazione che si concretizza per molti sportivi italiani. Sport e turismo si prendono allegramente sotto braccio e vivono la piacevole avventura di un viaggio a Madrid. Velika inizia la sua sinfonia rotatoria. Si parte. Siamo a Cinque, poderosa costruzione, la più perfetta d'Europa, che può già contenere 80.000 spettatori e che al termine dei lavori ne ospiterà ben 120.000. L'onorevole Andreotti ha lasciato Montecitorio per Madrid. Le squadre entrano in campo con alla testa i capitani. Mazzola per l'Italia, Epi per la Spagna. La febbre dell'attesa fa salire alle stelle il mercurio sul termometro dell'entusiasmo in una passionalità tutta latina che avvince ed affascina. Carosio della Rai racconterà a milioni di italiani questa appassionante partita.
3: Gentili ascoltatori, buonasera, è Nicolo Carosio che vi parla. Madrid, 27 marzo 1949. Per la prima volta l'incontro Spagna-Italia si svolge nella capitale iberica. Le due nazionali si sono già incontrate 13 volte. 5 vittorie azzurre, 3 spagnole, 5 pareggi. Ma ecco gli italiani. Macigruppo, Anoassi e Castigliano. Pallarin con il debuttante Amadei. Rigamonti e Menti. Beccattini, altro esordiente come Lorenzi qui con Carapellese. Mazzola è il capitano degli azzurri. Decimo minuto, pur senza entusiasmare, l'Italia preme. Intervento di Pallarin. Anoassi, dribbling. Riuscito. Castigliano. Amadei. Lorenzi. Italia 1, Spagna 0. Macigalupo anticipa Zarra, è ostacolato, arriva Pallarin, ah, fallo, rigore, è rigore, troppo irruente il nostro terzino, peccato, tira la Lagainza, rete. 1-1 al termine dei primi 45 minuti. La nostra squadra è apparsa sinora ben impostata in difesa, ma l'attacco non lega, staremo a vedere nel secondo tempo. Terzo minuto, Lorenzi a Carapellese, Carapellese, serpentina a Carapellese, gol! È stata un'azione ubriacante che ha riempito di entusiasmo gli stessi spagnoli. 2-1 per l'Italia. Punizione di Anoassi. Testa di Aparicio. Amadei. Pallonetto. Rete. Gol bellissimo. Per freddezza ed esecuzione del nostro esordiente. Anche il mito della Spagna imbattibile sul suo campo oggi è crollato.
2: Gli azzurri hanno vinto per la prima volta in terra di Spagna. La nostra nazionale ha ripreso la strada che conduce alle più grandi affermazioni. Non si parla più di crisi, nessuno si volta indietro. Ora si guarda ai prossimi campionati del mondo. In bocca al lupo, calciatori d'Italia!
0: Per una di quelle coincidenze che ci fanno tirare in ballo il destino, Eraldo Pecci aveva iniziato a giocare da ragazzino a Cattolica in una società che si chiamava Superga 63.
1: Sì, era nata questa società e aveva preso questo nome in onore di questa tragedia che aveva sconvolto l'Italia. Per questo ti dico che la storia del Toro non è, come dire, piagnisteo. La storia del Toro è una testimonianza forte, voglio dire, perché questi ragazzi erano una squadra che rappresentava una nazione che usciva dalla guerra ed era un'eccellenza, voglio dire, ripartivi con tanta fiducia, e questa squadra era uno degli emblemi del nostro paese. È una squadra che muore tutta insieme, insomma. Io ricordo che molte persone ho conosciuto che mi dicevano: io quando ho saputo del Toro ero lì e facevo queste cose, io ero là e facevo queste cose. Se tu chiedi loro dove erano quando l'uomo è andato sulla luna, non si ricordano. Però quando è caduto il Toro, che l'hanno saputo, si ricordavano tutti. Evidentemente ha lasciato un segno profondo in tutta la gente di quei tempi.
4: Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la quinta volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Maroso.

Il governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di corone per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. La commemorazione è avvenuta in tutto il mondo. Una squadra brasiliana ha indossato in loro onore la maglia granata.

0: Il Toro è sempre stato, era sempre stata una squadra forte da questa spinta storica che aveva, perché io mi ricordo di quella partita, ma mi ricordo anche del funerale del grande Torino, che avevo 9 anni, fecero un funerale che non so quante ore durò e io lo sentii naturalmente per radio. Mi sembrò quasi che per il Torino, che era già quella squadra lì, con giocatori importanti da qualche anno, non era una squadra fatta in quell'anno improvvisamente campione, no? Però era una squadra che disperatamente probabilmente doveva cercare di onorare il grande Torino, no? Perché questa cosa a Torino, in una partita, io ne ho fatte tante a Torino di partite con il Torino, sembrava quasi un omaggio sempre al grande Torino, anche dopo tanti anni, quasi che il Torino dovesse sempre ricordarsi di chi era il grande Torino, il Torino del momento, ovviamente. C'era sempre questa presenza un po' così spirituale che quella squadra aveva avuto, come si potrebbe dire, un padre famoso.
1: Paolo Casarin in campo al Comunale per arbitrare la partita dello scudetto il 16 maggio del 76, come tutti, avvertiva la presenza degli invincibili. Al termine di quella stagione capirono tutti di averla giocata anche in nome e per conto del grande Toro. Luciano Castellini.
2: Mi sembra dopo un giorno andammo a Filadelfia tutti a ritrovarci e sembrava di andare in chiesa, ritornando a Filadelfia e dopo 27 anni avere l'onore di aver vinto dopo il Toro di Superbia.
1: E dire che dal vostro Toro di anni ne sono passati 50, quindi quasi il doppio.
2: Esatto, ma io ho un grande ricordo del Toro. Parlo di dopo 30 anni, tornai a Filadelfia quando era fatiscente, che non l'avevano ancora messo a posto e c'era la traversa della mia porta dove ci si allenava per terra. Io rubai un pezzo di legno, dove ce l'ho ancora in casa adesso, questo è un pezzo di traversa del Filadelfia, il mio più grande cimelio che ho.
1: Poi 2 anni dopo lei da quel Torino andò via.
2: Andai in un posto meraviglioso, andai a Napoli dove feci 250 partite anche lì. E infatti io ogni tanto quando mi fanno qualche intervista io neanche sotto tortura parlerò mai male sia del Torino sia del Napoli.
1: Cosa rappresentasse per i giovanissimi la storia granata incarnata nell'epopea del grande Torino lo spiega Giuseppe Pallavicini, arrivato nelle giovanili dopo un provino nel 1971 quando aveva appena 15 anni.
3: Intanto il Torino presentava il tremendismo che hanno portato questi immensi calciatori, immensi giocatori, insomma per noi era un esempio, anche perché entrando dentro a Filadelfia sentivi proprio il profumo di questi grandissimi calciatori. Tutti gli anni andiamo, il 4 maggio noi andiamo sempre sulla Superga per gli invincibili. Insomma, gli invincibili per noi era una cosa che non potete voi immaginare. Poi mettere le maglie, vedere insomma dove sono stati, cosa hanno fatto, insomma era per noi giovani. Io che ho fatto tutta la trafila dei ragazzi dall'ultimo spogliatoio del Filadelfia, che era dove c'era la lavanderia, infine ad arrivare alla prima squadra, insomma è un tragitto che nessuno ti regalava qualcosa, eri tu che dovevi dimostrare. C'erano della gente che ti allenava, che erano dei grandissimi allenatori, delle grandissime persone, però poi toccava a te, se sei bravo andare avanti, se non eri bravo non andare avanti. Comunque Filadelfia è il Filadelfia. Ogni volta che giocavamo lì, ogni volta che ci allenava, ci avevamo dai 5.000 ai 6.000 persone che venivano a vedere. Questo ti fa capire quanto attaccamento c'era a quei tempi al Filadelfia per la squadra.
4: Oggi i giovani che vestono la maglia granata hanno la stessa conoscenza della storia del Torino e lo stesso sentore, sentimento?
3: No. Anche perché adesso se vai a guardare le primavere, gli allievi sono pieni di stranieri, voglio dire, non lo so. Poi sai, oggi come oggi, anche in prima squadra c'è un italiano, poi dopo ogni 6 mesi cambiano squadra, cambiano maglia, insomma. Non c'è più quell'attaccamento di prima. I giocatori ai nostri tempi rimanevano lì 10 anni. Non vedo quell'attaccamento, non vedo l'attaccamento alla madre.
4: Magari adesso manca chi dovrebbe trasmettere la storia ai nuovi arrivati.
3: Sicuramente, sicuramente. Ah. Però tu sai meglio di me che è molto difficile, perché, come dicevo prima, ci stanno 2-3 anni, ma non di più. Chi sta 7-8 anni capisce cosa vuol dire e cos'è la maglia granata. Adesso i giocatori, i procuratori fanno la differenza, portano i giocatori dove vogliono loro, stanno 1 anno, 2 anni, ma non vedo un attaccamento, qualcuno, ma 1-2, non di più, non so neanche dirtelo chi può essere che ha un attaccamento e che cosa vuol dire essere del Torino Calcio, ecco.
5: I giorni del dramma e del dolore si ripeteranno in casa Granata 18 anni dopo, quando un tragico incidente stroncherà la vita di Gigi Meroni, un campione indimenticabile.
1: La parte tragica della storia del Torino ha un altro giorno della memoria, il 15 ottobre del 1967. Piero Chiambretti.
6: Gigi Meroni probabilmente sarebbe stato quel campione nella sua epoca che avrebbe potuto anticipare anche qualche trofeo in più. Quindi, visto che io vivo praticamente nel triangolo delle Bermuda di Torino, dove non solo è morto Primo Levi, ma proprio nel corso dove è stato falcidato con una macchina Gigi la farfalla Granata. Perdemmo un grande giocatore che peraltro in quella settimana la voce voleva che fosse passato alla Juventus e la cosa aveva fatto molto rumore in città. Il Torino aveva vinto una partita con la Sampdoria una domenica sera di novembre, pioveva a dirotto, c'era un po' di nebbia, cosa che non esiste più, e fu investito insieme a Fabrizio Poletti. Fabrizio Poletti rimase illeso e Gigi perse la sua vita.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti, tutto pronto al Policlinico Gemelli di Roma per l'arrivo in tarda mattinata di Papa Leone. Sarà operato forse già nel pomeriggio per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Dopo l'intervento prevista la terapia intensiva e un periodo di riposo. In Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un attacco russo contro un condominio a Kharkiv. Ieri sera 2 vittime nella capitale Kiev. 2 navi commerciali sotto attacco nel Mar Nero, lo riferisce il governo bulgaro. Il presidente americano Trump insiste sulla tregua energetica. Putin e Zelensky sono d'accordo perché lo dico io. Ma il Cremlino parla solo di contatti in corso, mentre Zelensky ribadisce pronti a fermare gli attacchi alle raffinerie se Mosca smette di colpire le nostre centrali elettriche. Nuove sanzioni contro la Russia dall'Unione Europea, la NATO annuncia il piano di risposta a un eventuale attacco russo. Conflitti e impatto sull'economia. La crisi in Medio Oriente alimenta una inflazione che sfugge al nostro controllo, ha detto Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda a Milano. Da qui la necessità di rivedere i parametri di bilancio, ha ribadito la Premier chiedendo a Bruxelles più flessibilità. I meccanismi europei hanno creato distorsioni, ha spiegato. L'Italia non è nell'Unione per dire sempre sì. E proprio in attesa della risposta definitiva della Commissione potrebbe slittare il varo della legge di bilancio. Ne ha parlato il ministro dell'Economia, Giorgetti.
4: Potrebbe andare oltre. Cercheremo di arrivare entro il 20 ottobre, però questa vicenda è una vicenda che oggettivamente ci condiziona. Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti. In base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia, ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
3: Ora il consueto appuntamento con le borse in avvio di contrattazioni sulle piazze europee. Linea a Milano, Chiara Merico.
5: Sì, le borse europee aprono la seduta in rialzo, Milano e Francoforte in progresso di poco più dello 0,1%, rialzi più marcati per Londra e Parigi. In rosso invece le borse asiatiche, giù Tokyo e soprattutto Seul, che cede oltre 5 punti, affondata dal settore dei semiconduttori. I timori sull'intelligenza artificiale hanno portato anche il Nasdaq a chiudere in ribasso dello 0,44% in una seduta contrastata per la borsa di New York, con il Dow Jones che invece ha guadagnato lo 0,3%. 38% lo Standard & Poor's 500 poco sotto la parità. Il prezzo del petrolio scende leggermente questa mattina dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di allentare le restrizioni sul gasolio russo.

0: Il Brent è scambiato poco sopra i $105 al barile, in calo di circa un punto percentuale rispetto a ieri. Per il Fondo Monetario Internazionale l'economia globale ha retto nonostante una serie eccezionale di shock culminata con la guerra in Medio Oriente, ma potrebbe essere arrivata al limite. Attenzione al debito pubblico e all'energia. E sono state riviste al rialzo dall'FMI le stime sul PIL dell'Italia, previsto in crescita dello 0,8% quest'anno e dello 0,6% nel 2027. A voi.
1: Dopo lo sciopero di ieri dei lavoratori dell'ex Ilva, con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, mobilitazione a oltranza nella città pugliese, con blocchi sulle statali anche questa mattina e lunghe code. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Sentiamo il sindaco di Taranto, Piero Bitetti.
2: I lavoratori fanno parte della comunità tarantina e le loro angosce vanno ascoltate, vanno recepite. Aspettiamo l'esito dei tribunali, dopodiché certamente bisognerà affrontare, anche nelle condizioni in cui l'azienda sarà un'azienda più piccola, che tipo di risposta diamo a questi lavoratori, come intendiamo riqualificarli, come intendiamo dare loro un reddito che possa portare avanti le loro famiglie.
1: La cronaca, l'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con l'aricina a Pietracatella in Molise nel dicembre scorso, al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso. Verranno analizzati 155 computer per accertare collegamenti tra persone sospettate e ricerche sul veleno condotte sul web. La procura di Lodi ha aperto un fascicolo sul caso di Agostino Conigliano, 39 anni, morto in ospedale dopo aver avuto un arresto cardiaco nella notte tra sabato e domenica. L'uomo era stato immobilizzato dai carabinieri perché si trovava in un forte stato di agitazione. Quando si è sentito male, le forze dell'ordine hanno tentato di rianimarlo con un defibrillatore e poi è stato trasportato in ospedale, ma inutilmente. I magistrati hanno disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte. Lo sport ha archiviato il sesto turno di Serie A con le vittorie dell'Atalanta sul Venezia e del Torino sull'Udinese. Stasera riparte la Champions League con la seconda giornata della fase campionato. Alle 21 l'Inter riceve al Meazza i belgi del Bruges, alla stessa ora il Napoli impegnato in Spagna sul campo del Villarreal. Entrambi gli incontri in diretta sulla nostra rete. Sono le 9:05. Prossimo.
3: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 25 febbraio 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
4: Trier col secondo tiro libero lo segna, più 4 Carpisa, 5 secondi da giocare, rimessa per Hawkins che va tutto campo, lo lasciano fare il giocatore della Carpisa, tira Hawkins e sbaglia e finisce qui, la Carpisa vince la Coppa Italia 2006, 85 a 83 il punteggio finale e si scatena l'entusiasmo dei tifosi napoletani, tutti in campo a Forlì.
5: Tutti in campo per il trionfo di Napoli Basket che conquista la Coppa Italia del 2006. La squadra guidata dal formidabile playmaker statunitense Grier si impone in finale sulla Lottomatica Roma e fa impazzire di gioia i 3.000 tifosi partenopei arrivati da Napoli. Una festa che si ripete 18 anni dopo all'Inalpi Arena di Torino con tanti sostenitori a seguito per un'altra vittoria storica di Napoli che supera a sorpresa la squadra campione d'Italia, la corazzata Milano. Un trionfo inatteso al termine di una sfida emozionantissima.
6: Secondo e un decimo, tiri liberi per Napoli, Ennis ne basta uno, e segna Ennis, regala la Coppa Italia a Napoli, 76-72, un secondo e un decimo, ancora Ennis, dalla lunetta, tutti ad abbracciarsi davanti alla nostra postazione, 2-2, Napoli ha vinto la Coppa Italia 2024 battendo clamorosamente in finale l'Olimpia Milano, una vittoria strameritata da parte della formazione di Gormilicic, di Cesare Bancotto che si è presentata qui da Underdog.
5: Il trionfo degli underdogs, come dice Massimo Barchesi in Radio Cronaca, di chi arriva senza i favori del pronostico e conquista una vittoria storica, è un trionfo che fa impazzire i tifosi e che dopo tanti anni riporta al top il basket partenopeo. Merito dei giocatori in campo e di un tandem vincente di allenatori in panchina, Igor Milicic e Cesare Pancotto, che è in diretta con noi. Buongiorno Cesare.
7: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
5: Grazie a lei per averlo accettato. Napoli allora torna ai vertici del basket italiano vincendo un grande trofeo, poi torneremo sul campo, ma intanto partiamo dall'entusiasmo dei tifosi. Ci racconta che cosa è successo a Napoli quando siete tornati e siete scesi dal pullman con la coppa in mano a Piazza Municipio?
7: Ma già in viaggio in treno di ritorno da Torino, ad ogni fermata, ricordo Bologna e Firenze, tutte, c'erano i tifosi che dalle panchine sono entrati dentro al treno per festeggiare, modulando diversamente l'orario delle ferrovie. Quindi questo è stato il primo impatto. Poi, arrivati in stazione centrale a Napoli, è stato un pandemonio. Pandemonio di sentimenti, di tifo, di gioia, di tanti aspetti, che è poi proseguita quando siamo arrivati al Palazzetto dello Sport e nel pomeriggio tardi, quando siamo andati al comune, davanti al comune con tutte le autorità comunali, con tutta la rappresentanza della società.
5: Insomma, è stata una cosa bellissima per i tifosi e per il basket a Napoli. Avete trionfato a sorpresa battendo in finale i campioni d'Italia di Milano. Loro erano strafavoriti. Come avete approcciato alla finale? Come l'avete preparata mentalmente e tecnicamente?
7: Ma qui bisogna dare merito al coach, a Milicic, che ha creato il supporto psicologico. Non siamo andati né con presunzione né però con la testa bassa, siamo andati con la fiducia che poi è cresciuta, io dico partita dopo partita, ma forse minuto dopo minuto. Portavamo l'entusiasmo, la carica, l'energia di Napoli, la voglia di affrontare, di competere, di vedere dove era arrivata la nostra crescita in questa stagione, e poi il valore aggiunto dei giocatori che hanno messo tutta la loro energia per farcela.
5: Lei diceva giustamente, sottolineava i meriti del tecnico Milicic. Questa era la prima stagione in panchina per il tecnico croato. Lei aveva un ruolo particolare, di garanzia, possiamo dire così, perché doveva fornire il know-how italiano ad un allenatore che è sì vincente, ma non conosceva il nostro basket. Che tipo di rapporto avete instaurato?
7: Ma il rapporto sia tecnico che umano. Parliamo di un ottimo rapporto, anzi superlativo, perché il coach è quello che guida, è quello che dà le idee, è quello che spinge, è quello che motiva personalmente, e l'altro aiuto allenatore, che è Francesco Cavaliero. Cerchiamo di togliere tutte le intossicazioni, cerchiamo di portare tutta l'energia a disposizione, cerchiamo di pungolare, di portare delle idee durante la partita, ma sempre nei momenti opportuni, perché l'allenatore è sempre sotto stress. Allora noi cerco di portare sempre un contributo per chiarire le cose che ci sono da fare in mezzo al campo.
5: Cesare Pancotto, tornando alla finale entusiasmante vinta con Milano, sono stati importanti i 21 punti di Ennis, che forse avrebbe meritato pure il titolo di MVP, che è andato al polacco Sokolowski, altro grande protagonista. Ma anche la bomba da tre di Pullen a 13 secondi dalla fine è il momento magico della finale, il momento di sana follia che si innesta sulla regolarità e sulla sostanza di una gara che avete condotto praticamente dall'inizio alla fine.
7: Sì, era giusto così. Il tiro da tre è stata la sintesi del coraggio e della capacità. Coraggio perché abbiamo affrontato Milano non pensando ci avevamo di fronte. Coraggio, talento, perché bisogna avere talento per fare quei tiri, perché c'è differenza tra tirare e segnare in quel momento, e la differenza sta nel talento del giocatore e nella fiducia che il giocatore aveva da parte di tutta la squadra, perché credo che questo sia indispensabile in certi momenti, perché la squadra si deve fidare di un compagno, di un giocatore. Questo abbiamo dimostrato, quindi in quel momento c'è stata la sintesi di una partita che avevamo condotto sin dall'inizio, che c'era sfuggita solo per un secondo con il tiro da tre di Shields.
5: Cesare, tornando ai tifosi, Napoli è una città che sa esprimere grande entusiasmo e sente i momenti importanti, con tanti tifosi che seguono la squadra in massa, anche in trasferta, sia nel calcio che nel basket. Quanto è importante questo apporto dei tifosi napoletani per la squadra?
7: Ma Napoli è passione, ambizione, voglia di competere, è una somma di elementi emotivi ma anche molto pratici, e per noi, e penso per lo sport napoletano, sia fondamentale. Cioè Il rapporto con il pubblico diventa l'elemento scatenante per andare oltre le righe, per superarsi nelle proprie capacità. L'anno scorso personalmente ho vissuto l'entusiasmante stagione del Napoli Calcio e tutta la parte emotiva del calcio. Per Napoli, essendo una metropoli, sa esprimere anche organizzazione, no? E dentro questo aspetto il tifoso napoletano trova tutti gli elementi per esprimere tutta la sua grande capacità. Grazie ai tifosi napoletani che ogni giorno supportano tutti gli aspetti dello sport napoletano e in questo caso del basket napoletano.
8: Non mi scuccia. 18 secondi, Sokolowski da tre punti. La prima tripla del polacco, incredibile, arriva adesso. Ed è parità a quota 73. Galloway va verso sinistra, da lontanissimo Galloway, lungo, rimbalzo, Sokolowski, 3 secondi. Napoli addirittura la possibilità di vincere, da 3. Sokolowski sul ferro supplementare. Brown fa 2 su 2 ed ora scappa Napoli, 85 a 78, 7 di vantaggio. Napoli che recupera la palla con Henrys in campo aperto, il punto esclamativo. Eddie Markel Brown che va a schiacciare e porta Napoli in finale.
5: La semifinale con Reggio Emilia che va avanti di 12 e poi nel finale arriva la tripla di Sokolowski che supera, che recupera il pari in extremis per Napoli che poi dilaga nell'overtime. Abbiamo scelto come sottofondo un Pino Daniele Dannata, non a caso, per sottolineare la tranquillità di questa squadra del Napoli, come dire andate avanti voi che poi arriviamo noi, non avete Cesare Pancotto risparmiati emozioni ai vostri tifosi, ma del resto nel basket quando c'è equilibrio le partite non sono mai finite finché non c'è il fischio della sirena.
7: Questa è la forza ulteriore di questa squadra, di questa stagione. Non arrendersi mai né fermarsi mai, perché come dicono gli americani, it's never over, vuol dire che hai sempre una possibilità, ma che devi anche contrastare la possibilità degli avversari. Quindi la sintesi è stata che avevamo fiducia nelle cose che stavamo facendo, che il vantaggio di Reggio Emilia, che era meritatissimo, però non ha scalfito la fiducia attraverso la quale poi abbiamo ricostruito prima il supplementare e poi la vittoria.
5: Cesare, lo scorso anno vinse a sorpresa a Brescia la prima Coppa Italia della sua storia, in finale contro la favorita Virtus Bologna. La Final Eight di Coppa Italia conferma la sua imprevedibilità, come del resto i play-off di campionato, che sono un torneo a parte che non sempre rispetta le gerarchie espresse dal campionato. Come si affronta un play-off o una Final Eight di Coppa?
7: Ma io credo, ho sempre detto e ripeto, che ci sono dei contenitori nel basket italiano e europeo, quello del campionato, quello della Coppa Italia e poi il playoff, e poi per chi fa le coppe europee anche le coppe europee. Credo che sia importante avere un'identità per ogni contenitore. In campionato hai la possibilità di sbagliare e di recuperare, nella Coppa Italia non hai la possibilità di recuperare, o vinci o vai fuori, quindi devi aumentare la capacità di saper vivere ogni partita, ogni possesso di ogni partita. I playoff sono partite ravvicinate, la differenza è che giochi sempre contro la stessa squadra, devi quindi avere sempre la capacità di migliorarti, che tu abbia vinto, che tu abbia perso, devi trovare sempre dei piccoli antidoti per la partita successiva.
5: E quindi si azzera tutto prima che inizia un playoff, che cosa fate? Fate un discorso motivazionale alla squadra, dite da qua si inizia un'altra cosa.
7: Ma per chi li ha già fatti, come dire, è un supporto, per chi li vive per la prima volta, diciamo, è una novità e quindi è un aiuto. Non è che si cambia mentalità, si cambia contenitore. Ripeto, nel campionato con 30 partite hai possibilità di sbagliare e magari in una partita puoi dire questa è andata, adesso penso alla prossima. Nel playoff non puoi pensare questo, fino a che non è finita devi pensare di potercela fare o di cambiare lo status di quello che sta succedendo, ma dopo una partita vinta o persa devi avere già l'energia mentale e fisica per poterti riproporre e per poter o cambiare il risultato se è stato negativo o riproporre il risultato se è stato positivo.
5: La vittoria di Coppa Italia a 18 anni dall'ultima volta, da quella vinta nel 2006, ancora prima, la prima addirittura nel 1969, è un trionfo importante perché segna anche un recupero di credibilità per la storia del basket a Napoli dopo tante vicissitudini, fallimenti di diverse società. È un po' la consacrazione per il club del presidente Grassi, no? Un club rinato dalle ceneri nel 2016, tornato in Serie A nel 2021 dopo 13 anni. Siete coscienti che è un passo importante per ritrovare un posto importante per il basket di Napoli?
7: Ma siamo coscienti della forza che ha Napoli come città dello sport. Dicevi di Grassi presidente, ma insieme a lui ci sono altri due soci che sono Tavassi e Amoroso, che hanno a cuore, ecco questa è la parola chiave, hanno a cuore le sorti dello sport e del basket, in questo caso napoletano. È un supporto fondamentale perché si evince in ogni cosa che viene fatta per lo sport a Napoli. Napoli ha anche il merito, secondo me, di aver spostato l'asse del basket nazionale a sud, e non succedeva da anni. Questo perché per allargare un po' i confini del basket e renderlo sempre più totale, globale e italiano. E in più questa società ha saputo dare certezza, fiducia a tutto l'ambiente, perché le delusioni ammaccano sempre un po' la fiducia in quelle che devono essere invece le presenze nel palazzetto, le sponsorizzazioni o quanto di altro ci possa essere. Invece questa società, e in questo caso questo gruppo, ha portato la nuova energia, ha portato la nuova fiducia sulla quale tutti convergono e che possono rendere sempre più Napoli una città importante per lo sport in totale, ma per il basket in particolare.
9: Quarta vittoria nelle ultime 5 gare per Lavanoli, che supera in casa 74-73 dopo un overtime Lumana e sale a 26 punti in classifica. Secondo successo consecutivo interno, settimo nelle recenti 8 gare giocate al Palaradi per gli uomini di Pancotto.
5: Il cammino sorprendente di Cremona nel 2016 con Cesare Pancotto, che alla fine della stagione conquisterà per la seconda volta in carriera il titolo di miglior allenatore della Serie A. Cesare, lei mi risponderà sicuramente che per un allenatore la soddisfazione più grande è quella che si ottiene con la squadra, ma io le chiedo comunque, vale di più il riconoscimento personale o il cammino fatto con una squadra, anche se non porta alla conquista di un titolo?
7: Ma valgono tutte e due le cose. Ricordo di aver preso il primo premio di allenatore dell'anno a 50 anni, il secondo premio a 60 anni, ho detto a 70 prenderò il terzo, ecco a 69.
5: Il primo nel 2006, giusto?
7: Abbiamo vinto la Coppa Italia, quindi i riconoscimenti fanno piacere da parte di tutti. Importante aver dato qualcosa di tipo individuale al gruppo, perché essendo uno sport di squadra ci sono delle implicazioni che vanno in tutte le direzioni. Se sei artefice come allenatore, se sei artefice come aiuto allenatore, se sei artefice come giocatore, sempre qualcosa di importante è fatto per te e per il gruppo, e quindi questa è una gratificazione che bisogna sempre vivere.
5: Lei ha cominciato ad allenare a 27 anni con la squadra della sua città, Porto San Giorgio,
7: sì,
5: con la quale aveva militato anche da giocatore. Da lì è partita l'avventura, vero?
7: Da lì è partita l'avventura. Da incosciente feci un programma quinquennale su me stesso, dicendomi: vediamo in questi 5 anni quello che potrà succedere, visto che ero già sposato con una figlia, quindi c'era anche da mantenere una famiglia, da lavorare. E grazie a Dio poi le cose sono successe in un modo repentino. In 3 anni, grazie alla società di quel tempo, passammo in Serie A2 e da lì cominciò una carriera che sta durando da parecchi anni.
5: Ed è una bella carriera. Allora le chiedo: qual è il momento più bello che ha vissuto come allenatore?
7: Ma i momenti più belli ce ne sono stati tanti. Io do sempre la sintesi della prima vittoria della Serie A con la San Giorgese, col Porto San Giorgio a Mestre, che vincemmo proprio con un tiro allo scadere di un americano che si chiama Miles Patrick, che ha glorificato un po' l'idea del ragazzo di paese che stava uscendo dall'involucro del paese, si stava proiettando verso quello che era ambizioni e aspirazioni più grandi. E quindi forse questa è stata la sintesi, oltre a tante altre piccole soddisfazioni che ci sono state.
5: Cesare Pancotto, quando era in campo lei giocava da playmaker. Allora le chiedo nel frattempo quanto è cambiato il basket rispetto a quando giocava lei, soprattutto nel ruolo di play.
7: Ma noi giocavamo sul cemento e sull'asfalto, adesso si gioca sul parquet. Non c'era il tiro da tre punti, adesso c'è il tiro da tre punti.
5: È cambiato tutto.
7: È cambiato, direi, tutto. La capacità di interpretare e di aggredire il cambiamento. Diciamo che il basket è sempre lo stesso, no? Perché bisogna sempre far canestro, le dimensioni del campo sono quelle. Quindi quello che ha sempre fatto cambiare il basket sono stati i giocatori, quindi anche i nuovi giocatori, quelli che hanno portato prima talento e poi fisicità e atletismo, stanno cambiando, quindi in questa direzione sta andando il basket.
5: Fra una settimana riprende il campionato dopo la pausa per la Final Eight per la Coppa Italia. Dove sperate di arrivare in campionato, soprattutto dopo questo successo veramente straordinario?
7: Se posso fare una sintesi, prima ci dobbiamo riallacciare le scarpe del campionato, che è una cosa fondamentale per quello che ci siamo detti prima, no? Sulla diversità che c'è tra un vincere una Coppa Italia e giocare una partita di campionato. Prova ne sia che oggi ogni formazione viene a giocare contro di noi e dirà: giochiamo contro la squadra che ha vinto la Coppa Italia, ma noi siamo la stessa squadra che è partita all'inizio campionato con l'obiettivo della salvezza e poi di vedere se strada facendo potevamo raggiungere i playoff. Quindi riprendere in mano la mentalità del campionato, però abbiamo una squadra di gente molto seria, di giocatori molto molto seri che si allenano, che seguono alla lettera tutto quello che il coach dice e che quindi che hanno voglia di portare avanti una stagione fino adesso straordinaria.
5: Intanto però avete preso il testimone dalla squadra di calcio che l'anno scorso ha vinto un campionato in maniera straordinaria dopo tantissimo tempo e avete portato agli onori nazionali Napoli nel basket. Intanto avete fatto questo perché il Napoli calcio non sta andando benissimo quest'anno dopo i trionfi dell'anno scorso.
7: Ma diciamo che stiamo dando una continuità alla Napoli sportiva.
5: Beh, sì.
7: Io credo che come in una staffetta c'è chi corre e lascia un testimone, così è avvenuto quest'anno. L'orgoglio deve essere del popolo napoletano, non di chi costruisce i successi. Il popolo napoletano è l'elemento scatenante di tutto questo. Il tifoso e la passione che c'è a Napoli, l'amore e l'ardore che c'è a Napoli, io credo che sia indispensabile per lo sport intero. Quindi essere coloro che in questi momenti stanno correndo con il testimone in mano per poi magari portarlo al calcio oppure qualche altro sport nel futuro sarebbe importante, come è importante poter correre ancora e dare forse ancora più grande al basket di Napoli.
5: Noi vi auguriamo ovviamente di continuare a correre anche in campionato. Grazie a Cesare Pancotto, coach di Basket Napoli che ha vinto la Coppa Italia. Grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
5: Buona giornata.
10: Daniele Cassioli, still working against 15.8 meters. What can he do? Pressing and is that enough? Is that enough?
5: Il salto di Daniele Cassioli dal trampolino dello sci nautico, oltre 100 medaglie in 20 anni sull'acqua con titoli europei e mondiali che arrivano uno dietro l'altro, è il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi. Non vedente, Daniele Cassioli supera i suoi limiti con lo sci d'acqua e insegna a superarli anche ai più piccoli, come racconta Giorgio Matteoli.
11: Lo sport ci insegna che al di là di ciò che manca tutti noi abbiamo qualcosa da fare, da mettere in campo. Maybe I don't really wanna know how you got in
12: grows, 'cause I just wanna fly. È un campione senza rivali. I titoli italiani, europei e mondiali sono nelle sue mani. Daniele Cassioli detiene i record nelle tre discipline classiche dello sci nautico per non vedenti: lo slalom, le figure e il salto. E proprio la prima è la più particolare.
11: Nello slalom immaginate una persona che va con uno sci, la barca va a 58 km orari, chi vede gira intorno a delle boe, chi non vede le boe di solito le prende in pieno e quindi noi siamo senza le boe, ma abbiamo un rilevatore sonoro che ci indica quando siamo all'altezza, come se fosse una boa virtuale. Lo sciatore andando da una parte all'altra arriva anche a 80-85 km orari e deve gestire una tensione che supera i 300 kg, quindi è sicuramente uno sforzo importante, ci vuole un'esplosività, ci vuole tanto anche controllo del proprio corpo.
12: Grande impegno fisico, altrettanta leggerezza nella quotidianità e tanto da apprendere da ogni competizione, come nel salto, disciplina molto diversa.
11: In acqua siamo in due perché c'è la guida, il motoscafo va a 57 km orari. Bari c'è una rampa che è alta 1,5 metri e noi dobbiamo prendere questa rampa e chi salta più lungo vince, e chi non vede chiaramente ha la guida che ti accompagna fino a qualche metro dalla rampa e poi ti dà un comando. Quando la guida ti dice piatto, tu metti gli sci piatti e preghi che tutto vada nel verso giusto. Per dare una dimensione, io ho il record del mondo nel salto, che è di 21,10 metri in lunghezza, quindi più di un campo da pallavolo. Però è la disciplina bella perché mi ha insegnato proprio la potenza della fiducia.
13: Una passione per lo sport che ha condotto Daniele persino a uno scudetto di calcio a 5 non vedenti nel 2019 con il Crema.
11: Io giocavo quando eravamo contati, non è che ero il titolare, però è stata un'esperienza straordinaria, un'esperienza bella, perché apprendi veramente a gestire i movimenti, apprendi veramente a gestire i suoni. Nel calcio c'è un pallone sonoro, c'è il portiere che ti dà le indicazioni, c'è l'allenatore che ti parla, ci sono gli avversari.
13: Lo sport come ancora di salvezza per tutti, non solo per i campioni. I limiti, sottolinea, esistono solo per venir superati, e Daniele con la sua associazione vuole insegnarlo ai più piccoli e alle loro famiglie.
11: Il senso dell'associazione Realize Sport è proprio quello di permettere ai bambini di fare prima i bambini e poi i disabili. Io sono stato trattato dai miei genitori prima da bambino e poi da persona non vedente, e questo devo dire mi ha salvato, mi ha dato tanto. Noi costruiamo dei contesti e degli ambienti e una cultura intorno a questi ragazzini perché abbiano diritto come gli altri a vivere queste dinamiche.
13: Avendo quasi 38 anni vedo un futuro più tranquillo, spiega Daniele Cassioli, ma una cosa è certa, sarà sempre nel mondo dello sport.
11: Dovrò trovarmi uno sport un po' più tranquillo perché la mia schiena mi sta dicendo basta quindi dovrò trovare un altro modo per sudare, divertirmi, che magari non sia solo e sempre lo sci nautico, che è uno sport anche abbastanza esigente dal punto di vista fisico.
5: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Loris Scordo alla realizzazione tecnica. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La guerra in Ucraina. Non si fermano gli attacchi russi nelle regioni di Kharkiv e Kiev. Dopo che alcuni droni sono tornati a colpire anche alcune navi al largo della Bulgaria, la presidente della Commissione europea von der Leyen sottolinea: il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra russa in Ucraina. Intanto Trump insiste sulla tregua energetica.
3: Ai giornalisti che gli chiedono del presunto cessate il fuoco, annunciato all'insaputa dei diretti interessati, Donald Trump replica assertivo. La tregua c'è perché io ho detto a Putin e Zelensky di farla e sulle violazioni denunciate da Kiev minimizza. Zelensky ribadisce comunque di essere pronto a rispettare la tregua e almeno da ieri non risultano attacchi ucraini contro raffinerie russe. Ma tre morti vengono denunciati a Belgorod. Il Cremlino non conferma né smentisce l'accordo, si limita a dire che contatti sono in corso. È il ministro degli esteri Lavrov ad aggiungere: Zelensky non si è meritato una tregua. E così missili e droni russi continuano a uccidere. A Kharkiv le macerie di un condominio collassato restituiscono tre salme. A Kiev i morti sono due e droni arrivano anche su due navi in Bulgaria. 1600 i soggetti russi colpiti intanto dalle nuove sanzioni dell'Europa, preoccupata per la rinnovata durezza di Trump con Kiev. Ma il comandante supremo NATO in Europa, Grinkevich, rassicura: Trump è fedele all'articolo 5 e, presentando il piano dell'alleanza in caso di attacco russo, assicura: siamo pronti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Tutto pronto al Policlinico Gemelli di Roma per l'arrivo tra poco di Papa Leone. Sarà operato forse già nel pomeriggio per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Il pontefice è sereno, è un grande esempio in questo senso, ha riferito il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, che ieri sera lo ha incontrato. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Dopo l'intervento, prevista la terapia intensiva ed un periodo di riposo. Verso la legge di bilancio, alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Giancarlo Giorgetti ha insistito sull'importanza della solidità dei conti pubblici e del loro consolidamento.
4: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento reputazionale sui mercati internazionali, sostanzialmente questa traiettoria, questa rotta, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: Ex Ilva, dopo lo sciopero di ieri con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, la mobilitazione prosegue. Nella città pugliese blocchi sulle statali anche questa mattina. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. A Genova gli operai incontreranno a breve il ministro dell'Interno Piantedosi, al quale consegneranno una lettera con le loro richieste. E siamo alla cronaca con l'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella.

0: nel dicembre scorso, al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso.
1: L'obiettivo delle verifiche disposte dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli è quello di accertare tramite controlli su oltre 150 PC se da uno dei 4 istituti scolastici dell'area in cui si trova anche Pietra Catella siano state lanciate ricerche web su come usare la ricina, la sostanza che ha provocato la morte delle due donne. La procura indaga per duplice omicidio premeditato, per il momento ancora contro ignoti. Tra le scuole individuate, in alcune lavorano o studiano persone conosciute dalle vittime o dalla loro cerchia familiare. In particolare si starebbero cercando conferme all'ipotesi di una morte accidentale, ipotesi secondo la quale l'intento sarebbe stato in realtà quello di uccidere Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, il quale invece è sopravvissuto all'intossicazione. Giancarlo Rossi, GR1.
0: Nuova giornata di proteste degli studenti in Francia, in quello che è stato chiamato il quinto atto della mobilitazione, iniziata 3 settimane fa. Il primo corteo al via tra mezz'ora a Marsiglia, poi alle 14 la grande manifestazione di Parigi. Sarà presente anche Greta Thunberg. Si temono incidenti come l'ultima volta. Gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Il ministro dell'istruzione Geoffrey ha riferito che oggi rimarranno chiuse circa 200 scuole. È morto a 34 anni R.J. Mitty, uno dei protagonisti di Breaking Bad, serie TV di successo mondiale. Interpretava il figlio del professore frustrato che diventa boss della droga, Walter White Jr., affetto da paralisi cerebrale, che l'attore aveva realmente in forma lieve.
2: My name is Walter Jr.
0: E aveva sfruttato la sua carriera per promuovere i diritti delle persone con disabilità.
3: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 16 maggio 1976.
4: Tutto il calcio minuto per minuto.
5: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Sono 7 i campi con i quali stiamo per collegarci: Torino per Torino Cesena, Perugia per Perugia Juventus, Como per Como Lazio, Firenze per Fiorentina Verona, Roma per Roma Ascoli, Genova per Sampdoria Napoli, Terni per Ternana Genoa. Ai microfoni sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Everardo Dalla Noce, Emanuele Giacoia, Claudio Ferretti, Mario Di Cicco, Ezio Luzzi. Risultato dei primi tempi via Torino.
6: Torino 0, Cesena 0, a voi Perugia.
7: Identica la situazione a Perugia, 0-0 tra Perugia e Juventus, a voi Como.
8: Como 2, Lazio 1, a voi Firenze.
9: Fiorentina 2, Verona 0, a voi Roma.
6: A Roma si gioca il secondo minuto della ripresa, Roma 0, Ascoli 1, a voi Genova.
10: Si gioca il secondo minuto anche a Genova, Sampdoria 1, Napoli 0, con rete di Tuttino al 20° del primo tempo, a voi Terni.
11: Ternana 0, Genova 2, a voi studio.
5: E qui è lo studio con gli altri due primi tempi a Bologna. Bologna 1, Internazionale 0, a Milano, Milan 1, Cagliari 0. Alcuni cenni di cronaca in rapida sintesi via Torino.
6: Sì, qui siamo giunti al secondo minuto di gioco della ripresa. Il risultato è sempre di 0-0. Un enorme drappo bianco recante un grande scudetto tricolore si è innalzato alle 16:30 secondi nel cielo dello stadio comunale di Torino, trascinato da 3 grappoli di palloni granata, ed è salito altissimo, seguito da migliaia di spettatori commossi che ne hanno accompagnato a lungo il volo con gli sguardi. Quasi come una risposta dal cielo scenderà a fine partita, portato da paracadutisti dell'Aeroclub Torino, un altro grande scudetto tricolore che scenderà proprio al centro dello stadio comunale. Così, con il lancio di questo scudetto, hanno avuto inizio praticamente i festeggiamenti per la conquista del 7° titolo tricolore da parte del Torino, festeggiamenti organizzati dal centro coordinamento del club granata. Sono presenti 70.000 spettatori, dirige Casarin. La giornata è molto calda, l'incasso è record. Attacca in questo momento il Cesena e un tiro di Rognoni termina sul fondo. Dicevamo incasso record 220 milioni. Il Torino ha attaccato nel primo tempo 35 minuti su 45, ma un po' per sfortuna, un po' per l'imprecisione dei suoi attaccanti e molto per l'impegno del Cesena e di Boranga, non sono ancora riusciti a passare. Subito la cronaca, che è ricca di episodi. Intanto vi diciamo che nel Torino gioca Claudio Sala, che come sapete domenica si è infortunato a Verona. Al inizio di partita, dopo 40 secondi c'è stato un cross di Urban per Bertarelli che è saltato di testa ma non ha colpito bene il pallone. Subito sull'arco fronte un cross di Sala, è terminato fuori. Attacca in questo momento il Torino come risposta all'attacco di poco fa di Rognoni. Al secondo minuto, ci riferiamo sempre al primo tempo, Parizzo Sala è in grado di tirare dal limite, il suo tiro però termina alto sul fondo. Al quarto c'è stato un altro pericoloso cross di Mozzini in aria, sventato di testa da Danova. Al 17° Pecci è sceso in slalom fra 5 avversari, ma al momento del tiro gli tolgono la palla. Al 20° è Bertarelli a tentare la via del gol con un colpo di testa che termina fuori. Come va fuori un successivo tiro di Zaccarelli molto insidioso sul centro di Graziani. C'è stato poi un lieve incidente a Pulici che è rimasto fuori campo per un minuto e quindi al 26° una cannonata di Pulici su punizione che Danova è riuscita a deviare in angolo. Due minuti dopo discesa cross di Sala da sinistra per Graziani in posizione troppo angolata per insidiare seriamente Boranga. Ora c'è un calcio di punizione in favore del Torino, seguiamo questa azione che ci sembra anche molto importante. Parte il tiro di Sala, pallone in aria per Pulici sul fondo, Boranga sventa ancora buttandosi in due riprese, prima addosso al giocatore che gli spara sul petto e poi ancora sui piedi di Pulici. Concludiamo rapidamente dicendovi che alla chiusura del tempo, proprio al 45esimo, Pecci si esibisce in una nuova azione in aria, viene urtato, sbattuto per terra, ma l'arbitro Casarin fa cenno di proseguire fischiando subito dopo la fine. Il risultato al quarto minuto di gioco della ripresa 0-0 fra Torino e Cesena, a te Ciotti.
7: Grazie Mary, è il sesto minuto a Perugia, ancora reti bianche anche tra Perugia e Juventus. A Perugia molto sole, spalti gremiti al limite della capienza, terreno perfettamente agibile, arbitra Menegali. Cronaca, partenza autorevole della Juve che prima con 1-2 Gori Tardelli e quindi con un colpo di testa dello stesso Gori su cross di Capello insidiava da vicino Marcocini che al sesto doveva fermare un bolide di Scirea dei 16 metri. Il primo tiro fra i pali di Zoff era di Curi, al 13° il portiere juventino lo fermava facilmente. Assai più ambiziosa una conclusione di Amenta al 27° sugli sviluppi di un angolo che terminava di poco al lato e un'altra da 30 metri di Berni al 37° che Zoffi chiudeva in presa. Al 41° un grosso di Causio liberava Bettega che controllava bene ma batteva morbido e centrale tra le braccia di Marcocini, così come poco dopo faceva Novellino con Zoff. Al lato al 44° un drop sinistro di Gentile. Al secondo minuto della ripresa Marcocini ha fallito la deviazione su uno spiovente da sinistra di Causio. Lo stesso Causio indirizzava di collo destro in porta, dove però Berni riusciva di testa a salvare deviando in angolo. Al quinto Ciccotelli, splendidamente servito in area da Curi, si attardava in controllo e Morini poteva rimpallare il tentativo di conclusione della punta di Castagnier. Ancora in attacco la Juve con Furino che ha smistato a Bette, che siamo ai 16 metri, tiro molto rapido e ben coordinato del numero 11 bianconero che termina di poco lato. Siamo al settimo, 0-0 tra Perugia e Juventus, a te dalla noce.
8: Settimo minuto a Como, Como 2, Lazio 1, sole sul catino del Senigallia, ma non i protagonisti di questo incontro dopo le notizie dagli altri campi interessati alla retrocessione. Comunque il Como è subito ad offendere, già al secondo minuto Scanziani spolvera il palo basso alla sinistra di Pulici, è soltanto avvisare l'estremo perché 4 minuti dopo al sesto in azione corale il rientrante Guidetti offre a Pozzato un pallone che il numero 11 Lariano infila di precisione in rete. C'è subito la risposta laziale ma l'ex Garlaschelli spara lontano. Al 16° il Como è vicinissimo al raddoppio, il pallone di Renzo Rossi va di un mignolo fuori. 30 secondi ancora ed è il 2-0, calcio della bandierina, passaggi incrociati e correnti, pone fuori causa Pulici. La Lazio non si arrende all'arrembaggio Comasco e segna al 21°, difesa lariana ferma, forse evidentemente perché pensava che l'arbitro intervenisse per un'infrazione, invece Giordano non si dà per inteso, prosegue e tira ed è il 2-1. Partita vivace e cambiamenti di fronte velocissimi come nel basket, non c'è l'attimo che abbia il sapore della pausa. Siamo all'ottavo minuto del secondo tempo qui a Como, Como 2, Lazio 1, a te Firenze.
12: Qui a Firenze anche noi siamo all'ottavo della ripresa, la Fiorentina è sempre in vantaggio per 2-0 su Verona, una partita non certo da fine campionato, ricca di spunti con la Fiorentina che sta producendosi in un gioco molto ragionato e a tratti anche avvincente. Il Verona opera con prudenza ma quando può e quando la Fiorentina glielo permette naturalmente si fa vivo e anche con una certa pericolosità. Molto ricca la cronaca, al sesto Cozzi del Verona per poco non provoca un'autorete su un cross di Antonioni, al settimo Luppi al volo vicino cerca di fare un pallonetto ma Superchi altrettanto bravissimo manda in angolo, poi c'è una triangolazione all'ottavo caso Bresciani Spegiorin e manda di poco al lato quest'ultimo, Spegiorin si riprova ancora al 12° e 17°, al 22° Antonioni è caso, a caso di testa che sfiora per pochissimo la rete, poi 5 minuti tutti del Verona con Busatta che riesce a filtrare ma Superchi lo anticipa, Luppi ancora tira un calcio d'angolo con un stranissimo effetto ma il portiere della Fiorentina Superchi riesce ad intuirlo. Poi al 35° ecco che arriva la rete della Fiorentina e Antonioni che passa a Bresciani è vicino alla porta, tenta il tiro, Ginulfi respinge e Roggi mette in rete. Il Verona riprova con Busatte e Moro, ma c'è un tiro centrale che Superchi intuisce. Al 44esimo ancora la seconda rete della Fiorentina provocata da Antonioni. Antonioni pennella letteralmente un cross sulla testa di Spegiorin che mette a rete ed è il 2-0 per la Fiorentina. La partita è ripresa da 10 minuti, il Verona però in questo momento sta operando con una certa rapidità e poco fa Antonioni ha sbucciato una palla, per poco era la terza rete per la Fiorentina. 25.000 gli spettatori, giornata bellissima di sole, sta arbitrando il signor Lazzarone di Milano, gli angoli sono per ora 8-4 per la Fiorentina. Siamo così all'undicesimo della ripresa, Fiorentina 2 per
8: Verona 0. Attenzione, qui è Como, la Lazio ha pareggiato 2-2, la rete di Giordano, siamo al 9 minuto.
12: Va bene, da Firenze riprendo la linea per passarla a Roma.
13: All'Olimpico siamo al 10° minuto della ripresa, il gioco è appena ripreso dopo un leggero infortunio di Santarini.
7: Scusa Roma, qui è Perugia, il Perugia è passato in vantaggio, rete di Curi su cross da destra di Novellino, niente da fare per Zoffe. Siamo all'11esimo, Perugia 1, Juventus 0, a te la linea.
14: Scusa Ciotti, questo è l'urlo del Comunale di Torino che ha preso in questo momento la notizia che tu hai dato. Ecco l'urlo del Comunale di Torino, sventolio di bandiere del Torino. La linea a Della Noce.
8: Allora vi dicevo che la Lazio ha pareggiato 2-2 la rete al 9° minuto con Giordano. È stata una magnifica azione e l'estremo laziale non è, l'estremo comasco non è riuscito evidentemente a parare il tiro. Il punteggio quindi è cambiato e quindi in questo momento la situazione è in parità. Vi ricordiamo comunque le reti, le altre nel primo tempo al sesto Pozzato, poi aveva raddoppiato Correnti del Como e al 21esimo Giordano aveva portato sul 2-1 la Lazio, poi adesso il pareggio di Giordano 2-2. A voi Firenze.
5: Va bene, attenzione, allora linea Claudio Ferretti a Roma.
13: D'accordo, qui è l'Olimpico, purtroppo non c'è nulla di molto esaltante da registrare. Siamo all'11esimo della ripresa e l'Ascoli conduce per una rete a 0. Gol segnato dal centravanti.
12: Pronto,
13: Silva,
12: Roma.
13: È destino a te la linea.
12: Ferretti, scusa un attimo, è Firenze, qui il Verona ha accorciato le distanze e ha segnato Luppi all'11esimo, a te la linea.
13: Allora vi dicevo che l'Ascoli è in vantaggio per 1-0 con un gol del centravanti Silva al 26esimo del primo tempo. La giornata è afosa e grigia, circa 50.000 gli spettatori. L'arbitro è Bergamo. Dopo un accenno offensivo di Silva al primo minuto, l'Ascoli si ritira subito nella sua metà campo e lascia il gioco alla Roma. Prima e unica palla gol al 5° minuto per i giallorossi. Da Negrisolo un lungo diagonale spiove su Morini, appostato vicino al palo sinistro della porta. Fuori di poco, ma la partita scade subito. Stiamo seguendo intanto un'azione offensiva della Roma. Vi dicevo, la partita scade subito, gioco lento e scombinato dei giallorossi, cross conclusivi imprecisi, così l'Ascoli si concede qualche contropiede e al 26esimo i bianconeri passano, lungo cross di gola.
15: Scusa,
13: per
15: Ferretti,
13: Silva,
15: scusa
13: a te la linea.
15: Scusa Ferretti, sono di Cicco da Genova. In questo momento Magistrelli della Sampdoria sta battendo un rigore concesso per atterramento proprio dello stesso Magistrelli in area, e Magistrelli ha realizzato con un tiro alla destra di Carmignani. Quindi qui a Genova, Sampdoria 2, Napoli 0, a te Ferretti.
13: Vi stavo descrivendo il gol dell'Ascoli, un lungo cross di gola per Silva al 26esimo, Meola in uscita si fa scavalcare da un pallonetto ed è l'1-0. La reazione della Roma è minima, il portiere dell'Ascoli non viene praticamente impegnato, il pubblico fischia, lo spettacolo, se così si può chiamarlo, non è nemmeno inquadrabile criticamente. I calci d'angolo al termine del primo tempo sono 4-0 per la Roma. Intanto vedo il numero 13 dell'Ascoli, Ghetti, che si sta preparando ai bordi del campo. Siamo ora al 13esimo, 1-0 per l'Ascoli sulla Roma. A voi Genova.
15: E dove si sta giocando anche qui il 13esimo minuto, sempre con il risultato di 2-0 per la Sampdoria sul Napoli. Questa prima parte dell'incontro, giocata di fronte ad oltre 30.000 spettatori e diretta da Panzino, non ha detto granché sul piano tecnico. La Sampdoria ha disputato questi primi 45 minuti, o perlomeno 45 minuti più i 13 di questa seconda parte, solo con molta volontà di arrivare ad un risultato utile, e per adesso ha avuto ragione sul Napoli, che ci è sembrato abbastanza evanescente nella prima parte della gara. In questo momento invece il Napoli sta attaccando con maggiore vigoria. È logico quindi che la nostra cronaca relativa ai primi 45 minuti riguarda quasi esclusivamente quanto ha fatto la Sampdoria, e cioè al quinto una favorevole occasione per Tuttino e Orlandi scattati in contropiede, ma entrambi non hanno saputo approfittare della doppia favorevole occasione. Tra il quinto e il decimo abbiamo registrato due tiri alti di Orlandi, poi al 16esimo Bedin a Salvi che ha tirato un rasoterra fuori di poco, al 20esimo la rete di Tuttino che ha ricevuto un passaggio da Orlandi, si è stata la palla e ha tirato neanche molto forte, ma la palla si è insaccata alla sinistra di Carmignani, forse è coperto in quell'occasione. Al 25esimo cross di Esposito per la testa di Savoldi, ma Cacciatori ha parato senza difficoltà. Al 28esimo l'arbitro ha ammonito Orlandi della Sampdoria per proteste. Al 30esimo Magistrelli su tiro di testa ha colpito la traversa dopo aver ricevuto su cross di Tuttino, ma il gioco era stato fermato per fuorigioco. Su calcio d'angolo al 31esimo ancora Magistrelli impegna di testa Carmignani in una respinta d'istinto in angolo. Al 32esimo va via sulla destra Arnuzzo, traversone per Saltutti che in buona posizione sbaglia, ma la palla viene ripresa da Magistrelli che sbaglia anche lui. Al 37esimo ci ha provato Boccolini, ma il suo tiro si è perso molto alto, quindi la fine con Sperotto che lanciato in profondità quasi sul fondo è stato anticipato al momento del tiro da Cacciatori. Qui intanto siamo giunti al 15esimo minuto della ripresa e ripeto che al 12esimo minuto Magistrelli della Sampdoria ha raddoppiato il vantaggio per la sua squadra con un rigore realizzato per atterramento dello stesso Magistrelli al 12esimo. Stiamo giocando il 15esimo minuto, sempre il risultato è Sampdoria 2 a Napoli 0. A voi Terni.
11: Il risultato è cambiato, il Genoa conduce adesso per 3-0 sulla Ternana mentre si gioca il 17esimo minuto della ripresa.
12: Scusa Luzzi, è Firenze, il Verona ha pareggiato al 16esimo con Sirena, te la linea.
11: Ecco, stavo dicendo che Pruzzo è il vero protagonista di questa
13: attenzione,
11: partita.
13: Attenzione, scusami Luzzi, qui è l'Olimpico, ha pareggiato anche la Roma esattamente al 15esimo con un colpo di testa di Pellegrini, a te la linea.
11: Allora d'accordo, Pruzzo ha segnato il terzo gol al 5° minuto della ripresa, ha raccolto un passaggio dalle retrovie e ha segnato con un tiro da distanza ravvicinata.
14: Attenzione, qui è il comunale di Torino, Puric di testa su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia per lo scudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta dalla conquista del suo 7° scudetto. Ha segnato, ripetiamo, Puric che in tuffo davanti a Boranga è riuscito a deviare un cross teso a mezza altezza di Graziani dalla sinistra. A te la linea.
11: Bene, qui è Terni, 19esimo minuto della ripresa, Ternana 0, Genoa 3, a voi studio.
5: Bene, qui è lo studio, ma prima di proseguire dallo studio desidero un flash di aggiornamento, solo il punteggio, Torino.
14: 16esimo minuto della ripresa, Torino 1, Cesena 0, a te Ciotti.
7: 17esimo minuto della ripresa, Perugia 1, Juventus 0, a voi Como.
8: 17esimo anche a Como, Como 2, Lazio 2, a voi Firenze.
12: 18esimo a Firenze, Fiorentina 2, Verona 2, a voi Roma.
13: All'Olimpico siamo al 17esimo, 1-1 tra Ascoli e Roma, a voi Genova.
15: A Genova 18esimo della ripresa, Sampdoria 2, Napoli 0, ma in questo momento il Napoli fruisce di un calcio di rigore. Passo la linea a Terni.
11: Qui a Terni è il 20esimo della ripresa, Ternana 0, Genova 3, a te Bortoluzzi.
5: Va bene Luzzi, a Bologna, Bologna 1, Internazionale 0, al 33esimo autorete di Facchetti su cross dalla destra di Valmassoi. Calci d'angolo del primo tempo 2-0 in favore dell'Inter, terreno buono, 25.000 spettatori, arbitra il signor Schena. A San Siro, Milan 1, Cagliari 0, primo tempo, al 17esimo della ripresa, situazione di parità, 1-1, vediamo le reti. Al 23esimo Calloni direttamente su punizione dal limite dell'area e pareggia al 17esimo della ripresa, l'ischio per il Cagliari. Calci d'angolo del primo tempo 3 per parte, il terreno è buono, 30.000 gli spettatori, arbitra il signor Lapida, segnalare al 30esimo, Brugnera del Cagliari è stato espulso per proteste. Vai Ameri.
14: Ecco, siamo giunti al 18esimo della ripresa, il Torino che ricordiamo era in forcing dall'inizio della ripresa e che ha incontrato sulla sua strada oggi un Cesena davvero irriducibile, ha segnato al 16esimo con Pulici. Pulici ha raccolto con precisione, con tempismo perfetto davanti a Boranga con un colpo di testa in tuffo, un cross teso a mezza altezza di Graziani e ha insaccato sulla destra della rete del portiere del Cesena. Boranga si fa incontro in questo momento alla palla per ribatterla verso il punto dove era battuto un calcio di punizione in favore del Cesena. Siamo nella metà campo del Torino, ma vediamo subito le formazioni delle squadre. Il Cesena gioca con Boranga, Ceccarelli, Oddi, Festa, Danova, Cera, Rognoni, Frustalupi, Bertarelli, Bittolo e Urban. Per il Torino sono in campo Castellini, Santin, Salvatori, Patrizio, Sala, Mozzini, Caporale, Claudio, Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulici. Ecco ancora un tentativo da parte di Caporale di intercettare la palla, riuscita, scende ancora al Torino, recupera il pallone Pulici sulla linea centrale del campo, lancia in questo momento ancora il libero che si era portato in avanti nella zona di centravanti, ma vediamo che Boranga si è portato al limite dell'area di porta, dell'area di rigore, recupera il pallone e con i piedi l'allunga a Rognoni. Pieroni, il quale sposta il gioco sulla sinistra per Frustalupi. Frustalupi a ridosso dalla linea centrale del campo, fa qualche passo, poi cerca di lanciare ancora sul settore di estremo a sinistra il compagno di squadra Bertarelli, fermato molto bene da Mozzini, che rilancia ancora verso Zaccarelli. Quest'ultimo lascia il pallone al compagno di squadra Pecci, che si avvia al piccolo passo verso la linea mediana, attende che intanto i compagni si portino in avanti, poi fiondi in avanti ancora nella zona di Graziani, sulla destra scende, entra ancora in aria sulla destra, esce il portiere Boranga, para tuffandosi davanti al giocatore, insegue ancora la palla, la trascina con i piedi fuori aria, la mette in questo momento in fallo laterale. 20° della ripresa, il Torino, ricordiamo, in forcing dall'inizio del secondo tempo, ha segnato un gol con Pulisic al 16° e in questo momento sta attaccando a Teciotti.
7: Benissimo Mary, è il 21° a Perugia, il Perugia ha sempre in vantaggio sulla Juventus per 1-0, essendo passato all'11° con Curi. Prima del gol, al 10° minuto, Lanzi, per disimpegnarsi su un cross di Tardelli, per poco non provocava un autogol. Subito dopo la rete perugina, spunto di Novellino nella posizione di ala destra e cross ben calibrato per il liberissimo Curi, ottimamente appostato a non più di 8 metri dal gol sulla sinistra di Zoff, che facendo un passo in avanti e sulla propria destra per tentare di chiudere, firmava la sua condanna. Curi infatti batteva agilmente al volo di mezzo esterno col destro e infilava prendendo in contropiede il portiere. La reazione juventina è stata veemente, ha portato a qualche calcio d'angolo, a qualche conclusione dai 16 metri, ma Marconcini e i suoi hanno fatto buona guardia nell'area piccola e sinora la Juventus deve accontentarsi di premere sterilmente. Sfugge però la palla a Marconcini su un corner di Capello, recupera dall'altra parte Bettega, manca l'aggancio, la palla poi termina in out mandata dalla difesa del Perugia, out battuto all'altezza dell'area di rigore umbra da Morini all'indirizzo di Furino, il capitano juventino indirizza di sinistro verso il centro dell'area dove Curi aggancia, si disimpegna e quindi l'opportunità per i bianconeri sfuma al 22° a Perugia. Perugia sempre in vantaggio sulla Juventus per 1-0 a Tecomo.
8: Qui è Como, sempre il 22° e sempre 2-2 fra Como e Lazio. La seconda meta razziale sembra firmata da Badiani e non da Giordano. La Lazio comunque ancora in attacco, cerca evidentemente di recuperare qualche cosa di più di un solo punto. Dal 2-0 è passata al 2-2. Comunque il Como con Melgrati è andato poco fa vicino al gol, ma è stato molto bravo Pulic a salvarsi in angolo. Giordano poi ha impegnato Rigamonti. Qui siamo a Como, 2 per il Como, 2 per la Lazio. Il 23° il tempo, a voi Firenze.
12: 23° anche a Firenze, sempre 2-2 fra Fiorentina e Verona. Poco fa Bresciani per un attimo ha mancato la terza rete per la Fiorentina. Vi raccontiamo le due reti segnate dal Verona nella ripresa. Zigoni al 12° fa un tiro cross, Superchi respinge, Luppi ben appostato al volo segna. La seconda rete, quella del pareggio per il Verona, è stata segnata da Sirena, come vedete, ma l'azione è stata terribilmente confusa. Comunque a un certo punto c'è stata una respinta di Galdiolo di testa, la raccoglie un attaccante del Verona, non siamo riusciti a individuarlo bene, respinge ancora una volta Superchi, ma Sirena, che era appostato, mette dentro. Poco fa, al 17°, prima del tiro quasi gol di Bresciani, c'è stata una bellissima respinta intuitiva, direi, di Ginulfi, c'era stata una rovesciata di Spejoric molto bella e Superchi con le dita era riuscito a mandarla in angolo. La partita continua a essere avvincente, continuano a esserci continui scambi di fronte appunto ed è il tono agonistico anche molto elevato. Siamo a Firenze al 19° della ripresa, 2-2 fra Fiorentina e Verona, a voi Roma.
13: All'Olimpico siamo al 22° del secondo tempo, 1-1 tra Roma e Ascoli. La Roma ha pareggiato al 15° minuto con Pellegrini. La Roma ha una buona occasione quasi in apertura, al 2° minuto un diagonale da sinistra a destra per Petrini, solo in area di rigore dell'Ascoli, tiro al volo nettamente fuori però, il ritmo è sveltito rispetto al primo tempo, ma le carenze della Roma sono più o meno le stesse, mancanza di schemi, ci si limita ad un gran numero di cross per lo più imprecisi. Al 13° da notare l'Ascoli sostituisce Zandoli col numero 13 Ghetti. Al 15° vi dicevo il pareggio su cross da lontano, testa di Petrini per Pellegrini a destra, ancora colpo di testa e rete. Adesso la Roma va a battere il 6° calcio d'angolo, siamo al 23°, 1-1 tra Roma e Ascoli, a voi Genova.
15: Siamo giunti al 24° minuto della ripresa, sempre con il risultato di Sampdoria 1-2, Napoli 1. Vediamo per un attimo la cronaca di questa seconda parte della gara. Al secondo Boccolini ha inviato un preciso cross per la testa di Savoldi, che ha costretto Cacciatori a parare in angolo. Al quinto Tuttino sfrutta bene un rimpallo e va via sulla sinistra, ma sbaglia il tiro. Al 12° Magistrelli atterrato in area da Carmignani e rigore trasformato dallo stesso Magistrelli. Al 18° Savoldi entra in area, svetta tra due difensori, stretto tra due difensori, scusate, e va a terra. rigore che lo stesso Savoldi realizza. Al 22esimo uscita di Carmignani sui piedi di Saltutti e parata. Al 23esimo traversa colpita da Sperotto e già dall'inizio della ripresa il Napoli ha attaccato con più determinazione ed ha quindi raccolto il frutto del suo lavoro. Siamo giunti al 25esimo minuto della ripresa qui a Genova con il risultato di 2-1 a favore della Sampdoria a voi Terni.
11: Partita a senso unico del Genova che conduce per 3-0, la reazione della Ternana almeno fino a questo momento non ha dato risultati. La Ternana del resto ha accusato i gol e praticamente anche la sfortuna. All'inizio della ripresa è entrato in campo il numero 13 Casone al posto di Moro, però Casone si è infortunato subito ed è relegato praticamente inutilizzabile all'ala destra, dunque praticamente sono in 10 i giocatori della Ternana. Ora è il 27esimo della ripresa, sempre 3-0 per il Genova sulla Ternana. Ricordo che tutti e tre i gol sono stati realizzati dal centravanti Pruzzo. A voi studio.
5: Bene così Terni, a Bologna siamo giunti al 23esimo sempre con il Bologna in vantaggio sull'Internazionale per 1-0. 23esimo anche a San Siro, il Cagliari è in vantaggio sul Milan per 2-1. Avevamo detto al 17esimo e ha pareggiato l'Eschio su passaggio di Piras e un minuto dopo Virdis ha portato in vantaggio il Cagliari, Virdis su passaggio di Viola. In Serie B il Brescia è passato in vantaggio, Brescia 1 Modena 0, a Ferrara secondo gol per la Spal, Spal 2 Catania 0 Baia Meri.
6: Comunale di Torino, il Torino è a 20 minuti dallo scudetto, sta attaccando ancora, c'è stata un'azione di Pulic in questo momento in aria ed è stata sventata da un intervento della difesa di Danova, poi passaggio a Ceccarelli, quest'ultimo ancora verso Cera che controlla la sera e la porta verso la linea mediana del campo, Cera il piccolo passo avanza ancora, si sposta sulla destra, è inseguito in questo momento da Pecci, cede la palla sulla destra per Frustalupi, Frustalupi in azione d'attacco cerca di lanciare i propri avanti, ecco che i difensori e c'è un'autorete, autorete da parte dei difensori Granato, un malinteso evidentemente fra i difensori e Mozzini ha messo la palla in rete. Mozzini con un colpo di testa ed è consolato in questo momento da Castellini. È stata una vera disavventura e c'è stato un lancio verso gli attaccanti da parte di Frustalupi. Due difensori, Santi Caporale e Mozzini stavano inseguendo con lo sguardo naturalmente anche i due giocatori e arretrando verso la loro porta, il pallone è andato quasi a battere sulla testa di Mozzini e è entrato in rete. Pertanto il Cesena ha pareggiato esattamente al 27esimo a ripresa, la situazione qui è mutata, 1-1 fra Cesena e Torino a Tecciotti.
7: 28esimo Ameri qui a Perugia ed è evidente la sintonia tra questo campo e il tuo, non appena appreso del pareggio del Cesena, parola ha mandato in campo Altafini ed ha richiamato in panchina Causio. Il pressing della Juventus ha rarissime soluzioni di continuità, tentano di esaltarlo le proiezioni di tutti indistintamente i difensori, Morini e Scirea compresi, ma il Perugia fa muro, un muro elastico molto bene articolato al quale danno una mano anche le punte, lo stesso Navellino retrocede spesso sulla propria tre quarti per aiutare l'interdizione dei compagni e nel complesso la squadra di Castagnier regge molto bene l'urto. Siamo giunti al 28esimo e al 24esimo, cioè 4 minuti fa, Marconcini è stato assai bravo ad opporsi ad una incornata di capello su spiovente di Gentile, scoccata da distanza ravvicinatissima. Siamo ormai circa alla mezz'ora, sempre 1-0 in favore del Perugia la situazione, Juventus che ha mandato in campo il numero 13 Altafini in sostituzione di Causi un minuto fa. A voi Como.
8: 28esimo Como, sempre Como 2, Lazio 2, cambio nelle file comasche, esce Renzo Rossi, entra Paolo Rossi, non sono neppure parenti. Il secondo gol laziale, quello del pareggio, è effettivamente di Badiani. La Lazio continua ad attaccare, ma il Como bene si difende e qualche volta offende. Deve salvarsi in sforbiciata Rececconi per evitare un pallone pericoloso diretto a Martinelli. Lo stesso Rececconi, un minuto dopo, solo davanti a Rigamonti, battuto, ha sparato oltre la traversa. Un attimo fa, un secondo fa, per poco il Como non riesce a passare, quindi siamo qui al 28esimo, 29esimo, Como 2, Lazio 2, a voi Firenze.
12: Anche a Firenze siamo al 29esimo, sempre 2-2 fra Fiorentina e Verona, la partita è sempre elevata di tono nonostante anche il gran caldo. Devo ricordare in quest'ultimo scorcio di tempo due tentativi gol del Verona, prima con Busata con un lungo cross che Luppi coglie di testa ma Superchi è molto bravo a intuire e a bloccare, poi ancora poco fa al 28esimo c'era Mascetti che tenta un tiro da lontano ma sempre Superchi riesce a bloccare. Ora il Verona è ancora in attacco, in questo momento arriva Busata che tenta un gran tiro e c'è una in angolo, riesce a mandare veramente con le mani per un pelo Superchi. sempre 2-2 fra Verona e Fiorentina, al 30° dalla ripresa Verona.
13: L'Olimpico, siamo invece al 29° del secondo tempo, un calcio d'angolo per la Roma in questo momento, è stato il centromediano Castoldi dell'Ascoli a mandare oltre il fondo, non c'è praticamente nessuna azione di particolare rilievo da segnalare, ricordiamo il punteggio Roma 1, Ascoli 1, esce intanto nella Roma, ci sembra, il numero 11 Pellegrini, è Pellegrini uscito ed è entrato il numero 13 Orazzi, quindi 1-1 tra Roma e Ascoli all'Olimpico, siamo esattamente alla mezz'ora, a voi Genova.
15: Siamo alla mezz'ora anche qui a Genova, poco da segnalare in quest'ultima parte della gara, il Napoli continua a premere ma la Sampdoria invece continua a condurre per 2-1, la linea a Luzzi.
11: Mezz'ora di gioco, Ternana 0, Genova 3. Da segnalare soltanto che la Ternana sta giocando con 10 uomini perché nel frattempo è uscito il numero 13 Casone che si è infortunato. Casone aveva sostituito in campo Moro. È tutto, a voi studio.
5: A Bologna al 27° v'è una situazione di parità, Bologna 1, Internazionale 1. L'Internazionale ha pareggiato al 23° con Facchetti di testa, quindi situazione Bologna 1, Internazionale 1. A San Siro 30°, Cagliari in vantaggio sul Milan per 2-1. In Serie B due punteggi sono cambiati, Lanerossi Vicenza è passato in vantaggio, Lanerossi 2, Catanzaro 1 e a Reggio Emilia Reggiana in vantaggio, Reggiana 1, Atalanta 0, passa l'ascolto di Torino.
6: Mezz'ora di gioco, poco più, ecco Pulic che è stato colpito in un'azione sul fondo, comunque la palla terminata in calcio d'angolo, anzi c'è un calcio di punizione concesso dall'arbitro Casarin in favore del Torino, dove la linea che delimita lateralmente l'area va a incontrare la linea di fondo, c'è questo calcio di punizione che Claudio Sala, il capitano del Torino, si appresta a battere. Il Torino è ancora una volta sotto la porta del Cesena per cercare di andare nuovamente in vantaggio. Ricordiamo che è il risultato di parità. Ecco il calcio di Claudio Sala, il pallone in area, tentativo di rovesciata di Graziani, esce Boranga davanti a lui, Rognoni alza il pallone quasi a campanile e lo spedisce di poco fuori dall'area sulla sinistra. Bertarelli, il centravanti che ha arretrato, cerca di armar forte i compagni della difesa. Lotta ora aspramente con Graziani, c'è un fallo commesso dal giocatore e quindi un calcio di punizione in favore della squadra del Cesena. I due giocatori stanno per venire alle mani, c'è un pronto intervento da parte dell'arbitro Casarin e anche di un altro giocatore del Cesena e quindi gli animi si placano. Ricordiamo che la situazione di parità ha segnato Pulici al 16°, ha pareggiato per il Cesena Mozzini al 27°, si è trattato di un'autorete, uno delle più straordinarie e balordi autoreti, perché il pallone è andato a rimbalzare su Mozzini che stava correndo verso la porta, determinata poi rete, spiazzando completamente Castellini che era già in uscita appunto per recuperare il pallone. In questo momento scende il Cesena sulla sinistra con Frustalupi, cross verso il limite dell'area per Urban, anticipato in azione di testa da Santin, Bittolo perde la palla, la recupera Patrizio Sala che la porta sulla destra verso l'area centrale del campo, la tocca per Pecci che arretra un po' nella propria metà campo, si trova sempre nel cerchio di centrocampo, poi si sposta un po' sulla sinistra, fermato quasi la palla, attende che sopraggiunga al suo fianco Salvadori, ripassa il pallone, quest'ultimo allarga il gioco sulla destra per Patrizio Sala che avanza, cede ancora la palla a Salvadori, il gioco procede ora a piccolo passo da parte dei giocatori granata, ancora Salvadori che si sposta sulla destra pronto ad effettuare un cross eventuale, passa il pallone quindi in avanti per Graziani che si è trovato incontro alla palla e poi la rilancia ancora con una mezza rovesciata per Salvadori che si era portato sulla destra nella posizione della destra per recuperare il passaggio di ritorno del centravanti, ma c'è un intervento difensivo del Cesena e la palla schizza in calcio d'angolo, attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina. Claudio Sala sulla sinistra nell'area d'angolo per battere appunto il tiro di angolo che è stato concesso all'arbitro Casarin, davanti a Claudio Sala c'è Frustalupi, i giocatori del Torino sono sotto porta, vicino al limite dell'area di porta c'è Pulici, Graziani, poi anche Zaccarelli invece nell'area porta e in questo momento Boranga esce dai pali e recupera in due tempi il pallone sul calcio d'angolo, rimettendo prontamente in azione il proprio centravanti Bertarelli. A 12 minuti dalla conclusione dell'incontro, risultato di 1-1 al Comunale di Torino, a Tecciotti.
7: 11 minuti alla fine a Perugia, Perugia sempre in vantaggio per 1-0 e calcio d'angolo per la Juventus procurato da Tardelli con un tiro rimpallato oltre il fondo dalla difesa perugina, batte lo stesso Tardelli a spiore davanti a Marconcini che blocca, retrocede oltre la propria linea, cioè all'interno della propria porta, ma Menegali fa cenno di proseguire. Il suo rinvio è stato preso da Cucurello, tiro al volo di Gentile che si perde di poco alto sull'incrocio dei pali, nella Juve i difensori esterni sono Gentile e Tardelli, il libero Scirea, allo stop per Morini, il mediano a sostegno Furino, gli interni Cucurello e Capello, le punte Gori, Betteghe e Altafini, nel Perugia Nappi e Lanzi sono i terzini, Frosio il libero, Berni lo stop, Peramenta il laterale di spinta, Sogliella l'ala di raccordo, Curi e Vanini gli interni, Ciccotelli e Novellino le punte, ancora un rinvio della difesa perugina, saltano insieme Scirea e Ciccotelli alla meglio il bianconero recupera però per il Perugia. Lanzi controlla con un bel palleggio aereo in le tentativi di Bettega e quindi invia all'indietro verso Marconcini, che ferma impresa e si accinge al rinvio ostacolato da Gori. Siamo giunti al 36esimo, cioè a 9 minuti dalla conclusione a Perugia. Perugia sempre in vantaggio sulla Juventus per 1-0. A voi Como.
8: Qui è Como, siamo al 36esimo anche noi. L'unica cosa da dire, dopo avervi ricordato che il Como 2 Lazio 2, che Ammoniaci della Lazio è uscito, al suo posto è entrato Ghedin. Vi ricordo la successione delle reti: nel primo tempo al sesto postato il 17esimo Correnti, al 21esimo Giordano, quindi nella ripresa pareggiato per la Lazio Badiani. Qui è Como, Como 2 Lazio 2, a voi Firenze.
12: E qui è Firenze sempre 2-2 fra Fiorentina e Verona, l'incontro continua a ping pong, le due squadre non sembrano ancora soddisfatte di questo risultato. Ricordo, per parlare brevemente di formazione, che c'è un passaggio in questo momento, un colpo di tacco di Bresciani, ma interviene in piena area del Verona, mentre viene un difensore del Verona e mette a lato. Il Verona schiera la stessa formazione che pareggiò domenica scorsa con il Torino, mentre invece la Fiorentina c'ha Bresciani al posto di Casarsa, Spejoring al posto di Desolati, mentre sono rientrati per questa partita Superchi e Brizzi. Sempre 2-2 fra Fiorentina e Verona, siamo giunti così al 37esimo della ripresa, poi Roma.
13: All'Olimpico siamo al 35esimo, il risultato non è cambiato, sempre 1-1 tra Roma e Ascoli. Al 30esimo da Negrisolo a Cordova, in area di rigore dell'Ascoli, tentativo di controllare di testa spalle alla rete che serve soltanto a mandare la palla sul fondo. Alla mezz'ora vi ricordo che la Roma ha sostituito Pellegrini con Orazzi. Pellegrini era stato l'autore del pareggio romanista. Al 32esimo cross di Rocca dalla linea di fondo per Petrini dall'altra parte, colpo di testa sbagliato nettamente alto. Il pubblico della curva sud intanto si prepara alla consueta invasione di campo, una mezza papera del portiere Meola che poteva anche causare un gol per l'Ascoli. C'è soltanto un calcio d'angolo, è il terzo per gli ascolani. Siamo al 36esimo, 1-1 tra Roma e Ascoli, a voi Genova.
15: Dove si sta giocando il 37esimo minuto della ripresa. Da segnalare al 32esimo un passaggio di Buccolini a Bruscolotti, che è stato anticipato dall'uscita di Cacciatori sui piedi del centromediano napoletano. Poi al 34esimo azione personale di Zecchini, che passa a Saltutti, ma l'ala della Sampdoria ha sbagliato facendosi parare la palla sui piedi. La Sampdoria comunque sta cercando in quest'ultimo scorcio di partita di contenere gli attacchi del Napoli e a sua volta alleggerisce il lavoro della difesa, ma il Napoli chiaramente va cercando il pareggio. Qui siamo giunti al 37esimo della ripresa, sul risultato di 2-1 a vantaggio della Sampdoria sul Napoli, a voi Terni.
11: 7 minuti alla conclusione, il Genoa conduce sempre per 3-0 sulla Ternana. Poco fa il centravanti Pruzzo ha avuto sul piede la palla del quarto gol, ma è stato preceduto in estremis da Ferrari. Ancora un tiro da parte del Genoa e quindi fuori 3-0 dunque, quando mancano 6 minuti alla conclusione della partita. A voi studio.
13: A Bologna 33esimo, situazione di parità, Bologna 1 Internazionale 1. A San Siro 35esimo, il Cagliari è in vantaggio sul Milan per 3-1. La terza rete del Cagliari segnata al 33esimo da Virdis ancora sul rigore, un rigore concesso per fallo di Turone su Viola. In Serie B a Reggio Emilia l'Atalanta è pervenuta al pareggio, Reggiana 1 Atalanta 1. Andiamo ancora con una breve panoramica, te Ameri.
6: Sì, noi prendiamo la linea per raccontarvi il calcio di punizione che l'arbitro Casarin ha concesso al Torino per un fallo commesso ai danni di Santin, che si era portato in attacco. Un'azione fallosa ai danni del terzino ha provocato il calcio di punizione che Casarin ha dato quasi al limite dell'area di rigore, siamo lontani circa un 2,5 metri. E ancora Sala vicino al pallone, è vicino anche Pecci e anche Graziani. Vediamo che non sarà Sala, comunque ci sembra l'uomo incaricato del tiro. E forse Mozzini o Graziani l'uomo che si esibirà in questo tiro, o Mozzini. Ecco Pecci che è pronto per toccare la palla, è stata formata la barriera, parte il tiro che filtra fra la barriera e termina sul fondo. Nulla di fatto in questa occasione per il Torino. A te Ciotti.
7: Si sta per battere un calcio d'angolo in faro del Perugia mentre mancano 5 minuti alla conclusione. La partita ormai ha una sua fisionomia inalterabile, Juventus all'attacco, Perugia molto bravo nel difendersi e nell'avviare agili azioni di rimessa sulle quali la difesa juventina è spesso in affanno, come in questa occasione. Un bel 1-2 improvvisato da Ciccotelli in collaborazione con Frosio, il libro della squadra di Castagnier, ha costretto Gentile in angolo, angolo che va a battere lo stesso Frosio, mentre si ammucchiano nell'area oltre a Novellino e Ciccotelli anche Sollier e Vannini, ma alla meglio nell'interdizione Tardelli che avvia l'azione di rimessa per la Juventus. Servito Gori nella posizione della sinistra, entra nella tre quarti umbra, scombra dei difensori, affronta successivamente il libero Frosio che lo atterra falciandolo quasi al vertice sinistro dell'area umbra. Intervento rapidissimo di Menegali che comanda la punizione in favore dei bianconeri. bianconeri, che si era battuta, ripetiamo, a qualche metro, diciamo due o tre metri, dal vertice sinistro dell'area di rigore di Marconcini. Lo stesso Marconcini sta orientando la barriera dei propri compagni, mentre tutta la Juventus si rovescia verso i 16 metri umbri. Menegali controlla la distanza regolamentare dei difensori perugini dal punto di battuta e Capello alla battuta. Si appostano nell'area del Perugia Gori, Furino, Altafini e Bettega. Parte la parabola di Capello, il tentativo di colpo di testa di Scirea, che si era proiettato anche lui in avanti, non ha successo perché viene preceduto da un intervento di Berni che mette oltre il fondo e quindi calcio d'angolo. A termine di questa azione, dal tiro dalla bandierina, passeremo la linea Como, va a battere il calcio d'angolo Gentile, il terzino bianconero prende una lunga rincorsa, le due squadre sono al completo nell'area perugina, è partita la parabola di Gentile, si è disimpegnato il Perugia con un colpo di testa di Vannini, non recupera Cucureddo, avviata l'azione di rivista per il Perugia con Novellino. Siamo a 4 minuti al termine, Perugia 1, Juventus 0, a te dalla noce.
8: 6 minuti al termine a Como, Como 2, Lazio 2, nulla è successo, per cui passo immediatamente la linea Giacoia a Firenze.
12: Ecco, io prendo la linea, siamo sempre 2-2 anche qui a Firenze, tra Fiorentina e Verona, il gioco è leggermente rallentato e d'altra parte direi che è quasi ovvio, stante il caldo e stante anche le grandi fatiche che hanno sprecato i 22 atleti in campo. Siamo quindi sempre 2-2, mancano 3 minuti alla fine, Fiorentina 2, Verona 2, a voi Roma.
13: A Roma mancano 5 minuti al termine, il risultato è sempre di 1-1 tra Roma e Ascoli, Ascoli che si butta in avanti alla disperata, ormai gli serve soltanto la vittoria. Al 37esimo da registrare un cross da Salvori a destra a Ghetti, colpo di testa parato a terra da Meola. La Roma replica con una certa melina e quindi niente di fatto. L'Ascoli sta ancora attaccando con il suo numero 13 Ghetti, respinta da parte della difesa della Roma. Adesso è Gola che ha tentato di andare a rete, palla ancora fuori area, mancano 4 minuti al termine, a voi Genova.
15: A Genova invece mancano 3 minuti e mezzo alla termine dell'incontro, niente di nuovo da segnalare, ricordiamo quindi il risultato fino a questo momento, Sampdoria 2 e Napoli 1, a voi Terni.
11: 2 minuti alla conclusione, risultato invariato, Genova 3, Ternana 0, il Genova sta conducendo, concludendo all'attacco questa partita, sfruttando anche la sua superiorità numerica, a voi studio.
13: E qui è lo studio a Bologna, siamo giunti al 37esimo, questa volta l'Internazionale in vantaggio sul Bologna per 2-1, la seconda rete dell'Inter al 35 è stata segnata da Marini su passaggio di Boninsegna. A San Siro al 38esimo il Milan ha accorciato le distanze, Milan 2, Cagliari 3, la seconda rete per il Milan appunto al 38esimo ad opera di Chiarugi su passaggio di Bergamaschi. Passo la linea a Torino, la Mary la tieni sino al termine, per cortesia interventi su Torino per finali o novità, grazie a te Enrico.
14: D'accordo Roberto, siamo qui al Comunale di Torino, Torino è a 3 minuti dal suo scudetto. Il Torino non lascia nulla di intentato pur di concludere vittoriosamente quest'ultimo incontro di campionato, ma si trova, ripetiamo, davanti ad un Cesena davvero irriducibile. E c'è stato un altro tentativo falloso ai danni di un giocatore del Torino che è terminato a terra. L'arbitro Casarinzi porta sul posto, invitando anche, forse no, ha fatto con un cenno della mano il gesto al massaggiatore del Torino di non entrare sul terreno di gioco, mentre si è portato accanto al giocatore che è rimasto a terra infortunato. Ancora una volta è Claudio Sala che fa le spese delle intemperanze dei giocatori avversari, è rimasto a terra seduto, fortunatamente nulla di grave, tra poco si rialzerà. Mentre c'è un calcio di punizione che l'arbitro ha concesso in favore della squadra granata. Il calcio di punizione verrà battuto sui tre quarti di campo del Cesena. Ecco il pallone che è terminato sui piedi di Caporale. Tutto il Torino nella metà campo avversaria avanza a Caporale verso l'area avversaria. Ora si è fermato e lancia sotto porta. Esce Boranga. Boranga e riesce a togliere la palla dalla testa di Graziani. Poi la fa scivolare per terra. La pilota lontano dai giocatori granata. La porta verso il limite dell'area. La tocca fuori area debolmente per Cera. Cera recupera il pallone mentre mancano 2 minuti alla conclusione dell'incontro. È ovvio che il Cesena tende a giungere alla fine dell'incontro con il risultato di parità. Poi c'è un colpo di tacco all'indietro verso il portiere Boranga che recupera e rimette la palla in gioco. Parabola altissima della palla oltre la linea centrale del campo, colpo di testa di Mozzini che anticipa il gioco di Bertarelli. Poi c'è ancora un intervento di Zaccarelli che cerca di portare la palla in avanti, vi riesce, lancio velocissimo sulla destra dove è scattato in questo momento ancora Pecci, ma si fa incontro al giocatore Cera, l'ha fermato e rilancia a sua volta verso Frustalupi. Frustalupi sul settore di sinistra scende in questo momento, varca con Festa la linea centrale del campo. Festa nella posizione di ala sinistra, recupera in questo momento la palla, si fa incontro al giocatore Bertarelli ma intercetta però Caporale il passaggio a Bertarelli. Comunque Bertarelli riesce ugualmente a recuperare il pallone che ripassa ancora a Festa, quest'ultimo ancora all'indietro verso Frustalupi che la perde e allora riparte in azione d'attacco il Torino, lanciato ancora Caporale sulla destra da un bel lancio di Pecci in diagonale. Ecco Caporale che ha fermato il pallone quasi all'altezza del limite dell'area avversaria, tocca ancora all'indietro per la corrente Mozzini. Ecco Mozzini pronto ad effettuare il cross, sono in attacco ancora i giocatori del Torino. Ecco Pulici nella posizione di centravanti, sulla sinistra c'è Graziani che sta per scattare quando vede però che il pallone non è alla portata delle sue possibilità, lascia che la palla termini sul fondo.
11: Scusa, finale a Terni. Terni. Genova batte Ternana 3-0 a Tela Linea.
6: Manca ancora un minuto alla conclusione della partita. Ecco uno scambio, almeno per il nostro cronometro, uno scambio ancora al limite dell'area fra Boranga e i giocatori della sua difesa. Si vanno schierando i giocatori del Cesena per cercare naturalmente di mantenere più a lungo il possesso del pallone. Boranga ha ricevuto il passaggio all'indietro dei compagni, sposta il gioco sulla sinistra per Frustalupi e Frustalupi recupera il pallone al limite dell'area.
15: Scusa Mary, e Genova, risultato finale di Sampdoria-Napoli. Sampdoria batte Napoli 2-1 a Tela Linea.
6: C'era passato il pallone a Ceccarelli che avanza ancora, cerca di liberarsi di Salvadori. Tocca ancora all'indietro per Vittolo che sta per essere attaccato da Patrizio Sala. Vittolo scambia verso il centro con Cera e Cera ancora in diagonale leggermente in avanti sulla destra per il compagno di squadra numero 3 Oddi, che ha superato la linea centrale del campo. Dà il pallone ancora a Bertarelli, quest'ultimo ancora Oddi. Scambiano i giocatori del Cesena in pochi metri del terreno, ma ovviamente il Torino ormai pago anche di questo pareggio, non corre nessun pericolo. Intanto il pallone è terminato fuori, ecco la palla che sta per essere messa in gioco dal numero 4 del Cesena, si tratta di Festa, lancia il pallone in avanti alle spalle di Bertarelli, c'è pronto però il
12: Scusa Mary, finale da Firenze, Fiorentina 2, Verona 2, a te Mary.
6: Ecco lanciato la palla ancora verso l'area avversaria, Pulici non riesce a intercettare il pallone, l'ha intercettato ancora Cera, passa il pallone in avanti a Bittolo e quest'ultimo cerca di scambiare ancora sulla sinistra con Ceccarelli verso la linea centrale del campo, ha recuperato.
13: Attenzione,
6: il pallone.
13: Attenzione Mary, scusa.
6: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine. Il Cesena infila rapidamente la porta degli spogliatoi, mentre invece il Torino, come da promessa fatta, resta sul terreno di gioco. È terminato un campionato che ha davvero lesinato emozioni e sorprese anche in questa giornata finale. Il torneo ha avuto un sussulto e in un susseguirsi di azioni convulse, di finali convulse che abbiamo dettagliatamente informato nel corso di questa nostra trasmissione, offerto una chiusura davvero eccezionale. Pochi istanti fa sono stato chiamato da un collega, forse mi voleva comunicare il risultato finale.
13: Sì, esatto, qui è l'Olimpico, la partita è terminata 1-1 tra Roma e Ascoli, a te la linea.
11: Scusa Ferretti e scusa anche a Mary, è finita anche a Como, finale Como e Lazio 2-2 a Siameri.
6: Bene, qui al Comunale di Torino, il Torino si è esibito in un forcing quasi ininterrotto dall'inizio dell'incontro, ma ha tradito forse dalla foga dei suoi attaccanti di pervenire assolutamente al successo. Ha mancato numerosissime occasioni, soprattutto con Graziani, ma non ha fallito Pulici l'occasione che gli si è presentata al 16esimo. Un cross da sinistra di Graziani, numero 11 Granata in tuffo, ha battuto imparabilmente Boranga di testa. Sembrava un successo assicurato per il Torino, mentre invece al 27esimo, come già vi abbiamo detto, nel corso di un'azione di contrattacco da parte del Cesena, un lancio di Frustalupi è stato colpito inavvertitamente, quasi, ripetiamo, da Mozzini di testa, e Mozzini con questo suo colpo di testa ha spiazzato irreparabilmente Castellini, segnando l'autorete del pareggio. Ripetiamo quindi al 27esimo. Nota positiva della giornata, dobbiamo subito sottolineare, è stato l'impegno altamente sportivo con cui il Cesena ha ostacolato fino all'ultimo la marcia del Torino verso la conquista dello scudetto. Boranga soprattutto è stato autore di numerosi interventi e con questi interventi ha salvato la sua rete da un passivo veramente gravoso.
7: Scusa Mary, finale anche a Perugia batte Juventus 1-0 a Tela Linea.
6: Bene, io non posso altro che dirvi che qui al Comunale di Torino stanno per iniziarsi i grandi festeggiamenti organizzati dal centro di coordinamento dei Granata Clubs. I giocatori sono al centrocampo, non c'è stata nessuna invasione, tutti con perfetta disciplina stanno attendendo appunto la grande festa. A te e Bortoluzzi.
5: Grazie Mary, va bene, lo studio chiede per cortesia di ribadire i risultati finali ancora una volta. Via Sandro.
7: A Perugia risultato finale, Perugia batte Juventus 1-0, a te Como.
11: Qui è Como, è finale Como e Lazio 2-2, a voi Firenze.
7: Finale a Firenze, Fiorentina 2, Verona 2, a voi Roma.
13: All'Olimpico 1-1 tra Roma e Ascoli, a voi Genova.
15: A Genova risultato finale Sampdoria 2, Napoli 1, a voi Terni.
11: Finale a Terni, Genova batte Ternana 3-0, a voi studio.
5: E qui è lo studio con gli altri due risultati finali. A Bologna, Internazionale batte Bologna 2-1, a Milano Cagliari batte Milan 3-2. Grazie dell'attenzione e buonasera.
3: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Il Policlinico Gemelli a Roma attende Papa Leone. L'intervento per l'asportazione del nodulo polmonare forse già oggi pomeriggio. Del ricovero ha parlato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
4: Di sera abbiamo parlato con molta serenità. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere. È una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito. Normalmente queste cose quando sono prese in tempo si riesce a risolverle.
5: È stato un fulmine a ciel sereno, nessuno se lo aspettava, ha aggiunto il segretario di Stato cardinale Parolin, parlando con i giornalisti a margine di un evento. Leone XIV è atteso tra poco qui al Policlinico Gemelli, l'arrivo previsto in tarda mattinata. Il ricovero per sottoporsi a un intervento per rimuovere un nodulo al polmone circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine. Il pontefice potrebbe essere operato oggi pomeriggio, al momento non c'è una conferma ufficiale, l'intervento dovrebbe essere effettuato in chirurgia non invasiva. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Tutte le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza e preghiere.
6: Siamo tutti in pensiero, speriamo che la questione si risolva quanto prima, ma siamo molto fiduciosi.
5: Con Daniele Antelmi dal Policlinico Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
3: Il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra ucraina, lo denuncia la presidente della Commissione Europea von der Leyen dopo che droni russi sono tornati a colpire nell'area.
7: Due navi commerciali colpite da droni al largo della Bulgaria, una affondata. Accade durante un attacco russo sull'Ucraina e il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatore di Mosca, mentre von der Leyen descrive il Mar Nero come il nuovo fronte di guerra. Una guerra che non vede pause. Zelensky non merita una tregua, ha detto chiaramente il ministro degli esteri russo Lavrov, e così gli ultimi raid russi hanno ucciso almeno 3 persone a Kharkiv per un drone che ha fatto collassare una palazzina e 2 a Kiev, dove, stando a Mosca, è stata bombardata una fabbrica di droni. Da parte sua l'Ucraina colpisce una zona industriale in Russia e causa 3 morti a Bialgorod, ma nelle ultime ore non risultano attacchi su raffinerie russe né su centrali elettriche in Ucraina. Donald Trump, in difficoltà nella sua campagna elettorale per le midterm, si dice certo che il merito sia suo. Zelensky e Putin hanno accettato la tregua energetica perché io ho detto loro di farlo. In realtà il Cremlino non l'ha né accettata ufficialmente né smentita, mentre Zelensky si è detto pronto a rispettarla se anche Mosca lo farà. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Il quinto atto della mobilitazione degli studenti in Francia. Prime manifestazioni a Marsiglia, Nantes, Reims e Lione. Qui momenti di tensione in centro col lancio di lacrimogeni della polizia sugli studenti. Si temono incidenti anche a Parigi, dove nel pomeriggio ci sarà il corteo più grande. E ci sarà anche Greta Thunberg, che ha denunciato le violenze dei poliziotti. I liceali lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Il ministro dell'istruzione Geoffrey ha riferito che oggi rimarranno chiuse circa 200 scuole. Verso la legge di bilancio. Alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Giancarlo Giorgetti ha insistito sull'importanza della solidità dei conti pubblici e del loro consolidamento. Lo scostamento di bilancio, ha detto Giorgetti, è un passo consapevole che segue la linea della prudenza, linea necessaria secondo il Ministro dato il contesto geopolitico del momento. E siamo alla cronaca, l'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise nel dicembre scorso. Al via questa mattina la prima delle 4 perquisizioni informatiche disposte dalla Procura di Larino, quella nell'Istituto Agrario di Riccia. Verranno analizzati diversi computer per accertare collegamenti tra persone e ricerche condotte sul web sul veleno.

0: Oggi è la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, fondamentale la conoscenza del territorio. Per questo l'ISPRA ha sviluppato la carta di identità geologica delle città italiane con un indice che misura il livello di fragilità del sottosuolo e altre criticità legate ai fenomeni climatici. A Napoli il valore più alto, a seguire Genova, Palermo, Bari e Catanzaro. A Trento il valore più basso. Ascoltiamo il coordinatore del progetto, il geologo Francesco Lavigna.
1: La carta di identità geologica delle città è una scheda di sintesi. Le informazioni rispetto alle problematiche geologico e climatiche vengono combinate insieme fornendo un indice, un numero e una casistica che raggruppa le città per categorie simili. Uno strumento di consapevolezza tra città che sono parte dello stesso gruppo, che hanno caratteristiche in comune, può favorire lo scambio di buone pratiche di successo quando hanno affrontato un determinato problema.
0: Al via stasera la Festa del Cinema di Roma. Fino al 25 ottobre tanti film e tanti divi sul tappeto rosso. Tra i primi appuntamenti il riconoscimento alla carriera per Nicola Piovani, il compositore premio Oscar. Sono le 11:05, ci fermiamo qui, vi lascio a Wanna Be, il futuro che vorrei, buon ascolto.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: Razza, coppa, bastardo, colonie. Per l'Italia di Mussolini e della purezza della razza è un figlio di nessuno come tutti i figli dei soldati italiani nelle colonie, ma anche la sua nazionale chiede che non sia lui a sollevare la Coppa d'Africa 1962 perché ha un nome troppo italiano per essere un vero etiope. Questa è la storia delle rivincite di Luciano Vassallo.
4: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
5: Signori, bisogna vigilare il destino della razza, a cominciare dalla maternità e dall'infanzia. Di qui la tassa sui celibi, alla quale forse in un lontano domani potrebbe fare seguito la tassa sui matrimoni infecondi. Ho approfittato di questa tassa per dare una frustata demografica alla nazione. Qualcuno di voi potrebbe dire: ma come? Ce n'era bisogno? Io, Benito Mussolini, oggi, 26 maggio 1927, di fronte alla Camera dei Deputati affermo però che un dato pregiudiziale della potenza politica, economica e morale delle nazioni è la loro potenza demografica. Parliamo chiaro. Che cosa sono 40 milioni di italiani di fronte a 40 milioni di francesi, più i 90 milioni di abitanti delle colonie o i 46 milioni di inglesi più i 450 milioni delle colonie?
3: Poi la storia a volte è difficile da raccontare. E non solo per l'imbarazzo di un paese guidato da uno che ti spiega che bisogna vigilare sul destino della nostra razza, neanche fossimo in un recinto di animali da esposizione. Anche perché poi la stessa persona ti spiega che dall'altra parte del mondo, in quelle che si chiamano colonie, c'è gente che va contata in questo recinto, anche se sono persone che tanto volentieri se ne sarebbero state per conto loro. Insomma, ma che razza di discorso è? Sì. La storia è difficile da raccontare perché quando la studi a scuola ti sembra sempre che il bianco sia da una parte e il nero dall'altra. Se poi parli del cavalier Benito Mussolini, dovrebbe essere facile dire da che parte sta il nero. E invece la storia non è un cruciverba con incroci necessari e obbligati, perché la storia è proprio come le persone, imprevedibile e contraddittoria.
6: L'unico primato che veramente conta nella vicenda, nella lotta dei popoli, il primato dei figli, il primato della vita.
3: Poi Mussolini, dal suo balcone, sapeva sempre come raccontartela e nel suo cruciverba quante volte le orizzontali erano piegate per incastrarle con le verticali. E mentre i suoi distribuivano aperitivi all'olio di ricino, le sue parole ti convincevano che sì, tenere assieme botte piena e moglie ubriaca era possibilissimo. Spesso te la dava a bere e questo bere, senza più nemmeno il saporaccio della purga, ubriacava le folle, ma anche quel Parlamento che ascoltava in silenzio questa roba qua su numero, potenza e razza. Per questo, dopo aver detto sì alla tassa sugli scapoli, lo stesso Parlamento era pronto a farla letteralmente pagare a chi, ostinatissimo, non metteva al mondo figli anche dopo avere preso moglie. Sì, perché poi Mussolini, oltre a numero, potenza e razza, predicava anche impero e fertilità. E queste due cose, chiamate impero e fertilità, presto si sarebbero alimentate a vicenda. Ora però prendete tutti questi elementi chiamati potenza, soldati, impero, numero e figli da fare. Ecco, prendete tutto questo e con un salto arriviamo una decina di anni dopo questo discorso. Siamo verso la fine degli anni 30 del Novecento e Mussolini avrebbe dovuto, in teoria, essere fiero del fatto che i soldati italiani costruire quell'impero coloniale indispensabile per diventare potenza, ecco, là in Africa avessero preso a moltiplicarsi. Sì, perché così le truppe di giorno edificavano l'impero fascista e di notte la sua popolazione. Questa sì che sembrava parte della frustata demografica invocata da Mussolini per avvicinarsi a francesi e inglesi che sommavano alla loro gente i milioni di persone delle loro colonie. E invece no. Va detto che la presenza italiana nel Corno d'Africa era cominciata molto prima dell'avvento del fascismo. Mussolini però non si tira indietro di fronte alla necessità di allargare i possedimenti. Nel 1934 il governo fascista comincia a concentrare truppe in Eritrea per preparare l'attacco all'Etiopia. Tra questi soldati ce n'è uno che si chiama Vittorio Vassallo. Se ne sa poco. È forse un bersagliere e, sempre forse, arriva dalla Toscana. Di più non chiedete. Quel che è certo è che questo Vittorio Vassallo qui in Eritrea conosce una donna che di nome fa Mebrak. Lo sappiamo perché il 25 agosto del 1935 Mebrak dà alla luce un bambino a cui viene imposto il nome di Luciano. A Luciano, papà Vittorio Vassallo trasmette anche il cognome e non è un particolare secondario, tra poco saprete. Sì, perché il fascismo che cerca sudditi nelle colonie per elevare la potenza della nazione si rende conto che adesso nascono figli di italiani con nome italiano e cultura italiana, ma con un aspetto che cozza col concetto di difesa della razza. Gente italiana per quello che la scienza giuridica definisce diritto di suolo, visto che questa sta per essere chiamata Africa orientale italiana, ma anche per quello che viene chiamato diritto di sangue. Il 9 maggio 1936 Roma è paralizzata mentre Mussolini proclama la nascita dell'impero. I suoi uomini però sono già al lavoro per risolvere la bega, forse anche la piaga di quelli che a Roma chiamano con disprezzo i meticci. Se sfogliate gli almanacchi potrete scoprire che Luciano Vassallo è il calciatore più forte della storia dell'Etiopia. 104 presenze e 99 gol in nazionale. Lui che da capitano ha sollevato la Coppa d'Africa 1962. Lui, bastardo, sia per l'Eritrea che per l'Italia, è il simbolo di questi figli della guerra. Forse, però, anche figli dell'amore, perché poi il bersagliere toscano, il figlio, lo riconosce, mica se ne lava le mani. L'Italia però lo rifiuta e anche il padre, quando viene trasferito ad Addis Abeba, scompare. Luciano così è cresciuto dalla sola Mebrak, la povera madre che comincia a respirare il clima avvelenato dalle decisioni che il regime fascista sta maturando. E queste sì che saranno una vera frustata. Saralam, saralam. E anche Mebrak, che poi in italiano significa luce, ha pensato che la soluzione potesse essere il veleno.
7: Sì, questo è il figlio del diavolo. Ha la pelle chiara ed è biondo. Quando mi guarda con quegli occhi strani mi mette anche paura. Solo un diavolo poteva resistere a tutti i veleni che ho ingoiato per liberarmene. Perché una prova così proprio a me?
3: Ecco, per la madre, Luciano ha la pelle troppo chiara. Per l'Italia il problema è l'opposto. È proprio vero che le persone sono come la storia e che è sempre difficile distinguere il nero e il bianco. Non ci sono state solo le famose leggi razziali del 1938, ci sono state altre leggi per le quali ancora adesso dobbiamo provare vergogna e invece ce ne siamo anche dimenticati. Esattamente un anno dopo la proclamazione dell'impero fascista viene approvata la legge che porta il nome di Norme relative ai meticci. È il 1937. Dopo la premessa iniziale, ecco le bordate, potremmo dire le frustate.
8: Articolo 2. Il meticcio assume lo statuto del genitore nativo ed è considerato nativo a tutti gli effetti. Articolo 3. È vietato il riconoscimento del meticcio da parte del genitore cittadino italiano. Articolo 4. Al meticcio non può essere attribuito il cognome del genitore cittadino. Articolo 5. Le spese di mantenimento, educazione e istruzione del meticcio sono a totale ed esclusivo carico del genitore nativo. Articolo 6. Per i meticci sono vietati gli istituti, le scuole e i collegi, anche se a carattere confessionale. Articolo 7. Sono vietate le adozioni e la filiazione di nativi e di meticci da parte di cittadini italiani.
3: Ora è chiaro perché in quel buio la povera Mebrak Luce abbia pensato che la soluzione fosse il veleno e tante madri sarebbero state costrette ad abbandonare quelli che non erano figli del diavolo anche se qualcuno glielo aveva fatto credere. Adesso la casa di questi bambini ha solo un pavimento di asfalto ed un cielo di nuvole. Luciano Vassallo non fa eccezione.
9: Ho cominciato a vivere per strada. La passione per il calcio è nata così, giocando tutto il giorno con gli altri bambini come me. Però crescevamo disprezzati da tutti. Gli italiani ci consideravano una razza inferiore, ma le cose andavano peggio anche con gli eritrei puro sangue. Per loro eravamo dei bastardi, dei veri e propri figli di puttana. E anche oggi è così per noi meticci.
3: Luciano Vassallo è ancora un ragazzo quando ha la fortuna di trovare un posto di lavoro nelle ferrovie eritree. Poi è uno molto sveglio che ci sa fare e si fa ben volere. Nel tempo libero gioca per una squadra di Serie C, il gruppo sportivo Stella Asmarina. In squadra solo meticci. Qualcuno che come lui, che è nato prima delle leggi del 1937, porta anche un cognome italiano. Si allenano prima dell'alba, quando il sole e la sua luce, che qui chiamano Mebrak, ancora non ci sono e tu fai anche fatica a colpirla, la palla. Poi doccia e alle 7:30 tutti al lavoro. Ma quando vanno in giro a giocare sono insulti e frustate per tutta la partita.
9: Erano solo parole quelle che ci scagliavano contro durante le partite, ma ci spezzavano le ossa.
3: Luciano Vassallo ancora non è un uomo, ma i suoi 16 anni non sono quelli di un ragazzo, anche perché, come detto, sul lavoro è già capo reparto per le ferrovie dell'Eritrea, mentre adesso gioca in prima divisione per il Cotton Sport, il club del cotonificio di Diredawa, 1400 chilometri lontano da Asmara.
9: Ho cominciato come terzino, poi difensore centrale. Alla fine sono diventato centrocampista, uno di quelli che fanno giocare la squadra e con un bel tiro da fuori.
3: Il calcio però non porta molti guadagni. Luciano Vassallo comunque non si lamenta perché, come stipendio, il suo posto di capo reparto vale 10 volte quello di un operaio qualunque. E poi di posto c'è anche quello in nazionale, ma un meticcio, senza padre né padrini, pure con quella maglietta, avrà vita difficile.
9: Anche in nazionale erano sempre insulti. Ad un certo punto persino un compagno mi dà del bastardo. Io lo chiudo in una stanza e si prende quello che si merita. Da quel momento vengo rispettato da tutti, anzi, divento un leader della nazionale.
3: Nazionale che comprende Eritrea ed Etiopia, visto che i due paesi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, vengono uniti. E dato che adesso questa parte del mondo è in ottimi rapporti con il blocco comunista, cominciano le amichevoli tra URSS e paesi satelliti.
9: Ricorderò sempre l'incontro con la nazionale sovietica. Segnai un gran gol da 25 metri e in porta c'era lui, Lev Yashin.
3: Anche nella vita privata le cose davvero sembrano ingranare. Sì, il calcio della fama non lo sfama, ma il mestiere di meccanico gli garantisce presente e futuro, visto che adesso Luciano Vassallo possiede un'officina autorizzata a Volkswagen che garantisce lavoro anche a decine di dipendenti. Luciano Vassallo, figlio di Vittorio Vassallo, militare italiano spedito nel Corno d'Africa per costruire l'impero. Luciano Vassallo, rifiutato dalle leggi italiane perché un meticcio non ha diritto di essere italiano. Luciano Vassallo, cresciuto da Mebrak Luce, che dice che sei figlio del diavolo perché solo un diavolo poteva sopravvivere ai veleni che aveva preso per non farti nascere. Luciano Vassallo, che per eritrei ed etiopi è solo un bastardo, figlio di una puttana che è andata con gli italiani. Luciano Vassallo, che ha capelli e pelle troppo chiari per essere uno di noi. Luciano Vassallo, che però è il giocatore più forte della nazionale dell'Etiopia, che gioca in casa la Coppa d'Africa del 1962.

0: Ho 27 anni e sono il capitano della nazionale. Siamo i favoriti, solo che governo e federazione temono che la coppa venga consegnata a me, un meticcio con un cognome italiano. Mi cercano, mi dicono: Luciano, è il caso che tu scenda in campo con un altro nome. Per me è razzismo e minaccio di lasciare il ritiro. La cosa rientra, ma il giorno dell'esordio, dentro lo spogliatoio, l'allenatore comunica alla squadra che la mia fascia da capitano passa al portiere.
1: Questa volta Vassallo non appiccica nessuno al muro. Questa volta non minaccia di andarsene sul più bello. Questa volta è la squadra, tutta la squadra, che si ribella.
0: Mengistu Uorku, mio grande amico, si alza e risponde che il capitano sono io e che solo io posso guidare la squadra. Resterà la soddisfazione più grande della mia vita.
1: Più grande anche del successo in questa Coppa d'Africa 1962, vinta in finale 4-2 sulla Repubblica Araba Unita.
0: Salgo i gradini della tribuna ed Haile Selassie, l'imperatore Haile Selassie, consegna a me la Coppa d'Africa. A me, il meticcio, Luciano Vassallo, a cui volevano cambiare il nome, a cui 2 ore prima volevano togliere la fascia da capitano. A me, che adesso rappresento tutto il paese. E la ritiro a testa alta, questa coppa, non come certi miei compagni abituati a prostrarsi di fronte all'imperatore, perché questa è la mia rivincita. È la rivincita di tutti i meticci.
1: La soddisfazione non sarebbe durata per sempre. I problemi sarebbero riesplosi con la carriera da allenatore e poi la politica. Nel 1974 in Etiopia ecco il colpo di stato di Mengistu. Molto presto i suoi scagnozzi bussano all'officina di Vassallo e qui trovano macchinoni abbandonati da uomini scappati improvvisamente dopo il golpe. Quelle auto giustificano l'arresto di Luciano Vassallo per complicità col vecchio regime. Poi anche Luciano riesce a fuggire all'estero, ma la sua azienda, le sue auto, i suoi macchinari originali Volkswagen, ecco, tutto viene confiscato. Arriva in Italia, un'Italia che ancora una volta prova a negargli i documenti, ma è anche un'Italia che finalmente, diciamolo, sa capire che Luciano Vassallo non può essere trattato come uno straniero. E così, tempo 2 settimane e il passaporto italiano arriva. Vassallo comincia a vivere vicino a Roma, a Ostia, e qui si mette a fare quel mestiere che in Africa gli aveva dato da vivere molto più del calcio. È di nuovo un meccanico, ma senza officina. Lo fa così. Per strada ha solo una borsa degli attrezzi a tracolla. La gente lo conosce, lo chiama e lui arriva. E ancora una volta, come in Eritrea dopo le leggi del 1937, la strada lo salva come quando gli aveva insegnato il gioco del pallone. Col tempo poi un'officina la mette pure su e lì a Ostia insegna il mestiere a moltissimi ragazzi. Luciano Vassallo, che per il fascismo era un meticcio senza diritti. Luciano Vassallo, figlio di un militare italiano che doveva edificare l'impero, e di Mebrak Luce, che lo considerava un diavolo. Luciano Vassallo che anche per molti eritrei ed etiopi era solo un bastardo. Luciano Vassallo che però, da capitano dell'Etiopia, aveva rappresentato tutta la sua gente e tutto il suo popolo sollevando al cielo la Coppa d'Africa 1962. Luciano Vassallo perché la storia a volte è difficile da raccontare, altre volte è difficile da credere. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Da Francesco Graziani un saluto con le nostre storie senza uguali.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, al Gemelli di Roma, attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, probabilmente già nel pomeriggio, l'intervento al polmone. Ci aggiorna dal Policlinico Francesca Paltracca.
3: Sì, buongiorno, mi trovo praticamente sotto l'ingresso principale del Policlinico Gemelli, siamo tutti in attesa e vi assicuro che è pieno di giornalisti, di colleghi, da stampa di tutto il mondo e tante le persone curiose che sono venute anche solo per un saluto, una preghiera e un augurio a Papa Leone, che tra poco, avevano detto in tarda mattinata, ci aspettiamo di vederlo passare e sfrecciare con l'auto verso l'ingresso del Gemelli per poi fare l'ingresso e iniziare il suo primo giorno di ricovero. Come dicevate da studio, molto probabilmente l'intervento chirurgico è previsto nel primo pomeriggio, sarà un intervento non invasivo e la degenza sarà di una settimana. Sono state sospese tutte le udienze fino al 20 di ottobre, qui ancora non vediamo nessuna auto blindata perché evidentemente il Papa non è ancora uscito, non ha lasciato il Vaticano, non ha varcato la soglia del Perugino e se dovesse arrivare tra poco vi richiederemo la linea.
2: Verso la legge di bilancio alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Giancarlo Giorgetti ha insistito sull'importanza della solidità dei conti pubblici e del loro consolidamento. Lo scostamento di bilancio, ha detto, è un passo consapevole che segue la linea della prudenza, linea necessaria secondo Giorgetti dato il contesto geopolitico del momento. Ex Ilva, dopo lo sciopero di ieri con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, la mobilitazione prosegue nella città pugliese, blocchi sulle statali anche questa mattina. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. A Genova gli operai incontreranno a breve il ministro dell'Interno Piantedosi. Gli esteri ora, in Ucraina ancora attacchi incrociati, ma Trump afferma la tregua energetica c'è.
4: L'Ucraina resta bersaglio di missili e droni russi, ancora morti negli ultimi attacchi sulla capitale e su Kharkiv. I droni volteggiano anche sul Mar Nero, mirano alle navi commerciali, colpiti due cargo in navigazione in acque bulgare. Uno è affondato, 11 membri del suo equipaggio risultano dispersi, alcuni invece sono stati tratti in salvo. È il secondo attacco sul Mar Nero in pochi giorni. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatore russo a Sofia. Il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra in Ucraina, tuona la presidente della Commissione von der Leyen e offre il suo sostegno alla Bulgaria. La tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump, si rivela fantasma, ma il presidente americano insiste. Il cessate il fuoco c'è, perché l'ho detto io, assicura, mentre Zelensky ha già fatto sapere che fino ad ora Kiev non ha centrato impianti energetici di Mosca, ma se i russi continueranno a colpire, si difenderà. Dal canto suo, Mosca dichiara che gli ucraini hanno bersagliato una fabbrica di droni. E sulla tregua gli esponenti del Cremlino sono lapidari. Zelensky non la merita. Così il ministro degli esteri, Lavrov. Claudia Stamerra, GRU.
2: In Francia, nuova giornata di proteste studentesche in quello che è stato chiamato il quinto atto della mobilitazione, iniziata alla periferia di Parigi 3 settimane fa e segnata da scontri con la polizia. I manifestanti lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Corteo in corso a Marsiglia, Parigi e Nizza invece partirà alle 14, circa 200 le scuole chiuse. In piazza Saint-Denis anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Visita del re di Spagna Felipe VI e della regina Letizia nella città autonoma di Ceuta, 2 mesi e mezzo dall'arrivo in massa di 80.000 migranti. I sovrani mostreranno il proprio appoggio alla popolazione e commemoreranno le vittime morte nell'attraversare il confine tra Spagna e Marocco. È la prima visita di reali di Spagna in quasi 20 anni nell'exclave, di cui il Marocco rivendica la sovranità. In Ungheria il Parlamento ha approvato la legge che rimuove alcune disposizioni anti-LGBTQ introdotte dal precedente governo ultraconservatore di Orban. Fra queste, l'esclusione del tema degli orientamenti sessuali dai libri per i minori. Il provvedimento segna la prima inversione di rotta in tema di tutela dei diritti delle minoranze di genere del premier filo europeo Modior, salito al potere a maggio. La cronaca, la brutale aggressione da parte di un gruppo di ragazzi ai danni di un uomo intervenuto per difendere la figlia domenica sera a Napoli.

0: sanguinante, disteso a terra mentre un gruppo di giovanissimi continua a picchiarlo con calci e pugni. Appare così nei video diventati virali sui social il cinquantenne brutalmente aggredito nel quartiere del Vomero. Era intervenuto in difesa della figlia adolescente, poco prima coinvolta in una lite tra ragazzine e sbattuta sul parabrezza di un'auto e poi a terra. Quando il padre arriva sul posto, una decina di ragazzi lo circonda e inizia a colpirlo anche dopo che l'uomo è caduto al suolo, come racconta la moglie.
1: Mio marito lì stava da solo, è stato spinto a terra, è stato aggredito da una decina di ragazzi. Hanno sferrato calci, pugni alla testa, una feroce inaudita.
0: A peggiorare le cose, un furgone della raccolta della Nettezza Urbana, che nel parapiglia inavvertitamente investe il cinquantenne procurandogli danni alla gamba. Ricoverato all'ospedale Cardarelli, sarebbe per l'uomo scongiurata l'amputazione di un arto. Finora sono 8 i giovanissimi identificati dagli investigatori, ma accertamenti sono ancora in corso. 2 sono ragazzine che avrebbero dato origine alla prima lite, quella che ha coinvolto la figlia della vittima. La giovane ha riportato alcune lussazioni e contusioni al collo. Daniele Lettig, GR1.
2: Annullata la condanna all'europarlamentare di AVS Ilaria Salis per il risarcimento ai suoi 2 ex collaboratori, la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato nullo il provvedimento di primo grado per un difetto di procedura. Salis era stata condannata al pagamento di 300.000 euro ai suoi 2 ex collaboratori licenziati, processo dunque da rifare. Lo sport calcio stasera al via la 3 giorni europea con la Champions League. Per la seconda giornata della fase campionato, l'Inter ospita i belgi del Bruges, sfida spagnola invece per il Napoli sul campo del Villarreal. Partite da seguire in diretta su questa rete con fischio d'inizio alle 21. In Serie A il sesto turno si è chiuso con il 2-1 del Torino sull'Udinese e la vittoria scaccia crisi dell'Atalanta, 3-1 sul Venezia. Un buon punto di partenza, di ripartenza per il tecnico dei bergamaschi Maurizio Sarri, intervistato dal nostro inviato.
3: Un avvio di gara letteralmente devastante, la sua Atalanta correva una mezz'ora da incorniciare, poi cos'è che è successo? Siete calati voi, è cresciuto il Venezia?
4: Abbiamo smesso di andare a prenderli alti dentro la loro metà campo e loro sono una squadra che se li lasci giocare c'è iniziative, c'è anche delle qualità e quindi hanno cominciato a metterci in difficoltà, ma questa è una squadra che se va al di là dei risultati che hanno fatto la difficoltà l'ha creata a tutti.
3: Comunque la strada giusta, no? Perché la prestazione appunto in questo primo tempo di altissimo livello è un qualcosa da cui partire e costruire, direi.
4: Mi sembra la squadra che aveva fatto delle prestazioni molto ordinate ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative, e da questo punto di vista perlomeno nel primo tempo ha dato una svolta, la squadra ha giocato con entusiasmo, ha giocato con continue iniziative.
3: Questo successo può togliere un po' un peso dalla schiena dei calciatori, essere tornati alla vittoria con una prestazione soprattutto nel primo tempo così convincente?
4: Noi abbiamo la fortuna di giocare per una società di altissimo livello, di giocare in questo stadio con un pubblico che ci aiuta sempre nei momenti difficili, quindi il coraggio lo dobbiamo avere sempre e comunque.
3: Bergamo con Vincenzo Carbutti, Manuel Codignoni, GR1.
2: È tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, spazio ora l'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione.
1: Rai Radio 1 Sport.
2: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
3: Nel nome del grande Torino, prima parte, eredi del tremendismo.
4: È il 4 aprile, il giorno del sorpasso. Meno di un mese prima la Juventus pareva involata in modo irresistibile verso il suo 17° scudetto. Di colpo, invece, svanisce il sogno bianconero e si materializza quello granata, un sogno accarezzato da 27 anni, da quando l'Italia e il mondo calcistico vissero un tragico momento.
5: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori. È caduto un apparecchio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato.
6: Io ero sul balcone che sentivo arrivare l'aereo.
7: E allora, signora Grezza?
6: E allora ero lì che ascoltavo e guardavo. Tutto d'un tratto ho sentito un boato molto distante, anzi pensavo fosse una macchina. E invece purtroppo erano loro.
7: Signora Gabetto, lei dove si trovava?
8: Io ero al Bar Vittoria, il bar che insomma gestivamo assieme con Ossola, e alle 5 dovevo prendere servizio alla cassa e mentre ero lì, insomma, vedevo che tutti mi guardavano, eccetera, ero ignara di tutto. A un certo momento mi telefona mia mamma dicendo: guarda che sembra che sia successo qualcosa all'aereo del Torino. Ho detto: ma no, stai tranquilla, dico, tutte le volte che sono in volo sti ragazzi, dico, ci sono sempre delle dicerie, qualcosa del genere. Poi, purtroppo, ho visto il nostro direttore, quello che fungeva da direttore per la chiusura, agitatissimo, cosa anormale, insomma. Morale che dopo un po' ho telefono all'aeroporto, e sempre occupato, comunque a un certo momento riesco a parlare, la signorina, non sapendo chi ero, eccetera, io chiedo notizie dell'aereo del Torino, mi dice: ma signorina, dice, sono tutti morti, dice, caduto mezz'ora fa, sono tutti morti.
5: Ammutoliti gli entusiasti della domenica. Bandiera a mezz'asta alla sede della società. Drappo funebre al balcone. Ossola e Gabetto pallidi in questo bianco e nero. Diciotto commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta. E tre dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà. Tosatti, Cavallero, Casalvole. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Pacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Bongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Crezar, Loic, Maroso.

0: 26 anni dopo quel tragico mercoledì 4 maggio del 1949, quando alle 17.03 l'aereo, il Fiat G212 che da Lisbona riportava a casa il Grande Torino, si schiantò sulla collina di Superga, nell'estate del 75 arrivarono in due al Toro dal Bologna Vittorio Caporale, classe 1947, e un giovane di belle speranze, Eraldo Pecci, 20 anni compiuti da poco, costato una cifra niente male.
1: Diciamo che allora ci fu quell'anno lì il Savoldi al Napoli per 2 miliardi, che fu una cosa incredibile, che fu una cosa dirompente, ed io andai al Toro per 750 milioni. Sì. Mi dispiacque molto lasciare Bologna, io ero cresciuto a Bologna, sai, una città che non va mai a dormire, giovani, scolari, studentesse, ragazzini, insomma, amici, però quando sono arrivato a Torino mi sono accorto che era un posto dove c'era stato un grande Toro, tu respiri quell'aria, per cui fui molto contento anche quando andai a Torino.
0: E a Torino che ambiente trovò Eraldo Pecci nello spogliatoio Granata?
1: Quando arrivai a Torino, arrivai a Filadelfia, io non lo so come spiegare, perché forse non ho un vocabolario adatto, ma è come quando vai a Roma per la prima volta o a Parigi per la prima volta, ti accorgi che lì c'è stato qualcosa, c'è nell'aria qualcosa di magico, a fila e fila. Tutto parlava del grande Torino, sì, la tu vedevi questa struttura, ma loro erano lì, secondo me erano già morti, mancati da un po', ma loro erano lì. Posso dire, posso testimoniare che secondo me, io qualche volta li ho anche sentiti. Io li ho sentiti da soprannaturale, niente, ma c'era questo stadio che parlava di loro, c'erano gli spogliatoi che erano i loro, c'erano dove attaccavi la tua tuta, c'era spogliato Loico, Gabetto, dove c'era la magazziniera che era la figlia di Franco Zoso, magazziniere storico del grande Torino, c'erano ancora gli stipi che adoperavano loro, lo stadio era quello, sembrava che trasudasse storia, tu andavi su al campo passando uno alla volta nel sottopassaggio perché era molto stretto, era come se quando tu uscivi ci dovesse essere il tempo per acclamare tutti quanti uno alla volta, ognuno avesse il suo spazio, cioè il Toro era un'altra cosa, e il Toro senza Filadelfia, senza la sua storia è poca cosa, però non puoi mettere in fila molti scudetti, voglio dire, dopo il grande Torino, però se rispetti la storia del grande Toro sei a un livello eccezionale, poche squadre sono a quel livello lì, e infatti Berzotte, quando nel ritiro nazionale parlavamo, sentiva questo, Berzotte diceva questo, Berzotte era del Toro dentro, ci aveva vissuto e sentiva le stesse cose che sentivo io.
0: Eraldo, posso azzardare che la differenza tra il calcio di 50 anni fa e il calcio di oggi sta proprio nella mancanza di memoria storica oggi? Poi vai a capire il motivo. Sarà anche perché di italiani nelle squadre ce ne sono rimasti ben pochi, e per cui agli stranieri della storia del calcio italiano, sinceramente, potrebbe anche non interessare.
1: È tutto un insieme di cose, immagino, però io credo che uno che fa questo mestiere, se io andassi al Manchester, voglio dire, leggerei di Bobby Charlton, di Lenny Slow, di Josh Best, e se tu vai al Torino, secondo me devi sapere di Valentino Mazzola, di Claudio Sale, se vai al Milan devi sapere di Rivera, devi sapere, voglio dire, se no ognuno fa quello che vuole, però ognuno fa quello che vuole. Forse c'è meno storia e più partite, forse c'è meno discorsi e più partite, però il mondo va avanti, ed se noi ci mettiamo a criticare, ci mettiamo di traverso, sembriamo dei vecchi babioni, voglio dire, noi vivevamo quei tempi e a me andava bene così, a vivere con quei sentimenti, e infatti quando incontravi dei vecchi calciatori era sempre un'emozione, perché erano stati i tuoi figurini, insomma, io quando ho cominciato a giocare contro i miei figurini, per me era un'emozione forte, insomma, quando andavi in campo contro giocavi contro contro Schwarz, contro Corso, contro De Sisti, contro questa gente qua, e non ti sembrava vero. Insomma, oggi secondo me si brucia tutto più in fretta, però non dico che sia meglio o peggio, oggi è così, ci sono troppe partite, molte partite, troppe partite, e giochi contro tutti, mentre invece se vai a giocare, non so, per la prima volta a Wembley, per la prima volta al Santiago Bernabeu, per la prima volta a San Siro, è meglio non farlo di fretta, è meglio gustartela bene questa esperienza, secondo me.
2: Visitare la fascinosa terra di Spagna è un'aspirazione che si concretizza per molti sportivi italiani. Sport e turismo si prendono allegramente sotto braccio e vivono la piacevole avventura di un viaggio a Madrid. Velica inizia la sua sinfonia rotatoria. Si parte. Jamartín, poderosa costruzione, la più perfetta d'Europa, che può già contenere 80.000 spettatori e che al termine dei lavori ne ospiterà ben 120.000. L'onorevole Andreotti ha lasciato Montecitorio per Madrid. Le squadre entrano in campo con alla testa i capitani. Mazzola per l'Italia, Epi per la Spagna. La febbre dell'attesa fa salire alle stelle il mercurio sul termometro dell'entusiasmo in una passionalità tutta latina che avvince ed affascina. Carosio della Rai racconterà a milioni di italiani questa appassionante partita.
3: Gentili ascoltatori, buonasera, è Nicolo Carosio che vi parla. Madrid, 27 marzo 1949. Per la prima volta l'incontro Spagna-Italia si svolge nella capitale iberica. Le due nazionali si sono già incontrate 13 volte. 5 vittorie azzurre, 3 spagnole, 5 pareggi. Ma ecco gli italiani. Macigalupo, Anoassi e Castigliano. Pallarin con il debuttante Amadei. Rigamonti e Menti. Beccattini, altro esordiente come Lorenzi qui con Carapellese. Mazzola è il capitano degli azzurri. Decimo minuto, pur senza entusiasmare, l'Italia preme. Intervento di Pallarin. Anoassi, dribbling. Riuscito. Castigliano. Amadei. Lorenzi. Italia 1, Spagna 0. Macigalupo anticipa Zarra, è ostacolato. Arriva Pallarin, fallo. Rigore, è rigore. Troppo irruente il nostro terzino, peccato. Tira la Lagainza, rete. 1-1 al termine dei primi 45 minuti. La nostra squadra è apparsa sinora ben impostata in difesa, ma l'attacco non lega. Staremo a vedere nel secondo tempo. Terzo minuto, Lorenzo Carapellese. Carapellese, serpentina, Carapellese, gol! È stata un'azione ubriacante che ha riempito di entusiasmo gli stessi spagnoli. 2-1 per l'Italia. Punizione di Anoassi. Testa di Aparicio. Amadei. Pallonetto. Rete. Gol bellissimo. Per freddezza ed esecuzione del nostro esordiente. Anche il mito della Spagna imbattibile sul suo campo oggi è crollato.
2: Gli azzurri hanno vinto per la prima volta in terra di Spagna. La nostra nazionale ha ripreso la strada che conduce alle più grandi affermazioni. Non si parla più di crisi, nessuno si volta indietro. Ora si guarda ai prossimi campionati del mondo. In bocca al lupo, calciatori d'Italia!
0: Per una di quelle coincidenze che ci fanno tirare in ballo il destino, Eraldo Pecci aveva iniziato a giocare da ragazzino a Cattolica in una società che si chiamava Superga 63.
1: Sì, era nata questa società e aveva preso questo nome in onore di questa tragedia che aveva sconvolto l'Italia. Per questo ti dico che la storia del Toro non è, come dire, piagnisteo. La storia del Toro è una testimonianza forte, voglio dire, perché questi ragazzi erano una squadra che rappresentava una nazione che usciva dalla guerra ed era un'eccellenza, voglio dire, ripartivi con tanta fiducia, e questa squadra era uno degli emblemi del nostro paese. È una squadra che muore tutta insieme, insomma. Io ricordo che molte persone ho conosciuto che mi dicevano: io quando ho saputo del Toro ero lì e facevo queste cose, io ero là e facevo queste cose. Se tu chiedi loro dove erano quando l'uomo è andato sulla Luna, non si ricordano. Però quando è caduto il Toro, che l'hanno saputo, si ricordavano tutti. Evidentemente ha lasciato un segno profondo in tutta la gente di quei tempi.
4: Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la quinta volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Marosa.

Il governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di corone per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. La commemorazione è avvenuta in tutto il mondo. Una squadra brasiliana ha indossato in loro onore la maglia granata.

0: Il Toro è sempre stato, era sempre stata una squadra forte da questa spinta storica che aveva, perché io mi ricordo di quella partita, ma mi ricordo anche del funerale del grande Torino, che avevo 9 anni, fecero un funerale che non so quante ore durò e io lo sentii naturalmente per radio. Mi sembrò quasi che per il Torino, che era già quella squadra lì, con giocatori importanti da qualche anno, non era una squadra fatta in quell'anno improvvisamente campione, no? Però era una squadra che disperatamente probabilmente doveva cercare di onorare il grande Torino, no? Perché questa cosa a Torino, in una partita, io ne ho fatte tante a Torino di partite con il Torino, sembrava quasi un omaggio sempre al grande Torino, anche dopo tanti anni, quasi che il Torino dovesse sempre ricordarsi di chi era il grande Torino, il Torino del momento, ovviamente. C'era sempre questa presenza un po' così spirituale che quella squadra aveva avuto, come si potrebbe dire, un padre famoso.
1: Paolo Casarin in campo al Comunale per arbitrare la partita dello scudetto il 16 maggio del 76, come tutti, avvertiva la presenza degli invincibili. Al termine di quella stagione capirono tutti di averla giocata anche in nome e per conto del grande Toro. Luciano Castellini.
2: Mi sembra dopo un giorno andammo a Filadelfia tutti a ritrovarci e sembrava di andare in chiesa, ritornando a Filadelfia e dopo 27 anni avere l'onore di aver vinto dopo il Toro di Superga.
1: E dire che dal vostro Toro di anni ne sono passati 50, quindi quasi il doppio.
2: Esatto, ma io ho un grande ricordo del Toro. Parlo di dopo 30 anni. Tornai a Filadelfia quando era fatiscente, che non l'avevano ancora messo a posto, e c'era la traversa della mia porta dove ci si allenava per terra. Io rubai un pezzo di legno, ce l'ho ancora in casa adesso. Questo è un pezzo di traversa del Filadelfia, il mio più grande cimelio che ho.
1: Poi 2 anni dopo lei da quel Torino andò via.
2: Andai in un posto meraviglioso, andai a Napoli dove feci 250 partite anche lì. E infatti io ogni tanto quando mi fanno qualche intervista io neanche sotto tortura parlerò mai male sia del Torino sia del Napoli.
1: Cosa rappresentasse per i giovanissimi la storia granata incarnata nell'epopea del grande Torino lo spiega Giuseppe Pallavicini, arrivato nelle giovanili dopo un provino nel 1971 quando aveva appena 15 anni.
3: Intanto il Torino presentava il tremendismo che hanno portato questi immensi calciatori, immensi giocatori, insomma per noi era un esempio, anche perché entrando dentro a Filadelfia sentivi proprio il profumo di questi grandissimi calciatori. Tutti gli anni andiamo, il 4 maggio, noi andiamo sempre sulla Superga per gli invincibili. Insomma, gli invincibili per noi era una cosa che non potete voi immaginare. Poi mettere le maglie, vedere insomma dove sono stati, cosa hanno fatto, insomma era per noi giovani. Io che ho fatto tutta la trafila dei ragazzi dall'ultimo spogliatoio del Filadelfia, che era dove c'era la lavanderia, infine ad arrivare alla prima squadra, insomma è un tragitto che nessuno ti regalava qualcosa, eri tu che dovevi dimostrare. C'erano della gente che ti allenava, che erano dei grandissimi allenatori, delle grandissime persone, però poi toccava a te. Se sei bravo andavi avanti, se non eri bravo non andavi avanti. Comunque il Filadelfia è il Filadelfia. Ogni volta che giocavamo lì, ogni volta che ci allenava, avevamo dai 5.000 ai 6.000 persone che venivano a vedere. Questo ti fa capire quanto attaccamento c'era a quei tempi al Filadelfia per la squadra.
4: Oggi i giovani che vestono la maglia granata hanno la stessa conoscenza della storia del Torino e lo stesso sentore, sentimento?
3: No. Anche perché adesso se vai a guardare le primavere, gli allievi sono pieni di stranieri, voglio dire, non lo so. Poi sai, oggi come oggi, anche in prima squadra c'è un italiano, poi dopo ogni 6 mesi cambiano squadra, cambiano maglia, insomma non c'è più quell'attaccamento di prima. I giocatori ai nostri tempi rimanevano lì 10 anni, non vedo quell'attaccamento, non vedo l'attaccamento alla madre.
4: Magari adesso manca chi dovrebbe trasmettere la storia ai nuovi arrivati.
3: Sicuramente, sicuramente. Ah. Però tu sai meglio di me che è molto difficile, perché, come dicevo prima, ci stanno 2-3 anni, ma non di più. Chi sta 7-8 anni capisce cosa vuol dire e cos'è la maglia granata. Adesso i giocatori, i procuratori fanno la differenza, portano i giocatori dove vogliono loro, stanno 1 anno, 2 anni, ma non vedo un attaccamento, qualcuno, ma 1-2, non di più. Non so neanche dirtelo chi può essere che ha un attaccamento e che cosa vuol dire essere del Torino Calcio, ecco.
5: I giorni del dramma e del dolore si ripeteranno in casa granata 18 anni dopo, quando un tragico incidente stroncherà la vita di Gigi Meroni, un campione indimenticabile.
1: La parte tragica della storia del Torino ha un altro giorno della memoria, il 15 ottobre del 1967. Piero Chiambretti.
6: Gigi Meroni probabilmente sarebbe stato quel campione nella sua epoca che avrebbe potuto anticipare anche qualche trofeo in più. Quindi, visto che io vivo praticamente nel triangolo delle Bermuda di Torino, dove non solo è morto Primo Levi, ma proprio nel corso dove è stato falcidato con una macchina Gigi la farfalla granata. Perdemmo un grande giocatore che peraltro in quella settimana la voce voleva che fosse passato alla Juventus e la cosa aveva fatto molto rumore in città. Il Torino aveva vinto una partita con la Sampdoria una domenica sera di novembre, pioveva a dirotto, c'era un po' di nebbia, cosa che non esiste più, e fu investito insieme a Fabrizio Poletti. Fabrizio Poletti rimase illeso e Gigi perse la sua vita.

giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Tutto pronto al Policlinico Gemelli per il ricovero del Papa. Breve l'intervento al polmone. Il segretario di Stato Vaticano Parolin. La notizia, un fulmine a ciel sereno. Manovra, nuvole all'orizzonte alla Camera. Monito di Giorgetti sullo scostamento di bilancio. I deputati in aula sono pochi e il ministro si lamenta. Non hanno tanta voglia di lavorare. Missili e droni sull'Ucraina, vittime a Kiev e Kharkiv, nel Mar Nero colpiti due mercantili in acque bulgare, 11 dispersi. Trump insiste sulla tregua energetica, ma il Cremlino frena. Il giallo della Ricina, perquisizioni all'Istituto Agrario di Riccia, controlli sui computer, nuova ipotesi investigativa, forse l'obiettivo dell'avvelenamento era il marito e padre delle vittime. Rivoluzione nelle previsioni del tempo, arriva Meteosat 13, il radiometro europeo a infrarossi in grado di pronosticare con grande precisione che tempo farà. Al via Santissimo Tour di Safe, molte date già sold out, non si fermano i successi del rapper genovese, secondo classificato a Sanremo 2026 e doppio disco di platino per il brano Tu mi piaci tanto. Lo sport, calcio, Champions League, l'Inter stasera contro i belgi del Bruges, dell'ex Sommer a caccia della prima vittoria, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal. Formula 1, il Circus torna in Africa, dal 2030 si correrà in Ruanda, Domenicali entusiasta, un momento storico. Buongiorno da Alice Andreoli, è il giorno del ricovero del Papa che è atteso a breve al Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare, come lui stesso ha annunciato domenica all'Angelus. Andiamo subito in diretta da Francesca Paltracca che si trova proprio al Policlinico.
1: Sì, buongiorno, abbiamo cambiato postazione, in questo momento ci troviamo in mezzo ai tanti pazienti e quanti sono venuti a trovare i degenti all'ingresso proprio del Policlinico Gemelli, molti lo attendono insieme a tutta la stampa internazionale. Il Papa ha lasciato il Vaticano da pochi minuti, entro una decina di minuti lo attendiamo qui, arriverà e per quanto riguarda il suo ricovero che inizia il momento in cui arriva qui al Gemelli, c'è da dire che l'asportazione del nodulo circoscritto e individuato in tempo avverrà forse oggi, ma forse domani. Questo lo decideranno i medici una volta in cui lo avranno visitato e incontrato. Detto questo, c'è una folla incredibile pronta a salutarlo e a incoraggiarlo. Noi possiamo aggiungere che il Papa entrerà qui al Gemelli e passerà il suo periodo di degenza, che sarà una settimana, quella post-operatoria, al decimo piano, ma non occuperà la stanza, diciamo il mini appartamento dei papi dove già Giovanni Paolo II e Francesco erano stati ricoverati, perché quegli spazi sono in ristrutturazione. Sarà comunque ricoverato al decimo piano che ovviamente è blindato per motivi di sicurezza e di privacy. Noi per il momento vi restituiamo la linea, ma restiamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone tra pochi minuti, perché come vi ricordo ha lasciato il Vaticano, quindi non appena arriverà vi richiederemo la linea e vi aggiorneremo.
0: Sì, grazie Francesca, allora ti confermo che ti ridaremo la linea appena arriverà al Policlinico. Il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo in aula alla Camera durante l'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026, annuncia che in primavera potremo uscire dalla procedura di deficit. Poi commenta l'assenza di molti deputati in una Camera semivuota e dice non hanno tanta voglia di lavorare.
2: In aula il ministro dell'Economia Giorgetti traccia la rotta della prossima manovra fissando una scadenza decisiva, la primavera 2027, quando l'Italia, secondo Giorgetti, potrebbe uscire dalla procedura per deficit eccessivo, un rientro dentro i parametri europei che dipende tuttavia dal quadro macroeconomico e dalle circostanze esterne e che impone al governo il massimo rigore sui conti.
3: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione e quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa traiettoria riteniamo di doverla confermare in un momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: Le tensioni geopolitiche si abbattono sui tassi di interesse e quindi sul debito, riducendo i margini per la legge di bilancio che si annuncia ancora una volta improntata alla prudenza, con priorità per i giovani e per i più fragili. Nella stessa direzione va lo scostamento di bilancio da 28 miliardi, una deviazione consapevole che garantisce la sostenibilità delle nostre finanze, chiarisce Giorgetti, e che il governo punta a utilizzare per le imprese

0: e per le famiglie che hanno maggior bisogno. Il ministro ha commentato anche la scarsa presenza di deputati durante il suo intervento e scherzando ha detto: "Io però c'ero". Francesca Capannolo, GR1.
1: In 25 anni prezzi su del 63%, lo rileva l'Istituto di Statistica, segnalando che il dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze, alcolici e tabacchi e per banche e assicurazioni, mentre gli aumenti sono inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. L'Istat certifica anche una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. A Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, positive le previsioni di crescita a livello globale, riviste al rialzo anche le stime per l'Italia.
2: La guerra in corso e l'impennata dei costi energetici non affossano la crescita italiana, lo certifica il Fondo Monetario Internazionale, che rivede al rialzo le stime per il nostro paese, sia per il 2026 che per il 2027. L'Italia crescerà quest'anno dello 0,8% e dello 0,6% nel 2027. Si tratta in entrambi i casi di un progresso di mezzo punto percentuale. Nelle precedenti stime, sia di luglio che di aprile, la crescita italiana nel biennio era stimata nell'ordine dello 0,3 e dello 0,1%, rivisto all'insù anche il PIL mondiale, al più 3,1% dal 3% del rapporto di luglio. La resilienza dimostrata dall'economia italiana da quando è deflagrata la guerra in Iran, tuttavia, è in parte appannata dai rendimenti dei titoli di Stato, si legge nel report del Dipartimento Ricerca del Fondo. I costi di indebitamento sono nettamente cresciuti nelle principali economie più avanzate, a causa delle pressioni sui prezzi insieme ai rischi fiscali.
3: Gelsomina Testa, GR1.
1: E come anticipato ci chiede la linea Francesca Paltracca, che si trova al Gemelli, per gli aggiornamenti. Francesca.
4: Eccoci, il Papa sta raggiungendo e percorrendo l'ultimo tratto di strada che lo sta portando qui proprio di fronte all'ingresso del Policlinico. Le macchine, le auto di scorta sono arrivate. Ecco che vediamo quella del Pontefice, targata SCV, uno stato della Città del Vaticano, numero uno, perché è il Papa, e tra poco si aprirà lo sportello. Il Papa sta per scendere dall'auto, eccolo qua, e c'è una grande folla che lo saluta. Quello che sentite in aria è l'elicottero che vola in cielo per motivi di sicurezza e di controllo. Il Papa sta salutando i responsabili del Policlinico Gemelli, lo vediamo sereno e sorridente, mentre ci sono telefonini in aria, ovviamente foto, selfie, c'è di tutto. E adesso sta percorrendo la strada separata da due transenne che divide le persone che lo stanno aspettando, e gli ultimi saluti, e poi piano piano lentamente si sta avviando verso l'ingresso. Ecco, sta salutando alcune persone, sta stringendo le mani, lo vediamo sereno e tranquillo. Quello che posso dirvi per aggiornarvi per le ultime notizie che sono arrivate dalla sala stampa vaticana: la sala stampa vaticana annuncia che il Papa sarà operato oggi pomeriggio, quindi sono state sciolte tutte le riserve, l'è confermato, l'intervento avverrà nel pomeriggio per asportare il nodulo al polmone, e verrà effettuato dall'equipe medica di chirurgia toracica che è guidata dal professor Stefano Margaritora. E poi le ulteriori informazioni arriveranno nel corso della giornata. Se ce ne saranno altre, vi richiederò la linea. Per il momento ve la restituisco.
1: Grazie Francesca, e noi continueremo ad aggiornarvi, ma ora torniamo al nostro giornale. C'è soprattutto l'economia al centro del confronto tra i partiti.
5: Il centrodestra tira dritto sulla manovra, pensata, dicono, per le esigenze di famiglie e imprese. Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, assicura la stabilità del governo, garantisce una strategia fiscale coerente, e poi ribadisce: ci assumiamo le responsabilità di uno scostamento di bilancio di 14 miliardi. Per Forza Italia bisogna proseguire nel taglio delle imposte, con uno sguardo ai giovani, dal vicepremier Tajani, poi la rassicurazione: voteremo fra 12 mesi, quindi sul futuro del partito la do io la linea, sono il garante. L'opposizione presenta due risoluzioni unitarie su scostamento e documenti Il Partito Democratico accusa un governo che ha solo galleggiato e che dopo 4 anni ci consegna un'Italia che non cresce, una sanità in crisi e famiglie che perdono potere d'acquisto. Ora, rincara Chiara Braga, indebito nell'Italia per acquistare più armi. Fallimento su tutta la linea, andata a casa l'invito alle 5 Stelle. AVS insiste, paese sempre più povero. Poi sul tema alleanze, la rassicurazione, troveremo un accordo. E Renzi, Tel Aviv, attacca Giorgetti. Si lamenta del passato, ma pure con Draghi c'era lui. Alessandra Allegra, GR1.
1: Ex Ilva, i sindacati proclamano ulteriori 48 ore di sciopero in attesa della convocazione a Palazzo Chigi. Nuove manifestazioni dopo quella di ieri a Taranto, Genova e Novi Ligure. Nella città pugliese blocchi sulle statali anche questa mattina. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Il ministro dell'Interno ha incontrato una delegazione di lavoratori a Genova. Piantedosi ha affermato che se non si trova una soluzione c'è un rischio allarme sociale. Rai Radio 1, le 13:11 minuti. Andiamo in Ucraina, dove proseguono gli attacchi russi nonostante Trump insista sulla tregua energetica con Mosca, e sul Mar Nero ancora attacchi a navi cargo.
6: Missili e droni sull'Ucraina, vittime a Kiev e Kharkiv, nessuno stop agli attacchi russi. Droni anche sul Mar Nero, colpite 2 navi commerciali in navigazione in acque bulgare, una è affondata, dispersi 11 membri dell'equipaggio. È la seconda incursione in pochi giorni. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatore russo a Sofia e incassa il sostegno di Bruxelles. Per la presidente della commissione von der Leyen, il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra ucraina. Quanto avviene sul terreno offusca le dichiarazioni del presidente americano sulla tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da lui stesso. Il cessate il fuoco c'è perché lo dico io, ha ribadito Trump. Zelensky fa sapere che fino ad ora le forze ucraine hanno risparmiato gli impianti energetici russi, ma se Mosca continuerà a colpire, Kiev si difenderà. E sulla tregua il portavoce di Putin, Peskov, riferisce che ci sono contatti in corso, ma nessun passo decisivo. Il nuovo pacchetto di sanzioni europee potrebbe ostacolare l'accordo con Trump sul diesel, avverte ancora Peskov, un accordo che, chiarisce ancora il portavoce, non muta la posizione di Mosca sull'Ucraina. Claudia Stamerra, GR1.
1: In Germania 3 persone sono state fermate con l'accusa di aver incendiato una stazione internet di Starlink a settembre in Polonia, la corrispondente da Berlino.
7: Sono 2 cittadini turchi, uno residente in Germania, sull'altro pende un decreto di espulsione, sempre dalla Germania. Arrestati dalla polizia tedesca su mandato delle autorità polacche, sarebbero stati loro a compiere a fine settembre l'attentato incendiario a una stazione di terra di Starlink e un generatore d'emergenza che si trovano vicino a Varsavia e che, secondo gli inquirenti polacchi, porta la firma di Mosca. L'impianto riveste particolare importanza poiché la rete Starlink viene utilizzata anche dall'Ucraina per i collegamenti satellitari che consentono di guidare i droni. E i costi del servizio vengono sostenuti da Varsavia. Mettere il servizio fuori uso, dichiara il premier polacco Tusk, fa parte della guerra ibrida condotta dalla Russia. Gli inquirenti avrebbero rintracciato i 2 uomini, ma sospetti ci sono anche su un'altra persona grazie a numerosi indizi rinvenuti sul luogo del sabotaggio. E il ministro per il coordinamento dei servizi segreti polacchi Siemoniak lascia intendere che farebbero parte della criminalità organizzata. I servizi segreti russi, dichiara, fanno ricorso ad agenti usa e getta e sempre più spesso a gruppi strutturati. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Il Parlamento ungherese ha approvato la legge che rimuove alcune disposizioni anti-LGBT introdotte dal precedente governo ultraconservatore di Orbán. Fra queste, l'esclusione del tema degli orientamenti sessuali dai libri per i minori. Il provvedimento segna la prima inversione di rotta in tema di tutela dei diritti delle minoranze di genere del premier filo europeo Modior. In Francia, nuova giornata di proteste studentesche in quello che è stato chiamato il 5° atto della mobilitazione iniziata 3 settimane fa e segnata anche da violenti scontri con la polizia. Si temono altri disordini. Linea al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
8: Sì, in questo momento mi trovo in Place d'Italie, il corteo muoverà dalle 14 verso Les Invalides. L'obiettivo è quello di manifestare vicino alla sede del governo, Palazzo Matignon. Da tempo gli studenti chiedono di essere ricevuti dal primo ministro Le Cornu. Le richieste dei liceali, oggi in piazza non solo studenti dei licei, ma anche studenti universitari, professori, esponenti dei vari sindacati della scuola, ma anche genitori preoccupati appunto per la sicurezza, manifestano con i loro figli in piazza. Appunto, tra le richieste, quelle di uno stanziamento straordinario per ammodernare gli istituti e poi la promessa del governo sul tavolo di trovare con urgenza 3.000 docenti da inviare nei licei dove la situazione è più critica, a far scoppiare la protesta, proprio la mancanza dei professori all'inizio dell'anno scolastico. Infine a manifestare oggi anche Greta Thunberg, l'esponente del movimento ecologista svedese, che ha detto: sono qui a manifestare con gli studenti francesi perché il rischio è che con i tagli alla scuola rubino il nostro futuro. Per ora da Parigi è tutto. Gavino Moretti per il GR1.
1: Visita del re di Spagna Felipe VI e della regina Letizia nell'exclave di Ceuta a 2 mesi e mezzo dall'arrivo in massa di 80.000 migranti. I sovrani mostreranno il proprio appoggio alla popolazione e commemoreranno le persone morte nell'attraversare il confine tra Spagna e Marocco. È la prima visita di un monarca spagnolo in quasi 20 anni a Ceuta, di cui il Marocco rivendica la sovranità. Il viaggio proseguirà domani nell'altra exclave sulla costa nordafricana, Melilla. L'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate con la ricina Pietracatella in Molise, al via le perquisizioni informatiche in alcuni istituti scolastici frequentati da persone che conoscevano le vittime.
9: Ricerche online, dati eventualmente cancellati da recuperare. Le indagini si concentrano sul web per capire da quale computer a fine agosto 2025 sono state digitate sulla piattaforma Reddit le parole chiave veleno e ricina, con la richiesta di consigli su come ricavare la sostanza dalla pianta e su come utilizzarla. Elementi che gli inquirenti cercano in oltre 150 computer in dotazione a 4 scuole collegate a persone che conoscevano Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate a dicembre scorso con la ricina. La prima delle perquisizioni all'Istituto Agrario di Riccia, dove lavora un tecnico sentito più volte dagli investigatori, marito di un'insegnante amica di Gianni Di Vita, a sua volta marito e padre delle vittime. Nel liceo dove ha lavorato la donna le ispezioni si sposteranno domani, poi anche al liceo di Campobasso in cui studiavano Sara e la sorella maggiore Alice, diplomata a luglio. Infine venerdì in un istituto dove presta servizio una cugina di Gianni, anche lei sentita più volte. Fabrizia Ralla, GR1.
1: La brutale aggressione di un gruppo di giovani ai danni di un uomo intervenuto per difendere la figlia domenica sera a Napoli. Il 50enne è in ospedale ancora sotto shock e si indaga per trovare i responsabili.
10: Sono 8 i giovanissimi identificati finora, fra cui 2 ragazzine. Sarebbero state loro a dare origine a una prima lite che nel quartiere del Vomero ha coinvolto la figlia della vittima. Sbattuta sul parabrezza di un'auto e poi a terra, l'adolescente, che ha riportato alcune lussazioni e contusioni al collo, chiama in aiuto il padre, che una volta sul posto viene circondato e colpito da 10 di ragazzi anche dopo essere caduto a terra. Il racconto della moglie.
11: Mio marito lì stava da solo, è stato spinto a terra, è stato aggredito da 10 ragazzi. Sono sferrato calci, pugni alla testa, una feroce inaudita.
10: Una volta caduto, il 50enne viene anche inavvertitamente investito da un furgone della raccolta della nettezza urbana che gli passa sopra una gamba. Per l'uomo, ricoverato all'ospedale Cardarelli, sarebbe scongiurata l'amputazione dell'arto. Daniele Lettig, GR1.
1: È la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, per prevenirli. Un alleato fondamentale è la scienza di previsione. In questo momento a Darmstadt in Germania è in corso la conferenza stampa di presentazione di un satellite innovativo dell'organizzazione europea EUMETSAT. L'inviata.
12: Il satellite lavora già da un anno, ma da oggi si chiama ufficialmente Meteosat 13 e nella costellazione gestita da EUMETSAT, rete di 30 di paesi, Italia compresa, europei e non solo. Il satellite non ruota attorno alla Terra, ma è fisso, e quello di cui tra poco avremo più dettagli è uno strumento altamente innovativo che ha a bordo un radiometro meteorologico a infrarossi. In 4 dimensioni precisano qui nella sede di EUMETSAT il tempo e la possibilità di anticipare quanto prima l'evoluzione meteo. Uno strumento molto sofisticato nasce grazie a una forte cooperazione europea, sempre più importante in un momento in cui il riscaldamento globale aumenta sia l'intensità dei fenomeni estremi sia la loro variabilità a breve. Italia particolarmente vulnerabili per rischio frane, alluvioni, erosioni costiera, siccità. La tecnologia fornisce dunque importanti passi avanti che però richiedono politiche ad oggi inadeguate per taglio di emissioni e difesa dall'impatto dei cambiamenti climatici. Da Darmstadt, Germania, Sonia Filippazzi, GR1.
1: Al via stasera e fino al 25 ottobre il Roma Film Festival, che si aprirà con Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese.
13: L'altra volta hai sorriso, ma fai fatica. Come se sorridi per proteggerti.
1: Attesa per la sezione Alice nella città, Susan Sarandon, che riceverà un premio alla carriera, e stasera a Via Veneto La notte bianca con DJ set e La strada della dolce vita trasformata in pista per ballare.
14: Questo è per uno schiribizzo di sapere se può fare.
1: Musica. Dopo i live estivi, Safe arriva per la prima volta nei teatri e nei club. Il Santissimo Tour partirà domani da Venaria, Torino, per poi proseguire a Padova, Milano e Roma. Il sold out di quasi tutte le date conferma il successo del rapper genovese, secondo classificato a Sanremo 2026 e doppio disco di platino per il brano Tu mi piaci tanto, che sentite in sottofondo. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Massimo Vasciaveo e Fabio Cardinali. Da Alice Andreoli, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata.
15: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
18: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
19: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: GR1 Sport.
22: Buongiorno anche da Emilio Mancuso. Apriamo con la Champions League, seconda giornata. L'Inter alla Scala del Calcio, il Napoli in trasferta nel catino del Villarreal.
23: Milano vicino all'Europa, cantava qualcuno, ma in realtà è proprio il palcoscenico internazionale l'unico cruccio della gestione Chivu e più in generale degli ultimi anni. E allora la macchina pressoché perfetta in campionato deve accelerare anche in Champions, tanto più che all'esordio, prima della maxi sosta, l'Inter si era consegnata, o meglio regalata, al Real Madrid del grande ex Mourinho. A proposito di ex, Ian Sommer a difendere i pali del Bruges. Chivu dovrebbe affidarsi in toto ai titolarissimi, unico dubbio le condizioni di Çalhanoğlu nel caso, spazio dell'ex Aleksandar Stankovic, l'ambizione come necessità, nelle parole del tecnico nerazzurro.
0: Lo status di una società come la nostra ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Abbiamo la responsabilità giusta per portare una partita a buon fine.
23: A caccia di conferme il Napoli, che dopo il 3-0 scaccia pensieri sul Frosinone, vuole riscattare il KO alla prima europea contro l'Arsenal. In casa del Villarreal il punto fermo è Kevin De Bruyne, mattatore sabato sera, ma in un possibile centrocampo a 5 con McTominay dal primo minuto. Il sottomarino giallo è partito a singhiozzo nella Liga Spagnola. Ovviamente non si fida Max Allegri.
2: Sicuramente è una squadra che concede poco e soprattutto giocare in questo stadio sarà molto complicato, quindi bisogna fare una prestazione di grande ordine, cercare di fare il risultato.
23: Guido Ardone, GR1.
22: Il Venezia ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, i lagunari hanno conquistato la promozione in Serie A nella scorsa stagione. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo ieri sera contro l'Atalanta, e il quarto esonero nella massima serie. Per la sostituzione in pole ci sarebbero Paolo Zanetti e Davide Nicola. Playoff mondiali di calcio femminile stasera a Firenze, Italia-Bielorussia. Le azzurre partono dal 2-0 dell'andata a caccia della finale playoff. In tribuna ci sarà Giovanni Malagò.
3: Nulla è scontato, è il messaggio che arriva dalle azzurre e soprattutto dal commissario tecnico Sulcin. Il 2-0 conquistato all'andata contro la Bielorussia non deve trarre in inganno. Al Franchi c'è una tappa importante verso il mondiale brasiliano, ma non ancora quella decisiva.
4: Le ragazze sono molto mature, molto determinate. Hanno capito fin da subito che questo va costruito, questa qualificazione va costruita passo dopo passo.
3: 34 tiri nella gara d'andata, ma soltanto 2 gol. Un dato che racconta la superiorità dell'Italia, ma anche quanto ci sia da migliorare sotto porta. Son Chin potrebbe cambiare il volto dell'attacco ripartendo dalla sua capitana Cristiana Girelli, chiamata a guidare le azzurre in una sfida fondamentale.
24: Ogni bambina comunque quando inizia a giocare a calcio sogna di poter giocare un mondiale. Per me è lì, è pensiero fisso praticamente ogni giorno.
3: E poi c'è il pubblico. Al Franchi servirà la spinta della tifoseria azzurra, degli appassionati e di chi crede nel calcio femminile, perché questa è l'unica nazionale che in questo momento gioca per conquistare un posto al mondiale. Il Brasile è il traguardo, il sogno da inseguire. Sara Meini, GR1.
22: Formula 1, il Circus tornerà in Africa all'inizio del 2030 con un gran premio in Ruanda, lo ha annunciato appunto la Formula 1 nel suo sito ufficiale. Accordo decennale, l'ultimo gran premio di Formula 1 nel continente africano si era disputato nel 1993 sul circuito di Kalami in Sudafrica, un momento storico per il gran capo della Formula 1, Stefano Domenicali. Infine il tennis, Masters 1000 di Shanghai, in campo il futuro numero uno Sasha Zverev, sicuro di chiudere la stagione in vetta alle classifiche contro il kazako Alexander Bublik. Primo set 7-6 per il tedesco, che ha recuperato nel tie-break da 3-6 all'8-6 finale, 4 set point, 3 consecutivi nel tie-break non trasformati per Bublik. Cominciato da poco il secondo set, era questa l'ultima notizia. Da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a risentirci.
25: Radio 1, un mondo da sentire.
26: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
27: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
28: Acqua in bocca.
27: Ah, non me...
25: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 25 febbraio 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
29: Trier col secondo tiro libero lo segna, più 4 Carpisa, 5 secondi da giocare, rimessa per Hawkins che va tutto campo, lo lasciano fare il giocatore della Carpisa, tira Hawkins e sbaglia e finisce qui, la Carpisa vince la Coppa Italia 2006, 85 a 83 il punteggio finale, e si scatena l'entusiasmo dei tifosi napoletani, tutti in campo a Forlì.
30: So
1: Tutti in campo per il trionfo di Napoli Basket che conquista la Coppa Italia del 2006. La squadra guidata dal formidabile playmaker statunitense Grier si impone in finale sulla Lottomatica Roma e fa impazzire di gioia i 3.000 tifosi partenopei arrivati da Napoli. Una festa che si ripete 18 anni dopo all'Inalpi Arena di Torino con tanti sostenitori a seguito per un'altra vittoria storica di Napoli che supera a sorpresa la squadra campione d'Italia, la corazzata Milano. Un trionfo inatteso al termine di una sfida emozionantissima.
5: Secondo e un decimo, tiri liberi per Napoli, Ennis, ne basta uno, e segna! Ennis regala la Coppa Italia a Napoli, 76-72, un secondo e un decimo, ancora Ennis dalla lunetta, tutti ad abbracciarsi davanti alla nostra postazione, 2-2, Napoli ha vinto la Coppa Italia 2024, battendo clamorosamente in finale l'Olimpia Milano, una vittoria strameritata da parte della formazione di Gormilicic, di Cesare Bancotto che si è presentata qui da Underdog.
1: Il trionfo degli underdogs, come dice Massimo Barchesi in Radio Cronaca, di chi arriva senza i favori del pronostico e conquista una vittoria storica, è un trionfo che fa impazzire i tifosi e che dopo tanti anni riporta al top il basket partenopeo. Merito dei giocatori in campo e di un tandem vincente di allenatori in panchina, Igor Milicic e Cesare Pancotto, che è in diretta con noi. Buongiorno Cesare.
6: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Napoli allora torna ai vertici del basket italiano vincendo un grande trofeo, poi torneremo sul campo, ma intanto partiamo dall'entusiasmo dei tifosi. Ci racconta che cosa è successo a Napoli quando siete tornati e siete scesi dal pullman con la coppa in mano a Piazza Municipio?
6: Ma già in viaggio in treno di ritorno da Torino, ad ogni fermata, ricordo Bologna e Firenze, tutte c'erano i tifosi che dalle panchine sono entrati dentro al treno per festeggiare, modulando diversamente l'orario delle ferrovie. Quindi questo è stato il primo impatto. Poi arrivati in stazione centrale a Napoli è stato un pandemonio di sentimenti, di tifo, di gioia, di tanti aspetti, che poi proseguita quando siamo arrivati al Palazzetto dello Sport e nel pomeriggio tardi quando siamo andati al Comune, davanti al Comune con tutte le autorità comunali, con tutta la rappresentanza della società.
1: Insomma è stata una cosa bellissima per i tifosi e per il basket a Napoli. Avete trionfato a sorpresa battendo in finale i campioni d'Italia di Milano, loro erano strafavoriti. Come avete approcciato alla finale? Come l'avete preparata mentalmente e tecnicamente?
6: Ma qui bisogna dare merito al coach, a Milicic, che ha creato il supporto psicologico. Non siamo andati né con presunzione né però con la testa bassa, siamo andati con la fiducia che poi è cresciuta, io dico partita dopo partita, ma forse minuto dopo minuto. Portavamo l'entusiasmo, la carica, l'energia di Napoli, la voglia di affrontare, di competere, di vedere dove era arrivata la nostra crescita in questa stagione, e poi il valore aggiunto dei giocatori che hanno messo tutta la loro energia per farcela.
1: Lei diceva giustamente, sottolineava i meriti del tecnico Milicic, questa era la prima stagione in panchina per il tecnico croato, lei aveva un ruolo particolare, di garanzia possiamo dire così, perché doveva fornire il know-how italiano ad un allenatore che è sì vincente ma non conosceva il nostro basket. Che tipo di rapporto avete instaurato?
6: Ma il rapporto sia tecnico che umano, parliamo di un ottimo rapporto, anzi superlativo, perché il coach è quello che guida, è quello che dà le idee, è quello che spinge, è quello che motiva personalmente, e l'altro aiuto allenatore che è Francesco Cavaliero. Cerchiamo di togliere tutte le intossicazioni, cerchiamo di portare tutta l'energia a disposizione, cerchiamo di pungolare, di portare delle idee durante la partita, ma sempre nei momenti opportuni, perché l'allenatore è sempre sotto stress. Allora noi cerco di portare sempre un contributo per chiarire le cose che ci sono da fare in mezzo al campo.
1: Cesare Pancotto, tornando alla finale entusiasmante vinta con Milano, sono stati importanti i 21 punti di Ennis, che forse avrebbe meritato pure il titolo di MVP, che è andato al polacco Sokolowski, altro grande protagonista. Ma anche la bomba da 3 di Pullen a 13 secondi dalla fine è il momento magico della finale, il momento di sana follia che si innesta sulla regolarità e sulla sostanza di una gara che avete condotto praticamente dall'inizio alla fine.
6: Sì, era giusto così. Il tiro da 3 è stata la sintesi del coraggio e della capacità. Coraggio perché abbiamo affrontato Milano non pensando ci avevamo di fronte. Coraggio, talento, perché bisogna avere talento per fare quei tiri, perché c'è differenza tra tirare e segnare in quel momento, e la differenza sta nel talento del giocatore e nella fiducia che il giocatore aveva da parte di tutta la squadra, perché credo che questo sia indispensabile in certi momenti, perché la squadra si deve fidare di un compagno, di un giocatore. Questo abbiamo dimostrato, quindi in quel momento c'è stata la sintesi di una partita che avevamo condotto sin dall'inizio, che c'era sfuggita solo per un secondo con il tiro da 3 di Shields.
1: Cesare, tornando ai tifosi, Napoli è una città che sa esprimere grande entusiasmo e sente i momenti importanti, con tanti tifosi che seguono la squadra in massa, anche in trasferta, sia nel calcio che nel basket. Quanto è importante questo apporto dei tifosi napoletani per la squadra?
6: Ma Napoli è passione, ambizione, voglia di competere, è una somma di elementi emotivi ma anche molto pratici, e per noi, e penso per lo sport napoletano, sia fondamentale. Cioè, il rapporto con il pubblico diventa l'elemento scatenante per andare oltre le righe, per superarsi nelle proprie capacità. L'anno scorso personalmente ho vissuto l'entusiasmante stagione del Napoli Calcio e tutta la parte emotiva del calcio. Per Napoli, essendo una metropoli, sa esprimere anche organizzazione, no? E dentro questo aspetto il tifoso napoletano trova tutti gli elementi per esprimere tutta la sua grande capacità. Grazie ai tifosi napoletani che ogni giorno supportano tutti gli aspetti dello sport napoletano, e in questo caso del basket napoletano.
7: Escucha, no me escucha. 18 secondi, Sokolowski da 3 punti. La prima tripla del polacco, incredibile, arriva adesso. Ed è parità, quota 73. Galloway va verso sinistra, da lontanissimo Galloway, lungo, rimbalzo, Sokolowski, 3 secondi. Napoli addirittura la possibilità di vincere, da 3, Sokolowski sul ferro supplementare. Brown fa 2 su 2 ed ora scappa Napoli, 85 a 78, 7 di vantaggio. Napoli che recupera la con Ellis in campo aperto, il punto esclamativo è di Markel Brown, che va a schiacciare e porta Napoli in finale.
1: La semifinale con Reggio Emilia che va avanti di 12 e poi nel finale arriva la tripla di Sokolowski che recupera il pari in extremis per Napoli, che poi dilaga nell'overtime. Abbiamo scelto come sottofondo un Pino Daniele Dannata, non a caso, per sottolineare la tranquillità di questa squadra del Napoli, come dire: andate avanti voi che poi arriviamo noi. Non avete, Cesare Pancotto, risparmiati emozioni ai vostri tifosi, ma del resto nel basket, quando c'è equilibrio, le partite non sono mai finite finché non c'è il fischio della sirena.
6: Questa è la forza ulteriore di questa squadra, di questa stagione. Non arrendersi mai né fermarsi mai, perché come dicono gli americani, it's never over, vuol dire che hai sempre una possibilità, ma che devi anche contrastare la possibilità degli avversari. Quindi la sintesi è stata che avevamo fiducia nelle cose che stavamo facendo, che il vantaggio di Reggio Emilia, che era meritatissimo, però non ha scalfito la fiducia attraverso la quale poi abbiamo ricostruito prima il supplementare e poi la vittoria.
1: Cesare, lo scorso anno vinse a sorpresa a Brescia la prima Coppa Italia della sua storia, in finale contro la favorita Virtus Bologna. La Final Eight di Coppa Italia conferma la sua imprevedibilità, come del resto i play-off di campionato, che sono un torneo a parte, che non sempre rispetta le gerarchie espresse dal campionato. Come si affronta un play-off o una Final Eight di Coppa?
6: Ma io credo, ho sempre detto e ripeto, che ci sono dei contenitori nel basket italiano e europeo: quello del campionato, quello della della Coppa Italia e poi il playoff e poi per chi fa le coppe europee, anche le coppe europee. Credo che sia importante avere un'identità per ogni contenitore. In campionato hai la possibilità di sbagliare e di recuperare. Nella Coppa Italia non hai la possibilità di recuperare, o vinci o vai fuori, quindi devi aumentare la capacità di saper vivere ogni partita, ogni possesso di ogni partita. I playoff sono partite ravvicinate, la differenza è che giochi sempre contro la stessa squadra, devi quindi avere sempre la capacità di migliorarti, che tu abbia vinto, che tu abbia perso, devi trovare sempre dei piccoli antidoti per la partita successiva.
8: E quindi si azzera tutto prima che inizia un playoff, che cosa fate? Fate un discorso motivazionale alla squadra, dite da qua si inizia un'altra cosa?
6: Ma per chi li ha già fatti, come dire, è un supporto, per chi li vive per la prima volta, diciamo, è una novità e quindi è un aiuto. Non è che si cambia mentalità, si cambia contenitore. Ripeto, nel campionato con 30 partite hai possibilità di sbagliare e magari in una partita puoi dire questa è andata, adesso penso alla prossima. Nel playoff non puoi pensare questo, fino a che non è finita devi pensare di potercela fare o di cambiare lo status di quello che sta succedendo, ma dopo una partita vinta o persa devi avere già l'energia mentale e fisica per poterti riproporre e per poter o cambiare il risultato se è stato negativo o riproporre il risultato se è stato positivo.
8: La vittoria di Coppa Italia a 18 anni dall'ultima volta, da quella vinta nel 2006, ancora prima, la prima addirittura nel 1969, è un trionfo importante perché segna anche un recupero di credibilità per la storia del basket a Napoli dopo tante vicissitudini, fallimenti di diverse società, è un po' la consacrazione per il club del presidente Grassi, no? Un club rinato dalle ceneri nel 2016, tornato in Serie A nel 2021 dopo 13 anni. Siete coscienti che è un passo importante per ritrovare un posto importante per il basket di Napoli?
6: Ma siamo coscienti della forza che ha Napoli come città dello sport. Dicevi di Grassi presidente, ma insieme a lui ci sono altri due soci che sono Tavassi e Amoroso, che hanno a cuore, ecco questa è la parola chiave, hanno a cuore le sorti dello sport e del basket, in questo caso napoletano. È un supporto fondamentale perché si evince in ogni cosa che viene fatta per lo sport a Napoli. Napoli ha anche il merito, secondo me, di aver spostato l'asse del basket nazionale a sud e non succedeva da anni, questo perché per allargare un po' i confini del basket e renderlo sempre più totale, globale e italiano, e in più questa società ha saputo dare certezza, fiducia a tutto l'ambiente, perché le delusioni ammaccano sempre un po' la fiducia in quelle che devono essere invece le presenze nel palazzetto, le sponsorizzazioni o quanto di altro ci possa essere. Invece questa società e in questo caso questo gruppo ha portato la nuova energia, ha portato la nuova fiducia sulla quale tutti convergono e che possono rendere sempre più Napoli una città importante per lo sport in totale, ma per il basket in particolare.
9: Quarta vittoria nelle ultime 5 gare per la Vanoli, che supera in casa 74-73 dopo un overtime l'Umana e sale a 26 punti in classifica. Secondo successo consecutivo interno, settimo nelle recenti 8 gare giocate al Palaradi per gli uomini di Pancotto.
8: Il cammino sorprendente di Cremona nel 2016 con Cesare Pancotto, che alla fine della stagione conquisterà per la seconda volta in carriera il titolo di miglior allenatore della Serie A. Cesare, lei mi risponderà sicuramente che per un allenatore la soddisfazione più grande è quella che si ottiene con la squadra, ma io le chiedo comunque, vale di più il riconoscimento personale o il cammino fatto con una squadra, anche se non porta alla conquista di un titolo?
6: Ma valgono tutte e due le cose. Ricordo di aver preso il primo premio di allenatore dell'anno a 50 anni, il secondo premio a 60 anni, ho detto a 70 prenderò il terzo, ecco a 69.
8: Il primo nel 2006, giusto?
6: abbiamo vinto la Coppa Italia, quindi i riconoscimenti fanno piacere da parte di tutti. L'importante è aver dato qualcosa di tipo individuale al gruppo, perché essendo uno sport di squadra ci sono delle implicazioni che vanno in tutte le direzioni. Se sei artefice come allenatore, se sei artefice come aiuto allenatore, se sei artefice come giocatore, sempre qualcosa di importante è fatto per te e per il gruppo, e quindi questa è una gratificazione che bisogna saper vivere.
8: Lei ha cominciato ad allenare a 27 anni con la squadra della sua città, Porto San Giorgio,
6: sì,
8: con la quale aveva militato anche da giocatore. Da lì è partita l'avventura, vero?
6: Da lì è partita l'avventura. Da incosciente feci un programma quinquennale su me stesso, dicendomi: vediamo in questi 5 anni quello che potrà succedere, visto che ero già sposato con una figlia, quindi c'era anche da mantenere una famiglia, da lavorare. E grazie a Dio poi le cose sono successe in un modo repentino. In 3 anni, grazie alla società di quel tempo, passammo in Serie A2 e da lì cominciò una carriera che sta durando da parecchi anni.
8: Ed è una bella carriera. Allora le chiedo: qual è il momento più bello che ha vissuto come allenatore?
6: I momenti più belli ce ne sono stati tanti. Io do sempre la sintesi della prima vittoria della Serie A con la San Giorgese, col Porto San Giorgio a Mestre, che vincemmo proprio con un tiro allo scadere di un americano che si chiama Miles Patrick, che ha glorificato un po' l'idea del ragazzo di paese che stava uscendo dall'involucro del paese, si stava proiettando verso quello che era ambizioni, aspirazioni più grandi. E quindi forse questa è stata la sintesi, oltre a tante altre piccole soddisfazioni che ci sono state.
8: Cesare Pancotto, quando era in campo lei giocava da playmaker. Allora le chiedo nel frattempo quanto è cambiato il basket rispetto a quando giocava lei, soprattutto nel ruolo di play?
6: Ma noi giocavamo sul cemento e sull'asfalto, adesso si gioca sul parquet. Non c'era il tiro da 3 punti, adesso c'è il tiro da 3 punti.
8: È cambiato
6: direi tutto, la capacità di interpretare e di aggredire il cambiamento. Diciamo che il basket è sempre lo stesso, no? Perché bisogna sempre far canestro, le dimensioni del campo sono quelle, quindi quello che ha sempre fatto cambiare il basket sono stati i giocatori, quindi anche i nuovi giocatori, quelli che hanno portato prima talento e poi fisicità e atletismo, stanno cambiando, quindi in questa direzione sta andando il basket.
8: Fra una settimana riprende il campionato dopo la pausa per la Final Eight per la Coppa Italia. Dove sperate di arrivare in campionato, soprattutto dopo questo successo veramente straordinario?
6: Se posso fare una sintesi, prima ci dobbiamo riallacciare le scarpe del campionato, che è una cosa fondamentale per quello che ci siamo detti prima, no? Sulla diversità che c'è tra un vincere una Coppa Italia e giocare una partita di campionato. Prova ne sia che oggi ogni formazione viene a giocare contro di noi e dirà: giochiamo contro la squadra che ha vinto la Coppa Italia, ma noi siamo la stessa squadra che è partita all'inizio campionato con l'obiettivo della salvezza e poi di vedere se strada facendo potevamo raggiungere i playoff. Quindi riprendere in mano la mentalità del campionato, però abbiamo una squadra di gente molto seria, di giocatori molto molto seri che si allenano, che seguono alla lettera tutto quello che il coach dice e che quindi che hanno voglia di portare avanti una stagione fino adesso straordinaria.
8: Intanto però avete preso il testimone dalla squadra di calcio che l'anno scorso ha vinto un campionato in maniera straordinaria dopo tantissimo tempo e avete portato agli onori nazionali Napoli nel basket. Intanto avete fatto questo perché il Napoli calcio non sta andando benissimo quest'anno dopo i trionfi dell'anno scorso.
6: Ma diciamo che stiamo dando una continuità alla Napoli sportiva. Io credo che come in una staffetta c'è chi corre e lascia un testimone, così è avvenuto quest'anno. L'orgoglio deve essere del popolo napoletano, non di chi costruisce i successi. Il popolo napoletano è l'elemento scatenante di tutto questo. Il tifoso e la passione che c'è a Napoli, l'amore, l'ardore che c'è a Napoli, io credo che sia indispensabile per lo sport intero. Quindi essere coloro che in questi momenti stanno correndo con il testimone in mano per poi magari portarlo al calcio oppure qualche altro sport nel futuro sarebbe importante, come è importante poter correre ancora e dare forse ancora più grande al basket di Napoli.
8: Noi vi auguriamo ovviamente di continuare a correre anche in campionato. Grazie a Cesare Pancotto, coach di Basket Napoli, che ha vinto la Coppa Italia. Grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
8: Buona giornata.
10: Daniele Cassioli still working against 15.8 meters. What can he do? Pressing, and is that enough? Is that enough?
8: Il salto di Daniele Cassioli dal trampolino dello sci nautico, oltre 100 medaglie in 20 anni sull'acqua con titoli europei e mondiali che arrivano uno dietro l'altro, è il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi. Non vedente, Daniele Cassioli supera i suoi limiti con lo sci d'acqua e insegna a superarli anche ai più piccoli, come racconta Giorgio Matteoli.
11: Lo sport ci insegna che al di là di ciò che manca, tutti noi abbiamo qualcosa da fare, da mettere in campo. Maybe I don't really wanna know how you got in
12: girls, 'cause I just wanna fly. È un campione senza rivali. I titoli italiani, europei e mondiali sono nelle sue mani. Daniele Cassioli detiene i record nelle tre discipline classiche dello sci nautico per non vedenti: lo slalom, le figure e il salto. E proprio la prima è la più particolare.
11: Nello slalom immaginate una persona che va con uno sci, la barca va a 58 km orari, chi vede gira intorno a delle boe, chi non vede le boe di solito le prende in pieno, e quindi noi siamo senza le boe, ma abbiamo un rilevatore sonoro che ci indica quando siamo all'altezza, come se fosse una boa virtuale. Lo sciatore, andando da una parte all'altra, arriva anche a 80-85 km orari e deve gestire una tensione che supera i 300 kg, quindi è sicuramente uno sforzo importante, ci vuole un'esplosività, ci vuole tanto anche controllo del proprio corpo.
12: Grande impegno fisico, altrettanta leggerezza nella quotidianità e tanto da apprendere da ogni competizione, come nel salto, disciplina molto diversa.
11: In acqua siamo in due perché c'è la guida, il motoscafo va a 57 km orari, c'è una rampa che è alta 1,5 metri e noi dobbiamo prendere questa rampa, e chi salta più lungo vince, e chi non vede chiaramente ha la guida che ti accompagna fino a qualche metro dalla rampa e poi ti dà un comando. Quando la guida ti dice piatto, tu metti gli sci piatti e preghi che tutto vada nel verso giusto. Per dare una dimensione, io ho il record del mondo nel salto, che è di 21,10 metri in lunghezza, quindi più di un campo da pallavolo. Però è la disciplina bella perché mi ha insegnato proprio la potenza della fiducia.
12: Una passione per lo sport che ha condotto Daniele persino a uno scudetto di calcio a 5 non vedenti nel 2019 con il Crema.
11: Io giocavo quando eravamo contati, non è che ero il titolare, però è stata un'esperienza straordinaria, un'esperienza bella, perché apprendi veramente a gestire i movimenti, apprendi veramente a gestire i suoni. Nel calcio c'è un pallone sonoro, c'è il portiere che ti dà le indicazioni, c'è l'allenatore che ti parla, ci sono gli avversari.
12: Lo sport come ancora di salvezza per tutti, non solo per i campioni. I limiti, sottolinea, esistono solo per venire superati, e Daniele con la sua associazione vuole insegnarlo ai più piccoli e alle loro famiglie.
11: Il senso dell'associazione Realize Sport è proprio quello di permettere ai bambini di fare prima i bambini e poi i disabili. Io sono stato trattato dai miei genitori prima da bambino e poi da persona non vedente, e questo devo dire mi ha salvato, mi ha dato tanto. Noi costruiamo dei contesti e degli ambienti e una cultura intorno a questi ragazzini perché abbiano diritto, come gli altri, vivere queste dinamiche.
12: Avendo quasi 38 anni vedo un futuro più tranquillo, spiega Daniele Cassioli, ma una cosa è certa, sarà sempre nel mondo dello sport.
11: Dovrò trovarmi uno sport un po' più tranquillo perché la mia schiena mi sta dicendo basta, quindi dovrò trovare un altro modo per sudare, divertirmi, che magari non sia solo e sempre lo sci nautico, che è uno sport anche abbastanza esigente dal punto di vista fisico.
8: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Loris Scordo alla realizzazione tecnica. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
25: Rai Radio 1 Sport.

0: italiana.
1: Ore 14.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. Intervento che durerà dalle 2 alle 4 ore e sarà guidato dall'equipe di chirurgia toracica del professor Stefano Margaritora. Ulteriori informazioni, rende noto la sala stampa vaticana, saranno fornite in serata. Il pontefice è apparso sereno e sorridente al suo arrivo al Gemelli, salutato da una grande folla a cui ha rivolto un cenno di saluto. In Germania

0: di un drone, dopo le verifiche, la polizia tedesca ha chiarito che l'allerta è terminata. Raid russi sull'Ucraina, si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv, mentre sul Mar Nero colpite due navi mercantili in acque bulgare, 11 dispersi. Intanto il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva nessuna conferma. Via libera della Camera, la risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio. A Montecitorio è intervenuto il ministro Giorgetti, che ha parlato di nuvole all'orizzonte e ha criticato i deputati a causa dell'aula semivuota. Non hanno, ha detto, voglia di lavorare. Al via la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma fino al 25 ottobre. Nel corso della serata sarà presentato il film di apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. La prima celebrità straniera ad approdare nella capitale sarà Susan Sarandon. Molti i grandi nomi internazionali annunciati, come Julianne Moore e Barry Keoghan. È tutto, prossimo GR1 alle 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al Caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Caffè di Radio 1 Sport.
4: 14:02, Rai Radio 1 Sport prende il via il caffè, due ore in nostra compagnia, in vostra compagnia, notizie, ospiti, approfondimenti e tanta musica in studio. Giorgio Matteoli,
5: Gabriele Brocani
4: e di là dal vetro in regia Danilo Gionta, con la fida scudiera Serena Mancarella in console. Parleremo, Gabriele, di tanti temi, certo, calcio tra Serie A e la Champions che ritorna dopo la sosta stasera, Inter e Napoli in campo, due partite sicuramente non semplici. Parleremo però anche del calcio inglese, di calcio inglese andando a nuotare sulla manica tra il campionato, tra la Premier League inglese e quelle che sono le big d'Inghilterra in campo questa sera proprio in Champions, con delle partite davvero interessanti. Lo United sfida l'Atletico di Simeone, però c'è l'Arsenal che ritrova un suo grande ex nell'attacco del Lille di Davide Ancelotti, poi il nostro Quintiliano Giampietro con i temi del giorno del pallone. Poi avremo ospite d'onore in studio d'eccezione per noi, il nostro Emilio Mancuso, a farci un quadro, un ritratto del tennis attuale, anche perché dal punto di vista tennistico le notizie non mancano. Basti pensare che, al di là dello stop di Sinner ormai risaputo, pochi istanti fa è arrivata la vittoria del set di Bublik, il kazako Bublik che batte Zverev, un set pari dunque in questo momento con quello che chiuderà l'anno al numero uno. Quindi insomma, davvero, a Shanghai già ha perso Alcaraz ieri, chissà che non arrivi una sorpresa sul fronte Zverev quest'oggi. Tanti temi da affrontare, partiamo come sempre dalla musica.
5: Sì, e partiamo da uno dei tormentoni dell'estate, ovvero Tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca. Stare con

0: mai più. Veronica Scopelliti, l'arte Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera, 7 minuti dopo le 14, nel nostro appuntamento con il caffè di Radio 1 Sport, Giorgio?
1: E allora un passo indietro, come detto, parleremo di Champions, parleremo di sport e calcio a 360 gradi, ma si è chiusa la sesta giornata di campionato ieri sera con i due posticipi, un turno che ha visto Gabriele arrivare a braccetto in testa Inter-Lazio, e quindi sicuramente una coppia insolita in attesa all'avvio della stagione, quella delle squadre di Chivu e di Gattuso. Nei posticipi due vittorie scacciacrisi, se vogliamo, quelle di Torino e Atalanta. I Granata in particolare hanno avuto la meglio sull'Udinese in una sfida non semplice, caratterizzata da un paperone di Okoye, il portiere dei friulani. Per chi non l'avesse visto, si è lanciato in una sorta di colpo di testa al limite dell'area, ciccando la palla e regalando al Granata Kulenovic la possibilità di portare a casa i tre punti per i suoi. A raccontarci il match è stato Luca Cesaretti, che ovviamente al termine della sfida ha intervistato il tecnico vincente, quello di Granata, Ignazio Abate. Sentiamo l'intervista.
2: Ignazio Abate, prima vittoria in casa, era importante rompere il ghiaccio davanti ai vostri tifosi?
3: Assolutamente, era una partita molto importante e ci tenevamo a far bella figura davanti a questo splendido pubblico che ha risposto presente anche di lunedì sera.
2: Anche perché adesso arrivano Monza, Parma, insomma una serie di scontri diretti, diciamo, era importante iniziare questo periodo con tre punti.
3: Assolutamente, è un mese molto importante per noi, però bisogna pensare partita per partita. In questo campionato ogni partita è difficile, complicata e ti presenta delle insidie, quindi con calma ci prepareremo al meglio per Parma.
2: Alla fine gli episodi hanno fatto la differenza stasera, però soprattutto nel secondo tempo, insomma, avete legittimato il risultato producendo anche gioco, producendo occasioni. Vlasic, Kulenovic, segno che con una rosa recuperata anche a livello di infortuni, adesso insomma le opzioni anche a gare in corso sono importanti.
3: Assolutamente, ma questo l'abbiamo visto anche nelle prime cinque giornate, e i cambi hanno sempre risposto presente, mi hanno permesso di variare anche a gare in corso il sistema di gioco. Invece devo sottolineare lo spirito di questo gruppo. Stasera affrontavamo una squadra veramente difficile da affrontare, perché è una squadra intensa, è una squadra fisica, una squadra che ha grande gamba, e l'abbiamo vinta un po' sul campo loro senza mollare un centimetro, e questo mi rende orgoglioso.
2: L'ultima cosa che le chiedo, mister, è com'è stato questo break di 22 giorni, una novità insomma dal punto di vista del tecnico e dei giocatori?
3: Non semplice quando hai 14 nazionali, praticamente eravamo senza difesa, però devo dire che i ragazzi hanno lavorato veramente bene, a testa bassa, hanno messo un po' di benzina nelle gambe, e quando sono rientrati in nazionale sono rientrati con grande entusiasmo, quindi sono fortunato ad allenare un gruppo di uomini veri.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E allora non può che essere soddisfatto ovviamente Abate alla luce del successo del Torino sull'Udinese. Arrivava da un momento ancora più buio l'Atalanta, tre sconfitte consecutive nel mese di settembre. La sosta delle nazionali ha consentito alla formazione orobica di riprendersi, di recuperare anche qualche infortunato. Ieri sera di nuovo purtroppo KO Scalvini, ma comunque non è mancato il successo. Protagonista assoluto Krstović, una doppietta, un assist, e quindi felice chiaramente Maurizio Sarri al microfono di Manuel Codignoni. Sentiamo.
5: Mister, un avvio di gara letteralmente devastante, la sua Atalanta correva, un'Atalanta precisa, un'Atalanta ficcante, una mezz'ora direi da incorniciare. Poi cos'è che è successo? Siete calati voi, è cresciuto il Venezia?
6: Un po' abbiamo smesso di andare a prenderli alti dentro la loro metà campo, e loro sono una squadra che, se li lasci giocare, sono una squadra che ha iniziative e c'ha anche delle qualità, e quindi hanno cominciato a metterci in difficoltà. Ma questa è una squadra che, se va al di là dei risultati che hanno fatto e vai dentro le prestazioni che hanno fatto, la difficoltà l'ha creata a tutti.
5: È comunque la strada giusta, no? Perché la prestazione appunto in questo primo tempo di altissimo livello è un qualcosa da cui partire e costruire, direi.
6: Sì, è chiaro, mi sembra la squadra che aveva fatto delle prestazioni molto ordinate, ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative, e da questo punto di vista, perlomeno nel primo tempo, ha dato una svolta. La squadra ha giocato con entusiasmo, ha giocato con continue iniziative, forse anche troppe.
5: Dal punto di vista, le chiedo un'ultima cosa, dell'atteggiamento e del coraggio, no? Su cui lei, lo dicevamo, aveva spinto molto anche alla vigilia. Questo successo può essere un po', diciamo, un volano, togliere un po' un peso dalla schiena dei calciatori, essere tornati alla vittoria con una prestazione soprattutto nel primo tempo così convincente?
6: Ma deve, noi abbiamo la fortuna di giocare per una società di altissimo livello, abbiamo la fortuna di giocare in questo stadio con un pubblico che ci aiuta sempre nei momenti difficili soprattutto, quindi il coraggio lo dobbiamo avere sempre comunque.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Questa è una canzone d'amore, una rara canzone d'amore di Ramones, ovviamente scritta da Phil Spector, e il brano è Baby I Love You. Ci riporta in diretta alle 14:16 minuti nel caffè di Radio 1 Sport.
1: E allora, Gabriele, come detto, è tempo di andare ad affrontare i temi di stretta attualità con chi secondo me questo brano lo ricorda da quando da ragazzo lo ballava. Chissà quanti lenti ci ha fatto nel suo avvio di percorso da calciatore, poi ovviamente allenatore e spesso e volentieri un amico della Rai. Ovviamente buon pomeriggio a Stefano Colantuono.
0: C'è mister? Non lo sentiamo, non sentiamo il mister, quindi proviamo a ricontattarlo. Forse
1: proviamo a riprovare,
0: pare
1: vediamo
0: che ci
1: se
0: sia,
1: ci
0: però.
1: Siamo, c'è, vediamo c'è, se c'è, c'è, vediamo, forse non c'è, ci sentiva.
0: Ci dicono che c'è, quindi forse è un problema del nostro audio.
1: Stava ballando
0: mister, ci sei? Sentiamo qualcosa in sottofondo, non è proprio...
1: Mister Colantuono,
0: no,
1: comunque
0: non è udibile.
1: Non lo percettiamo, quindi... Non lo percepiamo, vediamo se riusciamo, impercettibile.
0: Ora
1: possiamo
0: sì.
1: dire, ecco, vediamo se c'è.
0: Mister?
2: Eccomi.
0: Oh,
1: eccolo, eccolo, Stefano Colantuono, evidentemente è un attimo andato a ballare la canzone dei Ramones.
0: Ciao mister.
1: Scherzi a parte, ovviamente, tra l'altro vedevo un brano dell'80, che è proprio quando iniziò di fatto la sua carriera da giocatore, mister. Qualche primavera è passata da allora, tra campo e panchina, ne ha viste tante, certo di sorprese no, il calcio ne regala sempre tante, però dopo 6 giornate noi abbiamo in testa una coppia di quelle difficilmente prevedibili no, all'inizio della stagione. Insomma, Gattuso si è lamentato tanto, i tifosi hanno criticato Lotito, e intanto la Lazio è in testa al campionato insieme all'Inter, ma chi l'avrebbe detto?
2: Beh, chi l'avrebbe detto? Sì, sicuramente ci sono squadre attrezzate, ora non voglio dire meglio, ma sicuramente al pari della Lazio. La Lazio sta facendo un campionato, a mio avviso, eccezionale. E poi ho letto, si dice, il calendario un po' più facile, eccetera, eccetera, ma le partite vanno sempre vinte.
1: Sì.
2: Non conta con chi giochi, conta se le vinci le partite, perché poi non è detto che se giochi con una squadra, diciamo, di seconda fascia sia più facile che magari giocare con una squadra di prima fascia. Le partite vanno sempre vinte sul campo, quindi vanno fatti i complimenti alla Lazio, a Gattuso, a tutto l'entourage tecnico, Fabiani, Lotito e tutto il resto, perché stanno facendo veramente un inizio di campionato importantissimo, insieme all'Inter, che sappiamo che ci sarebbe stata comunque lì, perché a mio avviso l'Inter è sempre quella più attrezzata.
1: Miglior attacco del campionato, 18 gol, di fatto una media di 3 gol a partita, ed è forse uno degli elementi no, che fanno pensare che il fatto che si continui a cercare l'anti-Inter è perché di fatto sono sicuramente anche dopo 6 giornate i favoritissimi per la vittoria finale.
2: Ma sì, per la rosa, per la storia, un po' per tutto, insomma, perché è una squadra che comunque sta proseguendo un certo tipo di percorso, quindi direi che è chiaro che rispetto alle altre è un gradino sopra. E poi vedremo chi sarà l'interlocutore dell'Inter più attendibile, insomma, ce ne sono di squadre, qualcuna è in ritardo, la Roma sta lì, la Roma secondo me è una squadra molto forte, c'è un allenatore bravissimo e c'ha tutte le possibilità e tutte le chance per poter fare un certo tipo di campionato, quindi saremo a vedere.
1: È proprio sulla Roma che volevo chiedere a mister Colantuono, perché mister, di fatto tu conosci bene l'ambiente capitolino e sai come spesso e volentieri la Roma abbia vissuto estati di grandi proclami, di grandi aspettative, poi al primo scontro diretto si dissolveva il tutto. Forse la differenza è proprio qui, che la Roma ha vinto le prime 4 e poi gli scontri diretti non li ha persi e non li ha giocati come magari accadeva tante volte alla Roma o a altre squadre che sognavano e poi cadevano, non li ha giocati in modo sofferto, quelle partite in cui è evidente che meriti di perdere. La Roma ha trovato 2 pareggi e se l'è giocata alla pari contro big come Inter e Como. Forse è proprio qui la vera differenza.
2: Sì, ma è un percorso che è cominciato con Gasperini, sta proseguendo. Il calcio di Gasperini, o quantomeno le richieste di Gasperini, necessitano di un po' di tempo, ma una volta che i giocatori le hanno assimilate, le hanno messe dentro, poi diventi una squadra fortissima, una squadra con grandi potenzialità. La Roma lo sta dimostrando assolutamente questo. Credo che sia possa diventare, mo' chiaro, i tifosi romanisti si faranno gli scongiuri, ma quella più attendibile per andare poi a contrastare il percorso dell'Inter, chiaramente insieme alla Lazio, se proseguirà con questo tipo di,
1: certo,
2: se rispetterà insomma il cammino che ha appena iniziato, però la Roma ci sarà sicuramente.
1: Della Lazio parlavamo poco fa, dicevamo mista di un calendario secondo alcuni che l'ha facilitata, sì. È chiaro che già al prossimo weekend c'è un esame bello tosto, quello contro la Juventus,
2: certo. Ecco,
1: Juve e Milan sulla carta è chiaro che essendo due big assolute storiche del nostro calcio sono sempre attese a grandi prove. In questo momento tra i tifosi meno contenti ci sono sicuramente quelli della Juventus e del Milan.
2: Beh, è normale, si aspettavano magari una partenza diversa, però il campionato è all'inizio, insomma bisogna avere un attimino di calma, poi cominceranno anche le competizioni europee, quindi qualcosa andranno a togliere a coloro che vi parteciperanno, quindi c'è da avere un po' di pazienza. La classifica è molto corta, ci mancherebbe, quindi però è normale che forse da queste due squadre ci si attendeva qualcosa di più, però ripeto, insomma, fare già adesso dei processi dopo pochissime partite, insomma, mi sembra riduttivo, insomma, bisogna aspettare.
1: Di sicuro possiamo dire oggi, al netto degli elogi fatti in avvio di stagione a squadre come il Frosinone, come
2: il Cagliari, anche vaccinato, perché il Cagliari per dire,
1: di sicuro sì, la sì. Rivelazione o comunque la squadra sì. Top è il Cagliari di Fabio Pizzacane, ha vinto a Bergamo, ha fermato la Juve, insomma, ecco, anche questo era difficile da prevedere, se vogliamo.
2: Beh, è normale, insomma, però ripeto, il campionato non puoi basarti e non puoi regolarti solo esclusivamente sul blasone o su quello che ci hai attaccato dietro, e poi lo devi dimostrare sul campo. Vale un po' il discorso che facevo per le squadre che ha affrontato ora la Lazio, dice partite facili, ma devi vincere. E lo stesso discorso vale per il Cagliari, che ha fatto una partenza importante, anche il Frosinone, devo dire, poi si è fermato l'ultima partita, ma anche il Frosinone era partita, certo, con grande slancio, quindi direi due squadre che hanno dimostrato di potersela giocare, due squadre organizzate con due ottimi allenatori che stanno lavorando molto bene, e quindi mi fa piacere, così anche diciamo le pseudo piccole, chiamiamole così, possono recitare un ruolo importante in questo campionato.
1: C'è un allenatore dei colleghi tra virgolette emergenti che piace di più a mister Colantuono, perché abbiamo citato il Frosinone, Alvini non è esattamente un ragazzino, però ecco, a Cagliari c'è Pisacane, a Torino Abate, Sassuolo con Aquilani, ce ne sono tanti che stanno crescendo bene.
2: Classifica la mano, direi Pisacane, insomma, per gli va riconosciuto il grande lavoro che sta facendo a Cagliari, sta proseguendo, quindi direi di fare i complimenti a lui, ma il discorso poi è se arrivi ad allenare in Serie A comunque hai qualità, altrimenti non ci arrivi ad allenare in Serie A. In questo momento devo dire che il Cagliari con Pisacane è quello che sta facendo il lavoro più importante.
1: E dal punto di vista invece dell'Atalanta abbiamo visto la capacità di risollevarsi, è chiaro, sulla carta non è una sfida impossibile quella col Venezia, che anzi ha portato all'esonero di Stroppa, però Sarri l'ha vinta bene la partita, evidentemente la sosta ha anche aiutato, è legato, lo sanno gli ascoltatori, il passato da tecnico di Stefano Colantuono a Bergamo a stretto filo. Atalanta che chiaramente sembra ancora cercare la sua identità a un anno e mezzo, insomma, dall'addio di Gasperini.
2: Sì, ma la troverà, perché poi c'è una squadra forte, l'allenatore è molto valido, è chiaro che magari può avere dei concetti diversi, però sono convinto che l'Atalanta la ritroveremo lassù, su questo non ho il minimo dubbio. Bisogna avere pazienza, bisogna avere calma, perché è chiaro che l'Atalanta è passata in questi ultimi tempi da un allenatore che sarà lì consolidato per 8 anni, poi ha cambiato qualcosa. La scheda va resettata e ricomincia a lavorare in un'altra maniera, però state tranquilli che l'Atalanta sarà lassù, perché conosco molto bene la proprietà, conosco le ambizioni, conosco la piazza, il pubblico, il tifo, quindi sono convinto che l'Atalanta reciterà un ruolo di primissimo piano, poi quale sarà nello specifico non lo so, però arriverà sicuramente lassù.
1: Prima di salutare Stefano Colantuono, Atalanta è impegnata giovedì in conference, tante italiane in Coppa per quello che riguarda la Champions, lo sappiamo, l'Inter, il Napoli, il Como e la Roma. Ecco, in questa fase in cui si gioca così tanto si aspetta qualche sorpresa magari in campionato, perché sono squadre che adesso giocheranno tante partite, sì, sia sì, in Europa sia in campionato.
2: Sì, sì, ma lo dicevo prima, no? È normale che gli impegni di Coppa possono portare via qualcosa. Anche dal punto di vista, per dire, fatti i tempi di scongiuri, puoi perdere qualche giocatore magari per infortunio, qualcuno magari deve giocare tante partite perché nel ruolo al momento si è scoperto. È chiaro che qualcosa ti portano via, c'è poco da fare. E sarà bravo chi riuscirà ad ammortizzare meglio il doppio impegno.
1: È più facile che l'Inter non vinca in casa col Club Brugge, quindi sia fermato in casa da questa squadra, o che la Roma batta Real Madrid domani? Qual è la.
2: Non mi fate passo pronostico, io spero soltanto. Io mi auguro che la Roma batta Real Madrid da italiano, da sportivo e anche da tifoso, quindi mi auguro che la Roma batta Real Madrid, poi per il resto, onestamente. Poi le percentuali non le so.
1: quella è difficile.
2: È difficile.
1: Grazie come sempre a mister
2: Grazie a voi.
1: Colantuono, ovviamente, a
2: Grazie,
1: presto.
2: grazie. Buon lavoro.

0: è il suo fischio veramente riconoscibile, quello appunto di LP, ha come anche la sua voce. Questo è uno dei pezzi più belli della sua discografia di qualche tempo fa, dal titolo Girls Go Wild. 14:30 nel caffè di Radio Uno Sport continua, Giorgio.
1: Eh sì, caro Gabriele, con le ultime notizie che arrivano intanto dal ciclismo, perché l'Italia ha capito come affrontare i prossimi mondiali di ciclismo su pista già nei prossimi giorni, a partire da domani a Shanghai. Quindi pensa, lì contemporaneamente hanno i mondiali di ciclismo su pista e il torneo Masters 1000 di tennis. Insomma, non impegno non da poco per la cittadina cinese. Dal punto di vista di Shanghai abbiamo sicuramente tanta attenzione su Gan e Milan, saranno le due stelle a trascinare l'Italia appunto del quartetto. Insieme a loro ci sarà Francesco Lamon, quindi tre quarti saranno gli stessi che hanno conquistato l'oro a Tokyo 2020, o meglio 2021. Il quarto nome è quello invece di un emergente, appena 19 anni, della Red Bull Boransgrohe, Alessio Magagnotti. Sta facendo bene, sta crescendo bene, ha vinto una tappa al Giro di Germania, la sua prima vittoria da professionista, ha brillato su pista a livello juniores davvero con pochissimi rivali, e quindi adesso si metterà alla prova nel mondiale dei grandi. A proposito di andare di corsa, si va un po' più veloci in Formula 1, Gabriele, una delle notizie che fanno clamore, ma se n'era parlato, adesso è arrivato l'annuncio ufficiale da parte della federazione della Formula 1, ed è quello di un nuovo Gran Premio che sbarca nel circuito dal 2030, con, o meglio, dall'inizio degli anni 2030, non è definito se sarà proprio il 2030, l'anno dopo, insomma in quegli anni lì, Gran Premio d'Africa, che pensa, manca dal 1993 in Sudafrica la Formula 1, quindi saranno quasi 40 anni quando ci sarà questo Gran Premio. In particolare, in questo caso non sarà più in Sudafrica, ma sarà nei pressi di Kigali, in Ruanda. Si prevede la costruzione da zero di questo circuito per internazionalizzare in qualche modo ancora di più la Formula 1. Si parla di un inizio stagione, per evidenti motivi, per non andare a correre in Formula 1 in piena estate africana, perché i piloti già hanno caldo così, insomma immaginiamo cosa possa accadere. Quindi ancora non ci sono dettagli tecnici sulla pista, su tutto quello che deve accadere, ma è stato stipulato un accordo, tra l'altro un accordo decennale, e quindi il circuito giustamente non lo si costruisce per un anno soltanto, ma si punta per andare a lungo in Africa a dare spettacolo con la Formula 1. 10 anni, quindi chissà. Beh, Kimi Antonelli ci aspettiamo che sarà lì, no? All'inizio degli anni 2030, non so quanti di quelli che ci sono in questo 2026 saranno ancora in Formula 1, chissà, ne riparleremo e ci penseremo tra qualche anno.
0: Forse anche Alonso, magari.
1: Alonso, chi lo sa,
0: è immortale.
1: Col bastone, capito? Chi lo sa.
0: Alonso.
1: Il presidente della Formula 1, il nostro Stefano Domenicali, ha celebrato tutto questo, ha parlato di momento di svolta per avvicinare appunto il mondiale ai tifosi di tutto il pianeta. Beh, ci sta, insomma, se vai in Africa di tifosi ne prendi parecchi. 14:34, Gabriele.
0: Ancora musica, questa volta un duo tutto italiano composto da Maria Antonietta e Colombre, e questa è la loro Senza Vestiti.
2: Con gli occhi chiusi

0: Fresco.
1: La voce, anzi le voci di Maria Antonietta e Colombre con la loro Senza Vestiti alle 14.37 in questa puntata del caffè di Radio 1 Sport, che abbiamo aperto con calcio, motori, ma tanti altri argomenti, anche tennis che poi approfondiremo più
2: e
1: tardi.
2: E vi aggiorniamo intanto live sul tennis, sì, che a Shanghai è ancora in campo Alexander Zverev, prossimo numero uno al mondo contro il kazako Bublik. Ebbene, il tedesco è sull'uno pari, avanti 5-4 nel terzo e decisivo set. Non sarà sicuramente semplice portarlo a casa, perché al servizio c'è proprio Bublik. Chissà che come nel primo set non si vada al tie break. Deve sudare Zverev per andare avanti in un torneo in cui di fatto è il favorito, potrebbe anche vincerlo, ma insomma basta abbassare un attimo la guardia quando si arriva a fine stagione e si rischia davvero il patatrack, come si suol dire. Adesso però torniamo a parlare di calcio, in UK, di calcio inglese, tra quello che accade in Premier e quello che accadrà questa sera in Champions League, caro Gabriele, perché ci sono gli inglesi attesissime protagoniste in tutta la due giorni. Stasera soprattutto direi ne parliamo con un espertissimo, addetto ai lavori, il nostro collega, ne scrive su Tutto Sport, è anche un addetto ai lavori per quello che riguarda Opta, un analyst di Opta, quindi statistiche e studio di quello che accade appunto oltre manica. Vediamo se è con noi Andrea Locorotondo. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie ancora dell'invito.
1: Ciao.
2: O good afternoon per farti sentire a casa, Andrea. Non so se ci parli anche in questo momento da Birmingham o da dove di preciso, ma noi indaghiamo, te lo chiediamo per capire dove vivrai questa due giorni di Champions, no?
3: Sì, allora no, sono ovviamente a Birmingham, dove abito ormai da 11 anni, e sì, la vivrò ovviamente dal Villa Park, che è praticamente a 25 minuti a piedi da casa, e anche perché arriva il Fenerbahce e allora bisogna andare a lavorare.
2: davvero, no, tra l'altro insomma sarà un bel vedere, no? Magari ne parliamo tra poco anche di questa sfida, certo. Sì. In Inghilterra credo che oggi avranno le antenne dritte, no? su quello che accade, per diversi motivi. Penso soprattutto, partendo da chi se la gioca in casa come l'Arsenal, che deve già inseguire, perché il City è primo in classifica a punteggio pieno, al netto dei problemi giudiziari, e quelli li mette da parte Maresca, ma l'Arsenal, campione in carica, è lì che insegue ad appena 3 punti, e stasera il passato che ritorna, no? Perché c'è sicuramente un incubo numero uno. Davide Ancelotti, tecnico del Lille, non l'ha detto se Giroud giocherà titolare o meno, ma i tifosi sì, saranno felici di rivedere Olivier Giroud a Londra, ma non è detto che lo siano troppo felici.
3: Sì, esatto, e anche perché insomma ricordi dolci amari, soprattutto per il suo passaggio poi al Chelsea. Sì, sicuramente è una partita dove i tifosi Arsenal sono abbastanza concentrati, proprio perché appunto c'è un leggero ritardo in campionato rispetto al City, e proprio perché dallo scorso weekend ci si aspettava che tutte le vicende extracampo per il Manchester City potessero in qualche modo andare a far pagare il dazio alla squadra di Maresca, e soprattutto poi in un campo come Anfield, no? A Liverpool, in una sfida che non è mai banale. E invece, come hai detto giustamente tu, Maresca è stato bravo a mettere da parte tutte le questioni legali, tra virgolette, che stanno accadendo sul City, e quindi l'Arsenal ha dovuto vedere un Manchester City schiacciasassi che in qualche modo non sembra mollare. Dal canto suo Arteta, fresco del rinnovo fino al 2030, è probabilmente ancora l'uomo giusto per il nuovo corso dell'Arsenal, perché se vogliamo il primo obiettivo ci ha impiegato 7 anni, ma lo ha raggiunto, ma adesso conta essere lì nelle top d'Europa e cercare di fare quel passettino che non è riuscito lo scorso anno, di alzare la coppa dalle grandi orecchie. Se ci riuscirà è una domanda interessante, perché ovviamente ci sono tante altre corazzate. La Champions è un mix di fattori, però insomma l'Arsenal ha tutte le carte per giocarsela.
2: L'altra sfida di serata che attrae i riflettori, secondo me non solo dei tifosi del Manchester United ma anche degli altri in qualche modo, è proprio quella che vedrà i Red Devils sul campo di Diego Simeone, no? Atletico Madrid Manchester United, una sfida difficilissima, probabilmente l'ultima che avrebbe voluto giocare lo United in questa fase della stagione.
3: Assolutamente, soprattutto Carrick, perché è un tecnico che appunto è stato chiamato in corsa la scorsa stagione. Sì, rischia perché lo United, io ho sempre creduto che non fosse l'uomo giusto per un progetto importante, ecco, come quello dello United, perché il nome pesa, il nome ovviamente del club, e Carrick è un ottimo traghettatore, però per un progetto di ricrescita mi sarei aspettato qualcosina in più quest'estate, però è chiaro, non puoi non riconfermarlo dopo che ti ha portato in Champions League.
2: Ma tu ci credi alla voce Antonio Conte, no? Se ne è parlato anche in Inghilterra, sì. Credo, no?
3: Sì, se ne è parlato in Inghilterra, un po' meno, un po' in sordina, però se ne è parlato. E, io credo che, ecco, lo United possa essere una delle destinazioni di Antonio Conte, anche perché è vero che qui ha allenato Chelsea e Tottenham, quindi già due squadre inglesi, sa com'è l'ambiente. Vero è che, insomma, l'aria di casa, quella italiana, lui poi spesso è venuta a mancare, anche se poi al Tottenham c'è stata tutta una situazione particolare, sia per il Tottenham, poi la morte di Ventrone, i problemi di stomaco anche di Antonio Conte, per i quali si è dovuto operare, insomma una serie di esperienze non proprio felici che ne hanno poi contaminato l'esperienza generale con il Tottenham. Però lo United vive davvero sotto pressione questa sfida, non sarà facile, un pareggio sarebbe probabilmente il risultato ideale per Carrick, però è un tecnico che sì, rischia molto
2: sicuramente. Non è in una situazione analoga, questo lo possiamo dire, dicevamo il Manchester City, perché a punteggio pieno domani sera ospita il Paris Saint-Germain, anche qui difficile immaginare una partita più difficile, soprattutto una partita di cui si parla tanto, perché viste le vicende giudiziarie del City in tanti hanno detto ma tutti a pensare ai conti di questa squadra degli sceicchi e nessuno che pensa ai conti dell'altra squadra degli sceicchi, quella campione d'Europa. Forse da questo punto di vista è particolarmente curioso il match di domani, no?
3: Sì, assolutamente, un po', sai, un ago della bilancia che pende solo da una parte quando poi il piatto sembra essere lo stesso, no? Però sì, il tra virgolette problema è che ci sono delle regole diciamo molto ferree nella Premier League, per le quali occorre sicuramente andare con i piedi di piombo, e infatti ci sono voluti anni prima che la Premier League emanasse, diciamo, un verdetto. C'è stato comunque ricorso, ci vorrà del tempo, e per sapere quale poi sarà la posizione, diciamo, finale con sanzioni si dovrà aspettare sicuramente, io penso, primavera inoltrata, forse anche fine stagione, perché appunto è una decisione grossa. Come ho detto anche in altre occasioni, da altre parti, la Premier League non è diventata Premier League se non anche grazie al Manchester City e viceversa, quindi è un prodotto che va, ecco, è una situazione anzi che va a cozzare un po' con l'integralismo, diciamo, inglese sul rispetto delle regole, ma che al tempo stesso deve badare anche all'azienda Premier League, no? E quindi sembra di vivere l'anno del 2006 di Calciopoli, quando la Juve vinse lo scudetto a Bari contro la Regina, sapendo che poi sarebbe stato revocato, ecco, quindi un po' una situazione di questo tipo. Però, come detto prima, bravo Maresca a far lavorare i ragazzi sul campo e a ottenere risultati.
2: Bravo Maresca, tra l'altro, già nella partita, no, di due giorni fa, a imporsi sul campo del Liverpool. Anche quella è una partita simbolica, se vogliamo, no, di questo avvio di stagione, il 3-0 del City contro il Liverpool, perché ha fermato un po' le ambizioni, le speranze di questa stagione. Sono caduti un po' in delusione i tifosi dei Reds dopo questo KO, magari si rifaranno già in Coppa.
3: Certo, sì, il fatto è che, ecco, è chiaro che è un progetto nuovo con Iraola e un po' tutta la Premier, è partita con 8 allenatori nuovi, cosa che non accadeva dagli anni 70, insomma era sicuramente c'è tanta curiosità, e ancora, se vogliamo, siamo a un primo scorcio di stagione, no? Io credo che Iraola possa far bene ancora a Liverpool. Certo, è difficile andarsi a giocare il primo posto contro un City schiacciasassi e un Arsenal che ha un progetto ovviamente più longevo. Ho avuto la fortuna di intervistare Fabregas quando è venuto a fare l'amichevole proprio a Liverpool con il suo Como, e gli ho chiesto anche, ma visto che hai giocato sia contro Arsenal che contro Liverpool quest'estate, chi vedi tra le due più avanti a fine stagione? Anche lui effettivamente diceva Arsenal, ma per via di un progetto più lungo, no? Già costruito. Tuttavia è un Liverpool che sì, è chiaro, non a Liverpool ogni volta che si perde contro una squadra di Manchester non si sta bene il giorno dopo, però sì, ci può stare, sono coscienti anche loro che l'Iraola Ball, il calcio di Iraola, ha bisogno di tempo.
2: Sei d'accordo su Federico Chiesa titolare in Champions? Leggevo da più parti, insomma, Chiesa è entrato nella ripresa, nel finale del match col City, ma potrebbe, alla luce delle assenze, indisponibilità, difficoltà fisiche di alcuni giocatori, potrebbe addirittura strappare un posto da titolare contro il LASK.
3: Sì, io credo che possa avere le sue chance, forse anche più del 50%, proprio perché, con tutto il rispetto per l'avversario, per la caratura dell'avversario, e perché appunto ci sono diverse defezioni e Iraola non è un tecnico che cambia il suo modulo, almeno all'inizio, ecco. Soprattutto perché chiede continuità di un progetto che ha cominciato la scorsa estate, quindi proprio per questo vedo un buon 65-75% di possibilità che Chiesa possa partire titolare, e potrebbe essere, se vogliamo, la sorpresa dell'undici iniziale dei Reds. Altre soluzioni, sinceramente, potrebbero esserci dei cambi di posizione per alcuni calciatori, ma ripeto, Iraola parte un po' a compartimento stagno all'inizio e poi man mano magari può modellare.
2: Certo. Prima di salutarti, veniamo a dove eravamo partiti, ti facciamo giocare in casa, no? Perché io immagino che il clima in quel di Birmingham non sia facile in questo inizio di stagione, 5 punti in 6 partite, la zona retrocessione è assai più vicina della zona Europa, no? E quindi al Villa Park ci si aspetta qualcosa di diverso. È chiaro che anche qui, no, per quanto sia buona la squadra della Aston Villa, arriva un rivale davvero tosto, perché il Fenerbahce, col mercato che ha fatto negli ultimi 2 anni, è una squadra piena di grandi giocatori.
3: Sì, assolutamente. E io credo che, allora, per quello che insomma vivo ormai da un paio d'anni, perché appunto col Villa gioco in casa, partiamo dal presupposto che il motto principale tra i tifosi dell'Aston Villa è "In Emery we trust". Quindi tutto ciò che fa Emery va benissimo. È un Aston Villa che ha venduto per non cadere poi nelle varie penalizzazioni la spina dorsale della vittoria dello scorso anno di Europa League, quindi ha venduto Martinez, Consa, Tielemans, Rogers e Watkins, quindi praticamente un uomo chiave per reparto, e ha dovuto praticamente riformarsi, quindi tutti sapevano che sarebbe stata difficile, e così è, infatti la classifica non mente. Sabato scorso ero appunto al Villa Park per la partita contro il Brentford, e nonostante ci siano state le 3 settimane di sosta, effettivamente sembrava ancora una squadra che si sta conoscendo, e quindi in Premier League non puoi permetterti troppi passi falsi. Sicuramente si salverà, sicuramente arriverà a ridosso dell'Europa. Arrivare di nuovo a un quarto posto la vedo un po' difficile, anche perché c'è un Chelsea che spinge tanto, con Xabi Alonso in Coppa, però potrebbe levarsi qualche soddisfazione, perché Emery, insomma, vero che non è l'Europa League, ma è uomo di coppe, quindi sa come tirar fuori il coniglio dal cilindro.
2: E allora direi intanto buon lavoro, ma soprattutto buon divertimento con la sfida del Villa Park di domani sera al nostro amico esperto di calcio inglese Tutto Sport, Opta, e chi più ne ha più ne metta, Andrea Locorotondo.

0: E questa era appunto Black is Black, l'abbiamo ascoltato dallo Sbravos alle 14.54. Stiamo per chiudere la prima parte del Caffè di Radio 1 Sport.
1: Eh sì, chiudiamo con delle notizie, tanto importante quello che deve essere l'attesa, perché lo ricordiamo alle 18.15 l'Italia femminile, la nostra nazionale femminile guidata in panchina da Andrea Soncin, sfiderà la Bielorussia. È un playoff di avvicinamento verso la qualificazione.

0: è abbastanza tranquilla, ma la sfida del Franchi serve anche per capire a che punto sono le nostre ragazze, che più di un'occasione l'hanno fallita all'andata, avrebbero potuto stravincere, ci vuole più concretezza. Quindi Soncin è già pronto, caro Gabriele, a cambiare diversi elementi. L'importante è che ci sia la Girelli là davanti, che secondo me stasera va a segno tranquillamente. Noi andremo a segno anche dopo le 15 con altri ospiti, altri temi, altri approfondimenti, sempre con Danilo Giunta in regia, Serena Mancarella in console. Alle 15 però arriva l'appuntamento con il GR1, e allora direi che ci possiamo arrivare in musica. Che ne pensi, Gabriele?
1: Sì, ci possiamo arrivare in musica, lo facciamo con un classicone, un capolavoro assoluto dei primi successi appunto di David Bowie. Il brano è proprio, diciamo proprio che è proprio un inno alla conquista dello spazio, e si intitola Starman.

0: una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
0: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: sala, degenti fedeli, familiari dei pazienti si sono radunati all'ingresso principale del nosocomio romano per accogliere il pontefice in una giornata di sole. Allora ascoltiamoli.
1: Sempre triste perché il Papa è il migliore ospedale in Italia, quindi spero che sarà bene per lui.
2: Sicuramente lo staff del Gemelli è uno staff molto buono, valido, ed è in buone mani il Papa, sicuramente.
0: Prevost è sceso dall'auto bianca targata Stato della Città del Vaticano a piedi, il volto sereno, un cenno di saluto alla gente che dal mattino lo attendeva per incoraggiarlo. Al suo fianco il medico personale Luigi Carboni, è ad accoglierlo i vertici del Policlinico Gemelli. Imponente il dispositivo di sicurezza.

0: professor Stefano Margaritora.
1: Il conflitto in Ucraina, il presidente americano Trump continua ad insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva alcuna conferma. Intanto proseguono i raid russi, si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv, è ancora tesa la situazione sul Mar Nero, colpite due navi mercantili in acque bulgare, si contano almeno 11 dispersi. Il premier di Sofia Radev ha convocato l'ambasciatore russo. Ex Silva sul tavolo del Consiglio dei Ministri di questa sera il decreto sulla cassa integrazione e a Taranto continua la protesta dei lavoratori.
2: Restano bloccate le statali alle porte del capoluogo ionico, la 100 verso Bari e la 106 per Reggio Calabria. Chiusi anche i varchi della vicina raffineria Eni, le autocisterne non possono entrare né uscire. In città si avvertono già i contraccolpi. Nelle stazioni di rifornimento inizia a scarseggiare il carburante. L'azienda municipale dei trasporti avverte che senza gasolio da domani potrebbero verificarsi delle riduzioni nella circolazione dei bus. Prosegue lo sciopero dei lavoratori ex Ilva, altre 48 ore fino alle 7 di giovedì. Comunque a oltranza, fino a quando non ci sarà una nuova convocazione a Palazzo Chigi, avvertono i sindacati. In serata, in Consiglio dei Ministri, arriverà il decreto legge che stanzia 127 milioni per finanziare la cassa integrazione dei lavoratori diretti e dell'indotto. Serve lavoro, non ammortizzatori sociali, ripetono le sigle metalmeccaniche. Nell'immediato si chiedono risorse per proseguire con le attività di laminazione a freddo, a Taranto come a Genova, bloccate dallo stop dell'ultimo altoforno. I commissari starebbero valutando forniture esterne. Forse un piccolo spiraglio di luce in una notte che si fa sempre più buia. Da Taranto, Fabio Bottiglione per il GR1.
1: A un mese dalla scomparsa, l'aula della Camera commemora Emma Bonino. La cerimonia è iniziata con un minuto di silenzio. In corso gli interventi dei rappresentanti di ogni gruppo parlamentare. Ricordarla, ha detto Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, significa raccogliere le sue battaglie e continuare a difendere i diritti e avere il coraggio di costruire quell'Europa unita, libera e democratica a cui ha dedicato la vita. Tutti pazzi per Mare Fuori, a Napoli tantissimi giovani tra i 15 e i 20 anni partecipano al casting dell'ottava stagione della serie TV.
3: Guardo la storia che c'è dietro ai personaggi, il cambiamento.
4: Una grandissima occasione per dimostrare di avere del talento magari.
5: È sempre bello andare a scoprire nuovi mondi e addentrarci magari in quello che poi potrebbe essere effettivamente la serie.
6: Centinaia di ragazzi a Napoli uniti dal sogno di diventare i nuovi volti di Mare Fuori 8, il fenomeno televisivo che racconta il riscatto e la speranza oltre la criminalità giovanile su Rai 2 e Rai Play e a caccia di nuovi talenti.
7: Cosa ami di questa serie?
8: Il fatto che sono tanti ragazzi che magari vengono criticati per le loro famiglie e non è giusto.
9: Va a toccare argomenti comunque molto importanti per noi giovani e che secondo me sono comunque importanti da approfondire proprio per andare ad educare la nostra generazione.
6: Marita Delia, direttrice del casting di Mare Fuori.
10: Vengono un po' da tutta Italia, vogliamo anche esplorare il desiderio di questi ragazzi.
6: Da Napoli, Annalisa Angelone, GR1.
1: Al via stasera la festa del cinema di Roma fino al 25 ottobre, tanti film e tanti divi sul tappeto rosso. Tra i primi appuntamenti il riconoscimento alla carriera per Nicola Piovani, compositore premio Oscar. Ascoltiamolo.
11: Etimologicamente la carriera viene da carro, dove il carro...

0: Pensare anche col lavoro, anche artigianalmente, mi inorgoglisce in modo particolare.
1: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Il caffè di Radio 1 Sport.
3: 15:06, buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto di Rai Radio 1 Sport, alla seconda ora insieme qui al caffè, in studio sempre Giorgio Matteoli,
4: Gabriele Broccoli,
3: con Danilo Giunta in regia, Serena Mancarella in console, ovviamente tanti i temi da approfondire, tra poco ci lanciamo di nuovo sul calcio a cavallo tra campionato, Champions, le ultime notizie, la crisi del Milan. E a proposito di campionato, il prossimo impegno dell'Inter capolista sarà sul campo del Bologna e... stavolta, sai, la fortuna conta un po' nel mondo del pallone, il Bologna dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini, sì. Una delle sue stelle di fatto, 3 settimane di stop, è arrivato il verdetto da parte dei controlli, gli esami a cui era stato sottoposto Orsolini dopo il KO di Lecce, lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.
5: Peccato, sì.
3: 3 settimane di stop, ben che vada rientra contro il Parma, altrimenti si rivedrà direttamente dopo la sosta per le nazionali di metà novembre. Si consola il Bologna con il recupero di Odgaard, si consola anche Zverev che oltre a sapere, l'abbiamo detto, di chiudere l'anno da numero uno al mondo, pochi minuti fa ha chiuso anche il match contro Bublik, contro il kazako Bublik, il tedesco si è imposto 2-1, 7-6, 4-6, 7-6, dunque una sfida davvero combattuta, se ci pensiamo è arrivato a un passo dal dover cedere. Zverev invece è andato avanti, adesso ai quarti di finale la sfida si fa ancora più dura perché se la vedrà con Deminau, il tedesco, poi Gea batte Menzi che se la vedrà contro il vincente di Urkac Davidovic Fokina, ma avremo tempo più avanti ovviamente per approfondire il tema tennis, caro Gabriele. Tutto questo per dire che tra poco torniamo a parlare di calcio con il nostro appuntamento fisso.
5: Vabbè, sì, con Quintiliano Giampietro.
3: Sì.
5: Ma prima c'è Offenbach versus Lack of Afro.

0: Offenbach versus Lakova. Questa era Party, una canzone che inneggia a festeggiare, al divertimento, alle feste. 10 minuti dopo le 15 all'interno del nostro caffè di Radio Uno Sport. Giorgio.
1: E allora alle 15:10 minuti torniamo a parlare di calcio con il nostro appuntamento fisso a quest'ora per spaziare a 360 gradi dal campionato alla Champions fino alle ultimissime notizie e le voci dei protagonisti con il nostro amico Quintiliano Giampietro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Giorgio, ciao ragazzi. Ciao,
1: e allora ciao, si è chiusa una sesta giornata di campionato davvero spumeggiante per tanti versi, interessante, qualche sorpresa che non manca mai. Ci avviciniamo alla Champions e ne parliamo davvero tra pochissimo, però c'è un tema campionato, non possiamo, no? Dopo che ieri hai toccato il tema Juventus, beh, non possiamo non concentrarci sull'altra big che di fatto, lo diceva anche Stefano Colantuono poco fa ai nostri microfoni, non può che vedere i suoi tifosi delusi, e parlo del Milan.
2: Esattamente, Milan che ha 12 punti, 3 vittorie e 3 pareggi, non ha mai perso, ma in realtà Mourinho ha detto a me non interessa non perdere, vorrei avere comunque più punti. Ha fatto 11 gol, 5 subiti, ma soprattutto l'ultima prestazione non è piaciuta non solo ad Mourinho e ai tifosi del Milan, ma soprattutto al patron cardinale, che si è arrabbiato molto e sotto accusa l'allenatore stesso, ma anche alcuni singoli, mi viene da dire. Per esempio Rabiot non è quello della passata stagione, ma soprattutto il Milan ancora non ha trovato l'allenatore, non ha trovato la quadra. Non è semplice secondo me, perché passare da Allegri da Morim c'è un cambio sostanziale, forse anche radicale, se possiamo dire così, sotto il profilo tattico. Sembra quasi che ci sia una disconnessione tra i reparti, peraltro anche dal punto di vista di Ramos, insomma, ci si aspettava di più, soprattutto perché ricordiamolo, è stato pagato una settantina di milioni, quindi si presume che un giocatore, che un attaccante per il quale sborsi tutta questa cifra, insomma, debba fare dei gol, invece non arrivano, ma non è oggettivamente, ovviamente, esclusivamente colpa del giocatore, ma tutto l'impianto di gioco che al momento non decolla.
1: Vedremo se si risolleverà, no? tra Coppa e campionato il Milan, anche perché mi viene da dire, se proprio avesse dovuto cambiare senza stravolgere troppo l'approccio tattico, il Milan invece che da Allegri ad Amorim avrebbe potuto fare un passaggio da Allegri a, nome a caso, Antonio Conte,
2: che insomma bene o male con modalità diverse, certo, però più o meno il modulo, quantomeno la difesa a tre, anche se Conte in realtà con il Napoli poi ovviamente ha fatto un po' di tutto, perché aveva anche i calciatori a disposizione per cambiare modulo. Conte che Conte sta aspettando una chiamata, questo è poco ma sicuro, ve lo dico, ve lo do per certo, ma è anche logico se vogliamo, no? Anche perché mi è stato detto senza calcio non sa stare.
1: Ma che tu sappia dalle tue fonti, un tempo Conte era uno che preferiva aspettare piuttosto che prendere una squadra in corsa. Adesso no, è cambiato invece, qualcosa?
2: Certo, lo ha detto nell'ultima intervista ad Athletic, e peraltro ha dato anche degli indizi, perché uno che ti dice, un allenatore che ti dice vorrei prendere una squadra il cui blasone, una squadra diciamo di un certo livello, con una certa storia, il cui blasone è un po' in crisi, e risollevarla, cioè vorrei una squadra in cui si va non per partecipare ma per vincere, e insomma l'identikit sembra proprio essere quella del Milan, della Juventus e del Manchester United. Della Juventus è la sua preferita, lui andrebbe anche a piedi,
1: vorrebbe tornare a casa, diciamo.
2: Sì, lui dal punto di vista logistico già c'è, perché a Torino, voi lo sapete, è tornato a vivere, sì, con la famiglia, che era un altro degli elementi importanti, perché insomma la moglie voleva che giustamente fosse un po' più con la famiglia, quindi Torino sarebbe l'ideale, ma anche perché lui vuole tornare nella Juventus. Però ci sarebbe anche il Milan con Amorim, appunto, non proprio, non dico che sia, attenzione, non che Spalletti e Amorim siano a rischio, però stanno facendo un cammino non proprio ottimale, ma nelle ultime ore si parla molto di Manchester United, che ormai da anni non si capisce cosa voglia fare, e in Inghilterra gli scommettitori hanno abbassato, no, la quota. Per esempio, Conte, se dovessimo fare un podio, al Manchester United è dato a 2,75, quindi quota bassa. Sì. Poi la Juventus a 6 e il Milan a 9. Però tra queste tre, nel caso in cui ci fosse ovviamente il cambio o l'esonero di uno dei tre allenatori, Conte potrebbe sedersi su una di queste tre panchine.
1: Certo è che quello che gli manca, no, è proprio il Milan, perché in Premier, come dicevi giustamente tu, un paio di esperienze le ha già fatte. In Italia è già passato da Juventus, Napoli e Inter, quindi sarebbe quasi la chiusura di un cerchio. L'approdo al Milan, dal punto di vista chiaramente di quello che può accadere o meno, dipenderà dalle prossime partite. Invece c'è anche da capire cosa cambia e se cambierà qualcosa in stagione con l'arrivo di questo Tour de Force, che comprende anche la Champions League, a partire, Quintiliano, da questa sera. Ci sono squadre, no, in una situazione sicuramente diversa, sono Inter e Napoli, una di fatto per puntare di nuovo ad arrivare in fondo, no, con chi ha vinto lo scudetto, sì, ma l'obiettivo quest'anno sembra l'Europa. A Napoli situazione ben diversa,
2: il Napoli che si è ripreso nell'ultimo match, però oggettivamente è una falsa partenza quella di Allegri, perché al momento il Napoli è ottavo con 10 punti, quindi è sotto anche allo stesso Milan e alla stessa Juventus, però sta recuperando dei pezzi importanti, l'ex allenatore del Milan, della Juventus, certo. E questa sera contro il Villarreal può, diciamo così, intanto riscattarsi rispetto al KO all'esordio con l'Arsenal 1-0, però insomma stiamo parlando dell'Arsenal, però in casa del Villarreal non sarà semplice, e Allegri tornerà, io non avevo dubbi, al 3-5-2, perché secondo me il suo marchio di fabbrica, io lo ricordo anche quando prese la Juventus, allo stesso Milan, e questa sera potrebbero giocare insieme De Bruyne e McTominay, tanto per parlare di pezzi da 90. Lo scorso anno, come ricorderete, l'abbiamo detto spesso, ragazzi, no, ma forse non possono convivere. Io do ragione ad Allegri, che ha detto: guardate che i giocatori forti possono, anzi devono giocare insieme, e credo che abbia ragione. Però insomma, lo scorso anno deluse molto il Napoli, fu addirittura estromesso non solo dagli ottavi, ma non si qualificò nemmeno per i playoff, solo 8 punti, pensate, andò veramente male. Quest'anno potrebbe invece cercare Allegri di andare meglio, anche se Allegri, insomma, al di là delle due finali con la Juventus di 2015-2017 di Champions League, ma aveva squadre molto forti, poi in Europa non è che, intanto non ha mai vinto.
1: Non ha mai vinto, ma insomma, l'esperienza di sicuro non gli manca, di campi ne ha girati tanti, del campo del Villarreal ha parlato anche nella conferenza stampa della vigilia. Allora sentiamolo insieme, Max Allegri.
3: Innanzitutto domani abbiamo una partita molto importante e complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid, non era assolutamente facile. E giocare qui è sempre complicato, è una partita di Champions, bisogna fare un'ottima prestazione, cercare di fare risultati, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti in previsione, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno, di essere a marzo ancora dentro la competizione. Domani è una partita dove bisogna cercare di far bene.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Insomma, Quintiliano, l'avevamo detto, no? Allegri non usa mezzi termini, va bene tutto, ma stasera bisogna vincere,
2: altrimenti si complica il cammino. Ricordiamolo, Giorgio, che in linea di massima con 16 punti va direttamente agli ottavi, certo. E con 11, da quando c'è questa nuova formula, con 11 ti assicuri i playoff.
1: Poi sono comunque 3 vittorie e 2 pareggi su 8 partite, sì, insomma, quindi non sono pochi.
2: Esatto, non sono pochi, infatti non è semplice. Poi è chiaro che dipende anche da quale posizione tu assumi, certo, nella mega classifica finale rispetto al sorteggio dei playoff. Direttamente agli ottavi forse l'Inter potrebbe essere, ma lo dicevamo anche lo scorso anno, anche se poi in realtà l'Inter ebbe un cammino, le prime 4 difficili e poi un po' più semplici, ma non riuscì, come ricorderete, uscì fuori ai playoff contro il Bodo Glimt, e il Napoli dovrà cercare di riprendersi. E io mi ricordo che qualche anno fa De Laurentiis sperava che il Napoli cominciasse ad assumere una dimensione internazionale, invece questo sotto questo aspetto il processo non è mai decollato, ecco, però insomma riproverà quest'anno quantomeno ad arrivare. Pensate che soltanto se tu dovessi qualificarti pur uscendo ai playoff incasseresti, e questo è un altro capitolo che va tenuto, non piace ai tifosi, Giorgio, però bisogna parlarne, incasseresti tra i 60 e i 64 milioni. Per esempio la Juventus l'anno scorso incassò uscendo ai playoff 64,3 milioni, e che adesso gli mancano
1: ai tifosi. Non piace questo argomento, ma poi piace quando la squadra non vende i big per fare cassa, e quindi diventa fondamentale. I big non li ha venduti quest'anno l'Inter, proprio perché è palese l'obiettivo di Marotta, l'obiettivo di Chievu è andare avanti il più possibile in Europa. È tornato a vincere lo scudetto dopo un anno napoletano, ma Chievu vuole di più. Sentirei proprio insieme a te, Quintiliano, un estratto della conferenza stampa di Christian Chievu alla vigilia della sfida di questa sera contro il Club Brugge.
5: È lo status di una squadra e di una società come la nostra che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, senza perdere di vista quello che è la fatica, il lavoro, tutti gli ingredienti che servono per raggiungere un obiettivo del genere. E non esiste una ricetta. Non ci sono soldi che ti possano comprare un trofeo così. Non ci sono giocatori o un allenatore che ti possano garantire che tu potresti raggiungere. L'unica certezza che si ha, che devi lavorare, che devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante. Ma noi abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, ecco, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno, abbiamo una mentalità, abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, con a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti e nello stesso tempo divertirsi con la responsabilità giusta che serve per portare una partita a buon fine.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Palla di mentalità Christian Chievu in una sfida, quella di stasera con il Club Brugge, che però per certi versi diventa da dentro fuori proprio come quella del Napoli, no? Quindi diamo Gianpietro, perché è chiaro che sì, l'Inter vuole andare avanti il più possibile, sì, vuole andare diretta agli ottavi, ma insomma deve farlo, per farlo di fatto deve vincere stasera.
2: Questa sicuramente sì, perché poi Giorgio, ricordiamolo, gli altri avversari sono Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda, Borussia Dortmund e Liverpool. Le altre due forti sarebbero Borussia Dortmund e Liverpool, e finirà poi con i Slovan e Bratislava. Non è semplice, certo, perché no. In Europa ormai lo sappiamo, almeno le big dei campionati principali sono superiori alle nostre. Sì. C'è poco da fare, perché l'Inter che domina nettamente in Italia, perché quest'anno per esempio tu giustamente stai dicendo punta alla Champions League, forse perché ritiene che lo scudetto insomma possa
1: sia quasi
2: essere
1: scontato,
2: che però non è nulla di scontato. Però in Europa è un altro mondo, perché basterebbe pensare alle due finali fatte dall'Inter di Simone Inzaghi nel giro di 3 anni. La prima contro City sembrava super sfavorita. Se voi vi ricordate quel match, fu molto sfortunata l'Inter, secondo me meritava qualcosina in più, salvo poi 2 anni dopo col Paris Saint Germain fu travolta nettamente. Lì abbiamo avuto la certificazione della differenza tra le big d'Europa e le big italiane.
1: Però è chiaro che a questo punto ci si guarda un po' intorno, no, Quintiliano? Va bene che non sia facile, gli altri campionati sono a un certo livello, ma come l'Inter almeno in finale c'è arrivata, se il calendario è opportuno, se gli infortuni in primavera non sono eccessivi, è chiaro, ci sono tanti se in una coppa come la Champions League. Non ci sono tutte queste squadre nettamente superiori, è chiaro, uno pensa al Paris, Bayern Monaco, Manchester City, sono degli squadroni, ci sono Arsenal e Barcellona che volano, ma per il resto, ecco, l'Inter è lì, se la gioca, no?
2: Sì, se la può giocare, però già hai citato 4-5 squadre.
0: Non hai messo le tedesche, però.
1: Il Bayern.
0: Il
2: Bayern l'ha detto, certo.
0: Sì,
2: e bisogna vedere poi a quel punto con queste squadre a che livello, intanto come ci arrivi, tanti fattori, no? Esatto. Anche magari come vai nel tuo campionato interno, perché magari se tu hai, non dico vinto lo scudetto a marzo,
1: ma ora, se sei avanti,
2: se stai avanti potresti gestire bene le forze. L'Inter credo sotto questo aspetto che possa farlo. Per esempio questa sera dovrebbe, anche a conferma di quello che stai sostenendo tu Giorgio, dovrebbe schierare la miglior formazione possibile.
1: Qualcuno l'ha fatto riposare in campionato, no? E forse si è visto ancora una volta che il messaggio è: noi puntiamo alla Champions.
2: Puntiamo alla Champions perché loro hanno gli elementi giusti anche per alternarsi in campionato. Le cosiddette riserve, le opzioni, chiamiamole un po' come vogliamo, credo che siano come nessun'altra squadra, non a livello dei titolari, ma quantomeno non li fanno rimpiangere. Per esempio lì in attacco alla scelta può giocare chiunque quasi, no? Forse Bonny è un po' più dietro gli altri, però bene o male chiunque schieri alla fine riesce a segnare. Il centrocampo non ne parliamo, un po' in difesa magari il punto debole, se dovessimo trovare una criticità, è proprio il reparto offensivo o la fase difensiva, anche se nell'ultimo match, è vero, il Parma non è un avversario probante, sì, non ha preso nessun gol, ma nelle precedenti gare è andata quasi sempre sotto di un paio di gol, quindi bisogna stare attento sotto quell'aspetto. Però certamente tra le squadre italiane sembrerebbe quella più attrezzata per poter andare il più avanti possibile rispetto alle altre, almeno.
1: Abbiamo citato la Juventus nel corso della nostra chiacchierata, una Juventus in crisi, una Juventus che un tempo con Allegri è un abituè delle fasi finali della Champions League, una Juventus che in questo momento è impegnata anche al di fuori del campo, perché dicevamo, no, l'anno scorso ha fatto tanti soldi arrivando ai playoff, adesso vorrebbe evitare di pagarli i soldi a un certo Cristiano Ronaldo.
2: Che non si accontenta mai, mi verrebbe da dire, no? perché insomma la Juventus, sapete che durante la questione plusvalenza la Juventus fu penalizzata di 10 punti e di fatto estromessa dalla, sì, Champions League. E poi c'era la questione stipendi, perché fecero degli accordi la società con i calciatori rispetto allo spalmare alcuni stipendi, però comunque sia sono state trovate delle irregolarità. E sotto questo aspetto la Juventus fece un patteggiamento pagando 758.000 euro, pur di non fare, il patto era questo con la giustizia sportiva, di non fare ricorso per la questione plusvalenze. Però a un certo punto Ronaldo ha preteso 19,8 milioni, cioè lui sosteneva che aveva dei stipendi arretrati per circa 19,8. La Juventus si è opposta, ha fatto ricorso, c'è stato un lodo che ha stabilito che invece la Juve dovesse pagare solo 9,8. Invece la società bianconera sostiene che non debba nulla al fuoriclasse portoghese e quindi ha fatto ricorso in Cassazione per cercare di non tirare fuori nemmeno un euro. E quindi staremo a vedere come andrà a finire questa questione qui.
1: Sicuramente è un tema che i tifosi bianconeri osserveranno con attenzione. Intanto noi parliamo sempre di calcio a 360 gradi, arriva l'ultima ora, una giornata di squalifica, ma è
0: una
1: attesa,
0: giornata
1: sì, per Malen, alla luce della sua entrataccia sul campo del Como.
0: Quindi col Napoli ci sarà.
1: Si sapeva, quindi tornerà.
2: Ed è saltata la quarta panchina, no?
1: Sì. Ed è saltata la panchina di Stroppa. I temi non mancano mai, vedremo quale sarà il nuovo allenatore.
0: Tu lo sai già, Quintiliano, ce lo puoi dire, sei dai. Tu?

0: a Giovi, visto che siamo anche in tema di elezioni federali,
1: sì,
0: tra Zanetti e Nicola, quest'ultimo sembrerebbe favorito.
2: Ah. Allora, lo scopriremo sicuramente nelle prossime ore, anche perché fra... tra pochi giorni Venezia torna in campo, eh sì,
0: e quindi dovrà farlo con un
2: nuovo allenatore. 15 e 29 minuti, grazie, ovviamente buona Champions.
0: Grazie Giorgio, grazie Gabriele, buon lavoro ragazzi.
1: Ciao, buon lavoro a te.
0: Ciao.

0: Sorry, scusa, lo sento, il brano dei Pinguini Tattici Nucleari, anche questo ci ha accompagnato per tutti i mesi estivi di questo 2026, e alle 15.32 torniamo invece con i temi.
1: Ripartiamo dalla notizia che avevamo detto poco fa, l'esonero di Giovanni Stroppa in quel di Venezia. Sai, quando fai 0 punti in 6 partite ci sta che la panchina sia a rischio. L'ufficialità questa mattina, in queste ore il Venezia è vicinissimo a Davide Nicola, uno che per esperienza qualche squadra sì, l'ha salvata sicuramente in carriera, è uno che poi paradossalmente spesso ha fatto meglio da subentrato che non quando aveva la squadra sin dall'inizio, protagonista di avventure importanti con il Torino, con il Genoa, con la Salernitana, tante salvezze quelle agguantate, anche a Crotone fece di fatto un'impresa. Mi pensa, in tutti questi casi è arrivato 17esimo, quindi è arrivato a un passo dalla retrocessione, ma è riuscito a salvarsi. Salvò l'Empoli anche in quel caso 17esimo nel 2024, 15esimo con il Cagliari nel 2025. Lo scorso anno male, direi, alla Cremonese, il suo percorso a Cremona non è andato come desiderato. Adesso potrebbe ripartire da Venezia, a mio avviso, magari sbaglio, in una delle missioni più difficili della sua carriera, non solo per gli 0 punti, perché la classifica è ancora corta, ma perché Venezia ha fatto delle cessioni importanti, una squadra ancora che si deve assemblare e quindi è molto complicato. E pensa che dovesse accettare la panchina, dovesse trovare l'accordo Davide Nicola con il Venezia, il primo match sarebbe sabato al Penso contro il Napoli. È anche lì difficile trovare un avversario più complicato per i veneti. Le squadre del nostro campionato attese dalle coppe, abbiamo detto delle due di questa sera, della Roma domani con il Real Madrid, diciamo adesso, perché è chiaro che ci sarà anche il Como in Champions, ma è forse il big match per quello che riguarda le nostre squadre in Europa questa settimana. All'Olimpico c'è il ritorno di José Mourinho, che proprio in questi minuti sta iniziando la sua conferenza stampa, assediato, te lo dico io, dalle domande del nostro Francesco Repice, che ci racconterà la sfida, ma oggi è lì ad intervistare José Mourinho, a incalzarlo con la passione che lo ha legato ai giallorossi, al suo recente passato. Ha parlato proprio della condizione del Real Madrid, della condizione fisica, della situazione del Real Madrid, il tecnico dei giallorossi Giampiero Gasperini. Allora andiamolo a sentire.
2: Per noi è un buon momento, indubbiamente noi abbiamo voglia di misurarci comunque con una squadra che è indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, anche se magari ha bisogno di un po' di rodaggio, perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto l'Inter in Champions, rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Chiaro, diventa anche un match chiave da un certo punto di vista. La Roma, lo ricordiamo, ha un punto in classifica in Champions dopo il

0: sicuramente sarà una gara che vale tanto. Ha anche spiegato che però non si devono fare paragoni, perché altrimenti la Roma rischia il patatrac, no? Non dobbiamo paragonarci al Real Madrid come squadra, ma dovremo misurarci alla pari sul campo, perché lo abbiamo fatto anche con altre grandi squadre come l'Inter, con il Como. Contro di loro abbiamo giocato bene, vediamo se siamo competitivi anche in Europa. Gli hanno chiesto se deve essere più attenta in difesa la Roma contro una squadra con l'attacco stellare come il Real Madrid. Ha detto: a Como siamo stati costretti a farlo, però di solito noi abbiamo un atteggiamento più offensivo. È chiaro che il Real è la prima squadra ad avere un atteggiamento offensivo, e quindi insomma dobbiamo stare lì attenti a loro, ma loro dovranno essere attenti a noi. Non solo la Champions, dicevamo anche Milan e Juventus in Europa League questa settimana, Atalanta in Conference. Allora la UEFA ha ufficializzato i direttori tecnici, i direttori arbitrali, insomma gli arbitri di queste tre sfide. Sarà una terna arbitrale rumena quella che guiderà la sfida di Europa League tra Salisburgo e Milan. L'arbitro sarà Fesnik. Giovedì invece la Juventus, ospite del Celta Vigo, sarà arbitrata dall'olandese Van der Rijk. E infine, per quanto riguarda la Conference League, sempre giovedì l'Atalanta in casa contro i ciprioti del Paphos avrà come arbitro lo svedese Ladebach, tipico cognome svedese da questo punto di vista. Non c'è dubbio alcuno. Vedremo allora se nei prossimi minuti riusciremo a darvi conto anche delle parole di Mourinho. L'abbiamo detto che sta per parlare in conferenza stampa la vigilia di Roma-Real Madrid. Ufficiale anche la giornata di squalifica per Luciano Spalletti, per Fabio Pisacane, dunque i due tecnici che si sono scontrati verbalmente a bordo campo nel match di domenica tra Cagliari e Juventus. Tutte e due salteranno il prossimo impegno. Tra poco, se riusciamo, parliamo di tennis, caro Gabriele.
1: Sì, sì, ci riusciremo. Intanto una canzone d'amore, infatti Habibi significa amore mio, e lui a cantarla è proprio il nostro amico Gali.

senza morire. È una rosa senza spine. Facche del gen negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy. Neri neri. Fumiamo i casini. Beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi. Ora che sono ancora in piedi. Qua non

Non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: Rai Radio 1 Sport, nel nostro caffè, ancora una ventina di minuti, Giorgio.
1: Eh sì, scoccano le 15:41 minuti qui su Rai Radio 1 Sport. Detto delle squalifiche giunte dal giudice sportivo, Spalletti, Pisacane, Malen, nulla che sorprenda estremamente, una giornata di riposo per tutti loro alla luce delle intemperanze dell'ultima giornata di campionato. Abbiamo detto però che è un momento chiave questo finale di stagione anche per il nostro tennis. Allora diamo il ben ritrovato in studio al nostro Emilio Mancuso.
0: Ciao Emilio.
2: Buon pomeriggio a tutti, ragazzi.
1: E allora Emilio, si arriva a un finale di stagione fondamentale e sicuramente diverso da come ce lo saremmo aspettato, purtroppo un po' per, soprattutto per l'infortunio di Sinner, ma anche mi viene a dire perché gli altri big di casa nostra, i più attesi oltre a Matteo Berrettini, certo non ci arrivano al top, no? Da Musetti a Cobolli ci si poteva augurare qualcosa di meglio.
2: Guarda, per usare un'espressione calcistica, c'è l'infermeria piena in casa d'Italia. Purtroppo è stata una stagione sicuramente non fortunata da questo punto di vista, con Sinner e Musetti che hanno pagato dazio pesantemente in due momenti diversi della stagione, se vuoi, perché Musetti era davvero in rampa di lancio in Australia, stava giocando un match magnifico contro Novak Djokovic e poi quell'infortunio che gli ha rovinato in pratica tutta la stagione, perché continua a soffrire ancora oggi Lorenzo Musetti, e poi naturalmente la lunga degenza, per così dire, di Jannik Sinner, che non scende in campo da quel giorno memorabile 12 luglio con il bis al torneo di Wimbledon. Questo che significa? Che con la sconfitta di Carlitos Alcaraz ieri a Shanghai, non è stato proprio a suo agio con le palle nel Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz, sconfitta abbastanza a sorpresa contro il belga, un ottimo giocatore, Zizou Bergs. Avremo a fine stagione il 20° giocatore nuovo numero uno del mondo, ovvero Sasha Zverev, dopo Ilina Stasia. Guarda, c'ho la lista qui con me. Jimmy Connors, Bjorn Borg,
1: che nomi,
2: John McEnroe, Ivan Lendl, Mats Wilander, Stefan Edberg, Jim Courier, Pete Sampras, Andrea Agassi. Entriamo nel nuovo secolo. Gustavo Guga Kuerten, Leighton Hewitt, Andy Roddick, Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Sasha Zverev sarà il ventesimo giocatore dell'era Open.
1: Che nomi scarsi che hai fatto, eh?
2: Sì,
0: c'è stato un periodo
2: abbastanza, no? Quello più anziano, perché sempre...
1: stavo per dirti questo, 29 anni e mezzo, soprattutto tanti nomi che hai fatto negli ultimi anni, no? Se ci pensiamo, da Nadal stesso, Sinner, Alcaraz, sono giocatori diventati tra virgolette grandi quando erano ancora giovani, diventati numero uno ancora da giovani. Zverev ad aprile ne fa 30, e questo sorprende ancora di più, no?
2: 29 anni per la precisione, 217 giorni, perché è stato calcolato il momento nel quale Zverev alla fine del torneo di Vienna dovrebbe diventare numero uno del mondo, 3 giorni in più rispetto ad Andre Agassi nel 1999, 20 giorni in più rispetto a Andy Murray nel 2016, questo nell'era Open, ascoltasse Nicola Pietrangeli, perché non c'è più, purtroppo ci sbranerebbe a tutti e tre, quindi questo è un po' le statistiche, che sono oggettivamente sempre importanti, che ti fanno capire tante cose. E Sasha Zverev, che oggi è riuscito poco fa a vincere una partita sicuramente complessa, complicata, contro un giocatore un cavallo pazzo, per così dire, chiamato così, Alexander Bublik.
1: Stavo per chiederti questo, no? Nella sfida degli Alexander, come l'hanno ribattezzata oggi sui social, Zverev praticamente ha vinto con due tie break, ma insomma ha anche rischiato, se vogliamo, no? Poi l'ultimo tie break l'ha dominato, ma nel complesso insomma ci poteva stare perdere, per come
0: Bublik
1: si è svolta.
0: Bublik non è un cliente facilissimo.
2: Bublik dipende la mattina da quale lato del letto scende. Bublik, intanto, bisogna vedere sempre quello. È un giocatore capace di battere chiunque, ma anche capace di perdere con chiunque. È stata una partita molto complicata, soprattutto nel primo set per Zverev, perché avesse perso quel set probabilmente la partita l'avrebbe vinta poi alla fine Bublik. Ha avuto qualche problemino anche lui sulla caviglia, fatto vedere insomma a tratti nel secondo set non si sentiva proprio a suo agio Sasha Zverev, ma alla fine è riuscito a vincerla questa partita e si è qualificato per i quarti di finale. Naturalmente il fatto di sapere di aver garantito, perché è sicuro che sarà numero uno del mondo, questo ti dà ulteriori stimoli, ulteriore benzina, non ne ha bisogno. E dunque di sicuro questo per lui sarà molto, molto importante. Però poi dovesse vincere il torneo di Shanghai, allora andremo, per così dire, ad armare il partito di quelli che sostengono Zverev vince nei tornei dove non arrivano in fondo, dove non ci sono né sì né neanche.
1: Però stavo per chiederti, quasi all'opposto della tua conclusione, Emilio, se non dovesse vincere questo torneo, uno direbbe, vedi, lui diventa numero uno, ma non vince nemmeno il torneo in cui c'è solo lui, mettiamola così, di big. Non che siano scarsi tutti gli altri, no? Già il prossimo rivale è Deminau, ce ne sono tanti, insomma, è in campo Davidovic Fokina, però va benissimo, ma poi lo devi vincere il torneo non per diventare numero uno, ma per legittimare quasi. No?
2: Guarda, allora Deminor è il giocatore ideale per Zverev, perché è un giocatore, come dire, lo sparring partner ideale per uno come Sasha Zverev, perché gioca un tennis simile a quello di Zverev, ma Zverev ha una barra due marce in più rispetto all'australiano, di conseguenza per lui è l'avversario ideale. Vedrai che con Deminor tornerà a giocare ad un livello importante e soprattutto avrà meno problemi rispetto a quelli riscontrati oggi contro Bublik, che come detto è un giocatore molto più complesso, molto più scorbutico di Deminor. Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti degli ottavi di finale, molto interessante anche quello che ci sarà domani mattina tra lo spagnolo Rafa Hodar, che cercherà in tutti i modi di arrivare alle finals, contro l'olandese Van den Zalskulp, poi Ogier Aliassim contro Ruud, e anche Medvedev, che quando gioca al meglio è un osso duro per chiunque, contro Tsitsipas, che invece è lontano parente del Tsitsipas, del Tsitsipas di un tempo. E oggettivamente, guardando insomma i giocatori rimasti in lizza, Zverev è il favorito del torneo di Shanghai, e come ti dicevo oggettivamente dopo la vittoria a Roland Garros ha avuto un cambio evidente, un cambio repentino Zverev rispetto al passato. Anche la finale a Wimbledon contro Sinner è stata una finale molto combattuta, nella quale Sasha insomma è stato punto a punto con Sinner, e dunque

0: 5-7, non ci dimentichiamo, contro il nostro Flavio, sì. Flavio Cobolli di sicuro l'ha molto aiutato, perché gli ha permesso di rompere finalmente il ghiaccio nei tornei dello Slam. Ne ha vinti ben due in questa stagione, e alla fine della stagione, se vuoi, visto che ha vinto due tornei dello Slam, mentre Alcaraz e Sinner ne hanno vinti uno a testa, sì, merita di essere numero uno.
1: Giusto.
2: Allora Emilio, in un minuto prima di salutarti ti chiedo anche una prospettiva, poi torneremo a parlarne nelle prossime settimane, proprio sul novembre che ci attende. Tu ci hai raccontato in questi anni ovviamente le gesta azzurre alle finals e soprattutto in Coppa Davis, lo abbiamo detto, ci arriviamo diciamo non al meglio. Le finals secondo molti saranno una storia tra Zverev e Alcaraz, e il rischio è che anche in Davis a giocarsela siano Germania e Spagna. Noi siamo forse un po' terzo incomodo quest'anno, non siamo i favoriti come in passato, ma ce la giochiamo.
0: Ma guarda, allora nel tennis mai, intanto mai dire mai, certo. Questo è una legge della natura, bisogna sempre ragionare così. Vedremo in quali condizioni arriveranno a Torino Alcaraz e Zverev. Tra l'altro, un dato statistico: Carlos Alcaraz ha vinto un solo torneo negli ultimi sette ai quali ha partecipato, quindi evidentemente deve rimettere a posto un po' di cosine. Non c'ha più Juan Carlos Ferrero, che per lui è stato non fondamentale, certo. Di più è un'assenza pesantissima per Carlos Alcaraz, soprattutto in questi momenti di difficoltà come quello di ieri. L'assenza di Ferrero è davvero molto molto pesante, e dunque vedremo che Carlos Alcaraz ci sarà a fine stagione. Di sicuro ha più benzina in corpo, sì, perché ha giocato di meno rispetto agli anni passati. Storicamente gli spagnoli a fine stagione sono sempre arrivati un po' con le batterie scariche, pensa a Rafa Nadal, che non, certo, è mai riuscito a vincere le finals. Vedremo se quest'anno Alcaraz ci riuscirà. Zverev è di sicuro uno dei favoriti al torneo di Torino. Poi la Coppa Davis è un capitolo a parte, perché intanto devi vedere chi giocherà davvero di questi giocatori, se Alcaraz giocherà a Bologna, se Zverev giocherà a Bologna, le altre squadre con quali giocatori si presenteranno, e l'Italia, che è campione in carica, ha vinto le ultime tre. In un modo o nell'altro vedrai che Volandri riuscirà a mettere una formazione sicuramente competitiva. C'è un giocatore, sì, che ha una voglia pazza di esordire, di giocare finalmente Coppa Davis, che è Luciano Dardi.
2: Dardi, aggiungo in chiusura, Emilio, davvero può essere quell'elemento fondamentale, no? Perché
0: ha voglia di giocare.
2: Ma poi da un punto di vista fisico, no? Ci raccontavi le difficoltà di Cobolli, di Musetti, lo stesso
0: Cobolli
2: Berrettini,
0: è con le batterie scariche.
2: Stesso Berrettini negli anni, insomma, di problemi fisici ne ha avuti parecchi. Sembra che Dardi sia la nostra freccia principale in questa finale di stagione.
0: Magari Musetti, se riesce a recuperare una condizione accettabile fisicamente e mentalmente, può essere un giocatore, come dire, importante anche per quanto riguarda la Davis, ma per questo rush finale di stagione ormai sono rimasti davvero pochissimi tornei. Dardi di sicuro non voglia pazza di giocare in Davis. Un altro uomo Davis di sicuro è Matteo Berrettini, non ce lo dimentichiamo. Cobolli, che l'anno scorso insomma la Davis se l'è portata a casa, protagonista, sì, in campo, è vero, le batterie scariche, però insomma magari riesce a ritrovare per questo rush finale le ultimissime energie per Torino e per la Davis. Insomma, l'Italia in casa, in Davis, che ha vinto le ultime tre, di sicuro se la giocherà. Poi da qui a dire ci sarà il poker, ovviamente ce ne passa tanto, però
1: certo,
2: ci proveremo. L'appuntamento è tra un mese, perché dal 15 al 22 novembre le ATP Finals, poi la settimana successiva dal 24 al 29 di novembre la Final Eight di Coppa Davis. Tutto sempre in racconto e voce con Emilio Mancuso. Emilio, grazie,
0: io sto
2: buon lavoro.
0: Invece guardando Holland, scusami. Sì,
1: stanno riproponendo
0: una partita, perché oggettivamente
2: sì, Liverpool City,
0: quando
2: sì,
0: uno vuole rifarsi gli occhi va a vedersi un po' di Premier League,
2: sì, cioè, sì.
0: Buona continuazione,
2: c'è qualità anche lì, grazie Emilio Mancuso,
0: ovviamente
2: le ultime confermiamo ancora una volta, ci sarebbero anche Zanetti e D'Aversa a caccia della panchina del Venezia, ma sembra sempre più vicino alla firma di Davide Nicola. Lo abbiamo detto, le statistiche sono sicuramente dalla sua parte.
1: Beh, poi insomma lo conosciamo Nicola per queste entrate in corsa.

0: Sì, altre partite niente male,
1: ottiene sempre dei grandi risultati,
2: arriva quasi sempre la salvezza. Tra l'altro vedevo, Emilio, che approfitto della tua presenza, il finale di stagione anche per te sportivamente sarà denso, perché ho detto degli appuntamenti tennistici, poi a dicembre ti toccherà raccontarci di nuovo la vicenda Federcalcio, perché a quanto pare si vota Malagò che sostituisce Malagò che sostituisce Malagò.
1: Ma sai, sì, la data è stata ufficializzata da poco, sì. Giovanni Malagò ha già deciso un minuto dopo il via libera del Consiglio Nazionale del CONI per quanto riguarda il commissariamento della Federcalcio, sarà il 14 di dicembre. Sono giornate importanti queste, perché si aspetta il via libera della Serie A, che oggettivamente non può non arrivare, visto che è stata la componente che per prima ha candidato Giovanni Malagò alla Federcalcio, e dunque venerdì c'è l'assemblea, quello può essere un giorno importante.
2: E allora ci racconta tutto come sempre Emilio Mancuso, grazie Emilio.
1: Di nuovo.
2: Grazie anche a Danilo Giunta in regia, ovviamente Serena Mancarella in console, Gabriele l'informazione del GR1 delle 16, poi tempi supplementari più tardi, chiudiamo in musica.
0: Sì, grazie a te Giorgio Matteoli, chiudiamo con Beat It di Michael Jackson. Ciao.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, subito con il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
4: Papa Leone è ricoverato al Gemelli, come dicevi tu Nicole, al decimo piano nella suite papale. L'arrivo nella struttura sanitaria romana intorno alle 13:15 tra gli applausi della folla. Prevost è sceso dall'auto bianca targata Stato della Città del Vaticano a piedi, il volto sereno, un cenno di saluto alla gente che dal mattino lo attendeva per incoraggiarlo. Al suo fianco il medico personale Luigi Carbone e ad accoglierlo i vertici del Policlinico Gemelli. La sala stampa Vaticano ha confermato che l'intervento di asportazione del nodulo al polmone con chirurgia mini invasiva avverrà nel pomeriggio, non ha rivelato l'orario. A capo dell'equipe medica il professor Stefano Margaritora. Dopo l'operazione la degenza, una settimana circa per il pontefice, agenda sospesa fino al 20 ottobre.
3: Grazie a Menta. Ora in Francia, nuova giornata di proteste studentesche, i cortei si stanno svolgendo in diverse città tra cui Parigi, da dove ci aggiorna il corrispondente.
5: Sì, a Parigi un lungo corteo tiene insieme per 5 chilometri da Place d'Italie agli Invalides, migliaia di liceali, studenti universitari, professori che sostengono la protesta, rappresentanti dei sindacati della scuola e genitori un po' d'accordo con i propri figli, un po' preoccupati per l'incolumità appunto dei propri ragazzi dopo i tanti incidenti e scontri dei giorni scorsi. 214

0: pubblica. Il governo ripete di voler dialogare con chi protesta e garantisce che entro il mese di ottobre verranno individuati i 3.000 professori da inviare nelle scuole dove la situazione è più critica. Per ora da Parigi è tutto. Gavino Moretti, IGR1.
1: E grazie a Moretti. In Israele le autorità hanno negato il visto di lavoro e revocato il permesso di soggiorno alla giornalista italiana Serena Bilancieri, corrispondente del quotidiano tedesco Taz. Alla base della decisione un presunto incitamento al boicottaggio del paese, accusa che Bilancieri respinge. Il provvedimento è stato confermato dall'ufficio stampa del governo Netanyahu, che rilascia gli accrediti ufficiali. Una grave violazione della libertà di stampa, scrive il quotidiano tedesco. In 25 anni i prezzi sono saliti del 63%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per quanto riguarda abitazioni e utenze, alcolici e tabacchi e per banche e assicurazioni, mentre gli aumenti sono inferiori al 30% per istruzione e sanità. L'Istat certifica anche una diminuzione prossima al 60% per il costo dei servizi di telefonia mobile. Petrolio e spread giù, Piazza Affari ne risente positivamente, così come diverse altre borse europee. Ci colleghiamo con Chiara Rancati da Milano.
2: Una tendenza positiva sulle borse europee che si sta azzerando proprio in questi minuti dopo un'apertura titubante di Wall Street negli Stati Uniti. Milano in questo momento è sulla parità, così come Londra, resta poco sopra la borsa di Francoforte e appena sotto quella di Parigi. Un rallentamento che è concentrato sui titoli tecnologici, in particolare sul comparto dei microchip, con STMicroelectronics e Technoprobe anche oggi peggiori del listino principale a Piazza Affari. Vanno bene invece i bancari, gli energetici e Telecom Italia, migliore del FTSE MIB, in rialzo di oltre il 4%. Mentre a Wall Street, come dicevamo, l'apertura è debole e contrastata. L'indice Dow Jones poco sotto la parità, il Nasdaq sostanzialmente stabile. Sono in chiaroscuro anche gli esiti delle prime trimestrali bancarie americane, con JP Morgan che aumenta i profitti e guadagna in borsa quasi il 2% e Wells Fargo che invece resta sotto le attese. Mentre sui mercati delle materie prime scende il prezzo del petrolio, con il Brent europeo che torna sotto quota $105.50 al barile, continuano ad aumentare invece il gas naturale che tocca ad Amsterdam gli €87 al megawattora. Linea a voi.
1: La Corte d'Appello di Milano ha condannato in appello a 8 anni di reclusione Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo insieme ad altri 8 nella maxi inchiesta doppia curva che portò ad arresti di tifosi delle curve di San Siro nel settembre del 2024. In primo grado Lucci era stato condannato a 10 anni e è stato assolto per il tentato omicidio. Sport calcio, stasera al via la 3 giorni europea con la Champions League. Per la seconda giornata della fase campionato l'Inter ospita i belgi del Bruges, sfida spagnola per il Napoli sul campo del Villarreal. Radio Cronaca in diretta qui su Radio 1, fischio d'inizio alle 21. Per ora è tutto, prossimo giornale radio alle...
3: RAI Radio 1 Sport. RAI Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 16 maggio 1976.
4: Tutto il calcio minuto per minuto.
5: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Sono 7 i campi con i quali stiamo per collegarci: Torino per Torino Cesena, Perugia per Perugia Juventus, Como per Como Lazio, Firenze per Fiorentina Verona, Roma per Roma Ascoli, Genova per Sampdoria Napoli, Terni per Ternana Genoa. Ai microfoni sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Everardo Dalla Noce, Emanuele Giacoia, Claudio Ferretti, Mario Di Cicco, Ezio Luzzi. Risultato dei primi tempi via Torino.
6: Torino 0, Cesena 0, a voi Perugia.
7: Identica la situazione a Perugia, 0-0 tra Perugia e Juventus, a voi Como.
8: Como 2, Lazio 1, a voi Firenze.
9: Fiorentina 2, Verona 0, a voi Roma.
6: A Roma si gioca il secondo minuto della ripresa, Roma 0, Ascoli 1, a voi Genova.
10: Si gioca il secondo minuto anche a Genova, Sampdoria 1, Napoli 0, con rete di Tuttino al 20° del primo tempo, a voi Terni.
11: Ternana 0, Genova 2, a voi studio.
5: E qui è lo studio con gli altri 2 primi tempi a Bologna. Bologna 1, Internazionale 0, a Milano Milan 1, Cagliari 0. Alcuni cenni di cronaca in rapida sintesi via Torino.
6: Sì, qui siamo giunti al secondo minuto di gioco della ripresa. Il risultato è sempre di 0-0. Un enorme drappo bianco recante un grande scudetto tricolore si è innalzato alle 16:30 nel cielo dello stadio comunale di Torino, trascinato da 3 grappoli di palloni granata, ed è salito altissimo, seguito da migliaia di spettatori commossi che ne hanno accompagnato lungo il volo con gli sguardi, quasi come una risposta dal cielo scendendo.

0: A fine partita, portato da paracadutisti dell'Aeroclub Torino, un altro grande scudetto tricolore che scenderà proprio al centro dello stadio comunale. Così, con il lancio di questo scudetto, hanno avuto inizio praticamente i festeggiamenti per la conquista del settimo titolo tricolore da parte del Torino, festeggiamenti organizzati dal centro coordinamento del club Granata. Sono presenti 70.000 spettatori, dirige Casarin, la giornata è molto calda, l'incasso è record, attacca in questo momento il Cesena e un tiro di Rognoni termina sul fondo. Dicevamo incasso record 220 milioni. Il Torino ha attaccato nel primo tempo 35 minuti su 45, ma un po' per sfortuna, un po' per l'imprecisione dei suoi attaccanti e molto per l'impegno del Cesena e di Boranga, non sono ancora riusciti a passare. Subito la cronaca, che è ricca di episodi. Intanto vi diciamo che nel Torino gioca Claudio Sala, che come sapete domenica si è infortunato a Verona. All'inizio di partita, dopo 40 secondi, c'è stato un cross di Urban per Bertarelli che è saltato di testa ma non ha colpito bene il pallone. Subito sull'arco fronte un cross di Sala, è terminato fuori. Attacca in questo momento il Torino come risposta all'attacco di poco fa di Rognoni. Al secondo minuto, ci riferiamo sempre al primo tempo, Patrizio Sala è in grado di tirare dal limite, il suo tiro però termina alto sul fondo. Al quarto c'è stato un altro pericoloso cross di Mozzini in aria, sventato di testa da Danova. Al 17° Pecci è sceso in slalom fra 5 avversari, ma al momento del tiro gli tolgono la palla. Al 20° è Bertarelli a tentare la via del gol con un colpo di testa che termina fuori. Come va fuori un successivo tiro di Zaccarelli molto insidioso sul centro di Graziani. C'è stato poi un lieve incidente a Pulici che è rimasto fuori campo per un minuto e quindi al 26° una cannonata di Pulici su punizione che Danova è riuscita a deviare in angolo. Due minuti dopo discese cross di Sala da sinistra per Graziani in posizione troppo angolata per insidiare seriamente Boranga. Ora c'è un calcio di punizione in favore del Torino, seguiamo questa azione che ci sembra anche molto importante. Parte il tiro di Sala, pallone in aria per Pulici sul fondo, Boranga sventa ancora buttandosi in due riprese, prima addosso al giocatore che gli spara sul petto e poi ancora sui piedi di Pulici. Concludiamo rapidamente dicendovi che alla chiusura del tempo, proprio al 45esimo, Pecci si esibisce in una nuova azione in aria, viene urtato, sbattuto per terra, ma l'arbitro Casarin fa cenno di proseguire fischiando subito dopo la fine. Il risultato al quarto minuto di gioco della ripresa 0-0 fra Torino e Cesena, a te Ciotti.
1: Grazie Mary, è il sesto minuto a Perugia, ancora reti bianche anche tra Perugia e Juventus, a Perugia molto sole, spalti gremiti al limite della capienza, terreno perfettamente agibile, arbitra Menegali, cronaca, partenza autorevole della Juve che prima con 1-2 Gori Tardelli e quindi con un colpo di testa dello stesso Gori su cross di Capello, insidiava da vicino Marcocini che al sesto doveva fermare un bolide di Scirea dei 16 metri, il primo tiro fra i pali di Zoff era di Curi al 13°, il portiere juventino lo fermava facilmente, assai più ambiziosa una conclusione di Amenta al 27° sugli sviluppi di un angolo che terminava di poco a lato e un'altra da 30 metri di Berni al 37° che Zoffi chiudeva in presa. Al 41° un cross di Causio liberava Bettega che controllava bene ma batteva morbido e centrale tra le braccia di Marcocini, così come poco dopo faceva Novellino con Zoff. Al lato al 44° un drop sinistro di Gentile. Al secondo minuto della ripresa Marcocini ha fallito la deviazione su uno spiovente da sinistra di Causio. Lo stesso Causio indirizzava di collo destro in porta dove però Berni riusciva di testa a salvare deviando in angolo. Al quinto Ciccotelli, splendidamente servito in area da Curi, si attardava in controllo e Morini poteva rimpallare il tentativo di conclusione della punta di Castagnier. Ancora in attacco la Juve con Furino che ha smistato a Bette che siamo in 16 metri, tiro molto rapido e ben coordinato del numero 11 bianconero che termina di poco lato, siamo al settimo, 0-0 tra Perugia e Juventus, a te dalla noce.
2: Settimo minuto a Como, Como 2, Lazio 1, sole sul catino del Senigallia, ma non i protagonisti di questo incontro dopo le notizie dagli altri campi interessati alla retrocessione. Comunque il Como è subito ad offendere, già al secondo minuto Scanziani spolvera il palo basso alla sinistra di Pulici, è soltanto a avvisare l'estremo perché 4 minuti dopo al sesto in azione corale il rientrante Guidetti offre a Pozzato un pallone che il numero 11 Lariano infila di precisione in rete. C'è subito la risposta laziale ma l'ex Garlaschelli spara lontano. Al 16° il Como è vicinissimo al raddoppio, il pallone di Renzo Rossi va di un mignolo fuori. 30 secondi ancora ed è il 2-0, calcio della bandierina, passaggi incrociati e correnti, pone fuori causa Pulici. La Lazio non si arrende all'arrembaggio Comasco e segna al 21°, difesa lariana ferma, forse evidentemente perché pensava che l'arbitro intervenisse per un'infrazione, invece Giordano non si dà per inteso, prosegue e tira ed è il 2-1. Partita vivace e cambiamenti di fronte velocissimi come nel basket, non c'è l'attimo che abbia il sapore della pausa. Siamo all'ottavo minuto del secondo tempo qui a Como, Como 2, Lazio 1 a Firenze. Firenze.
3: Qui Firenze, anche noi siamo all'ottavo della ripresa, la Fiorentina è sempre in vantaggio per 2-0 sul Verona, una partita non certo da fine campionato, ricca di spunti con la Fiorentina che sta producendo su un gioco molto ragionato e a tratti anche avvincente. Il Verona opera con prudenza, ma quando può e quando la Fiorentina glielo permette, naturalmente si fa vivo e anche con una certa pericolosità. Molto ricca la cronaca, al sesto Cozzi del Verona per poco non provoca un'autorete su un cross di Antonioni, al settimo Luppi al volo, vicinissimo, cerca di fare un pallonetto ma Superchi, altrettanto bravissimo, manda in angolo. Poi c'è una triangolazione all'ottavo caso, Bresciani, Spegiorin, e manda di poco al lato quest'ultimo. Spegiorin si riprova ancora al 12esimo e 17esimo, al 22esimo Antonioni è caso, a caso di testa che sfiora per pochissimo la rete. Poi 5 minuti tutti del Verona con Busatta che riesce a filtrare ma Superchi lo anticipa. Luppi ancora tira un calcio d'angolo con un stranissimo effetto, ma il portiere della Fiorentina Superchi riesce ad intuirlo. Poi al 35esimo ecco che arriva la rete della Fiorentina e Antonioni che passa a Bresciani. Bresciani è vicino alla porta, tenta il tiro, Ginulfi respinge e Roggi mette in rete. Il Verona riprova con Busatta e Moro, ma c'è un tiro centrale che Superchi intuisce. Al 44esimo ancora la seconda rete della Fiorentina provocata da Antonioni. Antonioni pennella letteralmente un cross sulla testa di Spegiorin che mette in rete ed è il 2-0 per la Fiorentina. La partita è ripresa da 10 minuti, il Verona però in questo momento sta operando con una certa rapidità e poco fa Antonioni ha sbucciato una palla, per poco era la terza rete per la Fiorentina. 25.000 gli spettatori, giornata bellissima di sole, sta arbitrando il signor Lazzaroni di Milano, gli angoli sono per ora 8-4 per la Fiorentina. Siamo così all'undicesimo della ripresa, Fiorentina 2, Verona 0.
2: Attenzione, attenzione, qui è Como, la Lazio ha pareggiato 2-2, la rete di Giordano, siamo al 9 minuto.
3: Va bene, da Firenze riprendo la linea per passarla a Roma.
4: All'Olimpico siamo al 10° minuto della ripresa, il gioco è appena ripreso dopo un leggero infortunio di Santarini.
1: Scusa Roma, qui è Perugia, il Perugia è passato in vantaggio, rete di Curi su cross da destra di Novellino, niente da fare per Zoff. Siamo all'11esimo, Perugia 1, Juventus 0, a te la linea.
5: Scusa Ciotti, questo è l'urlo del Comunale di Torino che ha preso in questo momento la notizia che tu hai dato. Ecco l'urlo del Comunale di Torino, sventolio di bandiere del Torino. La linea a Della Noce.
2: Allora vi dicevo che la Lazio ha pareggiato 2-2 la rete al 9° minuto con Giordano. È stata una magnifica azione e l'estremo laziale, l'estremo comasco non è riuscito evidentemente a parare il tiro. Il punteggio quindi è cambiato e quindi in questo momento la situazione è in parità. Vi ricordiamo comunque le reti, le altre nel primo tempo al sesto Pozzato, poi aveva raddoppiato Correnti del Como e al 21esimo Giordano aveva portato sul 2-1 la Lazio, poi adesso il pareggio di Giordano 2-2, a voi Firenze.
6: Va bene, attenzione, allora linea Claudio Ferretti a Roma.
4: D'accordo, qui è l'Olimpico, purtroppo non c'è nulla di molto esaltante da registrare, siamo all'11esimo della ripresa e l'Ascoli conduce per 1-0, gol segnato dal centravanti.
3: Pronto,
4: Silva,
3: Roma.
4: È destino, a te la
3: Ferretti,
4: linea.
3: Ferretti, scusa un attimo, è Firenze, qui il Verona ha accorciato le distanze, ha segnato Luppi all'11esimo, a te la linea.
4: Allora vi dicevo che l'Ascoli è in vantaggio per 1-0 con un gol del centravanti Silva al 26esimo del primo tempo, la giornata è affosa e grigia, circa 50.000 gli spettatori, l'arbitro è Bergamo. Dopo un accenno offensivo di Silva al primo minuto, l'Ascoli si ritira subito nella sua metà campo e lascia il gioco alla Roma. Prima e unica palla gol al 5° minuto per i giallorossi, da Negrisolo un lungo diagonale spiove su Morini, appostato vicino al palo sinistro della porta, fuori di poco, ma la partita scade subito. Stiamo seguendo intanto un'azione offensiva della Roma, vi dicevo la partita scade subito, gioco lento e scombinato dei giallorossi, cross conclusivi imprecisi, così l'Ascoli si concede qualche contropiede e al 26esimo i bianconeri passano, lungo cross di gola per Silva.
7: Scusa Ferretti, sono Di Cicco da Genova, in questo momento Magistrelli della Sampdoria sta battendo un rigore concesso per atterramento proprio dello stesso Magistrelli in area e Magistrelli ha realizzato con un tiro alla destra di Carmignani, quindi qui a Genova Sampdoria 2 Napoli 0, a te Ferretti.
4: Vi stavo descrivendo il gol dell'Ascoli, un lungo cross di gola per Silva al 26esimo, Meola in uscita si fa scavalcare da un pallonetto ed è l'1-0. La reazione della Roma è minima, il portiere dell'Ascoli non viene praticamente impegnato, il pubblico fischia, lo spettacolo, se così si può chiamarlo, non è nemmeno inquadrabile criticamente. I calci d'angolo al termine del primo tempo sono 4-0 per la Roma. Intanto vedo il numero 13 dell'Ascoli, Ghetti, che si sta preparando ai bordi del campo. Siamo ora al 13esimo, 1-0 per l'Ascoli sulla Roma. A voi Genova.
7: E dove si sta giocando anche qui il 13esimo minuto, sempre con il risultato di 2-0 per la Sampdoria sul Napoli. Questa prima parte dell'incontro, giocata di fronte ad oltre 30.000 spettatori, diretta da Panzino, non ha detto granché sul piano tecnico. La Sampdoria ha disputato questi primi 45 minuti, o perlomeno 45 minuti più i 13 di questa seconda parte, solo con molta volontà di arrivare ad un risultato utile, e per adesso ha avuto ragione sul Napoli, che ci è sembrato abbastanza evanescente nella prima parte della gara. In questo momento invece il Napoli sta attaccando con maggiore vigoria. È logico quindi che la nostra cronaca relativa ai primi 45 minuti riguarda quasi esclusivamente quanto ha fatto la Sampdoria, e cioè al quinto una favorevole occasione per Tuttino e Orlandi, scattati in contropiede, ma entrambi non hanno saputo approfittare della doppia favorevole occasione. Tra il quinto e il decimo abbiamo registrato due tiri alti di Orlandi, poi al sedicesimo Bedin a Salvi, che ha tirato un rasoterra fuori di poco. Al ventesimo la rete di Tuttino, che ha ricevuto un passaggio da Orlandi, si è assestata la palla e ha tirato neanche molto forte, ma la palla si è insaccata alla sinistra di Carmignani, forse è coperto in quell'occasione. Al venticinquesimo cross di Esposito per la testa di Savoldi, ma Cacciatori ha parato senza difficoltà. Al ventottesimo l'arbitro ha ammonito Orlandi della Sampdoria per proteste. Al trentesimo Magistrelli su tiro di testa ha colpito la traversa dopo aver ricevuto su cross di Tuttino, ma il gioco era stato fermato per fuorigioco. Su calcio d'angolo al trentunesimo ancora Magistrelli impegna di testa Carmignani in una respinta d'istinto in angolo. Al trentaduesimo va via sulla destra Arnuzzo, traversone per Saltutti che in buona posizione sbaglia, ma la palla viene ripresa da Magistrelli che sbaglia anche lui. Al trentasettesimo ci ha provato Boccolini, ma il suo tiro si è perso molto alto, quindi la fine con Sperotto, che è lanciato in profondità quasi sul fondo, è stato anticipato al momento del tiro da Cacciatori. Qui intanto siamo giunti al quindicesimo minuto della ripresa, e ripeto che al dodicesimo minuto Magistrelli della Sampdoria ha raddoppiato il vantaggio per la sua squadra con un rigore realizzato per atterramento dello stesso Magistrelli al dodicesimo. Stiamo giocando il quindicesimo minuto, sempre il risultato è Sampdoria 2 a Napoli 0. A voi Terni.
8: Il risultato è cambiato, il Genova conduce adesso per 3-0 sulla Ternana mentre si gioca il 17esimo minuto della ripresa.
3: Scusa Lucia, è Firenze, il Verona ha pareggiato al 16esimo con Sirena, te la linea.
8: Ecco, stavo dicendo che Pruzzo è il vero protagonista di questa
4: attenzione
8: partita.
4: Attenzione, scusami Luzzi, qui è l'Olimpico, ha pareggiato anche la Roma esattamente al 15esimo con un colpo di testa di Pellegrini, a te la linea.
8: Allora d'accordo, Pruzzo ha segnato il terzo gol al quinto minuto della ripresa, ha raccolto un passaggio dalle retrovie e ha segnato con un tiro da distanza ravvicinata.
5: Attenzione, qui è il Comunale Torino, Pulici di testa su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia per lo scudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta dalla conquista del suo settimo scudetto. Ha segnato, ripetiamo, Pulici, che in tuffo davanti a Boranga è riuscito a deviare un cross teso a mezza altezza di Graziani dalla sinistra. A te la linea.
8: Bene, qui è Terni, 19esimo minuto della ripresa, Ternana 0, Genova 3, a voi studio.
6: Bene, qui è lo studio, ma prima di proseguire dallo studio desidero un flash di aggiornamento, solo il punteggio, Torino.
5: 16esimo minuto della ripresa, Torino 1, Cesena 0, a te Ciotti.
1: 17esimo minuto della ripresa, Perugia 1, Juventus 0, a voi Como.
2: 17esimo anche a Como, Como 2, Lazio 2, a voi Firenze.
3: 18esimo a Firenze, Fiorentina 2, Verona 2, a voi Roma.
4: All'Olimpico siamo al 17esimo, 1-1 tra Ascoli e Roma, a voi Genova.
7: A Genova 18esimo della ripresa, Sampdoria 2, Napoli 0, ma in questo momento il Napoli fruisce di un calcio di rigore. Passo la linea a Terni.
8: Qui a Terni è il 20esimo della ripresa, Ternana 0, Genova 3, a te Bortoluzzi.
6: Va bene Luzzi, a Bologna, Bologna 1, Internazionale 0, al 33esimo autorete di Facchetti su cross dalla destra di Valmassoi. Calci d'angolo del primo tempo 2-0 in favore dell'Inter, terreno buono, 25.000 gli spettatori, arbitra il signor Schena. A San Siro, Milan 1, Cagliari 0, primo tempo, al 17esimo della ripresa, situazione di parità, 1-1, vediamo le reti. Al 23esimo Calloni direttamente su punizione dal limite dell'area e pareggia al 17esimo della ripresa, l'ischio per il Cagliari. Calci d'angolo del primo tempo 3 per parte, il terreno è buono, 30.000 gli spettatori, arbitra il signor Lapida, segnalare al 30esimo Brugnera del Cagliari è stato espulso per proteste. Vai Ameri.
0: Ecco, siamo giunti al 18° della ripresa. Il Torino, che ricordiamo era in forcing dall'inizio della ripresa e che ha incontrato sulla sua strada oggi un Cesena davvero irriducibile, ha segnato al 16° con Pulici. Pulici ha raccolto con precisione, con tempismo perfetto davanti a Boranga, con un colpo di testa in tuffo, un cross teso a mezza altezza di Graziani e ha insaccato sulla destra della rete del portiere del Cesena. Boranga si fa incontro in questo momento la palla per ribatterla verso il punto dove era battuto un calcio di punizione in favore del Cesena. Siamo nella metà campo del Torino, ma vediamo subito le formazioni delle squadre. Il Cesena gioca con Boranga, Ceccarelli, Oddi, Festa, Danova, Cera, Rognoni, Frustalupi, Bertarelli, Bittolo e Urban. Per il Torino sono in campo Castellini, Santin, Salvadori, Patrizio, Sala, Mozzini, Caporale, Claudio, Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulici. Ecco ancora un tentativo da parte di Caporale di intercettare la palla, riuscita, scende ancora al Torino, recupera il pallone Pulici sulla linea centrale del campo, lancia in questo momento ancora il libero che si era portato in avanti nella zona di centravanti, ma vediamo che Barango si è portato al limite dell'area di porta, dell'area di rigore, recupera il pallone e con i piedi l'allunga a Rognoni, il quale sposta il gioco sulla sinistra per Frustalupi. Frustalupi a ridosso dalla linea centrale del campo, fa qualche passo, poi cerca di lanciare ancora sul settore di estrema sinistra il compagno di squadra Bertarelli, fermato molto bene da Mozzini che rilancia ancora verso Zaccarelli, quest'ultimo lascia il pallone al compagno di squadra Pecci che si avvia al piccolo passo verso la linea mediana, attende che intanto i compagni si portino in avanti, poi fiondi in avanti ancora nella zona di Graziani, sulla destra scende, entra ancora in aria sulla destra, esce il portiere Boranga, para tuffandosi davanti al giocatore, insegue ancora la palla, la trascina con i piedi fuori aria, la mette in questo momento in fallo laterale. 20° della ripresa, il Torino ricordiamo in forcing dall'inizio del secondo tempo, ha segnato un gol con Pulici al 16° e in questo momento sta attaccando a Teciotti.
1: Benissimo Mary, è il 21° a Perugia, il Perugia ha sempre in vantaggio sulla Juventus per 1-0 essendo passato all'11° con Curi. Prima del gol al 10° Lanzi, per disimpegnarsi su un cross di Tardelli, per poco non provocava un autogol. Subito dopo la rete perugina, spunto di Novellino nella posizione della destra e cross ben calibrato per il liberissimo Curi, ottimamente appostato a non più di 8 metri dal gol sulla sinistra di Zoff, che facendo un passo in avanti e sulla propria destra per tentare di chiudere, firmava la sua condanna. Curi infatti batteva agilmente al volo di mezzo esterno col destro e infilava prendendo in contropiede il portiere. La reazione juventina è stata veemente, ha portato a qualche calcio d'angolo, a qualche conclusione dai 16 metri, ma Marconcini e i suoi hanno fatto buona guardia nell'area piccola e sinora la Juventus deve accontentarsi di premere sterilmente. Sfugge però la palla a Marconcini su un corner di Capello, recupera dall'altra parte Bettega, manca l'aggancio, la palla poi termina in out mandata dalla difesa del Perugia, out battuto all'altezza dell'area di rigore umbra da Morini all'indirizzo di Furino, il capitano juventino indirizza di sinistro verso il centro dell'area dove Curi aggancia, si disimpegna e quindi la opportunità per i bianconeri sfuma al 22° a Perugia. Perugia sempre in vantaggio sulla Juventus per 1-0 a Tecomo.
2: Qui è Como, sempre 22° e sempre 2-2 fra Como e Lazio. La seconda rete laziale sembra firmata da Badiani e non da Giordano. La Lazio comunque ancora in attacco, cerca evidentemente di recuperare qualche cosa di più di un solo punto. Dal 2-0 è passata al 2-2. Comunque il Como, con Melgrati, è andato poco fa vicino al gol, ma è stato molto bravo Pulici a salvarsi in angolo. Giordano poi ha impegnato Rigamonti. Qui siamo a Como, 2 per il Como, 2 per la Lazio. Il 23° il tempo, a voi Firenze.
3: 23° anche a Firenze, sempre 2-2 fra Fiorentina e Verona. Poco fa Bresciani per un attimo ha mancata la terza rete per la Fiorentina. Vi raccontiamo le due reti segnate dal Verona nella ripresa. Zigoni al 12° fa un tiro cross, Superchi respinge, Luppi ben appostato al volo segna. La seconda rete, quella del pareggio per il Verona, è stata segnata da Sirena, come vedete, ma l'azione è stata terribilmente confusa. Comunque a un certo punto c'è stata una respinta di Caldiolo di testa, la raccoglie un attaccante del Verona, non siamo riusciti a individuarlo bene, respinge ancora una volta Superchi, ma Sirena, che era appostato, mette dentro. Poco fa al 17° prima del tiro quasi gol di Bresciani, c'è stata una bellissima respinta intuitiva direi di Ginulfi, c'era stata una rovesciata di Spegiorin molto bella e Superchi con le dita era riuscito a mandarla in angolo. La partita continua a essere avvincente, continuano a esserci continui scambi di fronte appunto ed è il tono agonistico anche molto elevato. Siamo a Firenze al 19° della ripresa, 2-2 fra Fiorentina e Verona, a voi Roma.
4: All'Olimpico siamo al 22° del secondo tempo, 1-1 tra Roma e Ascoli, la Roma ha pareggiato al 15° con Pellegrini. La Roma ha una buona occasione quasi in apertura, al 2° un diagonale da sinistra a destra per Petrini, solo in area di rigore dell'Ascoli, tiro al volo nettamente fuori però, il ritmo è sveltito rispetto al primo tempo, ma le carenze della Roma sono più o meno le stesse, mancanza di schemi, ci si limita ad un gran numero di cross per lo più imprecisi. Al tredicesimo, da notare, l'Ascoli sostituisce Zandoli col numero 13 Ghetti. Al quindicesimo, vi dicevo, il pareggio su cross da lontano, testa di Petrini per Pellegrini a destra, ancora colpo di testa e rete. Adesso la Roma va a battere il sesto calcio d'angolo, siamo al ventitresimo, 1-1 tra Roma e Ascoli, a voi Genova.
7: Siamo giunti al 24esimo minuto della ripresa, sempre con il risultato di Sampdoria 1-2, Napoli 1. Vediamo per un attimo la cronaca di questa seconda parte della gara. Al secondo Boccolini ha inviato un preciso cross per la testa di Savoldi, che ha costretto Cacciatori a parare in angolo. Al quinto Tuttino sfrutta bene un rimpallo e va via sulla sinistra, ma sbaglia il tiro. Al dodicesimo Magistrelli, atterrato in area da Carmignani, e rigore trasformato dallo stesso Magistrelli. Al diciottesimo Savoldi entra in area, svetta tra due difensori, stretto tra due difensori, scusate, e va a terra. Rigore che lo stesso Savoldi realizza. Al 22esimo uscita di Carmignani sui piedi di Saltutti e parata. Al 23esimo traversa colpita da Sperotto e già dall'inizio della ripresa il Napoli ha attaccato con più determinazione ed ha quindi raccolto il frutto del suo lavoro. Siamo giunti al 24esimo, al 25esimo minuto della ripresa qui a Genova con il risultato di 2-1 a favore della Sampdoria. A voi Terni.
8: Partita a senso unico del Genova che conduce per 3-0, la reazione della Ternana almeno fino a questo momento non ha dato risultati. La Ternana del resto ha accusato i gol e praticamente anche la sfortuna. All'inizio della ripresa è entrato in campo il numero 13 Casone al posto di Moro, però Casone si è infortunato subito ed è relegato praticamente inutilizzabile all'ala destra, dunque praticamente sono in 10 i giocatori della Ternana. Ora è il 27esimo della ripresa, sempre 3-0 per il Genova sulla Ternana. Ricordo che tutti e tre i gol sono stati realizzati dal centravanti Pruzzo. A voi studio.
6: Bene così Terni. A Bologna siamo giunti al 23esimo, sempre con il Bologna in vantaggio sull'Internazionale per 1-0. 23esimo anche a San Siro, il Cagliari è in vantaggio sul Milan per 2-1. Avevamo detto al 17esimo è pareggiato l'Eschio su passaggio di Piras e un minuto dopo Virdis ha portato in vantaggio il Cagliari, Virdis su passaggio di Viola. In Serie B il Brescia è passato in vantaggio, Brescia 1 Modena 0. A Ferrara secondo gol per la Spal, Spal 2 Catania 0, vai a Meri.
0: Comunale di Torino, il Torino è a 20 minuti dallo scudetto, sta attaccando ancora, c'è stata un'azione di Pulici in questo momento in aria ed è stata sventata da un intervento della difesa di Danova, poi passaggio a Ceccarelli, quest'ultimo ancora verso Cera che controlla la sera e la porta verso la linea mediana del campo. Cera al piccolo passo, avanza ancora, si sposta sulla destra, è inseguito in questo momento da Pecci, cede la palla sulla destra per Frustalupi. Frustalupi in azione d'attacco cerca di lanciare i propri avanti, ecco che i difensori e c'è un autorete da parte dei difensori granato, un malinteso evidentemente fra i difensori, e Mozzini ha messo la palla in rete. Mozzini con un colpo di testa ed è consolato in questo momento da Castellini. È stata una vera disavventura e c'è stato un lancio verso gli attaccanti da parte di Frustalupi. Due difensori, Santi Caporale e Mozzini, stavano inseguendo con lo sguardo naturalmente anche i due giocatori e arretrando verso la loro porta. Il pallone è andato quasi a battere sulla testa di Mozzini e è entrato in rete. Pertanto il Cesena ha pareggiato esattamente al 27esimo della ripresa. La situazione qui è mutata, 1-1 fra Cesena e Torino. A Tecciotti.
1: 28esimo Ameri qui a Perugia ed è evidente la sintonia tra questo campo e il tuo. Non appena appreso del pareggio del Cesena, Parola ha mandato in campo Altafini ed ha richiamato in panchina Causio. Il pressing della Juventus ha rarissime soluzioni di continuità, tentano di esaltarlo le proiezioni di tutti indistintamente i difensori, Morini e Scirea compresi, ma il Perugia fa muro, un muro elastico molto bene articolato al quale danno una mano anche le punte. Lo stesso Navellino retrocede spesso sulla propria tre quarti per aiutare l'interdizione dei compagni e nel complesso la squadra di Castagnier regge molto bene l'urto. Siamo giunti al 28esimo e al 24esimo, cioè 4 minuti fa, Marconcini è stato assai bravo ad opporsi ad una incornata di capello su spiovente di Gentile, scoccata da distanza ravvicinatissima. Siamo ormai circa alla mezz'ora, sempre 1-0 in favore del Perugia la situazione. Juventus che ha mandato in campo il numero 13 Altafini in sostituzione di Causi un minuto fa. A voi Como.
2: 28esimo Como, sempre Como 2, Lazio 2, cambio nelle file comasche, esce Renzo Rossi, entra Paolo Rossi, non sono neppure parenti. Il secondo gol laziale, quello del pareggio, è effettivamente di Badiani. La Lazio continua ad attaccare, ma il Como bene si difende, qualche volta offende. Deve salvarsi in sforbiciata Rececconi per evitare un pallone pericoloso diretto a Martinelli. Lo stesso Rececconi, un minuto dopo, solo davanti a Rigamonti, battuto, ha sparato oltre la traversa. Un attimo fa, un secondo fa, per poco il Como non riesce a passare, quindi siamo qui al 28esimo, 29esimo, Como 2 Lazio 2 a voi Firenze.
3: Anche a Firenze siamo al 29esimo, sempre 2-2 fra Fiorentina e Verona. La partita è sempre elevata di tono nonostante anche il gran caldo. Devo ricordare in quest'ultimo scorcio di tempo due tentativi gol del Verona, prima con Busata con un lungo cross che Luppi coglie di testa, ma Superchi è molto bravo a intuire e a bloccare. Poi ancora poco fa al 28esimo c'era Mascetti che tenta un tiro da lontano, ma sempre Superchi riesce a bloccare. Ora il Verona è ancora in attacco, in questo momento arriva Busata che effettua un gran tiro e c'è una in angolo, riesce a mandare veramente con le mani per un pelo Superchi. Sempre 2-2 fra Verona e Fiorentina, al 30esimo dalla ripresa Verona.
4: Olimpico, siamo invece al 29esimo del secondo tempo, un calcio d'angolo per la Roma in questo momento, è stato il centromediano Castoldi dell'Ascoli a mandare oltre il fondo. Non c'è praticamente nessuna azione di particolare rilievo da segnalare, ricordiamo il punteggio Roma 1 Ascoli 1. Esce intanto nella Roma, ci sembra, Sandreani, no scusate, il numero 11 Pellegrini, è Pellegrini uscito ed è entrato il numero 13 Orazzi, quindi 1-1 tra Roma e Ascoli all'Olimpico, siamo esattamente alla mezz'ora, a voi Genova.
7: Siamo alla mezz'ora anche qui a Genova, poco da segnalare in quest'ultima parte della gara. Il Napoli continua a premere, ma la Sampdoria invece continua a condurre per 2-1. La linea a Luzzi.
8: Mezz'ora di gioco, Ternana 0, Genova 3. Da segnalare soltanto che la Ternana sta giocando con 10 uomini perché nel frattempo è uscito il numero 13 Casone che si è infortunato. Casone aveva sostituito in campo Moro. È tutto, a voi studio.
6: A Bologna al 27esimo v'è una situazione di parità. Bologna 1, Internazionale 1. L'Internazionale ha pareggiato al 23esimo con Facchetti di testa. Quindi situazione Bologna 1, Internazionale 1. A San Siro 30esimo, Cagliari in vantaggio sul Milan per 2-2. In Serie B due punteggi sono cambiati. Lanerossi Vicenza è passato in vantaggio. Lanerossi 2, Catanzaro 1. E a Reggio Emilia, Reggiana in vantaggio. Reggiana 1, Atalanta 0, passa l'ascolto di Torino.
0: Mezz'ora di gioco, poco più. Ecco Pulic che è stato colpito in un'azione sul fondo. Comunque la palla terminata in calcio d'angolo. Anzi, c'è un calcio di punizione concesso dall'arbitro Casarin in favore del Torino. Dove la linea che delimita lateralmente l'area va a incontrare la linea di fondo, c'è questo calcio di punizione che Claudio Sala, il capitano del Torino, si appresta a battere. Il Torino è ancora una volta sotto la porta del Cesena per cercare di andare nuovamente in vantaggio. Ricordiamo che il risultato di parità. Ecco il calcio di Claudio Sala, il pallone in area, tentativo di rovesciata di Graziani, esce Boranga davanti a lui, Rognoni alza il pallone quasi a campanile e lo spedisce di poco fuori dall'area sulla sinistra. Bertarelli, il centravanti che ha arretrato, cerca di armar forte i compagni della difesa, lotta ora aspramente con Graziani, c'è un fallo commesso dal giocatore e quindi un calcio di punizione in favore della squadra del Cesena. I due giocatori stanno per venire alle mani, c'è un pronto intervento da parte dell'arbitro Casarini e anche di un altro giocatore del Cesena e quindi gli animi si placano. Ricordiamo che la situazione di parità ha segnato Pulici al 16esimo, ha pareggiato per il Cesena Mozzini al 27esimo, si è trattato di un'autorete, uno delle più straordinarie e balordi autoreti, perché il pallone è andato a rimbalzare su Mozzini che stava correndo verso la porta, determinata poi rete spiazzando completamente Castellini che era già in uscita appunto per recuperare il pallone. In questo momento scende il Cesena sulla sinistra con Frustalupi, cross verso il limite dell'area per Urban, anticipato in azione di testa da Santin. Bittolo perde la palla, la recupera Patrizio Sala che la porta sulla destra verso la linea centrale del campo, la tocca per Pecci che arretra un po' nella propria metà campo, si trova sempre nel cerchio di centrocampo, poi si sposta un po' sulla sinistra, fermato quasi la palla, attende che sopraggiunga al suo fianco Salvadori, ripassa il pallone, quest'ultimo allarga il gioco sulla destra per Patrizio Sala che avanza, cede ancora la palla a Salvadori. Il gioco procede ora a piccolo passo da parte dei giocatori granata, ancora Salvadori che si sposta sulla destra pronto ad effettuare un cross eventuale, passa il pallone quindi in avanti per Graziani che si è trovato incontro alla palla e poi la rilancia ancora con una mezza rovesciata per Salvadori che si era portato sulla destra nella posizione della destra per recuperare il passaggio di ritorno del centravanti, ma c'è un intervento difensivo del Cesena e la palla schizza in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina. Claudio Sala sulla sinistra nell'area d'angolo per battere appunto il tiro di angolo che è stato concesso all'arbitro Casarin. Davanti a Claudio Sala c'è Frustalupi, i giocatori del Torino sono sotto porta, vicino al limite dell'area di porta c'è Pulici, Graziani, poi anche Zaccarelli invece nell'area porta e in questo momento Boranga esce dai pali e recupera in due tempi il pallone sul calcio d'angolo, rimettendo prontamente in azione il proprio centravanti Bertarelli. A 12 minuti dalla conclusione dell'incontro, risultato di 1-1 al Comunale di Torino a Tecciotti.
1: 11 minuti alla fine a Perugia, Perugia sempre in vantaggio per 1-0 e calcio d'angolo per la Juventus procurato da Tardelli con un tiro rimpallato oltre il fondo dalla difesa perugina, batte lo stesso Tardelli a spiore davanti a Marconcini che blocca, retrocede oltre la propria linea, cioè all'interno della propria porta, ma Menegali fa cenno di proseguire. Il suo rinvio è stato preso da Cucurello, tiro al volo di Gentile che si perde di poco alto sull'incrocio dei pali. Nella Juve i difensori esterni sono Gentile e Tardelli, il libero Scirea allo stop per Morini, il mediano a sostegno Furino, gli interni Cucurello e Capello, le punte Gori, Betteghe e Altafini. Nel Perugia Nappi e Lanzi sono i terzini, Frosio il libero, Berni lo stop, veramente il laterale di spinta, Sogliella l'ala di raccordo, Curi e Vanini gli interni, Ciccotelli e Novellino le punte. Ancora un rinvio della difesa perugina, saltano insieme Scirea e Ciccotelli, alla meglio il bianconero, recupera però per il Perugia Lanzi, controlla con un bel palleggio aereo in le tentativi di Bettega e quindi invia all'indietro verso Marconcini che ferma impresa e si accinge al rinvio ostacolato da Gori. Siamo giunti al 36esimo, cioè a 9 minuti dalla conclusione a Perugia, Perugia sempre in vantaggio sulla Juventus per 1-0, a voi Como.
2: Qui è Como, siamo al 36esimo anche noi, l'unica cosa da dire dopo avervi ricordato che il Como 2 Lazio 2, che Ammoniaci della Lazio è uscito, al suo posto è entrato Ghedin. Vi ricordo la successione delle reti: nel primo tempo al sesto portato il 17esimo Correnti, al 21esimo Giordano, quindi nella ripresa pareggiato per la Lazio Badiani. Qui è Como, Como 2 Lazio 2, a voi Firenze.
3: E qui è Firenze sempre 2-2 fra Fiorentina e Verona, l'incontro continua a ping pong, le due squadre non sembrano ancora soddisfatte di questo risultato. Ricordo, per parlare brevemente di formazione, che c'è un passaggio in questo momento, un colpo di tacco di Bresciani, ma interviene in piena area del Verona, mentre viene un difensore del Verona e mette a lato. Il Verona schiera la stessa formazione che pareggiò domenica scorsa con il Torino, mentre invece la Fiorentina c'ha Bresciani al posto di Casarsa, Spegiorin al posto di Desolati, mentre sono rientrati per questa partita Superchi e Brizzi. Sempre 2-2 fra Fiorentina e Verona, siamo giunti così al 37esimo della ripresa, poi Roma.
4: All'Olimpico siamo al 35esimo, il risultato non è cambiato, sempre 1-1 tra Roma e Ascoli. Al 30esimo da Negrisolo a Cordova, in area di rigore dell'Ascoli, tentativo di controllare di testa spalle alla rete che serve soltanto a mandare la palla sul fondo. Alla mezz'ora vi ricordo che la Roma ha sostituito Pellegrini con Orazzi. Pellegrini era stato l'autore del pareggio romanista. Al 32esimo cross di Rocca dalla linea di fondo per Petrini dall'altra parte, colpo di testa sbagliato nettamente alto. Il pubblico della curva sud intanto si prepara alla consueta invasione di campo, una mezza papera del portiere Meola che poteva anche causare un gol per l'Ascoli. C'è soltanto un calcio d'angolo, è il terzo per gli ascolani. Siamo al 36esimo, 1-1 tra Roma e Ascoli, a voi Genova.
7: Dove si sta giocando il 37esimo minuto della ripresa. Da segnalare al 32esimo un passaggio di Buccolini a Bruscolotti che è stato anticipato dall'uscita di Cacciatori sui piedi del centromediano napoletano. Poi al 34esimo azione personale di Zecchini che passa a Saltutti, ma l'ala della Sampdoria ha sbagliato facendosi parare la palla sui piedi. La Sampdoria comunque sta cercando in quest'ultimo scorcio di partita di contenere gli attacchi del Napoli e a sua volta alleggerisce il lavoro della difesa, ma il Napoli chiaramente va cercando il pareggio. Qui siamo giunti al 37esimo della ripresa, sul risultato di 2-1 a vantaggio della Sampdoria sul Napoli, a voi Terni.
8: 7 minuti alla conclusione, il Genoa conduce sempre per 3-0 sulla Ternana. Poco fa il centravanti Pruzzo ha avuto sul piede la palla del quarto gol, ma è stato preceduto in extremis da Ferrari. Ancora un tiro da parte del Genoa e quindi fuori. 3-0 dunque quando mancano 6 minuti alla conclusione della partita, a voi studio.
6: A Bologna 33esimo, situazione di parità, Bologna 1 Internazionale 1, a San Siro 35esimo, il Cagliari è in vantaggio sul Milan per 3-1. La terza rete del Cagliari segnata al 33esimo da Virdis ancora sul rigore, un rigore concesso per fallo di Turone su Viola. In Serie B a Reggio Emilia l'Atalanta è pervenuta al pareggio, Reggiana 1 Atalanta 1. Andiamo ancora con una breve panoramica a te, Ameri.
0: Sì, noi prendiamo la linea per raccontarvi il calcio di punizione che l'arbitro Casarin ha concesso al Torino per un fallo commesso ai danni di Santin che si era portato in attacco. Un'azione fallosa ai danni del terzino ha provocato il calcio di punizione che Casarin ha dato quasi al limite dell'area di rigore, siamo lontani circa un 2,5 metri. E ancora Sala vicino al pallone, al pallone è vicino anche Pecci e anche Graziani. Vediamo che non sarà Sala, comunque ci sembra l'uomo incaricato del tiro. E forse Mozzini o Graziani l'uomo che si esibirà in questo tiro, o Mozzini. Ecco Pecci che è pronto per toccare la palla, è stata formata la barriera, parte il tiro che filtra fra la barriera e termina sul fondo. Nulla di fatto in questa occasione per il Torino, a Tecciotti.
1: Si sta per battere un calcio d'angolo in favore del Perugia mentre mancano 5 minuti alla conclusione. La partita ormai ha una sua fisionomia inalterabile, Juventus all'attacco, Perugia molto bravo nel difendersi e nell'avviare agili azioni di rimessa sulle quali la difesa juventina è spesso in affanno, come in questa occasione. Un bel 1-2 in improvvisato da Ciccotelli in collaborazione con Frosio, il libro della squadra di Castagnier, ha costretto Gentile in angolo, angolo che va a battere lo stesso Frosio, mentre si ammucchiano nell'area, oltre a Novellino e Ciccotelli, anche Sollier e Vannini, ma alla meglio nell'interdizione Tardelli, che avvia l'azione di rimessa per la Juventus. Servito Gori nella posizione della sinistra, entra nella tre quarti umbra, sgombra dei difensori, affronta successivamente il libero Frosio che lo atterra falciandolo quasi al vertice sinistro dell'area umbre. Intervento rapidissimo di Menegali che comanda la punizione in favore dei bianconeri, che sarà battuta, ripetiamo, a qualche metro, diciamo due o tre metri, dal vertice sinistro dell'area di rigore di Marconcini. Lo stesso Marconcini sta orientando la barriera dei propri compagni mentre tutta la Juventus si rovescia verso i 16 metri umbri. Menegali controlla la distanza regolamentare dei difensori perugini dal punto di battuta e Capello alla battuta. Si appostano nell'area del Perugia Gori, Furino, Altafini e Bettega. Parte la parabola di Capello, il tentativo di colpo di testa di Scirea che si era proiettato anche lui in avanti non ha successo perché viene preceduto da un intervento di Berni che mette oltre il fondo e quindi calcio d'angolo. A termine di questa azione dal tiro dalla bandierina passeremo la linea a Como, va a battere il calcio d'angolo Gentile, il terzino bianconero prende una lunga rincorsa, le due squadre sono al completo nell'area perugina, è partita la parabola di Gentile, si è disimpegnato il Perugia con un colpo di testa di Vannini, non recupera Cucureddo, avviata l'azione di rimessa per il Perugia con Novellino. Siamo a 4 minuti dal termine, Perugia 1 Juventus 0 a te dalla noce.
2: 6 minuti al termine a Como, Como 2, Lazio 2, nulla è successo, per cui passo immediatamente la linea a Giacoia Firenze.
3: Ecco, io prendo la linea, siamo sempre 2-2 anche qui a Firenze, tra Fiorentina e Verona, il gioco è leggermente rallentato e d'altra parte direi che è quasi ovvio, stante il caldo e stante anche le grandi fatiche che hanno sprecato i 22 atleti in campo. Siamo quindi sempre 2-2, mancano 3 minuti alla fine, Fiorentina 2, Verona 2, a voi Roma.
4: A Roma mancano 5 minuti al termine, il risultato è sempre di 1-1 tra Roma e Ascoli, Ascoli che si butta in avanti alla disperata, ormai gli serve soltanto la vittoria, al 37esimo da registrare un cross da Salvori a destra a Ghetti, colpo di testa parato a terra da Meola. La Roma replica con una certa melina e quindi niente di fatto, l'Ascoli sta ancora attaccando con il suo numero 13 Ghetti, respinta da parte della difesa della Roma, adesso è Gola che ha tentato di andare a rete, palla ancora fuori area, mancano 4 minuti al termine, a voi Genova.
7: A Genova invece mancano 3 minuti e mezzo alla termine dell'incontro, niente di nuovo da segnalare, ricordiamo quindi il risultato fino a questo momento, Sampdoria 2 e Napoli 1, a voi Terni.
8: 2 minuti alla conclusione, risultato invariato, Genova 3, Ternana 0, il Genova sta conducendo, concludendo all'attacco questa partita, sfruttando anche la sua superiorità numerica, a voi studio.
6: E qui è lo studio a Bologna, siamo giunti al 37esimo, questa volta l'Internazionale in vantaggio sul Bologna per 2-1, la seconda rete dell'Inter al 35 è stata segnata da Marini su passaggio di Boninsegna. A San Siro al 38esimo il Milan ha accorciato le distanze, Milan 2, Cagliari 3, la seconda rete per il Milan appunto al 38esimo ad opera di Chiarugi su passaggio di Bergamaschi. Passo la linea a Torino, la Mary la tieni sino al termine, per cortesia interventi su Torino per finali o novità, grazie a te Enrico.
0: D'accordo Roberto, siamo qui al Comunale di Torino, Torino è a 3 minuti dal suo scudetto. Il Torino non lascia nulla di intentato pur di concludere vittoriosamente quest'ultimo incontro di campionato, ma si trova, ripetiamo, davanti ad un Cesena davvero irriducibile. E c'è stato un altro tentativo falloso ai danni di un giocatore del Torino che è terminato a terra. L'arbitro Casarinzi porta sul posto, invitando anche, forse no, ha fatto con un cenno della mano il gesto al massaggiatore del Torino di non entrare sul terreno di gioco, mentre si è portato accanto al giocatore che è rimasto a terra infortunato. Ancora una volta è Claudio Sala che fa le spese delle intemperanze dei giocatori avversari, è rimasto a terra seduto, fortunatamente nulla di grave, tra poco si rialzerà. Mentre c'è un calcio di punizione che l'arbitro ha concesso in favore della squadra granata. Il calcio di punizione verrà battuto sui tre quarti di campo del Cesena. Ecco il pallone che è terminato sui piedi di Caporale. Tutto il Torino nella metà campo avversaria avanza Caporale verso l'area avversaria. Ora si è fermato e lancia sotto porta. Esce Boranga. Boranga e riesce a togliere la palla dalla testa di Graziani. Poi la fa scivolare per terra. La pilota lontano dai giocatori granata. La porta verso il limite dell'area. La tocca fuori area debolmente per Cera. Cera recupera il pallone mentre mancano 2 minuti alla conclusione dell'incontro. È ovvio che il Cesena tende a giungere alla fine dell'incontro con il risultato di parità. Poi c'è un colpo di tacco all'indietro verso il portiere Boranga che recupera e rimette la palla in gioco. Parabola altissima della palla oltre alla linea centrale del campo, colpo di testa di Mozzini che anticipa il gioco di Bertarelli. Poi c'è ancora un intervento di Zaccarelli che cerca di portare la palla in avanti, vi riesce. Lancio velocissimo sulla destra dove è scattato in questo momento ancora Pecci, ma si fa incontro al giocatore Cera, l'ha fermato e rilancia a sua volta verso Frustalupi. Frustalupi sul settore di sinistra scende in questo momento, varca con Festa la linea centrale del campo. Festa nella posizione di ala sinistra, recupera in questo momento la palla, si fa incontro al giocatore Bertarelli, ma intercetta però Caporale il passaggio a Bertarelli. Comunque comunque Bertarelli riesce ugualmente a recuperare il pallone, che ripassa ancora a Festa, quest'ultimo ancora all'indietro verso Frustalupi che la perde, e allora riparte in azione d'attacco il Torino, lanciato ancora Caporale sulla destra da un bel lancio di Pecci in diagonale, ecco Caporale che ha fermato il pallone quasi all'altezza del limite dell'area avversaria, tocca ancora all'indietro per la corrente Mozzini, ecco Mozzini pronto ad effettuare il cross, sono in attacco ancora i giocatori del Torino, ecco Puric nella posizione di centravanti, sulla sinistra c'è Graziani che sta per scattare quando vede però che il pallone non è alla portata delle sue possibilità, lascia che la palla termini sul
8: fondo. Scusa, finale a Terni, Genova batte Ternana 3-0 a Tela Linea.
0: Manca ancora un minuto alla conclusione della partita, ecco uno scambio almeno per il nostro cronometro, uno scambio ancora al limite dell'area fra Boranga e i giocatori della sua difesa, si vanno schierando i giocatori del Cesena per cercare naturalmente di mantenere più a lungo il possesso del pallone, Boranga ha ricevuto il passaggio all'indietro dei compagni, sposta il gioco sulla sinistra per Frustalupi e Frustalupi recupera il pallone al limite dell'area.
7: Scusa Mary, e Genova, risultato finale di Sampdoria-Napoli, Sampdoria batte Napoli 2-1 a Tela Linea.
0: C'era passato il pallone a Ceccarelli che avanza ancora, cerca di liberarsi di Salvadori, tocca ancora all'indietro per Vittolo che sta per essere attaccato da Patrizio Sala, Vittolo scambia verso il centro con Cera e Cera ancora in diagonale leggermente in avanti sulla destra per il compagno di squadra numero 3 Oddi che ha superato la linea centrale del campo, dà il pallone ancora a Bertarelli, quest'ultimo ancora Oddi, scambiano i giocatori del Cesena in pochi metri del terreno, ma ovviamente il Torino ormai pago anche di questo pareggio, non corre nessun pericolo, intanto il pallone è terminato fuori, ecco la palla che sta per essere messa in gioco dal numero 4 del Cesena, si tratta di Festa, lancia il pallone in avanti alle spalle di Bertarelli, c'è pronto però il numero 5.
3: Scusa Mary, finale da Firenze, Fiorentina 2, Verona 2, a te Mary.
0: Ecco lanciato la palla ancora verso l'area avversaria, Puric non riesce a intercettare il pallone, l'ha intercettato ancora Cera, passa il pallone in avanti a Bittolo e quest'ultimo cerca di scambiare ancora sulla sinistra con Ceccarelli, Ceccarelli verso la linea centrale del campo, ha recuperato.
6: Attenzione,
0: il pallone.
6: Attenzione Mary, scusa.
0: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro, Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine. Il Cesena infila rapidamente la porta degli spogliatoi, mentre invece il Torino, come da promessa fatta, resta sul terreno di gioco. È terminato un campionato che ha davvero lesinato emozioni e sorprese anche in questa giornata finale, il torneo ha avuto un sussulto e in un susseguirsi di azioni convulse, di finali convulse che abbiamo dettagliatamente informato nel corso di questa nostra trasmissione, offerto una chiusura davvero eccezionale. Pochi istanti fa sono stato chiamato da un collega, forse mi voleva comunicare il risultato finale.
4: Sì, esatto, qui è l'Olimpico, la partita è terminata 1-1 tra Roma e Ascoli, a te la linea.
2: Scusa Ferretti e scusa anche a Mary, è finita anche a Como, finale Como e Lazio 2-2 a Teameri.
0: Bene, qui al Comunale di Torino, il Torino si è esibito in un forcing quasi ininterrotto dall'inizio dell'incontro, ma ha tradito forse dalla foga dei suoi attaccanti di pervenire assolutamente al successo, ha mancato numerosissime occasioni, soprattutto con Graziani, ma non ha fallito Puric l'occasione che gli si è presentata al 16esimo, un cross da sinistra di Graziani, numero 11 Granata in tuffo, ha battuto imparabilmente Boranga di testa, sembrava un successo assicurato per il Torino, mentre invece al 27esimo, come già vi abbiamo detto, nel corso di un'azione di contrattacco da parte del Cesena, un lancio di Frustalupi è stato colpito inavvertitamente quasi, ripetiamo, da Mozzini di testa, e Mozzini con questo suo colpo di testa ha spiazzato irreparabilmente Castellini segnando l'autorete del pareggio. Ripetiamo quindi al 27esimo. Nota positiva della giornata, dobbiamo subito sottolineare è stato l'impegno altamente sportivo con cui il Cesena ha ostacolato fino all'ultimo la marcia del Torino verso la conquista dello scudetto. Boranga soprattutto è stato autore di numerosi interventi e con questi interventi ha salvato la sua rete da un passivo veramente gravoso.
1: Scusa Mary, finale anche a Perugia batte Juventus 1-0 a Tela Linea.
0: Bene, io non posso altro che dirvi che qui al Comunale di Torino stanno per iniziarsi i grandi festeggiamenti organizzati dal centro di coordinamento dei Granata Clubs. I giocatori sono a centrocampo, non c'è stata nessuna invasione, tutti con perfetta disciplina stanno attendendo appunto la grande festa. A te Bortoluzzi.
6: Grazie a Mary, va bene, lo studio chiede per cortesia di ribadire i risultati finali ancora una volta, via Sandro.
1: A Perugia, risultato finale, Perugia batte Juventus 1-0, a te Como.
2: Qui è Como, è finale, Como e Lazio 2-2, a voi Firenze.
9: Finale a Firenze, Fiorentina 2, Verona 2, a voi Roma.
4: All'Olimpico 1-1 tra Roma e Ascoli, a voi Genova.
7: A Genova risultato finale, Sampdoria 2, Napoli 1, a voi Terni.
8: Finale a Terni, Genova batte Ternana 3-0, a voi studio.
6: E qui è lo studio con gli altri due risultati finali a Bologna, Internazionale batte Bologna 2-1, a Milano Cagliari batte Milan 3-2. Grazie dell'attenzione e buonasera.
10: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento al polmone. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
4: E sì, c'è attesa per l'intervento di rimozione del nodulo polmonare di Papa Leone. L'operazione con tecnica mini-invasiva dovrebbe durare un'ora e mezza circa. Ad operare il pontefice l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Agostino Gemelli, quella situata al quarto piano e adiacente all'ingresso principale, si prega il rosario per Prevost, che è arrivato nella struttura intorno alle 13:10 tra gli applausi della folla. È scesa dall'auto bianca targata Stato Città del Vaticano 1 a piedi, il volto sereno, un cenno di saluto alla gente che dal mattino lo attendeva per incoraggiarlo. Al suo fianco il medico personale Luigi Carboni, ad accoglierlo i vertici del Policlinico Gemelli. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone resterà ricoverato nella suite papale al decimo piano, non nella stanza che fu di Francesco e Giovanni Paolo II, per lavori di ristrutturazione in corso. La degenza durerà circa una settimana. L'agenda del Papa è ufficialmente sospesa fino al 20 di ottobre.
3: Andiamo in Yemen. Raid aerei della coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita hanno colpito un impianto petrolifero nella capitale Sana'a. A riportarlo i media affiliati ai ribelli filo-iraniani Houthi. Diverse le esplosioni udite in città. Le notizie giungono dopo un avviso di evacuazione da parte saudita in vista di un'operazione nell'area. Finanza pubblica. Il Parlamento ha approvato lo scostamento di bilancio di quasi 29 miliardi di euro, che il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito una scelta consapevole e compatibile con la sostenibilità del debito pubblico italiano. Il titolare dell'economia ha anche affermato che la debole crescita italiana è in linea, purtroppo, con quella modesta del vecchio continente. Infine, sul debito, ha spiegato, questo governo non l'ha creato, ma l'ha semplicemente ereditato e gestito al meglio. La cronaca: un metronotte di 55 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto ad Agropoli, nel Salernitano. Il cadavere di Walter Avallone, originario di Eboli, era sul sedile di guida della vettura con una profonda ferita alla gola provocata da un'arma da taglio. Gli investigatori procedono per omicidio. La vittima è stata scoperta da un carabiniere in pensione mentre faceva

0: trasferimento in ambulanza.
1: Si apre giovedì al Tribunale di Forlì, davanti alla Corte d'Assise, il processo a Luca Spada di Meldola, conosciuto da tutti come Spadino, accusato di omicidio volontario pluriaggravato. 28 anni, ex autista della Croce Rossa del Comitato di Forlì in Popoli Bertinoro, Spada è accusato di aver ucciso il 25 novembre 2025 Deanna Mambelli, 85 anni, i cui familiari in aula saranno parte civile. Secondo l'ipotesi accusatoria dei carabinieri, Spadino avrebbe ucciso Deanna durante un trasporto in ambulanza, iniettandole con un catetere aria nelle vene. Il movente non è stato rintracciato dalla procura, secondo la quale Spada avrebbe ucciso altri 5 anziani, sempre in ambulanza. Per i carabinieri dei RACIS e dei RIS di Roma, Spada avrebbe un profilo psicologico tipico del killer seriale, ma per questi altri morti, attualmente l'ex autista della Croce Rossa è solo indagato. L'imputato è sempre proclamato innocente. Un centinaio di testimoni, migliaia sono le intercettazioni dell'indagine. Spada è detenuto in carcere in custodia cautelare dallo scorso 11 aprile. Giovanna Greco, GR1.
0: I sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Continuano presidi e proteste dopo le mobilitazioni di ieri a Taranto, Genova e Novi Ligure. Nella città pugliese ancora blocchi sulle statali. All'esame del governo oggi l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori, misure che i sindacati ritengono insufficienti. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha incontrato una delegazione di lavoratori a Genova parlando di rischio allarme sociale se non si trova una soluzione. Andiamo in Francia, non è stato ancora rivendicato l'attacco hacker ai frigoriferi di centinaia di supermercati. La sicurezza degli alimenti richiede più attenzione a tutti i livelli, ha scritto il commissario europeo per l'agricoltura e l'alimentazione, Christoph Hansen.
2: Hanno messo fuori uso frigoriferi e congelatori, causando il deperimento di tonnellate di cibo e provocando un danno di milioni di euro. Così i pirati informatici hanno attaccato oltre 300 supermercati di diverse catene della grande distribuzione francese. Corrado Giustozzi, esperto di cyber security.
3: È stata utilizzata una vulnerabilità di un software di controllo prodotto da un fornitore, non era stata ancora installata la versione nuova e quindi hanno potuto manomettere i frigoriferi.
2: Intanto la Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta. Tra le piste possibili, l'azione di un gruppo legato a uno Stato o un attacco a scopo di estorsione.
3: Lo vedo più come un attacco di matrice ideologica, dimostrativa.
2: Pochi giorni fa, altre incursioni hacker avevano provocato il malfunzionamento dei sistemi informatici, sempre in alcune catene di supermercati nei Paesi Bassi e in Belgio.
3: Per difenderci da questi attacchi è stata varata dalla Unione Europea direttiva NIS2. Serve a chiarire che siamo tutti connessi e chiunque fornisce servizi ad altri deve proteggersi, non tanto per proteggere se stesso, ma per proteggere tutti.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
4: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Tempi supplementari.
7: 17.06, benvenuti, ben trovati, tempi supplementari, Rai Radio 1 Sport, il pomeriggio della Champions, sì, perché si comincia a giocare alle 18.45, poi in serata gli impegni di due italiane, l'Inter che al Meazza alle 21 riceve i belgi del Bruges, poi il Napoli allo stesso orario in Spagna sul terreno del Villarreal, le due partite che invece cominceranno alle 18.45, vi aggiorneremo ovviamente sulla parziale in chiusura di trasmissione, sono Len Sporting e Baku Slavia Praga. A questo punto Mario Pezzolla, che intanto eccoci, saluto, buon pomeriggio, ciao Mario.
8: Ciao Giorgio, ben ritrovato.
7: Diciamo anche quali sono le altre sfide delle 21, no? Per completare questa giornata in Champions League, ricordiamo, prima fase, si gioca a Londra, Arsenal Lille, si gioca a Madrid l'Atletico di Simeone contro il Manchester United, si gioca a Istanbul, Galatasaray Barcellona, si gioca a Lipsia, padroni di casa contro il PSV Eindhoven, in Norvegia Viking Bayern Monaco, e abbiamo ricordato gli impegni delle due italiane. Allora, intanto buon pomeriggio da Giorgio.

0: Giorgio Germanò. Salutiamo il nostro regista Danilo Gionta, la nostra collega al coordinamento della parte tecnica Serena Mancarella, arriva da Bali, Thailandia, bella abbronzata. E, insomma, siamo contenti per lei.
1: Non me l'ha detto.
0: Eh sì, è stata 3 mesi a Bali. Nel mare della Thailandia.
1: Bene, allora Mario, le dedichiamo il primo pezzo, è un tentare la fortuna, Test My Luck.

0: Allora sì, vuole tentare la fortuna Georgia Meek, scelta da Purple Disco Machine per questo suo nuovo, probabilmente successo, che è appena uscito, Test My Luck. Lei dice luck, ma luck, no? Cioè, sempre la fortuna, abbiamo sempre detto luck, però sono affascinanti le pronunce, come del resto quando succede
1: luck, come Italia. Guardare, no? No, è luck, good luck, buona fortuna.
0: Dice luck. Va bene, come noi.
1: Ma tu non mi correggi, Mario, però, perché no. Io ti ho messo alla prova, perché intanto Bali è in Indonesia, no, non è in Thailandia.
0: No, ma se, lei ha
1: e
0: detto...
1: poi è andata a dove, dillo tu?
0: Ma certo, a Bari.
1: A
0: ma si
1: Bari,
0: vede che...
1: a lavorare alla sede Rai di Bari, però insomma, bentornata a Serena. Senti, a proposito di geografia e sport, non ci piace troppo questa notizia. L'Olanda ha negato il visto a 3 ginnaste russe che avrebbero dovuto partecipare ai mondiali in programma la prossima settimana a Rotterdam. Da questi microfoni abbiamo sempre detto: lo sport deve unificare, non ci sono bandiere nello sport. Insomma, intanto l'augurio è che in tutto il mondo arrivi presto la pace. Se sembrano parole al vento, Mario, perché lo diciamo da secoli, dice qualcuno. Noi lo diciamo da anni, insomma, le cose vanno sempre peggio, però l'augurio bisogna sempre farlo, che arrivi la pace in tutti gli angoli del mondo e che non ci siano nello sport discriminazioni, perché insomma gli atleti sono tutti uguali e lo sport deve unificare. E allora sono state escluse le campionesse iridate Malnikova. Fra queste tre ovviamente Mosca farà ricorso contro la federazione olandese per questi mondiali. Tra l'altro lo scorso agosto alla Melnikova era stato negato il visto per partecipare agli europei in Croazia. La decisione però in quel caso era stata ribaltata in appello e l'atleta aveva conquistato la medaglia d'oro nel concorso generale individuale. Noi fra poco ci immergiamo in questa giornata di Champions. Abbiamo ricordato gli appuntamenti che attendono le due squadre azzurre. Cominceremo andando a Milano per la vigilia di Inter-Bruges. In linea il nostro inviato Giuseppe Bisantis, a partire dalle 20:55 vi racconterà in diretta questa partita a rimbalzo con Villarreal-Napoli. In quel caso sarà Manuel Codignoni il radiocronista, chiameremo più tardino anche lui per la vigilia di questo incontro. E allora anche qui alla Champions ci arriviamo in musica.
2: Sono un maestro falegname andato in pensione qualche anno fa. Sono un semplice artigiano, ma con esperienza e professionalità. Un giorno mi hanno regalato un pezzo di legno assai preciso.

0: circuito del contrario.
1: Allora, questo è Edoardo Bennato, già ormai 10 anni fa, ma che rivedeva e rivisitava il suo grande disco del 77, Burattino senza fili. Te lo ricordi quello con Mangiafuoco, La Fata, Il gatto e la volpe, famosissima canzone. Questa è Mastro Geppetto. Si vede che in un momento 10 anni fa ha detto: fammi rivedere un attimo quello che ho fatto, che ci aggiungo anche questo.
2: Un autore, un cantante che ricorderà anche Giuseppe Bisantis, che salutiamo da Milano. Giuseppe, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori. E come non ricordarlo, anzi, è sempre con noi, è sempre attuale, insomma, ormai una carriera lunghissima che continua, no? E quindi, insomma, anche con questa sperimentazione, diciamo così, diceva Mario, un disco di 10 anni fa, però, insomma, ancora si ascolta.
2: Come no? Allora, ci racconterai e ti ascolteremo noi questa sera questo Inter Club Bruges o Brugge, secondo insomma delle tendenze di pronuncia, di fronte a due squadre, Giuseppe, che non hanno cominciato nel migliore dei modi il cammino in Champions, sconfitte entrambe di misura, sconfitte però da avversari super in un qualche modo.
3: Ma sì, è passato già tanto tempo, perché poi la lunga sosta è stata per il campionato ma anche per le coppe, perché l'Inter ha giocato la sua prima l'8 di settembre con il Real Madrid perdendo 2-1, e quindi oltre un mese fa. Stessa cosa il Bruges, che invece ha perso in casa con l'Aston Villa per 3-2, insomma, se proprio vogliamo andare a cercare, sono a 0 punti, però il Bruges sarebbe un po' più avanti rispetto all'Inter perché ha segnato 2 gol, anche se ha perso in casa. La media inglese in questo caso non esiste più, e credo che non esista più in generale, però hanno cominciato con sconfitte preventivabili, però soprattutto per l'Inter, che insomma ha l'obiettivo di migliorare la stagione scorsa, quando insomma è uscito nel doppio confronto con Bodø/Glimt. C'è ancora tutto il tempo ovviamente per recuperare. Il Bruges invece dovrà fare un'impresa, perché insomma è una squadra che può magari ambire ai playoff, difficilmente arrivare tra le prime 8, e deve cercare conquistare i punti, e chiaramente non è il campo migliore quello dell'Inter, quindi 0 punti, anche se però il calendario adesso di questa Champions mette all'Inter nel giro di una settimana 2 partite interne tutto sommato alla portata, quella con la Bruges di oggi e poi lo Shakhtar di Donetsk, che verrà a San Siro mercoledì della prossima settimana, quindi potrebbe rimettersi in carreggiata, potrebbe l'Inter, dominante in Italia, interrompere la striscia negativa in Champions. Lo dicevo, 2 sconfitte col Bodø/Glimt e quella con Real Madrid, 3 sconfitte consecutive, insomma non proprio da Inter per quel che riguarda la Champions, un Inter che i tifosi si aspettano dominante, così come in Italia, visto che col Parma, pur lasciando 5 titolari in panchina, ha vinto letteralmente in scioltezza, e col Bruges chiaramente ai favori del pronostico. Bruges che però è campione del Belgio, è secondo attualmente nel campionato belga e può presentare alcuni giocatori che insomma l'Inter conosce molto bene, a partire dal portiere Sommer, che è stato il portiere degli ultimi successi dell'Inter, e poi questo Nicolò Tresoldi, attaccante italianissimo, figlio di un ex giocatore dell'Atalanta e anche della Nazionale Under 21, con cui vinse il titolo europeo nel 2004, Emanuele Tresoldi, che gioca con l'Under 21 tedesca, al doppio passaporto, è stato richiesto tanto da Mancini quanto da Klopp, quindi tanto dall'Italia quanto dalla Germania, lui ancora non ha deciso, e oggi insomma saranno in tanti a seguirlo, quindi insomma avversario non è una partita già vinta per l'Inter, dovrà giocarsela. È chiaro che poi i favori del pronostico sono tutti dell'Inter, tra l'altro sfida inedita, in quanto Inter e Bruges, che hanno gli stessi colori sociali, il nero azzurro, la maglia del Bruges è proprio ispirata a quella dell'Inter, però non si sono mai affrontate né a Milano né in Belgio né in campo neutro.
2: Circostanza un po' singolare, no? Perché gli incroci nel calcio europeo, insomma, dopo decenni, però è così, è un inedito questa partita che ci racconterai. Senti, il Meazza pieno, che dici?
3: Sicuramente sì, perché appunto c'è ormai questo feeling tra i tifosi e l'Inter che va avanti grazie ai risultati dell'Inter da parecchio tempo, quindi è la prima in casa di questa Champions. L'anno scorso qualcuno dice che forse l'Inter ha privilegiato il campionato e che quest'anno possa puntare ai mezzi per puntare a tutte e due le competizioni, però di dare una certa attenzione alla Champions League, anche se poi gli avversari fortissimi prima o poi li trovi e quindi lì ti puoi misurare. Però ecco, l'Inter è una squadra che insomma se l'è giocata con il Real Madrid, proverà a giocarsela anche con le altre. Certo, l'importante è non perdere punti per strada, ottenere il massimo delle partite in cui sei favorita. Resta un po' il rammarico per la partita con Real Madrid, perché se ricorderete l'Inter in pratica regalò i due gol al Real Madrid, poi restò in una partita fino alla fine, però dopo quella sconfitta, ricordo, non c'erano musi lunghi, c'era la consapevolezza invece di aver giocato alla pari sul campo di una delle squadre più forti d'Europa e quindi di potersi rilanciare, visto che insomma l'Inter ha tutto come organico per far bene anche in questa edizione di Champions League.
2: Ovviamente la classifica va vista e considerata fino a un certo punto, trattandosi di una formula che permette poi anche nelle uscite successive di rimediare, di bilanciare ad alcuni passi falsi, però è importante piazzarsi bene. Secondo te chi considera questo o in realtà anche l'intento di risparmiare un po' le forze per provare l'allungo in campionato? Al momento, vabbè, c'è insomma la Lazio sorpresa che va a braccetto assieme ai neroazzurri. Tu pensi che insomma ci possano essere delle logiche in un qualche modo di risparmio in questa prima fase della Champions per poi conquistare il passaggio al turno successivo e lì fare sul serio?
3: Ma guarda, non credo. L'Inter c'ha i mezzi per competere ad alti livelli su tutto, sia sul campionato sia sulla Champions League. Lo ha dimostrato appunto nella partita che ricordavo di sabato scorso con la Parma, 5 titolarissimi, anche se poi ieri in conferenza Chivu ha detto vabbè, ma questo gli allenatori lo dicono sempre, non ci sono titolari e riserve, sono tutti titolari. Non è vero, perché i titolari ci sono e le riserve ci sono pure, però è una panchina di altissimo livello, quindi può permettersi di cambiare mezza squadra, perché se ne cambi 5 sui giocatori di movimento, tolto il portiere, sono il 50%. Sono importantissimi 5 cambi. Questa è un qualcosa che sembrava dovesse essere temporanea, ricorderete, parte qualche sperimentazione che avvenne nella nostra Serie C e nell'Europeo Under 21, però era stata fatta durante il Covid, quando insomma si riprese a giocare, la condizione dei giocatori non era ottimale. I 5 cambi alla fine gli allenatori, specie delle squadre più forti, hanno apprezzato tantissimo questo, perché i 5 cambi in una partita ti cambiano la partita stessa, ed è chiaro che la squadra che dispone di una panchina migliore, quindi le squadre più importanti, le squadre più forti, hanno in questo un vantaggio. Quindi io credo che si cercherà di arrivare tra le prime 8, perché quel playoff è sempre, e ne sa qualcosa l'Inter, vista la partita dell'anno scorso con la Bodø/Glimt, è sempre un'incognita, perché capita proprio nel cuore della stagione, nel cuore, sì, dell'inverno. Si gioca a febbraio, si può giocare quando magari ti manca qualche giocatore, quando magari in altri campionati sono più tonici, sono più fisici. Insomma, il dentro fuori è sempre un qualcosa di rischioso. Quindi è vero che anche il Paris Saint-Germain, che ne ha vinte 2, alla prima non si era qualificata tra le prime 8, però poi l'ha messo il suo tasso tecnico superiore nelle partite che sono arrivate. Però evitare il playoff significa anche evitare 2 partite, una trasferta di solito insidiosa nel cuore della stagione, e guardare già agli ottavi di finale. Quindi credo che l'obiettivo sia fare più punti possibili nelle partite che ti consentano di fare più punti possibili. Come dicevo prima, il calendario mette in una settimana 2 gare interne all'Inter, tutte alla portata, Bruges oggi e Shakhtar Donetsk mercoledì 21, quindi mercoledì della prossima settimana, e qui insomma l'obiettivo è evidente: fare il pieno, portare quei 6 punti che rilancerebbero l'Inter nella mega classifica delle 36 squadre, guardando anche le altre. Però è chiaro che gli inciampi sono un po' in Champions League dietro l'angolo, e quindi bisogna sempre stare attenti.
2: Lautaro, dall'inizio, Giuseppe, per chiudere.
3: Penso di sì, perché come ricorderete con il Parma, tra l'altro veniva dalla trasferta transoceanica con l'Argentina, ha partecipato anche alla gara di addio alla nazionale di Lionel Messi, quindi col Parma ha preferito non rischiarlo, hanno giocato Bonny e Pio Esposito, poi è entrato nell'ultima mezz'ora perché lui vuole sempre esserci, quindi questa volta c'è, e secondo le indiscrezioni che vengono da Piano Gentile si dovrebbe formare la coppia titolare d'attacco, sì, la Tula, Turam e Lautaro Martinez sicuramente in campo dal primo. Non abbiamo ovviamente ancora certezza delle formazioni, c'è però un'ipotesi suggestiva, visto che Çalhanoğlu proprio con il Parma ha preso una botta al ginocchio, niente di particolarmente grave, però potrebbe non essere rischiato, c'è questa ipotesi di vedere dal primo minuto Aleksandr Stanković, figlio di cotanto padre, Dejan Stanković, che tra l'altro in prestito ha giocato le ultime due stagioni proprio nel Bruce. Potrebbe essere questa una scelta di Kivu perché conosce molti dei suoi ex compagni, e c'è questa ipotesi di uno Stankovic tanti anni dopo Dejan, questa volta Aleksandr, che tra l'altro è pure il fratello del portiere del Venezia Stankovic, che potrebbe giocare titolare. Quindi questa è una suggestione che trapela da Piano Gentile e che potrebbe concretizzarsi al momento della lettura delle formazioni.
2: Ci racconterai, ti ascolteremo, buon lavoro, grazie a Giuseppe Bisantis,
3: buon proseguimento e a sentirci stasera.

0: Ah, questi sono i Cure, una band storica che va per i 50, eh? L'anno prossimo avranno 50 anni. Questa è Boys Don't Cry.
1: Non piangere. Allora, Venezia, ultimo in classifica, sesto KO di fila, quello rimediato sotto la lanterna, la vittoria del Genoa, conseguenza esonero per Stroppa, era stato l'allenatore della promozione. Oggi è stato ufficializzato l'addio del tecnico, lo ricordiamo, giocatore del Milan, anche della nostra nazionale. E insomma, già si comincia in Laguna a capire chi potrà sostituire Stroppa, si fanno varie voci, varie ipotesi, sembra che ci sia un testa a testa fra un ex Paolo Zanetti, ricordiamo protagonista della promozione della Venezia nel 2021, e Davide Nicola, un allenatore insomma abbastanza esperto della bassa classifica in Serie A. Ricordiamo, il Venezia tornerà in campo sabato con il Napoli, e alcune indiscrezioni dicono che il board americano chiamato a esprimersi con una votazione sulla candidatura, così farà trapelare proprio nelle serata il nome del tecnico prescelto. L'impressione però è che possa essere Davide Nicola a spuntarla sull'ex Paolo Zanetti. Dalla Serie A di nuovo alla Champions League, perché fra poco parleremo di Napoli, parleremo dell'incontro che attende la società partenopea, la squadra azzurra in Spagna. Ci collegheremo con Manuel Codignoni, credo che Manuel sia già con noi, allora intanto lo salutiamo, poi lo preghiamo di restare con noi, così a sorpresa Mario Pezzolla chissà cosa dedicherai a Manuel, e poi chiacchiereremo con lui. Okay, intanto vai. Ciao Manuel, buonasera.

0: Allora, questo è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Mi stavo interessando, ha fatto quante altre canzoni hanno Coca-Cola nel titolo? E pensavo a Vasco Rossi, ma quelle bollicine non è nel titolo. Allora stavo cercando proprio questo, forse Manuel lo sa, quante altre canzoni?
1: No, onestamente non mi viene in mente neanche un'altra canzone con Coca-Cola nel titolo. Cioè, mi viene in mente una canzone di Rammstein che si chiama America, che cita anche la Coca-Cola nel pezzo, ma non era nel titolo. La canzone si chiama per l'appunto America. Lì è un pezzo abbastanza, diciamo, tranchant, che sfata tutti quanti i vari cliché americani, e appunto a un certo punto dice: "We all love America, Coca-Cola sometimes war." Coca-Cola ogni tanto qualche guerra a caso, ma c'è la Coca-Cola e va tutto bene.
2: Manuel, non sei nel sottomarino, vero? Sei tranquillo in strada?
1: Sono al quinto piano in realtà, quindi sono diciamo più sull'aereo che sul sottomarino in questo momento, perché sono ancora in albergo. Però vi posso garantire che lo stadio è veramente suggestivo, perché è giallo, ma è un giallo non quei giallini sbiaditi che spesso e volentieri vediamo anche tra le mura delle nostre città, ma è proprio un piastrelle gialle canarino che spicca in mezzo a questi edifici nell'immediata periferia della città. È veramente un posto interessante e suggestivo, e non mi stupisco appunto che la squadra venga chiamata il sottomarino giallo, perché proprio lo stadio anche stesso, che si chiama Stadio della Ceramica, appunto da queste piastrelle che lo vanno a ricoprire, sembra un po' effettivamente un sottomarino. Gli manca il periscopio, ecco, questo non
2: teatro c'è. Fra l'altro, lo Stadio della Ceramica di belle imprese europee, perché il Villarreal, pur non insomma brillando negli ultimi decenni nella Liga, si è sempre fatto rispettare in ambito europeo, anche se, così come la partita di cui abbiamo parlato poco fa, ovvero Inter-Bruges, anche le contendenti di questa sfida fra Villarreal e Napoli, insomma, hanno iniziato la Champions non nel migliore dei modi.
1: Entrambe hanno perso, il Villarreal con il Borussia Dortmund 3-2 e il Napoli con l'Arsenal 1-0. Villarreal che però non va sottovalutato assolutamente. Primo, perché gioca in casa. Secondo, perché l'anno scorso in Liga è arrivato terzo, è arrivato dietro il Barcellona e il Real Madrid, ma davanti comunque all'Atletico Madrid. Non va sottovalutato perché l'ultima giornata di campionato ha perso solamente 1-0 con il Real Madrid di Mourinho, che è una grande squadra. Non va sottovalutato perché in Europa si esprime molto bene, e nel 2020-2021 ha vinto in Europa League andando a battere in finale niente poco di meno che il Manchester United. Quindi è una squadra che trova nell'Europa la sua casa abituale, diciamo così, e che quindi questa sera, oltretutto supportato dal fatto che in campionato non è partito bene, credo sia undicesimo in questo momento nella classifica della Liga il Villarreal, ed è a zero anche per quello che riguarda la Champions League, è una partita, non voglio dire da dentro o fuori anche per loro, ma io credo che sia una partita dalle forti motivazioni e che ci farà vedere una squadra molto aggressiva in campo sin dal primo minuto, e quindi il Napoli dovrà essere attento a cercare di reggere l'urto soprattutto di questo impatto iniziale, magari trascinati anche dal pubblico di questo stadio che non è grandissimo ma è molto caldo.
2: Consideriamo il Napoli da inizio stagione ad ora, una squadra un po' indecifrabile, non ha cambiato moltissimo sul mercato, però ha cambiato allenatore, è arrivato Massimiliano Allegri, non amatissimo da tutti sotto il Vesuvio, però sicuramente un tecnico affidabile che poi, quando si tratta di fare i punti, più o meno ci riesce quasi sempre. La tua idea sul Napoli di quest'anno, dicendo ovviamente che comunque le giornate di campionato sono 6, quelle di Champions questa sera, questa notte saranno 2, quindi insomma tempi prematuri, però la tua idea, Manuel?
1: Ma allora, diciamo che un'altra cosa non è cambiata dal Napoli dall'anno scorso a quest'anno, ed è questa incredibile nuvola nera di Fantozzi sopra Castelvolturno, che porta ad infortunarsi i calciatori con una facilità pazzesca. Anche questa sera mancheranno Anguissa, Alisson, Favasuli, Vergara, Oliveira, e ci sarà McTominay, che è stato recuperato proprio per la partita di Frosinone dopo quell'operazione al cuore, e che dovrebbe partire dall'inizio ma non sarà probabilmente al meglio. Tutto questo per dire che insomma il Napoli ha delle attenuanti ad un inizio di stagione così, e ha anche, diciamo, dei rimpianti, perché per esempio la partita persa a Milano contro l'Inter 3-2 poteva addirittura vincerla, perché era avanti per 2-0, e sul 2-2 c'è stata quell'occasione pazzesca per Anguissa, che si è letteralmente divorato il gol del vantaggio, e sul capovolgimento di fronte poi ha segnato l'Inter. Quindi insomma, occasioni perse, diciamo così, per quello che riguarda il Napoli, che in questo momento nella classifica del campionato di Serie A appena 10 punti in 6 partite. Poi è chiaro, se alleni il Napoli di questi tempi sei obbligato a fare risultato, e questo Massimiliano Allegri lo sa. Non è piaciuto a molti l'atteggiamento in alcune partite, molto remissivo, soprattutto perché si arrivava da due periodi in cui, insomma, il Napoli invece era abituato a fare delle partite con Spalletti prima e con Antonio Conte poi. Però io credo che se c'è un uomo in grado di tenere la barra dritta in queste situazioni è proprio Massimiliano Allegri, che con una squadra come il Milan dell'anno scorso, che è una squadra che a parere di chi vi parla valeva il 7º-8º posto, è rimasto in lotta per la Champions fino praticamente all'ultima partita, dopo quell'incredibile sconfitta con il Cagliari. Per cui io, se fossi un tifoso del Napoli, sarei fiducioso sulle capacità di Massimiliano Allegri, anche se l'inizio è stato non quello che tutti quanti sognavano.
2: Intanto, per dovere di cronaca, diciamo che a pochi chilometri probabilmente da te, Manuel, i ragazzi del Villarreal, sapete che ci sono gli scontri anche a livello youth, la UEFA Youth League replica le stesse partite poi della sera. Il parziale vede i giovani spagnoli avanti 4-0 all'84esimo minuto sui ragazzi del Napoli. Sappiamo che il Napoli comunque ha una buona primavera, questo insomma lascia trasparire la solita equazione, ovvero che a livello di calcio giovanile la Spagna non ha rivali in Europa.
1: Beh, insomma, non lo scopriamo senza dubbio oggi, è evidente che le varie cantere le hanno inventate loro, se così vogliamo dire, le cantere nel senso più moderno del termine, no? Ovvero sia delle serre, se così vogliamo chiamarle, dove far crescere questi giovani virgulti che poi possono o andare in prima squadra o aggiustare i bilanci ed andare in giro per l'Europa per altre squadre a fare la felicità dei bilanci della squadra che li ha cresciuti e poi insomma di chi se li prende. Non è un caso se la squadra che negli ultimi anni ha avuto, diciamo, l'accelerazione più importante in Italia è il Como, che va spesso e volentieri proprio a pescare tra le cantere spagnole, no? Perché insomma tanti giocatori arrivano proprio da lì. È chiaro che questo è un problema, e il fatto che la Spagna abbia vinto l'ultimo mondiale, noi negli ultimi tre mondiali non ci siamo andati, qualcosa vorrà dire, no?
2: Aggiungiamo che stavolta a qualche chilometro in più da te, esattamente a Madrid, i giovani colchoneros, ovvero i ragazzi dell'Atletico Madrid, stanno conducendo più o meno lo stesso minutaggio, 5 minuti al 90esimo, sui ragazzi inglesi del Manchester United 3-0, quindi fra le due spagnole e una squadra inglese e una squadra italiana un parziale di 7-0, insomma i numeri ogni tanto danno delle tracce importanti. Torniamo ai grandi, Manuel, perché un grande giocatore è arrivato sotto il Vesuvio qualche stagione fa, due o tre adesso non ricordo, è Kevin De Bruyne, un grande del calcio europeo, colonna della sua nazionale, giocatore importantissimo nel periodo d'oro del Manchester City. Eppure insomma, fra una ragione e l'altra, Napoli è ancora non ha dato il meglio di sé. Potrebbe essere la stagione della sua consacrazione italiana, al di là poi della doppietta messa a segno nell'ultima uscita.
1: Guarda, al di là delle ragioni del tifo per una singola squadra o no, io un po' me lo auguro, perché veder calcare i campi italiani un fenomeno come Kevin De Bruyne al massimo è uno spettacolo per gli occhi, anche se ci giochi contro, paradossalmente. Detto questo, l'anno scorso non è stato fortunato perché ha avuto quell'infortunio che l'ha tenuto fuori per tante settimane, per mesi addirittura, e sappiamo che quando la carta d'identità non è più verdissima poi fai anche più fatica a rientrare e a riprendere il pieno controllo del tuo corpo e delle tue capacità. Non a caso quest'anno che ha fatto la preparazione, quest'anno che non ha avuto problemi fisici, l'abbiamo visto dominare letteralmente in nazionale e abbiamo visto trovare anche una nuova collocazione importante per il Napoli. Detto che c'è ancora un po' una sorta di misunderstanding sulla sua posizione, no? Perché lui vorrebbe giocare più da 10 e Massimiliano Allegri dice sì, lui vorrebbe fare il 10, ma io gli ho spiegato che se gioca da 8 qualche metro più indietro si allunga la carriera di almeno 2-3 anni. Vedi la saggezza del tecnico
2: Allegriana,
1: di Livorno. Esatto. No, ma io sono cose queste qui che adoro, no? Dice è bellissimo, ma le cicale sono bellissime, ma alla fine chi sopravvive all'inverno sono le formiche, no? Certo. E tutto sommato direi che anche giocando da 8, come l'abbiamo visto col Frosinone nella prima parte di partita, perché poi nel finale è andato un po' più avanti, non ha proprio giocato malino, sto ragazzo, anzi ha fatto vedere delle cose importanti. Parliamo di un fenomeno e parliamo di un calciatore che, al pari di Scott McTominay, che sta pian pianino tornando in forma dopo quella sospensione dovuta all'operazione per l'ablazione cardiaca, potrebbe costituire diciamo la coppia di centrocampisti centrali forse più forte dell'intero campionato di Serie A, no? E quando saranno entrambi al massimo, insomma, il Napoli farà paura lì. Per questo dico ai tifosi napoletani: abbiate pazienza, perché qui Allegri sta cucinando qualcosa di interessante.
2: No, ma lui conosce il calcio, non si sbaglia. A proposito di centrocampisti che arretrano per allungarsi la carriera, persino il grande Mattaus, uno dei centrocampisti più forti di tutti i tempi, arrivò a giocare quasi a 40 anni alla fine da libero, quindi un doppio o triplo arretramento.
1: Tra l'altro Massimiliano Allegri fu anche quello che si inventò Pjanic mediano. Pjanic, certo, faceva il trequartista, certo, con la Juventus, sì, nel 4-2-3-1 con Mandzukic ala, Pjanic mediano, e anche lì non so se gli ha allungato la carriera, di sicuro ha allungato la bacheca dei trofei in casa.
2: E forse Manuel gli ha trovato un ruolo, perché tutti gli allenatori precedenti avevano un po' di difficoltà a collocare un giocatore talentuoso come Miralem Pjanic. Addirittura certe volte giocò da attaccante esterno proprio per la difficoltà di trovargli un posto preciso. Poi si capì che era un regista, e credo poi andò anche nel Barcellona fare lo stesso ruolo,
1: in quello scambio con Arthur alla pari con la Juventus.
2: Senti, un altro centrocampista importante questa sera, a quanto ci hai detto non lo vedremo, è Anguissa, protagonista degli scudetti precedenti. Lo scorso anno però ha sofferto anche lui.
1: Ma sì, l'anno scorso è stata una stagione un po' particolare per gli infortuni. Nonostante tutto, Antonio Conte è riuscito a portare il Napoli laddove l'ha portato, in Champions League. Io mi ricordo di averlo intervistato, Antonio Conte, dopo un Napoli-Cagliari, dove il Napoli aveva vinto quella partita, dove il Napoli aveva recuperato due calciatori, sarebbe poi arrivata una pausa al termine della quale ne avrebbe recuperati altri. E io mi ricordo l'espressione di Antonio Conte quando ha detto: abbiamo tenuto la barra dritta in questa tempesta, sì. E credo che sia stata la cosa più difficile in assoluto di tutta quanta la mia carriera, da adesso in poi possiamo iniziare a raccogliere. Ed Anguissa è stato uno di quelli che l'anno scorso ha fatto tanta fatica anche per problemi fisici. Questa sera non ci sarà anche lui, indisponibile per appunto un'indisposizione fisica, diciamo così. Il centrocampo del Napoli sulla carta, il centrocampo è formato di tutti quanti titolari ed è formato di calciatori fenomenali, perché poi questa sera per esempio partirà dalla panchina uno come Lobotka, che è uno di quelli che alla fine uno non nomina mai, ma gli allenatori quando devono fare la formazione tipo senza turnover, Lobotka è altri 10, no? Un po' come Cristante da Roma,
2: e quando non gioca si vede, perché lui, esatto, a dettare tempi, ritmi e pulizia lì in mezzo al campo. E chiudiamo con quello che sarà, Manuel, a tuo avviso l'ambiente, perché ci hai raccontato di questo stadio dal punto di vista architettonico, dal punto di vista dei colori. Questa sera sarà pieno, quindi cosa ti aspetti?
1: Allora, ci saranno anche 1600 tifosi del Napoli, tra l'altro, a rendere ancora più incandescente questo catino, questo stadio della ceramica, che è una struttura moderna all'esterno ma di grande calore all'interno. E poi, tra l'altro, permettimi di dire che la sua collocazione anche dal punto di vista della collocazione appunto urbana è molto interessante, perché è nel centro di un quartiere, in mezzo letteralmente alle case, ed è circondato da bar che potrebbero essere i nostri vecchi bar dello sport, dove io questa mattina ci ho fatto una passeggiata là davanti ed era pieno di signori anziani in pensione che erano lì, che giocavano a carte e tiravano moccoli l'uno con l'altro quando sbagliavano in spagnolo, no? Ti dà un po' l'idea di quel vecchio calcio pane e salame che a noi piace tanto. E se questa è l'humus della tifoseria, io credo che anche la tribuna e la curva dell'esterno della ceramica non farà sconti a questo Napoli, che dovrà essere bravo a reggere l'impatto. È chiaro, non stiamo parlando di uno stadio turco dove te ne esci col mal di testa, però insomma non sottovalutare neanche il fattore campo qui a Villarreal.
2: Manuel, ti ascolteremo, buon lavoro, la linea credo a partire dalle 20:55 per il racconto di questo Villarreal Napoli. Grazie e buon lavoro, Manuel.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, ciao ciao.

0: come tipico, il suono degli Steely Dan con questo pezzo che abbiamo riascoltato con molto piacere, si intitola A19. Siamo arrivati a 4 minuti dall'appuntamento con il GR1 delle 18.
1: Torneremo però per la seconda parte di Tempi Supplementari, abbiamo tempo per una notizia flash. Sai che dopo Cagliari, Juventus, Spalletti e Pisacane hanno litigucchiato, diciamo così, squalificati entrambi per un turno.
0: Beh, a rosso per tutti e due.
1: Espulsi e squalificati. A fra poco.
0: Benissimo, andiamo con Sia, detta l'italiana, fino al giornale delle 18, poi torniamo. Broke down, thought I would drown. Who died, been found, for I hit the ground. Sundays at the corner of my eye.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento al polmone. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
4: Il mondo attende con affetto il risultato dell'intervento di rimozione del nodulo polmonare di Papa Leone. L'operazione, con tecnica mini-invasiva, dovrebbe durare un'ora e mezza circa. Ad operare il pontefice, l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Un primo bollettino medico si attende in serata nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, quella situata al quarto piano, adiacente all'ingresso principale. Dalle 18 il cardinale vicario, quindi proprio in questi minuti, il cardinale vicario di Roma Baldorina presiede il rosario per Prevost, che è arrivato nella struttura intorno alle 13:10, lo ricordiamo, tra gli applausi della folle. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone resterà ricoverato nella suite papale per una settimana. L'agenda del Papa, lo ricordiamo, ufficialmente sospesa fino al 20 ottobre.
3: Il conflitto in Ucraina. Il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva alcuna conferma e proseguono i raid russi. Si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv ed è ancora tesa la situazione nel Mar Nero. Colpite due navi mercantili in acque bulgare, si contano almeno 11 dispersi. Torniamo in Italia. Via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio. Approvata anche la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di bilancio.
5: Il documento di finanza pubblica approvato dalle Camere e atteso sul tavolo del Consiglio dei Ministri conferma la traiettoria di stabilità e prudenza già fissata dal governo negli ultimi anni. Un percorso di rigore che, secondo il ministro dell'Economia Giorgetti, dovrebbe portare il paese fuori dalla procedura di infrazione entro la prossima primavera. Tutto dipenderà comunque dal quadro macroeconomico e dall'evoluzione del contesto internazionale.
6: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa rotta, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo.
5: La manovra avrà dunque margini di spesa ridotti e la priorità sarà data alle famiglie più fragili. Nella stessa direzione andranno gli interventi realizzati grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia europea su energia e difesa, ancora Giorgetti.
6: Ma noi riteniamo che essa debba essere anche volta a dare sostegno in modo selettivo a famiglie e imprese che oggi si trovano a dover affrontare una situazione di particolare difficoltà.
5: Francesca Capannolo, GR1.
3: Consiglio dei Ministri convocato tra poco meno di un'ora a Palazzo Chigi, all'esame il documento programmatico di bilancio, ma non è più prevista l'illustrazione delle linee della manovra 2027. Esce dall'ordine del giorno anche il decreto correttivo sulle sanzioni.

0: che per il rilancio industriale del territorio. E a questo proposito i sindacati programmano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. A Genova si manifesta contro lo stop degli impianti con presidi e assemblee davanti ai cancelli di Cornigliano.
1: La protesta prosegue a oltranza fino a quando i lavoratori non riceveranno risposte concrete, nero su bianco. Quelli di ieri, quando il presidente della regione Liguria ha parlato dell'ipotesi di un piano del governo, sono stati i primi spiragli, oggi confermati in un incontro dei sindacati con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, a Genova per un altro importante tema che riguarda la città, quello della sicurezza. I commissari di Acciaierie d'Italia starebbero valutando la possibilità di assicurare tanto a Genova quanto a Taranto forniture non dirette per consentire che gli impianti dell'area a freddo possano continuare a produrre. La notizia, ha ribadito la sindaca di Genova Silvia Salis, è che la struttura commissariale insieme al governo sta lavorando proprio sulla richiesta di Genova, che è una richiesta di materia prima. Intanto il picchetto degli operai non si muove, in attesa di un piano certo che consenta a Cornigliano di non fermarsi il 15 novembre come annunciato e di continuare a produrre.
2: Genova, Paola Mentuccia, GR1.
0: Teatro va in scena dal 28 ottobre all'Eliseo di Roma lo spettacolo Dylan Dog Horror Show, un debutto teatrale per l'indagatore dell'incubo nato 40 anni fa dalla penna di Tiziano Sclavi, che firma anche con Nicola Russo. Lo spettacolo che coinciderà con la riapertura dell'Eliseo, chiuso dal 2020. Per l'occasione il foyer sarà trasformato con installazioni e ambientazioni ispirate all'universo di Dylan Dog. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Tempi supplementari.
3: 18:05, rieccoci ancora con voi per l'ultima parte di Tempi supplementari. Vi terremo compagnia fino alle 19:00. Parleremo ancora di calcio, pallacanestro, perché c'è una partita di Eurolega attesissima, l'Olimpia Milano questa sera in campo, e c'è anche la nostra nazionale donne, il ritorno della sfida contro la Bielorussia per il pass che spalancherà le porte per il mondiale in Brasile per della prossima estate. Calcio d'inizio a Firenze alle 18:15. Vi aggiorneremo ovviamente su quasi tutto il primo tempo di questa partita.
4: Benissimo, ripartiamo con questa canzone che non sentiamo da qualche mese, da quando è uscita praticamente, era all'inizio di aprile scorso.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: La canzone che vede insieme Tiziano Ferro e Giorgia, questa superstar in cui spesso torna la parola nera, nera, nera, come le sere nere di appunto di Tiziano Ferro, e la sua canzone top, lo sa, in versione spagnola, Tardes Negras.
1: Laguna Nera invece a Venezia, 6 sconfitte consecutive, salta la panchina di Stroppa. Abbiamo detto chi, secondo i rumors delle ultime ore, potrebbero essere i sostituti del tecnico della promozione, ma naturalmente ci dice di più un esperto di calciomercato, il nostro amico e collega Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di tuttomercatoweb.com. Lorenzo, intanto buon pomeriggio, ti strappiamo ad una serata intensa per chi segue la Champions, per chi segue il calcio, grazie per la compagnia che ci fai in questo tempi supplementari.
2: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio, un piacere.
1: Allora, Zanetti, Nicola, sembrano questi i nomi per la continuità sulla panchina dei lagunari, o c'è, o voi sapete che insomma ci sono delle manovre alternative, perché pare che la società, che insomma è anche abbastanza frastagliata come organigramma, stia intervenendo anche un po' da lontano.
2: Sì, esattamente, insomma ci si aspettava la proprietà sicuramente qualcosa di più e di meglio in queste prime 6 giornate di campionato, che come avete detto giustamente hanno visto il Venezia perdere tutte le partite di questo inizio di stagione, e quindi si è arrivati all'esonero di Giovanni Stroppa, arrivato oggi l'ufficialità. Un po' strano viene da dire che insomma arrivi oggi e non subito prima della sosta, perché non so cosa si chiedesse a Stroppa, giocava contro l'Atalanta, e quindi se scegli di puntarci nelle 3 settimane di sosta per poi insomma dargli un'altra chance, se poi perde con l'Atalanta, che non ha perso neanche male, risultato forse anche bugiardo, perché comunque il Venezia soprattutto nel finale ne ha avute di occasioni, un inizio di partita disastroso, questo va detto, però poi è venuto fuori alla distanza, probabilmente non meritava un passivo così ampio, e chissà se avesse accorciato a una decina di minuti alla fine come sarebbe finita la partita. Detto questo, della scelta strana di confermare Stroppa e poi esonerarlo al primo KO, in questo momento l'allenatore in cima insomma in pole position per prendere il posto dello stesso Stroppa è Davide Nicola. C'era anche Zanetti, sono insomma notizie che abbiamo raccolto anche noi, diciamo che era diventato una corsa a due, ma chiaramente con tutti i condizionali del caso, perché nel calcio mai dire mai, sembra davvero che sarà Davide Nicola a prendere il posto di Stroppa. Un Nicola che è famosissimo, insomma si è fatto un nome per essere un allenatore
1: Mister
2: in grado di
1: salvezza,
2: prendere,
1: insomma, esatto. Ci sa fare da questo punto di vista, però 4 cambi in 6 giornate, siamo un po' sovramedia, Lorenzo.
2: Siamo sovramedia, sì, ma più che altro perché sono arrivati comunque degli esoneri abbastanza strani. Un altro è quello di Cuesta dal Parma, anche in quel caso insomma una decisione che non è arrivata subito prima della sosta. Tra l'altro il Parma aveva battuto il Genoa prima della sosta, ma divergenze di vedute che mi sembra incredibile che possano arrivare dopo così poche settimane di calcio giocato, hanno portato insomma il Parma e Cuesta a prendere strade diverse. Poi logicamente c'è anche un'altra scelta abbastanza strana, che è quella della Fiorentina, che prende Fabio Grosso, con Fabio Paratici che lo sceglie, lo conosceva, gli affida una squadra dopo aver speso più di 150 milioni sul mercato, e poi però insomma arrivano 3 sconfitte e anche lì divergenze tra le parti, e alla fine si è optato per l'addio. Insomma sono
1: e
2: tanti,
1: la stranezza,
2: zone,
1: Lorenzo, vuole che a Parma sia arrivato Gilardino, che a sua volta era stato esonerato dal Genoa in circostanze un po' ambigue, un po' strane, ecco, questi misteri a un certo punto fra società e tecnici sembra tutto tranquillo, poi evidentemente covano delle incomprensioni che magari i tifosi non percepiscono voi addetti ai lavori un pochino più degli altri, perché ovviamente avete le vostre fonti. Sì, strano l'esonero di questa, non legato soltanto alla partenza di alcuni giocatori forti del Parma, è vero?
2: Sì, assolutamente, ma più che altro, cioè, non è stato proprio neanche un esonero vero e proprio, perché stiamo parlando appunto di un addio concordato tra le parti che non si sono trovate più d'accordo, e quindi si è optato per prendere strade diverse. Però sono veramente strani, sono d'accordo, ma nel passato ne sono successi tanti. Abbiamo parlato di Gilardino, che poi l'anno scorso al Pisa ha fatto secondo me molto bene, anche se non riusciva mai a vincere una partita, quindi sembra che stia raccontando una favola, però cioè, era un Pisa comunque sempre combattivo, che non meritava quasi mai di perdere, e invece poi puntualmente arrivava una sconfitta. Però insomma sono allenatori che devono rilanciarsi, soprattutto Gilardino al Parma. E poi, tornando un attimo a Firenze, la cosa ancora più strana, per chiudere il giro delle stranezze, è che si esonera Fabio Grosso e si va a riprendere Paolo Vanoli, che era stato mandato via dopo aver centrato la salvezza complicata nella stagione scorsa, e poi quindi non era adatto per la Fiorentina secondo la dirigenza. Va via Grosso dopo 3 giornate e viene richiamato Vanoli. Insomma, sono cose strane, molto strane.
1: Senti, in zona bassa, ovviamente 6 giornate sono poche per cominciare a trarre dei bilanci, dei giudizi soprattutto. Più sorprendente invece l'alta classifica, ovviamente, dove Lazio, il Frosinone, al di là dell'ultima sconfitta, e Cagliari stanno facendo benissimo. C'è comunque la Fiorentina, l'hai citata poco fa, il cambio di allenatore, c'è il Genoa, c'è il Monza. Secondo te hanno mai rischiato i due allenatori, De Rossi e Juric, diciamo da un mese a questa parte, o godono di fiducia per il momento da parte delle rispettive società?
2: Allora, godono di fiducia, questo lo possiamo dire, ma la fiducia non è infinita. Io credo che e lo si può notare anche da l'esultanza quasi in lacrime, no? Quasi commosso di Daniele De Rossi dopo la vittoria con la Fiorentina di sabato scorso, perché si giocava tanto se non tutto Daniele De Rossi. Invece è arrivata una vittoria importantissima, e quindi ha fatto capire alla società che insomma la scelta giusta è stata quella di confermarlo, almeno per il momento. Su Juric, anche Juric, giustamente hai parlato della Lazio come una delle sorprese di questo campionato, perché insomma in testa alla classifica con Gattuso che era reduce insomma da quella debacle in nazionale. Però è un Monza che in 10 contro 11 all'Olimpico con la Lazio ha fatto una signora partita, e c'è stato per gran parte del secondo tempo che avrebbe probabilmente meritato il pareggio. Quindi anche per questo c'è ancora fiducia. Cioè, le squadre, fino a quando le squadre giocano, magari falliscono opportunità, ma comunque danno la sensazione di esserci, e allora magari i presidenti pensano, presidenti, dirigenti pensano di andare avanti con l'allenatore, perché comunque cambiare non è sempre sinonimo di migliorare la situazione. E quindi io credo che anche il Monza per il momento abbia fiducia in Ivan Juric.
1: Ovviamente anche il Bologna ha tratto un grande sospiro di sollievo con 3 punti conquistati di recente, perché anche lì insomma la situazione era un po' effervescente.
2: Esatto, è la quarta panchina saltata, no? Quella del Bologna, che aveva puntato su Domenico Tedesco, che non è però riuscito, pur avendo poco tempo, perché torniamo sempre lì, sono state prese scelte con molta fretta, probabilmente anche per non farsi, tra virgolette, rubare quegli allenatori che sono ancora in circolazione. Vedi appunto Raffaele Palladino, che è riuscito a vincere una partita importantissima contro il Lecce, più che altro per dare morale a una squadra che il morale ce l'aveva sotto i tacchi. Ha ritrovato Orsolini, che però lo ha anche riperso, perché ha fatto gol rientrando all'infortunio, ma poi si è infortunato nuovamente. Questa è una tegola importante per il Bologna, però insomma Palladino negli ultimi anni ha fatto cose molto buone a Firenze, soprattutto l'anno scorso con l'Atalanta poteva fare di più, soprattutto in Coppa Italia, però insomma è un'altra chance che viene data a un allenatore che comunque è tra i più non dico promettenti, perché ormai un po' di stagione l'ha fatta, però tra i giovani è uno degli allenatori che cerca di farsi veramente una carriera importante.
1: Chiudiamo con la situazione in casa Lecce rapidamente, Lorenzo, e poi grazie e ti lasciamo alla tua serata di lavoro.
2: Sì, allora in casa Lecce è arrivata, appunto l'ho detto prima, la sconfitta contro il Bologna. Però comunque c'è fiducia massima da parte di Sticchi Damiani in esempio di Francesco, anche qui la fiducia non sarà infinita, ma comunque gode di tanta stima l'allenatore, quindi per il momento direi da escludere almeno di cataclismi legati anche al campo e ai risultati, è da escludere in questo momento un avvicendamento in panchina in casa Lecce.
1: Allora, leggete, mi rivolgo ovviamente ai nostri radioascoltatori, tuttomercatoweb.com, aggiornamenti minuto dopo minuto. Noi ringraziamo il nostro amico Lorenzo Di Benedetto, vice direttore per l'appunto di Tutto Mercato Web. Lorenzo, buona Champions, buona serata, alla prossima. Grazie.
2: Grazie mille a voi, sempre un piacere, alla prossima.
1: Piacere nostro, naturalmente. Grazie Lorenzo.

mixtures, bridge, colors.

0: ascoltatori si riconoscono. Sono i Pink Floyd, eh? Lo sai, caro Giorgio. In periodi diversi, fino a pochi anni fa, sono stati in attività. Questo l'abbiamo preso da un album di una quarantina di anni fa, Un momentaneo vuoto di ragione. Questo è il titolo dell'album dal quale abbiamo ascoltato Learning to Fly.
1: Noi abbiamo parlato di bassa classifica, abbiamo parlato di Serie A al caffè di Rai, Radio 1 Sport, lo conoscete, la prima trasmissione della giornata sulla radio digitale sportiva. Il nostro collega Giorgio Matteoli ha intervistato Stefano Colantuono. Campionato fra i temi, non solo bassa classifica ma anche alta. Ascoltiamo allora uno stralcio dell'intervista di questa mattina. Giorgio Matteoli, Stefano Colantuono.
2: Beh, chi l'avrebbe detto? Sì, sicuramente ci sono squadre attrezzate, ora non voglio dire meglio, ma sicuramente al pari della Lazio. La Lazio sta facendo un campionato, a mio avviso, eccezionale. E poi ho letto, si dice, il calendario un po' più facile, eccetera, eccetera, ma le partite vanno sempre vinte. Non conta con chi giochi, conta se le vinci le partite, perché poi non è detto che se giochi con una squadra, diciamo, di seconda fascia sia più facile che magari giocare con una squadra di prima fascia. Le partite vanno sempre vinte sul campo, quindi vanno fatti i complimenti alla Lazio, a Gattuso, a tutto l'entourage tecnico, Fabiani, Lotito e tutto il resto, perché stanno facendo veramente un inizio di campionato importantissimo, insieme all'Inter, che sappiamo che ci sarebbe stata comunque lì, perché a mio avviso l'Inter è sempre è quella più attrezzata.
3: Miglior attacco del campionato, 18 sì. gol, di fatto una media di 3 gol a partita, ed è forse uno degli elementi, no, che fanno pensare che il fatto che si continui a cercare l'anti-Inter è perché di sì. fatto sono sicuramente anche dopo 6 giornate i favoritissimi per la vittoria finale.
2: Ma sì, per la rosa, per la storia, un po' per tutto, insomma, perché è una squadra che comunque sta proseguendo un certo tipo di percorso, quindi direi che è chiaro che rispetto alle altre è un gradino sopra. E poi vedremo chi sarà l'interlocutore dell'Inter più attendibile, insomma ce ne sono di squadre, qualcuna è in ritardo, la Roma sta lì, la Roma secondo me è una squadra molto forte, c'è un allenatore bravissimo e c'ha tutte le possibilità e tutte le chance sì. per poter fare un certo tipo di campionato, quindi staremo a vedere.
3: È proprio sulla Roma che volevo chiedere sì. a mister Colantuono, perché mister, di fatto tu conosci bene l'ambiente capitolino e sai come spesso e volentieri la Roma abbia vissuto estati di grandi proclami, di grandi aspettative, poi al primo scontro diretto si dissolveva il tutto. Forse la differenza è proprio qui, che la Roma ha sì. vinto le prime quattro e poi gli scontri diretti non li ha persi e non li ha giocati in modo sofferto, no, quelle partite in cui è evidente sì. che meriti di perdere. La Roma ha trovato due pareggi e se l'è giocata alla pari contro big come Inter e Como. Forse è proprio qui la vera differenza.
2: Sì, sì, ma è un percorso che è cominciato con Gasperini, sta proseguendo, calcio di Gasperini, o quantomeno le richieste di Gasperini necessitano di un po' di tempo, ma una volta che i giocatori le hanno assimilate, le hanno messe dentro, poi diventi una squadra fortissima, una squadra con grandi potenzialità. La Roma lo sta dimostrando assolutamente questo. Credo che possa diventare, mo' chiaro, i tifosi romanisti si faranno gli scongiuri, ma quella più attendibile per andare poi a contrastare il percorso dell'Inter, chiaramente insieme alla Lazio, rispetterà insomma il cammino che ha appena iniziato, però la Roma ci sarà sicuramente.
3: Della Lazio parlavamo poco fa, dicevamo mister, di un calendario secondo alcuni che l'ha facilitata sì. È chiaro che già al prossimo weekend c'è un esame bello tosto, quello contro la Juventus, certo. Ecco, Juve e Milan sulla carta è chiaro che, essendo due big assolute storiche del nostro calcio, sono sempre attese a grandi prove. In questo momento tra i tifosi meno contenti ci sono sicuramente quelli della Juventus e del Milan.
2: Beh, è normale, si aspettavano magari una partenza diversa, però il campionato è all'inizio, insomma bisogna avere un attimino di calma, poi cominceranno anche le competizioni europee, quindi qualcosa andranno a togliere a coloro che vi parteciperanno, quindi c'è da avere un po' di pazienza. La classifica è molto corta, ci mancherebbe, quindi, però è normale che forse da queste due squadre ci si attendeva qualcosa di più, però ripeto, insomma, fare già adesso dei processi dopo pochissime partite, insomma, mi sembra riduttivo, insomma bisogna aspettare.
3: Di sicuro possiamo dire oggi, al netto degli elogi fatti in avvio di stagione a squadre come il Frosinone, come
2: il Cagliari anche vaccinato, perché il Cagliari per dire, sta lassù,
3: di sicuro sì, la sì. rivelazione, o comunque sì, la squadra sì. top è il Cagliari di di Fabio Pizzacane, ha vinto a Bergamo, ha fermato la Juve, insomma, ecco, anche questo era difficile da prevedere, se vogliamo.
2: Beh, è normale, insomma, però ripeto, il campionato non puoi basarti e non puoi regolarti solo esclusivamente sul blasone o su quello che ci hai attaccato dietro, e poi lo devi dimostrare sul campo. Vale un po' il discorso che facevo per le squadre che ha affrontato ora la Lazio, dice sì, partite facili, sì, partite facili, ma devi vincere. E lo stesso discorso vale per il Cagliari, che ha fatto una partenza importante, anche il Frosinone, devo dire, poi si è fermato l'ultima partita, ma anche il Frosinone era partita, certo, con grande slancio. Quindi direi due squadre che hanno dimostrato di potersela giocare, due squadre organizzate con due ottimi allenatori che stanno lavorando molto bene, e quindi mi fa piacere, così anche, diciamo, le pseudo piccole, chiamiamole così, possono recitare un ruolo importante in questo campionato.
3: E dal punto di vista invece dell'Atalanta abbiamo, sì, visto la capacità di risollevarsi, è chiaro, sulla carta non è una sfida impossibile quella col Venezia, che anzi ha portato, sì, all'esonero di Stroppa, però Sarri l'ha vinta bene la partita, evidentemente la sosta ha anche aiutato. È legato, lo sanno gli ascoltatori, il passato da tecnico di Stefano Colantuono a Bergamo a stretto filo. Atalanta che chiaramente sembra ancora cercare la sua identità a un anno e mezzo, insomma, dall'addio di Gasperini.
2: Sì, ma la troverà, perché poi c'è una squadra forte, l'allenatore è molto valido, è chiaro che magari può avere dei concetti diversi, però sono convinto che l'Atalanta la ritroveremo lassù, su questo non ho il minimo dubbio. Bisogna avere pazienza, bisogna avere calma, perché è chiaro che l'Atalanta è passata in questi ultimi tempi da un allenatore che sarà lì consolidato per 8 anni, poi ha cambiato qualcosa, la scheda va resettata e ricomincia a lavorare in un'altra maniera, però state tranquilli che l'Atalanta sarà lassù, perché conosco molto bene la proprietà, conosco le ambizioni, conosco la piazza, il pubblico, il tifo, quindi sono convinto che l'Atalanta reciterà un ruolo di primissimo piano. Poi quale sarà nello specifico non lo so, però arriverà sicuramente lassù.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: sempre con le loro, con la loro caratteristica, con il loro caratteristico stile, vero, in negrita, li abbiamo ascoltati con questo pezzo Scritto sulla pelle.
1: Un gruppo insomma che ormai da un bel po' di anni. Allora, domani si continua a giocare in Champions League, c'è la partita in Olanda del Como, calcio d'inizio alle 18:45. Allo Stadio Olimpico invece arriva il Real Madrid dell'ex Mourinho. Ha parlato in conferenza stampa sia il tecnico lusitano del Real sia il tecnico italiano della Roma. Noi scegliamo di farvi ascoltare cosa ha detto Gasperini. Cominciamo da uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico giallorosso, in cui lui proietta la Roma verso un immediato futuro, anche capire quanto vale la sua squadra. Sentiamo.
2: È un po' difficile avere come metro in paragone Real Madrid per quello che rappresenta nel mondo, la società più titolata, che ha più tifosi nel pianeta, e quindi non è quello che noi dobbiamo prendere come metro in paragone, ma è quello sul campo, quello sì, misurarci con loro per quella che sarà la partita. Ultimamente abbiamo giocato con Inter e Como, che sono tra le migliori squadre in Italia, adesso troviamo una delle squadre più forti in Europa. Il nostro obiettivo è quello di misurarci con loro e di capire quanto possiamo essere competitivi.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: E naturalmente non poteva non citare il blasonato avversario di domani sera. Sentiamo cosa Gaspa ha poi aggiunto sul suo collega vicino di panchina, José Mourinho, peraltro ex allenatore della Roma. Sentiamo Gaspa.
2: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi, quindi merita tutto il riconoscimento che gli tributerà la gente, e queste sono cose che ognuno sente, quindi non si possono fermare, ma sono anche convinto che inizia la partita, poi dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e poi la gente di Roma ti farà esclusivamente solo per la propria squadra.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: ma non mi piace la canzone alla radio, dicono gli Empire of the Sun, gli australiani con questo nome altisonante, ma ci canto sopra, perché non mettete la mia canzone, è divertente questo testo.
1: Non c'è solo il palcoscenico europeo, Mario, dal punto di vista calcio si gioca questa sera anche in Eurolega Milano, in campo in una sfida particolare, una sfida da cui è auspicabile uscire con i punti per abbandonare l'ultima posizione in classifica. Con noi il nostro amico Walter Fuochi, firma di Repubblica. Walter, grazie per la compagnia che ci fai questo pomeriggio.
2: Buongiorno.
1: Allora, intanto abbiamo letto con grande piacere ieri proprio sulle pagine di Repubblica che ti sei soffermato sul derby di Roma, direi di cominciare anche un po' da qui. Cosa ti ha colpito di questa inedita, insolita, nuova stracittadina sotto canestro?
2: Risposta facile, la cornice, i 9.000. Era difficile che due squadre portassero tanta gente, evidentemente hanno lavorato bene, i detrattori diranno che è tutto marketing, ma molto oggi è marketing. Poi c'è stata una partita vera, chi l'avrebbe mai detto che finiva all'ultimo tiro con una vittoria della Maxima per un punto e la sconfitta di un punto della BC Roma, che ha sbagliato il tiro della vittoria col suo giocatore migliore. Quindi tutto questo concentrato di cose che ho citato dicono che è stata una partita vera, con una cornice importante e quindi un primo passo senza dubbio interessante. Poi non ci saranno tutte le domeniche 9.000 persone, ci saranno alti e bassi, verranno le sconfitte, però insomma bisogna partire e il primo passo è stato stimolante.
1: Spostiamoci in Europa, dalla capitale a Milano. Ovviamente stasera gli appassionati di calcio andranno a vedere i neroazzurri contro il Bruges. Gli appassionati di pallacanestro non si faranno sfuggire questa sfida, questa serata di gala contro il Real Madrid. E poi c'è insomma una classifica che in questo momento piange, è vero, solo 4 giornate in Europa, però 3 sconfitte, insomma non è cominciato benissimo l'Olimpia.
2: Sì, la situazione di classifica è pesante, equivale all'ultimo posto in un gruppetto di derelitte. Stasera c'è una classica Milano Real Madrid, un incontro di grande cartello, ovviamente è cozza contro il calcio, ma ormai ci siamo abituati a queste settimane piene di avvenimenti sportivi, per cui uno sceglie e poi recupera, perché con i grandi mezzi televisivi e della rete si recupera tutto. E Milano è davanti a un ostacolo importante, non si può negare che la vittoria sia necessaria se non indispensabile, ma non si può nemmeno negare che l'avversaria sia di grande valore, quindi una partita difficile, però che trasmetterà, immagino, giusti stimoli alla truppa di Poeta, che è stato un po' chiacchierato, ma spesso le voci superano la realtà. Al momento Poeta ben saldo sulla panchina dell'Olimpia, insomma dovrebbero accadere dei dissesti per non vedercelo più.
1: In alta classifica, Walter, tu ci insegni ovviamente, mettiamo sempre queste virgolette perché 4 partite nel basket non sono quasi niente, però c'è questo doppio incrocio fra 2 squadre greche di alta classifica, il Panathinaikos che le ha vinte tutte, l'Olympiakos che ne ha vinte 3 su 4, affrontano il Partizan a Belgrado, il Panathinaikos, e il Valencia in Spagna, l'Olympiakos. Tu ti aspettavi insomma questo quartetto così, mettiamo anche le 2 serbe, Partizan e Stella Rossa, fra le prime 6, 2 greche, il Valencia, il Fenerbahce, le 2 di Belgrado, insomma è un'alta classifica sorprendente.
2: Allora, le 2 greche non sono una novità, sono le 2 squadre faro del movimento cestistico europeo in questo momento, sono abbonate alle Final Four e quindi sono dove devono essere. Il Valencia in Final Four c'era lo scorso anno, poi è stata massacrata al mercato, tutti i suoi ottimi giocatori sono partiti verso ingaggi superiori. Valencia è una società molto ricca, ma non butta via i soldi. Se uno riesce a guadagnare di più da un'altra parte, lo lasci andare. È rimasta ugualmente in testa alla classifica perché evidentemente i giocatori li sanno trovare. Poi è come dici tu, sono solamente 4 giornate, per cui tutto può cambiare, però a Valencia c'è un impianto, c'è una società, c'è un'arena, c'è un pubblico, c'è insomma molta qualità per essere in testa alla classifica. La sorpresa in questo alto livello è il Partizan, che era stato un po' smembrato ed usciva da una stagione avvilente. C'è un buon giocatore italiano che seguiamo con simpatia, che è Alessandro Paiola, che fu il capitano lo scorso anno della Virtus Bologna, e quindi il Partizan probabilmente è oltre le proprie possibilità, però ben ci sta.
1: Walter, non possiamo non chiudere con Bologna, perché in un campionato italiano che quest'anno tutti etichettano come equilibrato, aperto alle sorprese, eccetera, alla fine sul palcoscenico europeo noi abbiamo sempre queste due: Milano che vedremo stasera, Bologna che non ha cominciato malaccio. Che ti aspetti dal Bologna in Europa?
2: Bologna è partita bene con 3 vittorie in Eurolega e una sola sconfitta. È una squadra profondamente rinnovata a sua volta, rinnovata per forza di cose, perché ha commiatato i giocatori di maggior curriculum e di stipendio più elevato, ha rifondato, ha puntato su dei giovani. Fin qui la scommessa di rinnovare profondamente la squadra ha pagato. Da un mese la Virtus sta giocando e vincendo ottime partite, è in serie positiva da 4 vittorie di fila, gioca domani sera a Parigi, adesso tutto gira bene, ma anche lì non bisogna nascondersi che potranno arrivare tempi più grami, però finché va bene, sai, tutti sono felici. Poi anche in campionato è prima in classifica assieme a Napoli, che non è una sorpresa, ma una squadra enormemente rinforzata, e quindi tutto torna.
1: Individuiamo il possibile uomo chiave della stagione di Bologna, 1 o 2 giocatori da cui ti aspetti una stagione importante.
2: Guarda, il giocatore che fin qui ha brillato è Carr, che è un playmaker esperto, 29 anni, ha esperienze in diversi campionati europei, insomma è uno che conosce il mestiere, diciamo così. Poi ci sono un massetto di giovani giocatori, fra questi spicca l'africano Diarra, un pivot che salta in maniera esagerata e potrebbe essere all'anno della sua consacrazione, dopodiché gli arriveranno molte offerte e saluterà i tortellini. Ecco, fra questi due uomini una conferma e una rivelazione balla il futuro della Virtus Bologna.
1: E allora noi ringraziamo Walter Fuochi, gli auguriamo buona serata di pallacanestro. Il consueto appello ai nostri radioascoltatori: comprate Repubblica, compratela possibilmente in edicola, leggetela possibilmente in carta. Grazie a Walter Fuochi, buona serata e buon divertimento.
2: Buona serata a voi.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Fermo con la mano. 12.
1: Che è Pippo.

0: Di Silvestri e di Daniele Silvestri, forte questo pezzo che risale a un bel po' di tempo fa. Infatti stavo vedendo di quale album è, del secondo disco, quello del 95, Prima di essere un uomo, perché ne ha fatto un altro Daniele Silvestri, il primo del 94, e ne ha collezionati in tutto 13 con quello di quest'anno.
1: Vi avevamo promesso l'aggiornamento sulla partita della Nazionale Donne, la sfida seconda del doppio confronto contro la Bielorussia, 2-0 nella gara di andata giocata sul campo neutro di Tbilisi in Georgia. Si gioca adesso a Firenze, l'Italia è in vantaggio 1-0, è il 40° del primo tempo, risultato sbloccato da Barbara Bonanzé, attaccante 35enne, sapete che quest'anno gioca nel San Diego, insomma, però è una dei punti di forza della nostra Ital Donne. Sembra che la nazionale di Soncina, la nostra nazionale, si avvicina a conquistare questo pass tanto ambito, ci avvicina al mondiale che si giocherà in Brasile nella prossima estate. Diciamo che, incrociando le dita, 2-0 all'andata a Tbilisi, ricordiamo campo neutro, 1-0 adesso a Firenze quando il primo tempo sta per finire, dovremmo esserci. Però Mario, il calcio va giocato fino all'ultimo minuto, come sempre. Intanto sono cominciate le due partite delle 18:45 in Champions League. Si tratta di Lens Sporting di Lisbona e Sabba Baku contro lo Slavia Praga, 10° minuto circa in tutte e due i campi, 0-0, non si è segnato. Ricordiamo velocemente le partite che ci aspettano: alle 21 Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United, Galatasaray Barcelona, Inter Club Bruges, Lipsia PSV Eindhoven, Viking Bayern, Villarreal Napoli. Ovviamente le dirette di Inter e Napoli su questa rete, su Radio 1, insomma una grande serata di calcio ci aspetta. Si gioca anche domani in Champions League, vi abbiamo ricordato gli appuntamenti delle squadre italiane: il Como gioca in Olanda contro il Feyenoord, la Roma gioca in casa contro il Real Madrid, anche qui radio cronache dirette. E allora da Giorgio Germanò, Mario Pezzolla, Danilo Gionta, Serena Mancarella, la più cordiale buona serata di sport. Tempi supplementari, Mario torna domani.
0: Sì, esatto, il mio aia era per un gol mancato dell'Anz in questo momento, va bene, si è sentito. Allora sì, andiamo all'appuntamento col GR1, ci ritroviamo domani con Miley Cyrus.

0: Ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Al Policlinico Gemelli l'intervento a Papa Leone per l'asportazione del nodulo polmonare. Ad accoglierlo in mattinata la folla dei fedeli, gli applausi, il saluto dei medici. Il Parlamento approva lo scostamento di bilancio e il ministro dell'Economia Giorgetti, scelta compatibile con la sostenibilità del debito pubblico. Poi all'aula semivuota, questi non vogliono lavorare. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il PIL italiano. In Francia, di nuovo in piazza, centinaia di migliaia di studenti. A Parigi, auto bruciate, negozi vandalizzati, scontri tra manifestanti e polizia. Madre e figlia avvelenate con la ricina, sequestrati 71 computer, il sospetto che il vero bersaglio fosse Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. A Venezia il curioso caso del ladro di spritz, ruba da un ristorante gli ingredienti per preparare il famoso cocktail e ignora le bottiglie pregiate. Roma Film Fest, Paolo Genovese inaugura la kermesse con il rumore delle cose nuove. Susan Sarandon conquista la scena e da qui rilancia il suo impegno civile. Calcio torna alla Champions stasera su Radio 1, Villarreal, Napoli e Inter Bruges. Nazionale femminile, Italia in campo contro la Bielorussia nei play-off di qualificazione ai mondiali. Buonasera da Francesca Giannini, in apertura alle notizie sulla salute di Leone XIV, da oggi ricoverato al Gemelli. Nel pomeriggio l'intervento chirurgico da lui stesso preannunciato all'Angelus di domenica scorsa. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Francesca Paltracca.
4: Sì, Papa Leone è entrato in sala operatoria nel pomeriggio per asportare il nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento è stata l'equipe medica di chirurgia toracica coordinata dal professor Stefano Margaritora. Il Papa è arrivato al Policlinico Gemelli in tarda mattinata, poco dopo le 13, in auto con il suo medico personale, apparso sorridente e sereno, ed è stato accolto dai vertici del Policlinico Universitario e dagli applausi della folla di fedeli, curiosi, medici e pazienti. Ricovero e intervento chirurgico sono accompagnati dalla preghiera. Un'ora fa, circa, nella cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli, il cardinale vicario di Roma Baldo Reina ha presieduto la recita del rosario per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo. Leone non trascorre la settimana di degenza e convalescenza post-operatoria nel mini appartamento al decimo piano utilizzato da Giovanni Paolo II e da Francesco. Gli ambienti sono in ristrutturazione, ma in altri spazi, sempre al decimo piano. Intanto ieri il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, ha incontrato il pontefice. Sentiamo.
5: Abbiamo parlato con molta serenità e davvero è un grande esempio in questo senso il Santo Padre.
4: Da Gemelli con Sergio Ciani, linea allo studio.
3: E naturalmente nelle prossime edizioni del nostro giornale gli aggiornamenti sulla salute di Leone XIV. Nell'aula di Montecitorio quasi vuota l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio poi approvati dalle Camere e ora sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il titolare dell'economia conferma la traiettoria di stabilità e prudenza, un percorso di rigore che, ha auspicato Giorgetti, dovrebbe portare il Paese fuori dalla procedura di infrazione europea. L'ascoltiamo.
6: Colleghi presenti in aula, questa situazione ci impone di essere prudenti, ma non ignari.

0: sarà data alle famiglie più fragili. Andranno nella stessa direzione gli interventi realizzati con la clausola di salvaguardia europea e il relativo scostamento di bilancio da 28 miliardi. E proprio sulla legge di bilancio si confrontano i partiti.
1: Ci assumiamo la responsabilità dello scostamento di bilancio perché la stabilità del governo garantisce una strategia fiscale coerente, spiega Fratelli d'Italia, rivendicando con tutta la maggioranza una manovra che guarda famiglie e imprese. Giovanni Dunzelli.
2: Adesso è necessario anche dare una mano a chi produce lavoro, a chi produce economia, al cosiddetto ceto medio. Faremo il possibile e vedremo poi i risultati concreti.
1: Per la Lega è un passo serio che consentirà di dare risposte concrete. Linea condivisa da Forza Italia che con Antonio Tajani però insiste sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF. Contro lo scostamento di bilancio le opposizioni che accusano è fatto per le armi. Giuseppe Conte.
3: Dobbiamo recuperare i soldi del riarmo, dagli extra profitti di banche e colossi energetici per investire nella sanità e nell'istruzione.
1: Conte davanti alla Camera con i giovani che manifestano per il diritto a casa e studio. In piazza anche Elly Schlein che assicura porteremo in aula le vostre proposte. PD che accusa l'Italia è ferma, il governo dica la verità. AVS parla di scelte sbagliate senza risposte ai problemi degli italiani e Matteo Renzi se la prende con Giorgetti, si lamenta del passato, dice, ma pure con Draghi c'era lui. Filippa Misano, GR1.
0: Fondo monetario riviste leggermente a rialzo le previsioni per l'economia globale, in rialzo anche le stime di crescita per il nostro paese.
4: L'economia globale mostra ancora una volta la sua resilienza, ma è al limite. Secondo il rapporto World Economic Outlook pubblicato in occasione del vertice autunnale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok. È vero, la tecnologia, i meccanismi di protezione, gli adattamenti hanno contribuito a mitigare i danni dovuti agli shock geopolitici ed energetici. La crescita sarà del 3,1% quest'anno, per poi risalire al 3,4% nel 2027. Ma i margini di aggiustamento non sono illimitati. Il Fondo Monetario mette in guardia da rischi sull'intelligenza artificiale, inflazione e tassi e cyberattacchi. Le economie importatrici di energia si troveranno ad affrontare le prospettive più difficili. In tutto questo, però, il Fondo Monetario Internazionale migliora di 0,3 punti percentuali a 0,8% la sua previsione per la crescita dell'economia italiana e aggiunge un decimale alla stima per il 2027, portandola a 0,6%. Paola Bonanni, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 19:06, le notizie dall'estero. La guerra in Ucraina non si fermano, gli attacchi incrociati, ancora dispersa una parte dell'equipaggio di uno dei due mercantili attaccati nella notte al largo della Bulgaria.
5: Quanto mai strategico il bacino del Mar Nero per i commerci marittimi, anzitutto dei 6 paesi che vi si affacciano. Non stupisce quindi che gli ultimi attacchi con droni contro mercantili al largo della Bulgaria, la seconda incursione in pochi giorni, abbiano scatenato allarmi. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatrice russa, la presidente della Commissione europea von der Leyen condanna l'escalation come inaccettabile. Si cercano ancora in mare 11 marinai di uno dei due cargo colpiti. Quanto alla tregua energetica annunciata dal presidente Trump, Zelensky afferma solo noi la stiamo rispettando. E intanto, sull'ultimo bombardamento su Kiev che ha provocato morti e feriti, il leader ucraino lamenta il mancato preavviso da parte degli alleati e chiede una maggiore condivisione delle informazioni di intelligence per proteggere la popolazione della capitale. Zelensky è atteso al Consiglio europeo che venerdì a Bruxelles discuterà proprio di Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov avverte il nuovo pacchetto di sanzioni europee potrebbe ostacolare l'accordo con Trump sul diesel. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E ai dubbi di Zelensky risponde il presidente americano, il corrispondente.
6: Non è così, continuiamo a condividere l'intelligence con l'Ucraina, assicura Trump, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se si fosse concretizzata la minaccia, trapelata nelle scorse ore, su uno stop dell'aiuto di Washington a Kiev sul campo di battaglia. Sia Russia sia Ucraina vorrebbero mettere fine al conflitto, prosegue il presidente, ma non sanno come farlo e noi li stiamo aiutando. Quanto all'accordo con Mosca per sospendere le sanzioni sul gasolio, l'inquilino della Casa Bianca rivendica. Avvantaggia tutto il mondo, non i soli Stati Uniti, e sta contribuendo ad abbassare i prezzi del diesel. Intanto il Washington Post rivela un piano di pace in 4 punti che Stati Uniti ed Europa starebbero finalizzando prima di proporlo a Russia e Ucraina. Prevederebbe aiuti economici ricostruzione e risarcimenti per le vittime. Poi garanzie di sicurezza per l'Ucraina con un meccanismo di difesa collettiva dalla Russia simile all'articolo 5 della NATO, come tra l'altro proposto dall'Italia negli scorsi mesi. Il terzo pilastro dell'intesa prevederebbe invece una maggiore integrazione economica di Russia e Ucraina con l'Europa. Il quarto punto sarebbe un cessate il fuoco sull'attuale linea del fronte, con l'Ucraina che dunque perderebbe il controllo su una parte del territorio.

0: territorio, adesso occupato dalla Russia. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Proseguono nello Yemen gli attacchi tra gli Houthi, sostenuti dall'Iran e l'Arabia Saudita, due le vittime dei bombardamenti di Riyadh, secondo i ribelli, che denunciano anche un attacco a una raffineria a ovest della capitale Sanaa, e minacciano ritorsioni contro gli impianti petroliferi sauditi, considerati obiettivi legittimi. Ora in Francia, dove la protesta degli studenti torna a riempire le piazze, centinaia di migliaia di manifestanti in tutto il paese, tensioni e scontri a Parigi. Il corrispondente.
2: Un corteo lungo 5 chilometri tiene insieme da Place d'Italie agli Invalides migliaia di liceali, studenti universitari, professori che sostengono la protesta, rappresentanti sindacali e genitori, un po' d'accordo con i propri figli, un po' preoccupati per la loro incolumità dopo i tanti incidenti e scontri dei giorni scorsi. Scontri che si ripetono a fine giornata a Parigi e in altre città di Francia. 214 i licei chiusi in tutto il paese e risulta bloccato il 90% delle facoltà universitarie. Gli studenti chiedono un incontro dei propri rappresentanti con il primo ministro Le Cornu e la prima richiesta è quella di 10 miliardi di euro per ammodernare gli istituti e aggiornare la didattica.
3: Chiediamo solo più professori, più materiale e più fondi per l'educazione nazionale.
2: Il governo, tramite il ministro dell'istruzione Geoffrey, conferma di voler dialogare con chi protesta e assicura il massimo impegno dell'esecutivo per trovare 3.000 docenti entro ottobre da inviare dove la situazione è più critica. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Siamo alla cronaca, le indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina in Molise. Tra le ipotesi anche quella che il vero bersaglio fosse il marito della donna e che le due vittime siano state uccise per errore. Intanto al via le perquisizioni informatiche in alcune scuole collegate a persone che conoscevano la famiglia.
4: Non c'è stato bisogno di sequestrare i computer necessari all'attività didattica. In 5 ore gli specialisti della polizia hanno fatto la copia dei dati del server cui sono collegati i 71 PC dell'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso. Nella scuola lavora il tecnico informatico marito di Monia, la professoressa di matematica amica di Gianni Di Vita, papà e marito delle due donne uccise con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella. Giovanni Alfonso, consulente di parte di quest'ultimo.
5: Abbiamo estratto i dati dal server, quindi non sappiamo che cosa è stato estratto, saranno analizzati successivamente e solo successivamente potremmo capire che dati sono stati estratti e che cosa eventualmente c'è.
4: Oggetto dell'indagine sulle eventuali ricerche sul web relativi alla pianta, ai veleni in generale e alle modalità di reperimento, estrazione e utilizzo della sostanza. L'obiettivo è capire quando siano avvenute le eventuali ricerche sospette e da chi. Mentre tra le ipotesi investigative avanza quella che il vero bersaglio dell'avvelenamento fosse Gianni Di Vita, sopravvissuto all'intossicazione. Intanto nei prossimi giorni erano perquisiti i computer di altre 3 scuole. Claudio Vigolo, GR1.
1: Il mondo degli ultra al centro dell'inchiesta doppia curva. Arriva la sentenza d'appello, pene ridotte per 9 imputati, tra cui Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan.
6: 8 anni di reclusione, 2 in meno rispetto al primo grado, è la pena concordata in appello per Luca Lucci, detto il Toro, ex capo ultra della Curva Sud del Milan, nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che nel settembre 2024 portò all'arresto dei vertici e dei sodali del tifo organizzato milanista ed interista a San Siro. La Corte d'Appello di Milano ha ratificato l'accordo tra difesa e procura, che comprende anche vecchie condanne definitive per fatti di droga. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era accusato di essere il mandante del tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da questa imputazione è stato assolto per non aver commesso il fatto. A scagionarlo il suo ex vice Daniele Cataldo, anche per lui 8 anni di carcere, che nei mesi scorsi aveva confessato di essere l'esecutore dell'agguato del 2019, pene ridotte tra i 2 e i 4 anni di reclusione per 6 degli altri 7 imputati che hanno scelto la strada del concordato, tutti ultra milanisti e interisti. Per questi ultimi resta l'aggravante fiusa nell'associazione per delinquere. Elena Baiocco, GR1.
1: Ex Ilva, mentre è in corso il Consiglio dei Ministri chiamato a varare il decreto a sostegno dei lavoratori per il rilancio industriale, i sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero, giudicando insufficienti le misure previste. Da Genova il ministro dell'Interno Piantedosi avverte: senza una soluzione si rischia l'allarme sociale.
7: Sono stabili le condizioni del piccolo leone. Il neonato abbandonato ieri a Cinisello Balsamo in una busta di plastica e ora ricoverato in terapia intensiva neonatale al Niguarda. Arrivato in ospedale in ipotermia, il bimbo sta complessivamente bene e respira autonomamente. Ora aspettiamo che inizi a succhiare il latte, ha spiegato l'assessore regionale al welfare Bertolaso dopo la visita in reparto, lanciando un appello per ricordare alle future mamme come in ospedale sia possibile partorire in anonimato. Il nome che abbiamo scelto, ha aggiunto, vuole essere un augurio di pronta ripresa per il Santo Padre, ma anche di forza e speranza per il bimbo. Moltissimi cittadini che hanno scritto al Niguarda per donare vestitini e giocattoli, ma anche per dare la propria disponibilità ad accogliere il piccolo in famiglia. Sarà comunque il Tribunale dei Minori ora ad occuparsi dei passaggi successivi. Intanto proseguono le indagini della polizia per risalire all'identità della madre. Milano, Sara Grattoggi, GR1.
1: E questo era il servizio sul neonato abbandonato ieri a Cinisello Balsamo. Tante in queste ore le dimostrazioni di affetto e solidarietà al piccolo che, come abbiamo sentito nel servizio, è stato dato il nome del Papa Leone. Nuovi elementi nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovic, trovata senza vita a Trieste nel 2022. Sui suoi jeans e su uno dei sacchi che avvolgevano il corpo, individuato il DNA di un uomo sconosciuto. Sulle scarpe, invece, nessuna traccia del terreno del luogo del ritrovamento. Accertato anche un contatto tra gli indumenti della donna e quelli del marito, Sebastiano Visentin, unico indagato per l'omicidio. È morto dopo una lunga malattia Luciano Paolucci, padre di Lorenzo, uno dei due bambini uccisi a Foligno tra il 92 e il 93 da Luigi Chiatti, il mostro di Foligno. Le vittime avevano all'epoca 4 e 13 anni. Paolucci si era impegnato in prima persona per la tutela dell'infanzia, fondando l'associazione Marcia degli Angeli e il Movimento per l'Infanzia. La storia degli occhiali in mostra a Roma fino al 30 ottobre a Palazzo Piacentini.
8: Da strumento per la vista a espressione di identità, simbolo di stile e icona culturale. L'occhiale è il protagonista assoluto di una mostra suddivisa in 5 sezioni che ripercorre la sua evoluzione dalle origini a oggi, intrecciando storia, moda, design e made in Italy e una nuova sezione dedicata al cinema. Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia.
9: Noi tutti ci ricordiamo Mastroianni con gli occhiali scuri, Fellini con gli occhiali più spessi, Audrey Hepburn con degli occhiali molto sensuali. Insomma, abbiamo cercato di dare un senso alla presenza degli occhiali nella storia del cinema, raccontando proprio delle storie. Il cinema per lunghi periodi è stato un fenomeno italiano, anzi romano.
8: Una mostra fortemente voluta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso.
10: Un simbolo di eccellenza e di qualità che nasce in questo caso nelle valli di montagna come dispositivo medico e che diventa anche uno stile. Oggi un'evoluzione tecnologica, anche un modo per apprendere. Definire meglio e di più.
8: Mauro Zanda, GR1.
1: Ora a Venezia, dove un ladro ha scelto un bar per mettere a punto un colpo insolito.
11: Si è introdotto nella notte, scassinando la porta d'ingresso, ha raggiunto gli scaffali del bar e ha fatto rapidamente incetta di alcolici. Attenzione però, non di tutti. Non si è curato minimamente di liquori e vini, anche molto più costosi, che pure erano in bella vista, e si è invece accaparrato, prima di darsi alla fuga, una decina di bottiglie dei famosi bitter, che insieme al prosecco sono gli ingredienti base per fare uno dei cocktail più celebri, lo spritz. Solo un caso? Sembrerebbe proprio di no, ascoltando la testimonianza del titolare del ristorante di Santa Margherita a Venezia, teatro di questo strano furto. L'imprenditore intervistato dal giornale Il Gazzettino, che ha ricostruito la vicenda, ha affermato che non si tratta di un caso isolato, ci sono stati dei precedenti. Insomma, il ladro di spritz a quanto pare aveva già colpito in passato. Il suo volto, complice l'assenza delle telecamere di videosorveglianza nel locale, per ora anche stavolta rimane ignoto. Daniele Morgera, GR1.
1: Cinema, la 21esima edizione del Roma Film Fest si apre questa sera con un tappeto rosso tutto italiano. Film d'apertura è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, ma oggi è arrivata anche Susan Sarandon, che ha incontrato la stampa e anche i leader dell'opposizione Schlein e Conte, con cui si è confrontata sulla questione Palestina.
12: Sento il dovere di parlare, dice Susan Sarandon, che arriva a Roma, ospite di Alice nella città, con tutta l'energia che l'ha portata pochi giorni fa, a 80 anni, in manette per Gaza. E nell'incontro con la stampa c'è spazio per Gaza, Trump, le esecuzioni in diretta, prima di The Accompanist, l'ultimo film. Il film invece che apre la 21esima festa del cinema di Roma è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese.
13: Il filo rosso sono segreti dell'anima, sono quelle cose che fanno parte della nostra vita e in qualche modo decidiamo di non condividere con il partner, con la famiglia, con gli amici, il non detto che poi a volte, non sempre, però a volte quando viene fuori fa un gran baccano e può cambiare la nostra vita.
12: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, tutti sul tappeto rosso stasera, mentre sul tardi la festa, da ballo stavolta, si sposta a Via Veneto, la strada di Fellini trasformata in pista fino a notte fonda. Miriam Mauti, GR1.
1: E in chiusura la musica, nel 2027 Zucchero tornerà all'Arena di Verona per celebrare i 40 anni di Blues, l'album che lo ha consacrato a livello internazionale. Sette concerti in autunno nell'anfiteatro veronese, dove si è già esibito 66 volte davanti a oltre 800.000 spettatori. Il tour si concluderà il 10 giugno a San Siro con un evento speciale per i 25 anni di Baila. Sotto questa luna piena. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori. In regia grazie a Massimiliano Savino e a Massimo Vasciaveo. Restate con noi, ora c'è lo sport da Francesca Giannini a tutti voi. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
16: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì, Gimbo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
17: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
18: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
20: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
21: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
20: E tutte quelle persone nella foto?
21: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
20: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
22: GR1 Sport.
23: Buonasera da Giacomo Prireschi. Apriamo con il calcio. Torna la Champions League. Stasera due le italiane impegnate nella Coppa Europea. Partite che potrete seguire in diretta su Radio 1 dalle ore 21. Iniziamo dal Napoli che farà visita agli spagnoli del Villarreal.
24: L'estadio della Ceramica è giallo, ma non un giallino tenue, sbiadito, bensì un bel giallo canarino che si staglia in mezzo agli edifici a poca distanza dal centro di questo paesone di 50.000 abitanti a una sessantina di chilometri da Valencia. Gialla è anche la divisa del Villarreal. Non a caso li chiamano i sottomarini gialli. Napoli. Ma più che un giallo, l'incrocio di stasera tra gli spagnoli e il Napoli di Allegri è già una prova d'appello importante. Entrambe sono a 0 punti in Champions, entrambe non benissimo in campionato, specie il Villarreal, entrambe a caccia dei 3 punti, insomma. Crescono in casa Napoli le quotazioni di Jovan in attacco a far compagnia a Højlund, l'ex Verona inserito in extremis in lista per l'infortunio di Favasuli. Il punto fermo è De Bruyne, scintillante in questo periodo, e dovrebbe rientrare dall'inizio anche McTominay, nel 3-5-2 di Allegri che al momento sembra offrire garanzie sia dietro che davanti. La vittoria col Frosinone a riaccendere l'ambiente, specie per il coraggio mostrato in campo, 3 punti che varrebbero oro anche per muovere la classifica nel maxi girone, quelli di stasera. Motivazioni che insomma non mancano, si va in campo dopo una bella giornata di sole in questo spicchio di Spagna fuori dai circuiti turistici, ma dalla realtà sportiva interessante e insidiosa, perché anche se il momento non sembra eccezionale, Moreno e compagni non vanno affatto sottovalutati e, per dirla con Massimiliano Allegri, è ora di iniziare a far punti. Villarreal, Manuel Codignoni, GR1.
23: Ancora calcio, ancora Champions League. L'altra italiana in campo sarà l'Inter. Stasera a San Siro arrivano i belgi del Bruges.
0: Dopo la lunga sosta, il calendario mette 2 partite interne nel giro di una settimana, entrambe alla portata dell'Inter, che deve interrompere la striscia negativa in Champions League, che vede 3 sconfitte consecutive, le 2 con la Bodø/Glimt dell'anno scorso e quella di questa edizione con il Real Madrid, che risale ormai ad oltre un mese fa. Stasera il Bruges, fra una settimana lo Shakhtar. I tifosi si aspettano l'Inter dominante del campionato, quella che può permettersi di lasciare 5 titolari in panchina contro il Parma e vincere senza nessun affanno. Quella col Bruges è una sfida totalmente inedita. I belgi hanno vinto lo scorso campionato e sono secondi in classifica in questo campionato. Anche loro hanno perso la prima in Champions in casa contro la Aston Villa 3-2. Grande attesa per il ritorno d'avversario di Sommer, il portiere degli ultimi successi interisti. Curiosità per Nicolò Tresoldi, l'italianissimo bomber del Bruges, richiesto sia dalla nazionale azzurra sia da quella tedesca. In attesa di una sua decisione, saranno in molti stasera qui a San Siro a tenerlo d'occhio. Milano, Giuseppe Bisantis, GR1.
23: Chiudiamo rimanendo sul calcio, in questo caso parliamo di nazionale femminile. L'Italia è in campo contro la Bielorussia nel ritorno del primo turno dei playoff di qualificazione al prossimo mondiale. All'andata le azzurre si erano imposte per 2-0, ora le azzurre sono ancora in vantaggio 1-0, gol di Bonansea al nono quando siamo al 54esimo minuto. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
25: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
26: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
27: E a chi produce cose buone.
26: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
28: Perché scegliere Genertel?
29: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
30: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
31: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21.20 su Rai 3.
32: Ufficio cosa smarrite?
33: Ho perso la mia voglia di lavorare.
32: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli.
2: Rai Radio 1 Sport.
1: Extra Time, puntata del 25 febbraio 2024.
6: Extra Time, lo sport si racconta.
7: Trier col secondo tiro libero lo segna, più 4 Carpisa, 5 secondi da giocare, rimessa per Hawkins che va tutto campo, lo lasciano fare il giocatore della Carpisa, tira Hawkins e sbaglia e finisce qui, la Carpisa vince la Coppa Italia 2006, 85 a 83 il punteggio finale e si scatena l'entusiasmo dei tifosi napoletani, tutti in campo a Forlì.
8: Tutti in campo per il trionfo di Napoli Basket che conquista la Coppa Italia del 2006. La squadra guidata dal formidabile playmaker statunitense Grier si impone in finale sulla Lottomatica Roma e fa impazzire di gioia i 3.000 tifosi partenopei arrivati da Napoli. Una festa che si ripete 18 anni dopo all'Inalpi Arena di Torino con tanti sostenitori a seguito per un'altra vittoria storica di Napoli che supera a sorpresa la squadra campione d'Italia, la corazzata Milano. Un trionfo inatteso al termine di una sfida emozionantissima.
9: Secondo e un decimo, tiri liberi per Napoli, Ennis ne basta uno e segna, Ennis regala la Coppa Italia a Napoli, 76-72, un secondo e un decimo, ancora Ennis dalla lunetta, tutti ad abbracciarsi davanti alla nostra postazione, 2-2, Napoli ha vinto la Coppa Italia 2024 battendo clamorosamente in finale l'Olimpia Milano, una vittoria strameritata da parte della formazione di Gormilic, di Cesare Bancotto che si è presentata qui da Underdog.
8: Il trionfo degli underdogs, come dice Massimo Barchesi in Radio Cronaca, di chi arriva senza i favori del pronostico e conquista una vittoria storica, è un trionfo che fa impazzire i tifosi e che dopo tanti anni riporta al top il basket partenopeo. Merito dei giocatori in campo e di un tandem vincente di allenatori in panchina, Igor Milicic e Cesare Pancotto, che è in diretta con noi. Buongiorno Cesare.
10: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
8: Grazie a lei per averlo accettato. Napoli allora torna ai vertici del basket italiano vincendo un grande trofeo, poi torneremo sul campo, ma intanto partiamo dall'entusiasmo dei tifosi. Ci racconta che cosa è successo a Napoli quando siete tornati e siete scesi dal pullman con la coppa in mano a Piazza Municipio?
10: Ma già in viaggio in treno di ritorno da Torino, ad ogni fermata, ricordo Bologna e Firenze, tutte c'erano i tifosi che dalle panchine sono entrati dentro al treno per festeggiare, modulando diversamente l'orario delle ferrovie, quindi questo è stato il primo impatto. Poi arrivati in stazione centrale a Napoli è stato un pandemonio di sentimenti, di tifo, di gioia, di tanti aspetti, che è poi proseguita quando siamo arrivati al Palazzetto dello Sport e nel pomeriggio tardi quando siamo andati al comune, davanti al comune con tutte le autorità comunali, con tutta la rappresentanza della società.
8: Insomma è stata una cosa bellissima per i tifosi e per il basket a Napoli. Avete trionfato a sorpresa battendo in finale i campioni d'Italia di Milano, loro erano strafavoriti. Come avete approcciato alla finale? Come l'avete preparata mentalmente e tecnicamente?
10: Ma qui bisogna dare merito al coach, a Milicic, che ha creato il supporto psicologico. Non siamo andati né con presunzione né però con la testa bassa, siamo andati con la fiducia che poi è cresciuta, io dico partita dopo partita, ma forse minuto dopo minuto. Portavamo l'entusiasmo, la carica, l'energia di Napoli, la voglia di affrontare, di competere, di vedere dove era arrivata la nostra crescita in questa stagione, e poi il valore aggiunto dei giocatori che hanno messo tutta la loro energia per farcela.
8: Lei diceva giustamente, sottolineava i meriti del tecnico Milicic, questa era la prima stagione in panchina per il tecnico croato, lei aveva un ruolo particolare, di garanzia possiamo dire così, perché doveva fornire il know-how italiano ad un allenatore che è sì vincente ma non conosceva il nostro basket. Che tipo di rapporto avete instaurato?
10: Ma il rapporto sia tecnico che umano, parliamo di un ottimo rapporto, anzi superlativo, perché il coach è quello che guida, è quello che dà le idee, è quello che spinge, è quello che motiva personalmente e l'altro aiuto allenatore che è Francesco Cavaliero, cerchiamo di togliere tutte le intossicazioni, cerchiamo di portare tutta l'energia a disposizione, cerchiamo di pungolare, di portare delle idee durante la partita, ma sempre nei momenti opportuni, perché l'allenatore è sempre sotto stress. Allora noi cerco di portare sempre un contributo per chiarire le cose che ci sono da fare in mezzo al campo.
8: Cesare Pancotto, tornando alla finale entusiasmante vinta con Milano, sono stati importanti i 21 punti di Ennis, che forse avrebbe meritato pure il titolo di MVP, che è andato al polacco Sokolowski, altro grande protagonista. Ma anche la bomba da 3 di Pullen a 13 secondi dalla fine è il momento magico della finale, il momento di sana follia che si innesta sulla regolarità e sulla sostanza di una gara che avete condotto praticamente dall'inizio alla fine.
10: Sì, era giusto così. Il tiro da 3 è stata la sintesi del coraggio e della capacità. Coraggio perché abbiamo affrontato Milano non pensando ci avevamo di fronte. Coraggio, talento, perché bisogna avere talento per fare quei tiri, perché c'è differenza tra tirare e segnare in quel momento, e la differenza sta nel talento del giocatore e nella fiducia che il giocatore aveva da parte di tutta la squadra, perché credo che questo sia indispensabile in certi momenti, perché la squadra si deve fidare di un compagno, di un giocatore. Questo abbiamo dimostrato, quindi in quel momento c'è stata la sintesi di una partita che avevamo condotto sin dall'inizio, che c'era sfuggita solo per un secondo con il tiro da 3 di Shields.
8: Cesare, tornando ai tifosi, Napoli è una città che sa esprimere grande entusiasmo e sente i momenti importanti, con tanti tifosi che seguono la squadra in massa, anche in trasferta, sia nel calcio che nel basket. Quanto è importante questo apporto dei tifosi napoletani per la squadra?
10: Ma Napoli è passione, ambizione, voglia di competere, è una somma di elementi emotivi ma anche molto pratici, e per noi, e penso per lo sport napoletano, sia fondamentale. Cioè, il rapporto con il pubblico diventa l'elemento scatenante per andare oltre le righe, per superarsi nelle proprie capacità. L'anno scorso personalmente ho vissuto l'entusiasmante stagione del Napoli Calcio e tutta la parte emotiva del calcio. Per Napoli, essendo una metropoli, sa esprimere anche organizzazione, no? E dentro questo aspetto il tifoso napoletano trova tutti gli elementi per esprimere tutta la sua grande capacità. Grazie ai tifosi napoletani che ogni giorno supportano tutti gli aspetti dello sport napoletano, e in questo caso del basket napoletano.
0: Scusa. 18 secondi, Sokolowski da 3 punti, la prima tripla del polacco, incredibile, arriva adesso ed è parità quota 73. Galloway va verso sinistra, da lontanissimo Galloway, lungo rimbalzo, Sokolowski, 3 secondi, Napoli addirittura la possibilità di vincere da 3, Sokolowski sul ferro supplementare, Brown fa 2 su 2 ed ora scappa Napoli, 85 a 78, 7 di vantaggio, Napoli che recupera la con Ellis in campo aperto, il punto esclamativo è di Markel Brown che va a schiacciare e porta Napoli in finale.
8: La semifinale con Reggio Emilia che va avanti di 12 e poi nel finale arriva la tripla di Sokolowski che supera, che recupera il pari in extremis per Napoli, che poi dilaga nell'overtime. Abbiamo scelto come sottofondo un Pino Daniele Dannata, non a caso, per sottolineare la tranquillità di questa squadra del Napoli, come dire andate avanti voi che poi arriviamo noi. Non avete, Cesare Pancotto, risparmiati emozioni ai vostri tifosi, ma del resto nel basket quando c'è equilibrio le partite non sono mai finite finché non c'è il fischio della sirena.
10: Questa è la forza ulteriore di questa squadra, di questa stagione. Non arrendersi mai né fermarsi mai, perché come dicono gli americani, it's never over, vuol dire che hai sempre una possibilità, ma che devi anche contrastare la possibilità degli avversari. Quindi la sintesi è stata che avevamo fiducia nelle cose che stavamo facendo, che il vantaggio di Reggio Emilia, che era meritatissimo, però non ha scalfito la fiducia attraverso la quale poi abbiamo ricostruito prima il supplementare e poi la vittoria.
8: Cesare, lo scorso anno vinse a sorpresa a Brescia la prima Coppa Italia della sua storia, in finale contro la favorita Virtus Bologna. La Final Eight di Coppa Italia conferma la sua imprevedibilità, come del resto i play-off di campionato, che sono un torneo a parte che non sempre rispetta le gerarchie espresse dal campionato. Come si affronta un play-off o una Final Eight di Coppa?
10: Ma io credo, ho sempre detto e ripeto, che ci sono dei contenitori nel basket italiano e europeo: quello del campionato, quello della Coppa Italia e poi il play-off, e poi per chi fa le coppe europee anche le coppe europee. Credo che sia importante avere un'identità per ogni contenitore. In campionato hai la possibilità di sbagliare e di recuperare, nella Coppa Italia non hai la possibilità di recuperare, o vinci o vai fuori. Quindi devi aumentare la capacità di saper vivere ogni partita, ogni possesso di ogni partita. I playoff sono partite ravvicinate, la differenza è che giochi sempre contro la stessa squadra. Devi quindi avere sempre la capacità di migliorarti, che tu abbia vinto, che tu abbia perso, devi trovare sempre dei piccoli antidoti per la partita successiva.
8: E quindi si azzera tutto prima che inizia un playoff. Che cosa fate? Fate un discorso motivazionale alla squadra? Dite, da qua si inizia un'altra cosa.
10: Ma per chi li ha già fatti, come dire, è un supporto; per chi li vive per la prima volta, diciamo, è una novità e quindi è un aiuto. Non è che si cambia mentalità, si cambia contenitore. Ripeto, nel campionato con 30 partite hai possibilità di sbagliare e magari in una partita puoi dire questa è andata, adesso penso alla prossima. Nel playoff non puoi pensare questo, fino a che non è finita devi pensare di potercela fare o di cambiare lo status di quello che sta succedendo. Ma dopo una partita vinta o persa devi avere già l'energia mentale e fisica per poterti riproporre e per poter o cambiare il risultato se è stato negativo o riproporre il risultato se è stato positivo.
8: La vittoria di Coppa Italia a 18 anni dall'ultima volta, da quella vinta nel 2006, ancora prima, la prima addirittura nel 1969, è un trionfo importante perché segna anche un recupero di credibilità per la storia del basket a Napoli, dopo tante vicissitudini, fallimenti di diverse società. È un po' la consacrazione per il club del presidente Grassi, no? Un club rinato dalle ceneri nel 2016, tornato in Serie A nel 2021 dopo 13 anni. Siete coscienti che è un passo importante per ritrovare un posto importante per il basket di Napoli?
10: Ma siamo coscienti della forza che ha Napoli come città dello sport. Dicevi di Grassi presidente, ma insieme a lui ci sono altri due soci che sono Tavassi e Amoroso, che hanno a cuore, ecco questa è la parola chiave, hanno a cuore le sorti dello sport e del basket, in questo caso napoletano. È un supporto fondamentale perché si evince in ogni cosa che viene fatta per lo sport a Napoli. Napoli ha anche il merito, secondo me, di aver spostato l'asse del basket nazionale a sud, e non succedeva da anni. Questo perché per allargare un po' i confini del basket e renderlo sempre più totale, globale e italiano. E in più questa società ha saputo dare certezza, fiducia a tutto l'ambiente, perché le delusioni ammaccano sempre un po' la fiducia in quelle che devono essere invece le presenze nel palazzetto, le sponsorizzazioni o quanto di altro ci possa essere. Invece questa società, e in questo caso questo gruppo, ha portato la nuova energia, ha portato la nuova fiducia sulla quale tutti convergono e che possono rendere sempre più Napoli una città importante per lo sport in totale, ma per il basket in particolare.
11: Quarta vittoria nelle ultime 5 gare per la Vanoli, che supera in casa 74-73 dopo un overtime Numana e sale a 26 punti in classifica. Secondo successo consecutivo interno, settimo nelle recenti 8 gare giocate al Palaradi per gli uomini di Pancotto.
8: Il cammino sorprendente di Cremona nel 2016 con Cesare Pancotto, che alla fine della stagione conquisterà per la seconda volta in carriera il titolo di miglior allenatore della Serie A. Cesare, lei mi risponderà sicuramente che per un allenatore la soddisfazione più grande è quella che si ottiene con la squadra, ma io le chiedo comunque: vale di più il riconoscimento personale o il cammino fatto con una squadra, anche se non porta alla conquista di un titolo?
10: Ma valgono tutte e due le cose. Ricordo di aver preso il primo premio di allenatore dell'anno a 50 anni, il secondo premio a 60 anni, ho detto a 70 prenderò il terzo, ecco a 69.
8: Il primo nel 2006, giusto?
10: Abbiamo vinto la Coppa Italia, quindi i riconoscimenti fanno piacere a parte tutti. Importante aver dato qualcosa di tipo individuale al gruppo, perché essendo uno sport di squadra ci sono delle implicazioni che vanno in tutte le direzioni. Se sei artefice come allenatore, se sei artefice come aiuto allenatore, se sei artefice come giocatore, sempre qualcosa di importante è fatto per te e per il gruppo, e quindi questa è una gratificazione che bisogna sempre vivere.
8: Lei ha cominciato ad allenare a 27 anni con la squadra della sua città, Porto San Giorgio,
10: sì,
8: con la quale aveva militato anche da giocatore. Da lì è partita l'avventura, vero?
10: Da lì è partita l'avventura. Da incosciente feci un programma quinquennale su me stesso, dicendomi: vediamo in questi 5 anni quello che potrà succedere, visto che ero già sposato con una figlia, quindi c'era anche da mantenere una famiglia, da lavorare. E grazie a Dio poi le cose sono successe in un modo repentino. In 3 anni, grazie alla società di quel tempo, passammo in Serie A2 e da lì cominciò una carriera che sta durando da parecchi anni.
8: Ed è una bella carriera. Allora le chiedo: qual è il momento più bello che ha vissuto come allenatore?
10: Ma i momenti più belli ce ne sono stati tanti. Io do sempre la sintesi della prima vittoria della Serie A con la San Giorgese, col Porto San Giorgio a Mestre, che vincemmo proprio con un tiro allo scadere di un americano che si chiama Miles Patrick, che come dire, ha glorificato un po' l'idea del ragazzo di paese che stava uscendo dall'involucro del paese, si stava proiettando verso quello che era ambizioni e aspirazioni più grandi, e quindi forse questa è stata la sintesi, oltre a tante altre piccole soddisfazioni che ci sono state.
8: Cesare Pancotto, quando era in campo lei giocava da playmaker, allora le chiedo nel frattempo quanto è cambiato il basket rispetto a quando giocava lei, soprattutto nel ruolo di play?
10: Ma noi giocavamo sul cemento e sull'asfalto, adesso si gioca sul parquet. Non c'era il tiro da 3 punti, adesso c'è il tiro da 3 punti.
8: È cambiato tutto.
10: È cambiato, direi, tutto. La capacità di interpretare e di aggredire il cambiamento. Diciamo che il basket è sempre lo stesso, no? Perché bisogna sempre far canestro, le dimensioni del campo sono quelle. Quindi quello che ha sempre fatto cambiare il basket sono stati i giocatori, quindi anche i nuovi giocatori, quelli che hanno portato prima talento e poi fisicità e atletismo, stanno cambiando, quindi in questa direzione sta andando il basket.
8: Fra una settimana riprende il campionato dopo la pausa per la Final Eight per la Coppa Italia. Dove sperate di arrivare in campionato, soprattutto dopo questo successo veramente straordinario?
10: Se posso fare una sintesi, prima ci dobbiamo riallacciare le scarpe del campionato, che è una cosa fondamentale per quello che ci siamo detti prima, no? Sulla diversità che c'è tra un vincere una Coppa Italia e giocare una partita di campionato. Prova ne sia che oggi ogni formazione viene a giocare contro di noi e dirà: giochiamo contro la squadra che ha vinto la Coppa Italia, ma noi siamo la stessa squadra che è partita inizio campionato con l'obiettivo della salvezza e poi di vedere se strada facendo potevamo raggiungere i playoff. Quindi riprendere in mano la mentalità del campionato, però abbiamo una squadra di gente molto seria, di giocatori molto molto seri che si allenano, che seguono alla lettera tutto quello che il coach dice e che quindi che hanno voglia di portare avanti una stagione fino adesso straordinaria.
8: Intanto però avete preso il testimone dalla squadra di calcio che l'anno scorso ha vinto un campionato in maniera straordinaria dopo tantissimo tempo e avete portato agli onori nazionali Napoli nel basket. Intanto avete fatto questo perché il Napoli calcio non sta andando benissimo quest'anno dopo i trionfi dell'anno scorso.
10: Ma diciamo che stiamo dando una continuità alla Napoli sportiva.
8: Beh, sì.
10: Io credo che come in una staffetta c'è chi corre e lascia un testimone, così è avvenuto quest'anno. L'orgoglio deve essere del popolo napoletano, non di chi costruisce i successi. Il popolo napoletano è l'elemento scatenante di tutto questo. Il tifoso e la passione che c'è a Napoli, l'amore e l'ardore che c'è a Napoli, io credo che sia indispensabile per lo sport intere. Quindi essere coloro che in questi momenti stanno correndo con il testimone in mano per poi magari portarlo al calcio oppure qualche altro sport nel futuro sarebbe importante, come è importante poter correre ancora e dare forse ancora più grande al basket di Napoli.
8: Noi vi auguriamo ovviamente di continuare a correre anche in campionato. Grazie a Cesare Pancotto, coach di Basket Napoli, che ha vinto la Coppa Italia. Grazie per essere stato con noi.
10: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
8: Buona giornata.
4: Daniele Cassioli still working against 15.8 meters. What can he do? Pressing, and is that enough? Is that enough?
8: Il salto di Daniele Cassioli dal trampolino dello sci nautico, oltre 100 medaglie in 20 anni sull'acqua con titoli europei e mondiali che arrivano uno dietro l'altro, è il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi. Non vedente, Daniele Cassioli supera i suoi limiti con lo sci d'acqua e insegna a superarli anche ai più piccoli, come racconta Giorgio Matteoli.
12: Lo sport ci insegna che al di là di ciò che manca, tutti noi abbiamo qualcosa da fare, da mettere in campo. Maybe I don't really wanna know how you got in
13: grows, 'cause I just wanna fly. È un campione senza rivali. I titoli italiani, europei e mondiali sono nelle sue mani. Daniele Cassioli detiene i record nelle tre discipline classiche dello sci nautico per non vedenti: lo slalom, le figure e il salto. E proprio la prima è la più particolare.
12: Nello slalom immaginate una persona che va con uno sci, la barca va a 58 km orari, chi vede gira intorno a delle boe, chi non vede le boe di solito le prende in pieno, e quindi noi siamo senza le boe, ma abbiamo un rilevatore sonoro che ci indica quando siamo all'altezza, come se fosse una boa virtuale. Lo sciatore, andando da una parte all'altra, arriva anche a 80-85 km orari e deve gestire una tensione che supera i 300 kg, quindi è sicuramente uno sforzo importante, ci vuole un'esplosività, ci vuole tanto anche controllo del proprio corpo.
13: Grande impegno fisico, altrettanta leggerezza nella quotidianità e tanto da apprendere da ogni competizione, come nel salto, disciplina molto diversa.
12: In acqua siamo in due perché c'è la guida, il motoscafo va a 57 km orari, c'è una rampa che è alta 1,5 metri e noi dobbiamo prendere questa rampa, e chi salta più lungo vince, e chi non vede chiaramente ha la guida che ti accompagna fino a qualche metro dalla rampa e poi ti dà un comando. Quando la guida ti dice piatto, tu metti gli sci piatti e preghi che tutto vada nel verso giusto. Per dare una dimensione, io ho il record del mondo nel salto che è di 21,10 metri in lunghezza, quindi più di un campo da pallavolo. Però è la disciplina bella perché mi ha insegnato proprio la potenza della fiducia.
13: Una passione per lo sport che ha condotto Daniele persino a uno scudetto di calcio a 5 non vedenti nel 2019 con il Crema.
12: Io giocavo quando eravamo contati, non ero il titolare, però è stata un'esperienza straordinaria, un'esperienza bella, perché apprendi veramente a gestire i movimenti, apprendi veramente a gestire i suoni. Nel calcio c'è un pallone sonoro, c'è il portiere che ti dà le indicazioni, c'è l'allenatore che ti parla, ci sono gli avversari.
13: Lo sport come ancora di salvezza per tutti, non solo per i campioni. I limiti, sottolinea, esistono solo per venir superati, e Daniele con la sua associazione vuole insegnarlo ai più piccoli e alle loro famiglie.
12: Il senso dell'associazione Realize Sport è proprio quello di permettere ai bambini di fare prima i bambini e poi i disabili. Io sono stato trattato dai miei genitori prima da bambino e poi da persona non vedente, e questo devo dire mi ha salvato, mi ha dato tanto. Noi costruiamo dei contesti e degli ambienti e una cultura intorno a questi ragazzini perché abbiano diritto, come gli altri, a vivere queste dinamiche.
13: Avendo quasi 38 anni vedo un futuro più tranquillo, spiega Daniele Cassioli, ma una cosa è certa, sarà sempre nel mondo dello sport.
12: Dovrò trovarmi uno sport un po' più tranquillo perché la mia schiena mi sta dicendo basta, quindi dovrò trovare un altro modo per sudare, divertirmi, che magari non sia solo e sempre lo sci nautico, che è uno sport anche abbastanza esigente dal punto di vista fisico.
8: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Loris Scordo alla realizzazione tecnica. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
14: Rai Radio 1 Sport.

0: C'è Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
0: Nel nome del grande Torino, prima parte, eredi del tremendismo.
2: È il 4 aprile, il giorno del sorpasso. Meno di un mese prima la Juventus pareva involata in modo irresistibile verso il suo 17° scudetto. Di colpo, invece, svanisce il sogno bianconero e si materializza quello granata, un sogno accarezzato da 27 anni, da quando l'Italia e il mondo calcistico vissero un tragico momento.
3: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori. È caduto un apparecchio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato.
4: Io ero sul balcone che sentivo arrivare l'aereo.
5: E allora, signora Grezzer?
4: E allora ero lì che ascoltavo e guardavo. Tutto d'un tratto ho sentito un boato molto distante, anzi pensavo fosse una macchina. E invece purtroppo erano loro.
5: Signora Gabetto, lei dove si trovava?
6: Io ero al bar Vittoria, il bar che insomma gestivamo assieme con Ossola, e alle 5 dovevo prendere il servizio alla cassa e mentre ero lì insomma vedevo che tutti mi guardavano eccetera, ero ignara di tutto e a un certo momento mi telefona mia mamma dicendo guarda che sembra che sia successo qualcosa all'aereo del Torino. Ho detto ma no, stai tranquilla, dico tutte le volte che sono in volo sti ragazzi, dico ci sono sempre delle dicerie, qualcosa del genere. Poi, purtroppo, ho visto il nostro direttore, quello che fungeva da direttore per la chiusura, agitatissimo, cosa anormale, insomma. Morale che dopo un po' ho telefono all'aeroporto e sempre occupato. Comunque, a un certo momento riesco a parlare, la signorina, non sapendo chi ero, eccetera, io chiedo notizie dell'aereo del Torino, mi dice, ma signorina, dice, sono tutti morti, dice, caduto mezz'ora fa, sono tutti morti.
3: Ammutoliti gli entusiasti della domenica. Bandiera a mezz'asta alla sede della società. Drappo funebre al balcone. Ossola e Gabetto pallidi in questo bianco e nero. Diciotto commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta. E tre dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà. Tosatti, Cavallero, Casalvole. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Pacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Buongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Grezar, Loic,

0: 26 anni dopo quel tragico mercoledì 4 maggio del 1949, quando alle 17.03 l'aereo, il Fiat G212 che da Lisbona riportava a casa il Grande Torino, si schiantò sulla collina di Superga, nell'estate del 75 arrivarono in due al Toro dal Bologna Vittorio Caporale, classe 1947, e un giovane di belle speranze, Eraldo Pecci, 20 anni compiuti da poco, costato una cifra niente male.
1: Diciamo che allora ci fu quell'anno lì il Savoldi al Napoli per 2 miliardi, che fu una cosa incredibile, che fu una cosa dirompente, ed io andai al Toro per 750 milioni. Sì, mi dispiacque molto lasciare Bologna, io ero cresciuto a Bologna, sai, una città che non va mai a dormire, giovani, scolari, studentesse, ragazzini, insomma amici, però quando sono arrivato a Torino mi sono accorto che era un posto dove c'era stato un grande Toro. Tu respiri quell'aria, per cui fui molto contento anche quando andai a Torino.
0: E a Torino che ambiente trovò Eraldo Pecci nello spogliatoio granata?
1: Quando arrivai a Torino, arrivai a Filadelfia, io non lo so come spiegare, perché forse non ho un vocabolario adatto, ma è come quando vai a Roma per la prima volta o a Parigi per la prima volta, ti accorgi che lì c'è stato qualcosa, c'è nell'aria qualcosa di magico, a fila. Tutto parlava del Grande Torino, sì, là tu vedevi questa struttura, ma loro erano lì, secondo me erano già morti, mancati da un po', ma loro erano lì. Posso testimoniare che secondo me, io qualche volta li ho anche sentiti. Io li ho sentiti da soprannaturale, niente, ma c'era questo stadio che parlava di loro, c'erano gli spogliatoi che erano i loro, c'erano dove attaccavi la tua tuta, c'era spogliato Loico, Gabetto, dove c'era la magazziniera che era la figlia di Franco Zoso, magazziniere storico del Grande Torino, c'erano ancora gli stipi che adoperavano loro, lo stadio era quello, sembrava che trasudasse storia. Tu andavi su al campo passando uno alla volta nel sottopassaggio, perché era molto stretto, era come se quando tu uscivi ci dovesse essere il tempo per acclamare tutti quanti uno alla volta, ognuno avesse il suo spazio. Cioè, il Toro era un'altra cosa, e il Toro senza Filadelfia, senza la sua storia, è poca cosa. Però non puoi mettere in fila molti scudetti, voglio dire, dopo il Grande Torino, però se rispetti la storia del Grande Toro sei a un livello eccezionale. Poche squadre sono a quel livello lì, e infatti Berzotte, quando nel ritiro nazionale parlavamo, sentiva questo, Berzotte diceva questo, Berzotte era del Toro dentro, ci aveva vissuto e sentiva le stesse cose che sentivo io.
0: Eraldo, posso azzardare che la differenza tra il calcio di 50 anni fa e il calcio di oggi sta proprio nella mancanza di memoria storica oggi? Poi vai a capire il motivo. Sarà anche perché di italiani nelle squadre ce ne sono rimasti ben pochi, e per cui agli stranieri della storia del calcio italiano, sinceramente, potrebbe anche non interessare.
1: È tutto un insieme di cose, immagino, però io credo che uno che fa questo mestiere, se io andassi al Manchester, voglio dire, leggerei di Bobby Charlton, di Lenny Slow, di Josh Best, e se tu vai al Torino, secondo me devi sapere di Valentino Mazzola, di Claudio Sale, se vai al Milan devi sapere di Rivera, devi sapere, voglio dire, se no ognuno fa quello che vuole, però ognuno fa quello che vuole. Forse c'è meno storia e più partite, forse c'è meno discorsi e più partite, però il mondo va avanti, ed se noi ci mettiamo a criticare, ci mettiamo di traverso, sembriamo dei vecchi babioni, voglio dire. Noi vivevamo quei tempi e a me andava bene così, a vivere con quei sentimenti. E infatti, quando incontravi dei vecchi calciatori, era sempre un'emozione, perché erano stati i tuoi figurini. Insomma, io quando ho cominciato a giocare contro i miei figurini, per me era un'emozione forte. Insomma, quando andavi in campo contro giocavi contro contro Schwarz, contro Corso, contro De Sisti, contro questa gente qua, e non ti sembrava vero. Insomma, oggi secondo me si brucia tutto più in fretta, però non dico che sia meglio o peggio, oggi è così, ci sono troppe partite, molte partite, troppe partite, e giochi contro tutti, mentre invece se vai a giocare, non so, per la prima volta a Wembley, per la prima volta al Santiago Bernabéu, per la prima volta a San Siro, è meglio non farlo di fretta, è meglio gustartela bene questa esperienza, secondo me.
2: Visitare la fascinosa terra di Spagna è un'aspirazione che si concretizza per molti sportivi italiani. Sport e turismo si prendono allegramente sotto braccio e vivono la piacevole avventura di un viaggio a Madrid. Velica inizia la sua sinfonia rotatoria. Si parte. Siamo qui, poderosa costruzione, la più perfetta d'Europa, che può già contenere 80.000 spettatori e che al termine dei lavori ne ospiterà ben 120.000. L'onorevole Andreotti ha lasciato Montecitorio per Madrid. Le squadre entrano in campo con alla testa i capitani. Mazzola per l'Italia, Esi per la Spagna. La febbre dell'attesa fa salire alle stelle il mercurio sul termometro dell'entusiasmo in una passionalità tutta latina che avvince ed affascina. Carosio della Rai racconterà a milioni di italiani questa appassionante partita.
3: Gentili ascoltatori, buonasera, è Nicola Carosio che vi parla. Madrid, 27 marzo 1949. Per la prima volta l'incontro Spagna-Italia si svolge nella capitale iberica. Le due nazionali si sono già incontrate 13 volte. 5 vittorie azzurre, 3 spagnole, 5 pareggi. Ma ecco gli italiani. Maciegruppo, Anavazzi e Castigliano. Palarin con il debuttante Amadei. Rigamonti e Menti. Beccattini, altro esordiente come Lorenzi qui con Carapellese. Mazzola è il capitano degli azzurri. Decimo minuto, pur senza entusiasmare, l'Italia preme. Intervento di Palarin. Anavazzi, dribbling. Riuscito. Castigliano. Amadei. Lorenzi. Italia 1, Spagna 0. Macigalupa anticipa Zarra, è ostacolato, arriva Ballerin, ah, fallo, rigore, è rigore, troppo irrovente il nostro terzino, peccato, tira la Lagainza, rete. 1-1 al termine dei primi 45 minuti. La nostra squadra è apparsa sinora ben impostata in difesa, ma l'attacco non lega, staremo a vedere nel secondo tempo. Terzo minuto, Lorenzo Carapellese, Carapellese, serpentina, Carapellese, gol! È stata un'azione ubriacante che ha riempito di entusiasmo gli stessi spagnoli. 2-1 per l'Italia. Punizione di Anavazzi. Testa di Aparicio. Amadei. Pallonetto. Rete. Gol bellissimo. Per freddezza ed esecuzione del nostro esordiente. Anche il mito della Spagna imbattibile sul suo campo oggi è crollato.
2: Gli azzurri hanno vinto per la prima volta in terra di Spagna. La nostra nazionale ha ripreso la strada che conduce alle più grandi affermazioni. Non si parla più di crisi, nessuno si volta indietro. Ora si guarda ai prossimi campionati del mondo. In bocca al lupo, calciatori d'Italia!
0: Per una di quelle coincidenze che ci fanno tirare in ballo il destino, Eraldo Pecci aveva iniziato a giocare da ragazzino a Cattolica in una società che si chiamava Superga 63.
1: Sì, sì, era nata questa società e aveva preso questo nome in onore di questa tragedia che aveva sconvolto l'Italia. Per questo ti dico che la storia del Toro non è, come dire, piagnisteo. La storia del Toro è una testimonianza forte, voglio dire, perché questi ragazzi erano una squadra che rappresentava una nazione che usciva dalla guerra ed era un'eccellenza, voglio dire, ripartivi con tanta fiducia, e questa squadra era uno degli emblemi del nostro paese. È una squadra che muore tutta insieme, insomma. Io ricordo che molte persone ho conosciuto che mi dicevano: io quando ho saputo del Toro ero lì e facevo queste cose, io ero là, facevo queste cose. Se tu chiedi loro dove erano quando l'uomo è andato sulla luna, non si ricordano. Però quando è caduto il Toro, che l'hanno saputo, si ricordavano tutti. Evidentemente ha lasciato un segno profondo in tutta la gente di quei tempi.
4: Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la quinta volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Maroso.

Il governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di colonne per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. La commemorazione è avvenuta in tutto il mondo. Una squadra brasiliana ha indossato in loro onore la maglia granata.

0: Il Toro è sempre stato, era sempre stata una squadra forte da questa spinta storica che aveva, perché io mi ricordo di quella partita, ma mi ricordo anche del funerale del grande Torino, che avevo 9 anni, fecero un funerale che non so quante ore durò e io lo sentii naturalmente per radio. Mi sembrò quasi che per il Torino, che era già quella squadra lì con giocatori importanti da qualche anno, non era una squadra fatta in quell'anno improvvisamente campione, no? Però era una squadra che disperatamente probabilmente doveva cercare di onorare il grande Torino, no? Perché questa cosa a Torino, in una partita, io ne ho fatte tante a Torino di partite con il Torino, sembrava quasi un omaggio sempre al grande Torino, anche dopo tanti anni, quasi che il Torino dovesse sempre ricordarsi di chi era il grande Torino, il Torino del momento ovviamente. C'era sempre questa presenza un po' così spirituale che quella squadra aveva avuto, come si potrebbe dire, un padre famoso.
1: Paolo Casarin in campo al Comunale per arbitrare la partita dello scudetto il 16 maggio del 76, come tutti, avvertiva la presenza degli invincibili. Al termine di quella stagione capirono tutti di averla giocata anche in nome e per conto del grande Toro. Luciano Castellini.
2: Mi sembra dopo un giorno andammo a Filadelfia tutti a ritrovarci e sembrava di andare in chiesa, ritornare a Filadelfia e dopo 27 anni avere l'onore di aver vinto dopo il Toro di Superga.
1: E dire che dal vostro Toro di anni ne sono passati 50, quindi quasi il doppio.
2: Esatto, ma io ho un grande ricordo del Toro. Parlo di dopo 30 anni, tornai a Filadelfia quando era fatiscente, che non l'avevano ancora messo a posto, e c'era la traversa della mia porta dove ci si allenava per terra. Io rubai un pezzo di legno, ce l'ho ancora in casa adesso, questo è un pezzo di traversa del Filadelfia, il mio più grande cimelio che ho.
1: Poi 2 anni dopo lei da quel Torino andò via.
2: Andai in un posto meraviglioso, andai a Napoli dove feci 250 partite anche lì. E infatti io ogni tanto quando mi fanno qualche intervista io neanche sotto tortura parlerò mai male sia del Torino sia del Napoli.
1: Cosa rappresentasse per i giovanissimi la storia granata incarnata nell'epopea del grande Torino lo spiega Giuseppe Pallavicini, arrivato nelle giovanili dopo un provino nel 1971 quando aveva appena 15 anni.
3: Intanto il Torino presentava il tremendismo che hanno portato questi immensi calciatori, immensi giocatori, insomma per noi era un esempio, anche perché entrando dentro a Filadelfia sentivi proprio il profumo di questi grandissimi calciatori. Tutti gli anni andiamo, il 4 maggio, noi andiamo sempre sulla Superga per gli invincibili. Insomma, gli invincibili per noi era una cosa che non potete voi immaginare. Poi mettere le maglie, vedere insomma dove sono stati, cosa hanno fatto, insomma era per noi giovani, io che ho fatto tutta la trafila dei ragazzi dall'ultimo spogliatoio del Filadelfia, che era dove c'era la lavanderia, infine ad arrivare alla prima squadra, insomma è un tragitto che nessuno ti regalava qualcosa, eri tu che dovevi dimostrare. C'erano della gente che ti allenava, che erano dei grandissimi allenatori, delle grandissime persone, però poi toccava a te. Se sei bravo andavi avanti, se non eri bravo non andavi avanti. Comunque il Filadelfia è il Filadelfia. Ogni volta che giocavamo lì, ogni volta che ci allenava, ci avevamo dai 5.000 ai 6.000 persone che venivano a vedere. Questo ti fa capire quanto attaccamento c'era a quei tempi al Filadelfia per la squadra.
4: Oggi i giovani che vestono la maglia granata hanno la stessa conoscenza della storia del Torino e lo stesso sentore, sentimento?
3: No. Anche perché adesso se vai a guardare le primavere, gli allievi sono pieni di stranieri, voglio dire, non lo so. Poi sai, oggi come oggi, anche in prima squadra c'è un italiano, poi dopo ogni 6 mesi cambiano squadra, cambiano maglia, insomma. Non c'è più quell'attaccamento di prima. I giocatori ai nostri tempi rimanevano lì 10 anni. Non vedo quell'attaccamento, non vedo l'attaccamento alla madre.
4: Magari adesso manca chi dovrebbe trasmettere la storia ai nuovi arrivati.
3: Sicuramente, sicuramente. Ah. Però tu sai meglio di me che è molto difficile, perché come dicevo prima, ci stanno 2-3 anni, ma non di più. Chi sta 7-8 anni capisce cosa vuol dire e cos'è la maglia granata. Adesso i giocatori, i procuratori fanno la differenza, portano i giocatori dove vogliono loro, stanno 1 anno, 2 anni, ma non vedo un attaccamento, qualcuno, ma 1-2, non di più, non so neanche dirtelo chi può essere che ha un attaccamento e che cosa vuol dire essere del Torino Calcio, ecco.
5: I giorni del dramma e del dolore si ripeteranno in casa granata 18 anni dopo, quando un tragico incidente stroncherà la vita di Gigi Meroni, un campione indimenticabile.
1: La parte tragica della storia del Torino ha un altro giorno della memoria, il 15 ottobre del 1967. Piero Chiambretti.
6: Gigi Meroni probabilmente sarebbe stato quel campione nella sua epoca che avrebbe potuto anticipare anche qualche trofeo in più. Quindi, visto che io vivo praticamente nel triangolo delle Bermuda di Torino, dove non solo è morto Primo Levi, ma proprio nel corso dove è stato falcidato con una macchina Gigi la farfalla granata. Perdemmo un grande giocatore che peraltro in quella settimana la voce voleva che fosse passato alla Juventus e la cosa aveva fatto molto rumore in città. Il Torino aveva vinto una partita con la Sampdoria una domenica sera di novembre, pioveva a dirotto, c'era un po' di nebbia, cosa che non esiste più, e fu investito insieme a Fabrizio Poletti. Fabrizio Poletti rimase illeso e Gigi perse la sua vita.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: giornata dell'Inter, oggi il Bruges, mercoledì della prossima settimana lo Shakhtar Donetsk, sempre qui a San Siro. Tutto pronto per il calcio d'avvio? Allora andiamo subito con le formazioni, visto che, come presentato dallo studio, saranno due i campi in collegamento e Napoli sarà impegnato a Villarreal. E allora l'Inter di Christian Kivu, che giocherà con la divisa tradizionale, la maglia strisce verticali nero-azzurra, calzoncini, calzettoni neri, numeri in giallo, 3-5-2 con Martinez in porta, Bissek, Akanji e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski e Di Marco a centrocampo, Lautaro, Martinez e Thuram davanti. In pratica è la formazione titolare, tutto bianco il Bruges, che è guidato dal tecnico croato Ivan Leko, è un 4-5-1, quindi abbastanza abbottonato. Sommer, grande ex, in porta Sabe, Spillers, Mekele, gara che inizia in questo momento, e Seis in difesa, Carlos Forbes, Vetlesen, Potts, Van Aken e Virgili a centrocampo. L'unica punta è il nostro Nicolò Tresoldi, nato in Italia a Cagliari, genitori italiani, ma insomma doppio passaporto con la nazionale tedesca under 21, ancora deve fare la sua scelta, è stato richiesto sia da Mancini sia da Jürgen Klopp, oggi in molti a osservare l'attaccante del Bruges. Dirige l'incontro l'arbitro norvegese Roy Saggi, assistito dai connazionali Anders Olaf Dale e Ole Anders Aukasen, quarto ufficiale Sigurd Kringstad, mentre sono spagnoli gli addetti al VAR, sono due arbitri importanti, Carlos del Cerro Grande e Cesar Sotogrado. Inter che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, dall'altra parte il Bruges, seguito da un numeroso seguito di tifosi che occupa quasi per intero il terzo anello alla nostra destra. Per il resto stadio Granito a San Siro, serata autunnale ma gradevole, 15 gradi di temperatura, 0-0 tra Inter e Bruges, si gioca da un minuto, come detto in contemporanea c'è Napoli che gioca a Villarreal allo stadio della Ceramica. Per noi c'è Manuel Codignoni.
1: Nel feudo del sottomarino giallo, buonasera cari amici radioascoltatori, anche da Villarreal, si gioca già da un minuto e 45 secondi a 0-0 tra Villarreal e Napoli. Anche queste due squadre, così come Inter e Bruges, sono a quota 0 punti, dunque c'è il bisogno e la voglia di muovere la classifica per entrambe le compagini, in particolare per il Napoli, che ha dato segnali di risveglio importante nell'ultima sfida con il Frosinone e che vuole cercare di dare continuità. Ma attenzione al Villarreal, una squadra che non più tardi di 5 anni fa ha vinto l'Europa League battendo in finale il Manchester United. Come detto, si gioca da un paio di minuti, rapidamente le formazioni. Iniziamo dal Villarreal di Iñigo Perez, 4-4-2 canonico, con Luis Junior in porta, non c'è il portiere titolare Gulassi, questa mattina c'è stata una rapina a mano armato a casa sua, è sotto shock, non è in condizioni di scendere in campo, sostituito come detto da Luis Junior. In difesa Mourinho, quasi omonimo ma non connazionale del celeberrimo tecnico, Paolo Navarro, Renato Veiga, che abbiamo conosciuto in Italia, e Romero. A centrocampo Comesagna, Saliba, Gueye e Moleiro, di punta Moreno e Mikautadze. Per quello che riguarda invece il Napoli di Massimiliano Allegri, confermato il 3-5-2, Milinkovic Savic in porta, Rafa Marin, Rachmani e Badiashile in difesa, a centrocampo Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay e Di Lorenzo, che dunque viene spostato a sinistra questa sera con Politano a destra, e di punta Højlund e si rivede Giovane, proprio lo stesso Giovane adesso prova a puntare l'uomo, fascia di sinistra, traversone al centro dell'area di rigore, Renato Veiga anticipa all'ultimo momento Højlund, che aveva attaccato lo spazio sul secondo palo, e il Napoli guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. Napoli che attacca dalla sinistra verso la destra rispetto al nostro punto d'osservazione, in divisa blu scuro, quasi nero, con numerazione e richiami dorati, di divisa tradizionale invece gialla, come suggerisce proprio il soprannome dello Yellow Submarine per quello che riguarda il Villarreal. Manovra il Napoli, ma rientra nella propria metà campo, e allora 3:35 sul cronometro del primo tempo, è 0-0 tra Villarreal e Napoli. Torniamo allo stadio Meazza di San Siro da Giuseppe Bisantis.
0: Praticamente 15 secondi indietro rispetto al campo di Villarreal e 3 minuti e mezzo adesso, 0-0 tra Inter e Bruges, ma subito prime incursioni dell'Inter, poco fa addirittura dalla linea di fondo Diouf ha lasciato sul posto Seis, è arrivato a tu per tu con il portiere Sommer, applauditissimo il portiere degli ultimi successi nero-azzurri, però era difficile da lì vedere la porta. Sommer è riuscito con i piedi a respingere, completo arancione chiaro per il portiere Svizzero. svizzero del Bruges. Adesso è l'Inter che tiene palla con Bissek, il tocco all'indietro per Akanji. Akanji va lateralmente da Bastoni, si fa vedere Di Marco e abbiamo già visto quello che si era notato nella partita di sabato scorso in campionato col Parma. Di Marco che lascia la corsia sinistra e gioca anche a destra. Adesso pure a sinistra Di Marco, che entra in area di rigore, va verso il fondo.

0: Bissek che tiene il pallone all'indietro ancora per Akanji. Akanji, il pallone ancora per Bissek che lascia sulla posta un avversario, cade e si fa male Zielinski, ma si rialza. Palla per Turam che va verso il fondo, prova il tiro cambiando passo e cambiando piede da sinistra, poi va col destro, palla che esce di pochissimo, ma finora l'Inter ha subito preso in mano il sopravvento. 5 minuti 0-0, possiamo andare Villarreal o Villarreal, la pronuncia è uguale per tutti, Villarreal in valenziano, Villarreal in castigliano, seguiamo la pronuncia del nostro inviato che avrà chiesto indicazioni per raggiungere la città. 0-0 Inter Bruges, torniamo a Villarreal.
1: E tecnicamente, caro Giuseppe, la squadra si chiama Villarreal, mentre il paese si chiama Vila Real, perché sono scritti leggermente diversi. Due parole staccate per quello che riguarda questo paesone di 50.000 abitanti, una sessantina di chilometri a nord di Valencia. Il Villarreal, invece, con due L, ha una pronuncia più simile allo spagnolo. Questo è quello che ci dicono. 5.50 dice invece il tabellino, e 0-0 per quello che riguarda la partita. Ma attacca ancora il Napoli con Di Lorenzo, palla al centro però, il Lunda anticipata all'ultimo momento da Gueye, nel periodo non collegato solo e soltanto Napoli che con tanta, diciamo, intensità ha cercato di portare palloni al limite dell'area di rigore, anche un traversone interessante ancora per Højlund, così come nel precedente collegamento, anche in questo caso anticipato non da Renato Veiga ma da Pau Navarro. Adesso c'è da seguire questa rimessa laterale in zona d'attacco proprio per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. McTominay attacca l'area di rigore e va a guadagnare un calcio d'angolo, primo corner della partita, lo seguiamo prima di tornare a Milano da Giuseppe Bisantis per Inter Bruges. Lo batte il Napoli, la bandierina sarà quella di sinistra, fronte offensivo della squadra allenata, come detto, da Massimiliano Allegri, con Kevin De Bruyne che con tutta calma va a posizionare il pallone sul punto di battuta. La bandierina è la più distante, per capirsi, rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione, visto e considerato che la porta è quella alla nostra destra. C'è una bella cornice di pubblico, sentite in sottofondo i tamburi dei tifosi spagnoli, ma ci sono anche 1600 tifosi che sono arrivati da Napoli. De Bruyne, la battuta corta, lo scambio poi fuori aria con Gilmour, traversone morbido in aria, il colpo di testa, la traversa, il pallone resta lì e il gol. Ha segnato il Napoli con Rachmani in mischia. Prima la traversa da parte dello stesso Rachmani, c'era stato anche un tocco, è rimasta lì ed è stato un rapace il 13 del Napoli ad avventarsi sul pallone per andare a realizzare il gol che sblocca la partita dopo appena 7 minuti e 20 secondi. Cambia il parziale allo stadio della Ceramica, Villarreal 0 Napoli 1. Torniamo nuovamente a Milano.
0: Superato il settimo, qui è 0-0 tra Inter e Bruges, col Bruges che adesso tiene il pallone con il capitano in nazionale belga Van Aken, che ha castigato con la sua nazionale al debutto in National League, la nostra nazionale, quella di Mancini, il 2-0 all'Olimpico, poi fortunatamente ripresa brillantemente la squadra guidata da Roberto Mancini. Tocco all'indietro, il pallone che arriva a Sommer che all'altezza del disco del rigore va con i piedi a servire Sabe, la sponda di Sabe a cercare Vetlesen, il giocatore norvegese, viene toccato duro da Bastoni, l'arbitro interviene, comanda il calcio di punizione, arbitri con maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni rossi, ripetiamo, primo arbitro Roit Saggi della federazione norvegese, all'altezza della tre quarti campo, mentre dalla panchina si sbraccia il tecnico croato Ivan Leko, due anni più anziano, tra Bruges, Michele che va a mettere al centro per Potts, un giocatore inglese, ancora Michele, il tocco all'indietro, limite dell'area di rigore, lo scambio ancora con Sommer, fanno un po' andare a vuoto il talento della cantera del Barcellona, classe 2006, perde il pallone, il tocco ancora per Thuram, posizione di ala destra, Thuram va verso il fondo, si accentra Thuram, 9 minuti a San Siro, Inter 0 Bruges 0 e dunque corretto, andiamo a Villarreal dove il Napoli ha sbloccato la situazione. Manuel Codignoni.
1: Siamo una ventina di secondi più avanti, adesso attacca però il Napoli che è riuscito subito a sbloccare la partita e a metterla nei binari migliori con un inizio di partita di grande intensità. Continua a sbracciarsi a Massimiliano Allegri che è praticamente quasi in linea rispetto alla nostra postazione, ma noi siamo almeno una ventina di metri più in alto, uno stadio molto verticale, quasi all'inglese questo stadio della Ceramica. Sbaglia il Villarreal, attenzione, recupera il pallone De Bruyne al lato corto dell'area di rigore, palla al centro a cercare ancora una volta l'inserimento di Højlund, ma a trovare il tocco di Renato Veiga che lo va ad anticipare. Ma è un Napoli che sta in questo momento letteralmente facendo il padrone del campo, recupera la palla l'autore del gol in mischia, Rachmani, che aveva colpito la traversa sulla prima conclusione dopo la gran palla di Gilmour, c'era stato anche il tocco di Luis Junior, il portiere del Villarreal, che aveva messo la palla sulla traversa, la palla poi è rimasta lì, gli è ritornata tra i piedi ed è stato bravissimo e freddo a spingerla poi in rete per il gol dell'1-0. Deve cercare di scuotersi adesso il Villarreal, è quello che sembra dire il proprio tecnico Iñigo

0: Perez, che è ben fuori dalla propria area tecnica, invero non particolarmente grande, ma in questo momento il Napoli sembra essere l'ottavo minuto. Torniamo a Milano.
1: Noi invece abbiamo superato il decimo minuto, sempre 0-0, ma c'è l'Inter in area di rigore, tocco all'indietro, Zielinski controlla male ma si ritrova il pallone tra i piedi, ancora Thuram che entra in area di rigore, Thuram prova a spostare il pallone, poi viene contrastato da Virgili, rimane l'Inter in possesso palla, Lautaro si gira, va a bloccare sopra Lautaro Martinez con tanto di bacio in fronte di Lautaro Martinez per il suo ex compagno Jan Sommer, ancora il tocco per Vanaken va a servire ancora per Spielers, l'Inter chiede scusa per questo passaggio assolutamente sbagliato, Çalhanoğlu era un po' in dubbio, Çalhanoğlu un colpo al ginocchio, sembrava che Kivu non volesse rischiarlo, si era parlato di Aleksandr Stankovic, figlio di cotanto padre, al centro del campo, in realtà potrebbe esserci spazio durante la partita visto che con la maglia numero 5, che era la stessa che vestiva Dejan Stankovic, il papà è in panchina, quindi potrebbe entrare in campo, con lui sono anche due portieri addormentare, ancora nessuno pallone toccato dall'attaccante Tresoldi, Nicolò Tresoldi tra l'altro marcato strettissimo da Akanji e quindi non certo l'avversario più facile, quasi 12 minuti a San Siro, Inter 0 Bruges 0, torniamo a Villarreal.
0: Napoli 1, ma da prima un tiro da fuori da parte di Moreno che ha incocciato un calcio d'angolo che dunque ha pareggiato il conto dei corner, e sugli sviluppi di questo calcio d'angolo c'è stata la respinta da parte della difesa del Napoli e da fuori la gran botta di mezzo esterno sinistro da parte di Gueye e la palla che ha colpito, lo shock anche psicologico del gol subito, e adesso cerca di portare il pallone in avanti, lo fa con Comesagna che gestisce bene il pallone, lo sposta poi nella zona di Saliba che finge il passaggio, va allo scambio poi con Moleiro, limite dell'area di rigore, anima di questo Villarreal che toglie la palla dalla situazione di pericolo, poi sul successivo rilascio sta mettendo la palla in fallo laterale, insomma ritmi decisamente alti, 13:35, partita gradevole all'estadio della Ceramica di Villarreal, Villarreal 0 Napoli 1, torniamo nuovamente da Giuseppe Bisantis, Inter Bruges.
1: Fase è più equilibrata, non c'è più la pressione dei primissimi minuti da parte dell'Inter con l'azione di Diouf lungo la linea del fallo di fondo con pallone scaricato su Sommer, per il resto il tra virgolette Tresoldi, anche se finora gioca con la nazionale under 21 tedesca, il papà 4 vinse il titolo europeo, il giocatore del Bruges Nicolò Tre arriva dalle parti di Akanji, poi il tocco per Bastoni per Pepo Martini, il portiere completo giallo per lui, il rilancio, il tocco poi ancora per Thuram che cerca, poi va centralmente da Poz ancora per Sommer va lateralmente da Spielers, accelera il centrale che perde però palla, se l'è allungata malamente, arriva Bissek sul pallone centralmente, Zielinski prova a fare un no look, cioè girare senza guardare il compagno e colpisce male, viene anticipato Di Marco, recupera il Bruges che tiene dei campioni, oggi sono in campo i campioni d'Italia, l'Inter contro i campioni di Belgio, il Bruges che in quest'anno è in classifica dietro al Ghent, ma anche lì siamo all'inizio del campionato e quindi c'è il Bruges che adesso con Mekele va ancora all'indietro da Sommer, noi intanto abbiamo superato il primo quarto d'ora, è sempre 0-0 tra Inter e Bruges, diverso il punteggio a Villarreal, Manuel Codignoni.
0: Dove il Napoli adesso cerca di scuotersi dalla pressione che sta portando il Villarreal, Napoli che è in vantaggio per una rete a zero, lo ricordiamo, la rete all'ottavo minuto da parte di Rachmani, ma recupera palla ancora il Villarreal, 15:50 sul cronometro, prova a sfondare sul settore di sinistra, lo fa con Moleiro che poi converge, palla sul destro, l'appoggio per Gerard Moreno che a sua volta va a scambiare con Comesagna, traversone, colpo di testa di McTominay a pulire la propria area di rigore, ma la palla torna nuovamente all'indietro, ancora il traversone della tre quarti, la palla resta lì, la conclusione da parte di Mika Utadze, contrata e ci sarà un calcio d'angolo, un quarto corner per quello che riguarda il Villarreal che ne aveva battuto anche uno nel periodo non collegato, no, non ci sarà angolo perché invece con qualche istante di ritardo si alza la bandierina della seconda assistente del direttore di gara che non vi abbiamo ancora detto, è il signor Siebert della federazione tedesca, così come tedeschi sono gli altri due assistenti, Seidel e Foltin, e il quarto uomo Burda e anche la platea VAR e AVAR, Stocks e Dankert, tutto questo per dirvi che Mika Utadze era in posizione irregolare, fuori gioco e dunque tutto da fare sulla ripartenza, il Napoli porta subito la palla in avanti con De Bruyne che apre a memoria bene per Di Lorenzo sul settore di sinistra che avanza, si porta quasi al limite dell'area di rigore, McTominay in area, salta un uomo, McTominay, palla sull'esterno della rete, è una partita che veramente si gioca su delle fiammate senza

0: soluzione di continuità. Termina in questo momento il minuto di gioco numero 17, Villarreal 0, Napoli 1, Inter Brugge. Giuseppe.
1: Noi ci avviciniamo al 17esimo, in via della linea proprio mentre l'Inter sta per battere il primo calcio d'angolo della partita, sempre 0-0 il parziale. È stato Lautaro Martinez che da limite dell'area piccola ha provato la girata, contratto in corner dal centrale Spillers, battuto l'angolo, colpo di testa a liberare da parte di Seis, prova ancora Barella ad alimentare la manovra nero-azzurra. Tra l'altro i colori delle due società sono gli stessi, nero-azzurro l'Inter, nero-azzurro il Bruges, solo che il Bruges giocando in trasferta oggi indossa un completo tutto bianco con bordi in nero. Ha provato il tiro da lontano Barella, ma la palla termina altissima sopra la traversa. Con tutta calma Sommer, sicuro di non essere beccato dai suoi tifosi, adesso c'ha la gradinata sud alle sue spalle, il nucleo del tifo nero-azzurro è dall'altra parte, li troverà nel secondo tempo. Invece nel terzo anello alle spalle di Sommer in questo primo tempo, nutrita la presenza di tifosi del Bruges. Bruges è una città di 150.000 abitanti circa, una la città più importante delle Fiandre, però in molti si sono spostati qui a Milano per seguire la squadra in Champions League. Ricordiamo che al debutto il Bruges come l'Inter ha perso, solo che il Bruges ha perso in casa contro la Aston Villa per 3-2. Adesso c'è Bastoni che mette palla a Di Marco va a cercare e non trova Thuram, e quindi regalato un fallo laterale al Bruges che va a batterlo dalla destra, esattamente con Carlos Forbes. Lui è portoghese, Carlos Forbes va allo scambio ancora con Van Aken, si abbassa per ricevere il pallone Potts, il tocco poi all'indietro per Mekele che va allo scambio a sinistra con Seis ancora all'indietro per il controllo del centrale Spillers ancora per Seis però attaccato da Bisse che preferisce andare da Sommer, che adesso deve vedersela però con Lautaro che lo costringe ad uscire fuori aria, poi riesce a rinviare bene Sommer, un rimpallo favorisce per un attimo il Bruges, poi alzano un po' troppo la gamba a Barella, per l'arbitro no, e quindi lascia proseguire, e quindi è il Bruges che prova a ripartire dalle retrovie. Minuti 19, Inter 0, Bruges 0, torniamo a Villarreal.
0: Dove il parziale non cambia, Villarreal 0, Napoli 1, siamo arrivati al 20° minuto nel corso del primo tempo, ancora uno squillo del Villarreal nel periodo non collegato, questa volta è stato Renato Veiga ad iscriversi all'elenco di quelli che ci provano da fuori. L'ex Juve ha armato il destro da fuori, anzi il sinistro da fuori area, palla che è finita un 30-40 centimetri sopra la traversa difesa da Milinkovic Savic, con il portierone serbo che ha osservato il pallone controllandolo pur proteso in tuffo senza toccarlo. Adesso prova a lanciare in avanti Jovane Højlund, la sponda di Højlund per l'inserimento di McTominay, capisce tutto quanto però Pape Gueye che aveva colpito un palo una decina di minuti fa, il retropassaggio per Luis Junior che, spaventato dalla pressione che gli stava portando lo stesso McTominay, che denota anche una discreta condizione fisica tutto sommato, considerato che rientra proprio in queste giornate, in questi giorni dopo l'operazione al cuore per l'ablazione che si è resa necessaria dopo esami cardiologici. Rimessa laterale in favore della squadra di Massimiliano Allegri con Di Lorenzo che salta l'uomo, poi spazza via senza troppi complimenti Pau Navarro mettendo la palla nuovamente in fallo laterale. Gioco fermo, ci fermiamo anche noi. 20-25, Villarreal 0, Napoli 1, nuovamente Milano.
1: Il 20° è superato da pochi secondi, è sempre 0-0, seguiamo questa azione del Bruges, poi andremo in pubblicità. Palla in area di rigore, attenzione! Un pasticcio dell'Inter, prima conclusione rimpallata, proprio tre soldi, è andato a girare, ha trovato però le gambe di un giocatore dell'Inter, insiste Poz, ma riparte l'Inter, contropiede da parte di Thuram, ha rischiato comunque l'Inter per un errato movimento difensivo, ma siamo già dalle parti della porta del Bruges. Corto il pallone di Thuram, chiude il Bruges che con il capitano Van Aken prova ad alimentare la ripartenza del Bruges, ma ripeto, non mi sembrano grandissimi palleggiatori, vanno comunque in qualche modo, ecco, la perdono, e quindi insiste ancora l'Inter con Çalhanoğlu che va a destra da Diouf, punta l'area di rigore di fronte a Seis, il tocco per Barella, il cross di Barella in una zona dove non c'è nessuno e viene favorita l'uscita di Sommer. 21esimo minuto, Inter 0, Bruges 0 per noi, pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Collegati con lo stadio di San Siro, con gli stadi della Champions League, Milano e Villarreal in collegamento. Poi domani le altre due squadre, il Como giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord alle 18:40.

0: 45, poi la più attesa di questo turno, Roma-Real Madrid alle 21 con il ritorno di Mourinho, che già ha fatto faville in conferenza stampa. 22esimo minuto a San Siro, Inter 0, Bruce 0, torniamo a Villarreal.
1: Dove entriamo proprio in questo momento nel minuto di gioco numero 23, risultato invariato, Villarreal 0, Napoli 1, ma nel periodo non collegato un legno colpito anche dal Napoli con Rasmus Højlund che è saltato altissimo, ma attenzione, errore in disimpegno da parte del Napoli e c'è il pareggio del Villarreal. Sciocchezza da parte di Politano, retropassaggio troppo lento e morbido per Milinkovic Savic, intercettato da Mika Utadze che è entrato in area, ha saltato il portiere del Napoli ed è andato a pareggiare. Sciocchezza, perché diversamente si può definire quello che è successo da parte dei giocatori della squadra di Massimiliano Allegri, che danno la possibilità al Villarreal di pareggiare al 23esimo. Villarreal 1, Napoli 1, il pareggio da parte di Mika Utadze, maglia numero 9. Vi stavamo raccontando la traversa, forse l'incrocio dei pali, colpito di testa da Rasmus Højlund, saltato altissimo in precedenza e proprio sul capovolgimento di fronte l'errore in disimpegno, il passaggio troppo morbido all'indietro da parte di Politano, su cui si è avventato Mika Utadze che ha saltato Milinkovic Savic e dalla sinistra ha messo la palla in rete. Cambia nuovamente il parziale, si torna in parità, è il 24esimo, Villarreal 1 Napoli 1, al gol di Rachmani dopo 8 minuti ha risposto Mika Utadze al 23esimo. Torniamo nuovamente da te Giuseppe Bisantis.
0: 23 minuti e qualche secondo a San Siro, qui invece siamo sempre stati in parità perché 0-0 tra Inter e Bruges, ma il Bruges comincia ad affacciarsi. Nel precedente collegamento avete sentito di un'azione del Bruges quasi sulla linea di fondo, movimento sbagliato della difesa dell'Inter, un rimpallo che stava favorendo Tre Soldi, il tiro è stato rimpallato, mi è parso da bastoni, ma insomma c'erano diversi uomini lì in area di rigore, ma il tiro era diretto nello specchio della porta. Adesso è il portiere Pepo Martinez che va a effettuare il rilancio, il colpo di testa, il pallone che viene ancora amministrato ma non gestito bene da Sabe, che ha provato a metterlo elegantemente a terra, l'aveva sì agganciato il pallone ma poi non lo ha controllato e quindi rimessa laterale regalata all'Inter, battuta da Di Marco, il tocco per bastoni per Lautaro Martinez, Barella, ecco, il Barella fa un qualcosa che assolutamente lascia stupito il pubblico di San Siro, perché indisturbato alza una sorta di campanile imprendibile per tutti e regala anche lui un fallo laterale alla formazione del Bruges, che va alla battuta proprio con Sabbe, il tocco di Sabbe ancora per Spielers per Sommer si allarga a Mekele, ma Sommer sembra avere intenzione, beh, perde un po' di tempo, gli piomba addosso Thuram, allora il tocco è per Van Aken che gira ancora per Sabbe, ha fatto lo stop molto bello da parte dell'esterno destro della difesa del Bruges, Sabbe che poi va a liberarsi del pallone per Vetlesen, giocatore norvegese. Vetlesen il lancio, attenzione, aria di rigore e si guadagna angolo il Bruges, si pareggia anche il conto di corner. Quelli che sentite sono i tifosi della Bruges che insomma incitano la squadra per questa insidiosa incursione da parte della formazione in maglia bianca. Seguiremo questo calcio d'angolo prima di tornare da Manuel Codignoni a Villarreal per questo Villarreal Napoli che ha già regalato in 25 minuti due gol. Calcio d'angolo però non va con grande fretta, infatti si prende i fischi del pubblico. Seis, che così come Di Marco è l'esterno di sinistra, però va a battere dalla bandiera di destra, porta la nostra sinistra, bandiera di destra, se la prende comoda Seis, comunque non viene sollecitato dall'arbitro, in area di rigore 6 maglie bianche del Bruges, tutta l'Inter, attenzione, basso la deviazione, la mischia, palla che resta lì, ancora un tiro traversa clamorosa, ancora Bruges, si disperano i giocatori del Bruges, Inter in
1: ti chiedo scusa Giuseppe, ha segnato ancora il Villarreal, è stato Mourinho. Villarreal 2 Napoli 1, a te.
0: Eh sì, io insisto perché il Bruges è andato vicinissimo al vantaggio e continua ad attaccare, difesa dell'Inter un po' in difficoltà, palla al centro, il tiro proprio è andato a incocciare attraverso e qui praticamente era immobile Pepo Martinez, non poteva farci niente, Bruges pericolosissimo, adesso fischia l'arbitro, un fallo in attacco del Bruges, il calcio di punizione in favore dell'Inter, Bruges vicinissimi al vantaggio e si resta però sullo 0-0, minuti 26 e allora è cambiato nuovamente il parziale. Alla Villarreal, torniamo da Manuel Codignoni.
1: Ed è stato un gran gol quello di Santiago Mourinho, giocatore uruguagio. Ha preso palla ai 20 metri, servito da Papé Gueye, ha armato il destro e ha messo la palla a incrociare sul secondo palo, sfera che ha fatto letteralmente la barba al palo. Nulla ha potuto Milinkovic-Savic, proteso in tuffo, e dire che è un portiere che è quasi 2 metri, e dunque ribaltato nel giro di 3 minuti il parziale dalla squadra di casa. Villarreal 2, Napoli 1. Napoli che ha subito evidentemente il contraccolpo del gol regalato, sostanzialmente il gol del pareggio, che si è fatto trovare molto scoperto sull'apertura di Gueye e l'inserimento da parte di Santiago Mourinho, giocatore, l'abbiamo detto, uruguagio con passaporto anche spagnolo, già il secondo gol stagionale, lui che è arrivato l'anno scorso a Villarreal dall'Alaves. Villarreal che recupera ancora palla a centrocampo con Gerard Moreno, il capitano e anima di questa squadra, che arriva fino al limite dell'area di rigore. Per fortuna del Napoli sbaglia, non si capisce con Mika Utazi, che aveva attaccato bene lo spazio alla sua sinistra, passaggio troppo profondo nel momento in cui Mika Utazi interrompe lo scatto per non andare in fuorigioco, parte il lancio, lo prende in controtempo, la sfera si spegne dunque direttamente oltre la linea che delimita la fine del campo. Pericolo scampato per il Napoli, che deve cercare a questo punto di raddrizzare la situazione, perché è in grave difficoltà, io credo, dal punto di vista soprattutto della lucidità, tanto che Massimiliano Allegri ha buttato la giacca per terra di già, e siamo appena al 29esimo minuto del primo tempo, e si sta sbracciando per cercare di ricondurre i suoi alla ragione sportivamente parlando, ma perdono ancora palla quelli del Napoli. Riparte ancora il Villarreal dalla sinistra con Molei, rolato corto dell'area di rigore, converge, poi rifila forse un calcione a De Bruyne, ma si continua a giocare, tutto regolare, spalle alla porta, Mika Utazi gestisce il pallone al limite dell'area di rigore, la sfera poi in aria ancora per lo stesso Moleiro, fa bene questa volta Politano ad arrivare sul pallone e allontanarlo dall'area di rigore in prima ma non in seconda battuta, perché Saliba a recuperare ancora la sfera, e ancora lo stesso Moleiro allora a cercare di rimetterla in mezzo. Il servizio per Mika Utazi, l'autore del gol del pareggio, sbaglia però Mika Utazi e può ripartire il Napoli con De Bruyne. Attenzione perché adesso il Villarreal è leggermente scoperto, ma fa buona guardia l'autore del gol del raddoppio, Mourinho, che strappa la palla dai piedi di Giovane e innesca il nuovo tema offensivo per il sottomarino giallo. 29esimo minuto che volge al termine, Villarreal 2, Napoli 1. Torniamo nuovamente a San Siro da Giuseppe Bisantis.
0: Non ti ho interrotto, Manuel Codignoni, ovviamente in attesa di conferme, ma è stato assegnato un calcio di rigore al Bruges, clamoroso contropiede di Forbes, il portoghese, che se n'è andato dal limite della sua area di rigore. Sì, l'intervento mi sembra netto nonostante le proteste, intervento falloso da parte di Hakan Çalhanoğlu e calcio di rigore in favore del Bruges. Una partita che è decollata prima di questo episodio, il calcio di rigore, erano successe altre cose mentre neanche ammonito Çalhanoğlu per il fallo, credo che ci stia Pepo Martinez, ed è proprio Tresoldi sul pallone, maglia numero 7 per Nicolò Tresoldi, finora ha visto pochi palloni, adesso ne ha uno pesantissimo per portare in vantaggio il Bruges a San Siro. 29esimo, Tresoldi contro Pepo Martinez, porta la nostra sinistra, rincorsa spostata a sinistra, tutto sembra pronto, la rincorsa di Tresoldi con il destro, il tiro, gol! Il pallone sembrava altissimo, invece sotto l'incrocio dei pali, e quindi a questo punto direi battuto in modo esemplare, perché nessuno questo rigore lo può parare, e segna proprio lui su calcio di rigore Nicolò Tresoldi. Bruges in vantaggio a San Siro quando scocca la mezz'ora, Inter 0 Bruges 1. Velocemente, che cosa è successo prima del rigore, che poi vi andremo ancora a descrivere? C'era stata quella traversa che avete sentito nel precedente collegamento per il Bruges, quindi insomma il campanello d'allarme c'era stato, ma l'Inter aveva reagito al 26esimo, primo ammonito Stilers per un fallo a centrocampo, e poi bellissima azione dell'Inter con un tranciante che taglia in due la retroguardia del Bruges. Purtroppo, dobbiamo dire, la palla finisce su Zielinski, gran giocatore ma forse non velocissimo. Zielinski, lanciato verso la porta di Sommer, si fa recuperare proprio da Stilers, che mette in calcio d'angolo. E poi sul calcio d'angolo, errore dell'Inter, il portoghese Carlos Forbes se ne va velocissimo dal limite della sua area di rigore e arriva nell'area di rigore avversaria, c'è anche Tresoldi libero, ma Forbes fa da solo, addirittura Çalhanoğlu che lo insegue, lo stende, l'arbitro non ha dubbi, calcio di rigore, e decisamente il rigore c'era, trasformato da Tresoldi. Quindi al 29esimo minuto, adesso siamo al 31esimo, si è sbloccata la partita di San Siro, Inter 0 Bruges 1, ha segnato Tresoldi, e torniamo a Villarreal.
1: dove il Napoli è pronto a battere un calcio d'angolo, il terzo della sua partita. Siamo arrivati al 32esimo del corso del primo tempo, Villarreal 2, Napoli 1. Napoli che era passato in vantaggio con Rachmani all'ottavo, l'1-2 micidiale del Villarreal al 23esimo e al 26esimo con Mikautadze e Mourinho. La battuta del corner con la traiettoria che sarà ad uscire rispetto ai pali difesi da Luis Junior, la palla che resta lì senza che nessuno la tocca, prova a ripartire addirittura il Villarreal, ma fa buonissima guardia in questo caso addirittura De Bruyne, che rincorre il giocatore che voleva partire, Moleiro, e lo ferma. Il retropassaggio per Gilmour, che taglia nuovamente il campo dalla destra verso la sinistra a cercare Politano, che si era spostato da quella parte per battere l'angolo. Mantiene il possesso, il pallone in campo, ma non ne mantiene il possesso perché la sfera viene recuperata ancora dal Villarreal, che attacca adesso. Moreno per Cognesagna, Comesagna cerca Mikautadze, palla però per la fortuna del Napoli anche in questo caso troppo arretrata, ma sbaglia malamente anche Badiashile, e allora in prima persona ci pensa Højlund, anzi De Bruyne, a provare a ripartire, trattenuta vistosa, e arriva anche il primo cartellino giallo della partita, che viene sventolato ai danni di Mikautadze, che ha speso bene il giallo secondo me, perché De Bruyne gli stava partendo, stava andando, per carità si era ancora all'altezza del cerchio di centrocampo, ma stava per svilupparsi un 2-2 molto interessante, lo trattiene vistosamente davanti agli occhi di Zibert, direttore di gara, che fischia il fallo e comanda il primo cartellino giallo della partita. Munito Mikautadze, calcio di punizione in favore del Napoli nel cerchio di centrocampo, battuto adesso all'indietro, Villarreal 2, Napoli 1, 34esimo San Siro.
0: Qui ci avviciniamo al 33esimo con il Bruges in vantaggio, ma reazione dell'Inter che c'è stata, e poco fa proprio Çalhanoğlu, l'autore del fallo da rigore, poteva immediatamente riscattarsi, tiro dal limite potentissimo, traversa piena con Sommer battuto sulla ribattuta, ma non era facile, sulla traiettoria Barella ha colpito col ginocchio, non era facile perché il tiro potentissimo era schizzato via, quindi difficilissimo prevedere la traiettoria, l'ha si toccata col ginocchio, pallone che è terminata altissimo sopra traversa, resta però il legno di Akan Çalhanoğlu, ma adesso è Virgili per il Bruges che attacca dall'altra parte, Virgili, conclusione non gira, e il pallone che termina al lato, al sinistra del portiere Pepo Martinez, e quindi uno spagnolo contro un altro spagnolo, qui il tiro a giro di Virgili ha girato troppo tardi probabilmente, e quindi la palla è terminata al lato, però insidioso in contropiede il Bruges. C'è adesso l'Inter che riparte, ancora il tocco per Lautaro Martinez, per chiedo scusa Bissek, ora Lautaro Martinez è pressato, prova a liberarsi del suo diretto avversario Mekele, ancora il tocco per Çalhanoğlu per Akanji per Çalhanoğlu, siamo però al limite dell'area di rigore dell'Inter, Çalhanoğlu all'indietro ancora per Pepo Martinez che esce fuori dalla propria area di rigore, il tocco per Zielinski, palla per Akanji, non riesce però l'Inter a smarcare un giocatore nella metà campo avversaria, quindi tiene ancora il pallone all'interno della propria metà campo, il tocco per Zielinski ancora per Pepo Martinez, Inter adesso che prova a ragionare, ma ripeto la reazione c'è stata perché neanche tre minuti dopo il gol sul rigore di Tre Soldi, traversa piena di Çalhanoğlu, seguiamo Di Marco che se ne va sulla sinistra, adesso sì che è sbloccato, il tocco per Thuram che entra nel rigore, ancora Di Marco, basso, pallone che viene deviato, rimane in possesso Di Marco, il tocco per Bastoni per Zielinski lateralmente, tutti nella metà campo del Bruges, il pallone che arriva da Kenji, poi Bissek che cerca Barella e la contrasto, Barella la tiene in campo, a terra Bissek, l'arbitro dice che c'è fallo e non consente il vantaggio all'Inter, ma siamo stati lunghissimi, 35esimo, Inter 0 Bruges 1, torniamo a Villarreal.
1: 35-30 sul cronometro, gioco fermo, ci sarà un calcio d'angolo in favore del Napoli che è sotto per 2-1 all'Estadio della Ceramica, la battuta di Politano, la palla che spiove in area di rigore, il colpo di testa da parte di McTominay, la palla che non inquadra la porta, la insegue poi Rachmani che però commette un fallo in attacco, la palla esce anche e dunque nulla di fatto. Ci sono da raccontare due cose però nel periodo non collegato, il primo è un alto rischio corso dal Napoli su uno stop sbagliato da parte dell'autore del gol che aveva sbloccato la partita, peraltro Rachmani anche qui più o meno all'altezza del cerchio di centrocampo, gli ruba palla a Mikautadze che si invola verso la porta, è bravo però Rachmani a rimediare all'errore da se stesso commesso rincorrendolo e togliendogli palla al limite dell'area dei propri 16 metri di fisico, qualche protesta anche da parte dello stesso Mikautadze che poi non ha esagerato nella protesta essendo già stato ammonito. Sul capovolgimento di fronte dall'altra parte, traversone interessante di Lorenzo per il colpo di testa da parte di McTominay con la palla che è finita fuori di poco ma poi si era alzata successivamente ovviamente anche la bandierina del segnalini a segnalare la posizione irregolare da parte dello scozzese, ma squillo Napoli che poi ci ha provato anche con Politano che si è inserito sul settore di destra, ha provato il tiro a incrociare, lo stinco di Romero che è andato a frapporsi alla conclusione, ha messo la palla in angolo e su quel corner abbiamo iniziato il nostro collegamento. Collegamento che terminerà invece con una rimessa dal fondo che verrà operata dal portiere del Villarreal, Luis Junior, perché su questo rilancio da parte di Badiashile nessun giocatore del Napoli è stato in grado di arrivare sulla sfera. E allora ci fermiamo. 37esimo minuto che termina in questo istante. Villarreal 2, Napoli 1. Torniamo nuovamente da Giuseppe Bisantis, Inter Bruges.
0: E noi ci stiamo avvicinando al 37esimo. Poco fa la palla era terminata alle spalle di Sommer, gol di Lautaro Martinez, ma pronta la bandierina alta dell'assistente Anders Olav Thale, anche lui federazione norvegese, come il primo arbitro Roy Saggi, e posizione irregolare che poi era di pochissimo in realtà, tant'è che Saggi ha atteso il conforto del VAR dove sono gli spagnoli Carlos del Cerro Grande e Cesar Sottogrado. In effetti era leggermente al di là, a un certo punto sembrava quasi che avesse toccato con la mano, perché Sommer era andato letteralmente a vuoto sul colpo di testa di Lautaro Martinez, che però era in fuorigioco. Tutto questo sulla punizione con la quale ci eravamo lasciati nel precedente collegamento, battuta tesa da Çalhanoğlu, la deviazione di testa di Lautaro Martinez, gol, ma l'urlo è rimasto bloccato in gola perché la bandierina era alta e la VAR ha confermato la posizione irregolare del capitano dell'Inter. Adesso il pallone sullo fondo, Bruges in vantaggio sull'Inter, Proletta 0, ricordiamo il gol su calcio di rigore di Niccolò Tresoldi al 29esimo minuto. La rimessa dal fondo in favore del Bruges, è proprio il portiere Sommer che arriva fino al disco del rigore, nessuno dell'Inter, ecco adesso ci prova Lautaro ad andare in pressing, il tocco è laterale per Mekele, Mekele però non se la sente di affondare, va ancora da Sommer, forse lo mette in difficoltà, sì, Sommer adesso è pressato da Lautaro, è costretto a liberare, riesce però a servire Tresoldi, lo anticipa Akanji, ancora Tresoldi, duello con Akanji che interviene in ritardo, interviene l'arbitro, giallo anche per Akanji. E quindi c'è il terzo ammonito della partita dopo il giocatore del Bruges Spillers, sono stati ammoniti Çalhanoğlu in occasione del fallo da rigore che ha portato il Bruges in vantaggio, e poi adesso ammonito per questo intervento in ritardo di Akanji su Tresoldi, appunto il centrale difensivo svizzero dell'Inter. Calcio di punizione in favore del Bruges, se ne incarica il capitano Van Aken che va indietro da Mekele, Mekele ancora da Sommer e si riparte dal portiere, ma insomma tante volte i tifosi dell'Inter hanno visto Sommer alimentare la manovra offensiva della formazione nerazzurra. Adesso gioca con altri nerazzurri Sommer, con quelli del Bruges, perde malamente palla Bistek, può uscire il Bruges, Van Aken però non lancia Virgili, bensì in area di rigore dall'altra parte, la conclusione da parte di Carlos Forbes, l'uomo che si è procurato il calcio di rigore. Qui la decisione di Van Aken ha lasciato perplesso, perché Virgili era tutto libero, avrebbe potuto lanciarlo in profondità sulla sinistra, ha preferito invece lanciare Carlos Forbes che è entrato in area di rigore contratto all'ultimo minuto da Bastoni, e quindi anzi sì da Bastoni confermo, e quindi calcio d'angolo in favore della Bruges, che a questo punto direi di seguire, perché quando si affaccia il Bruges dalle parti di Pepo Martinez è sempre pericoloso, dalla destra porta alla nostra sinistra per questo calcio d'angolo in favore della formazione belga che è direi a sorpresa in vantaggio qui a San Siro per 1-0. Colpo di testa a liberare, palla che però termina ancora in fallo laterale, ci sarà ancora un fallo laterale, ma vanno davvero a prendersela molto comoda quelli del Bruges, e a questo punto visto che scocca il 40esimo direi di lanciare il secondo messaggio pubblicitario.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Minuti 40 a San Siro, Inter 0, Bruges 1, torniamo a Villarreal.
1: Risultato invariato, Villarreal 2, Napoli 1, siamo arrivati al 41esimo minuto nel corso del primo tempo. Poco è successo nel periodo non collegato, anche perché c'è stata un'interruzione per un infortunio occorso a Rafa Marin che deve ancora rientrare in campo, ma attenzione adesso al Villarreal che cerca di sfondare con Moleiro che poi con il suo consueto movimento dalla sinistra va a convergere, carica il destro ma la palla sbatte sugli stinchi di Gilmour che lo scherma, ma la sfera è ancora nelle disponibilità della squadra di casa che è avanti per 2-1 dopo aver rimontato la segnatura di Rahmani dopo appena 8 minuti. minuti con un 1-2 micidiale. Mikautadze, gol regalato dallo scellerato retropassaggio di Politano e Mourinho, e adesso manovra nella propria metà campo con Renato Veiga. L'ex Juve va a scambiare con Pape Gueye, davanti a sé c'è Kevin De Bruyne, il giocatore del Villarreal non sa bene cosa fare con il pallone, può permettersi di giocare un po' con il cronometro, poi arriva lo scarico per Moleiro sul settore di sinistra sotto la nostra postazione, in due su di lui, va nuovamente a cercare Gueye che cerca di incunearsi tra le fila della difesa azzurra andando a servire Saliba. Saliba all'indietro per Comesagna, è buono il giro palla del Villarreal e infatti sentite gli applausi dei 25.000 dell'estadio della Ceramica che gradiscono quello che stanno vedendo. Gerard Moreno lavora bene un pallone complicato all'altezza della linea laterale del campo per servirlo poi all'indietro nella zona di Renato Veiga. Non pressa alto il Napoli, il Villarreal fa possesso cercando spazio per l'imbucata e cercando spazio per un'eventuale, come dire, fuga in avanti che riescono spesso e volentieri al Napoli quando lavora sulle fasce, ma poi i traversoni si infrangono sulla rocciosità del due dei difensori centrali Pau Navarro e Renato Veiga, che spesso e volentieri vanno a fermare i tentativi di testa di McTominay, che spesso riempie l'area di rigore, e Højlund. La palla staziona sempre nella stessa mattonella sotto la nostra postazione e se la palla è ferma ci fermiamo anche noi. 42-35, Villarreal 2 Napoli 1, nuovamente Inter Bruges Milano.
0: Superato il 42esimo, occasione Inter poco fa e anche adesso, anche se meno grossa, al minuto numero 41 la caparbietà di Lautaro Martinez, pallone in area, lui solo contro due, sembra in svantaggio ma non molla il pallone che viene prima rimpallato, lo recupera ancora, riesce a calciare in posizione di precario equilibrio e la palla va in corner, sul calcio d'angolo colpo di testa di Akanji, blocca a terra il portiere Sommer, non particolarmente insidioso il colpo di testa scaturito però dall'azione di Lautaro che aveva portato al calcio d'angolo in favore dell'Inter, che adesso nel conto dei corner è avanti per 3-2, ma è il Bruges che conduce nel punteggio. Errore Inter, ancora l'uscita di Pepo Martinez, questa volta corretta sul pallone, stava per lanciarsi in porta addirittura Sabe su un retropassaggio un po' corto, bravissimo Pepo Martinez a capire la situazione, a lanciarsi basso e a colpire ancora Lautaro che si gira e segna il gol del pareggio. Chiedono però o un fallo o un fuorigioco quelli del Bruges, soprattutto di Di Marco, quindi la partita, il gol eventuale verrà sotto osservazione VAR. In pratica Lautaro ha ottenuto il gol del pareggio subito dopo che l'Inter aveva rischiato, importantissimo trovarlo al 43esimo minuto, ma ci sono le proteste di Sommer soprattutto, o per un fallo di Lautaro Martinez oppure per uno fuorigioco in partenza di Di Marco. C'è il VAR apposta e cercheremo di capire se l'arbitro convaliderà il gol che, come sentite, viene richiamato da Martinez. Di Marco mi sembra in posizione regolare, anche l'intervento di Lautaro mi sembra in posizione regolare, io credo che sia tutto corretto, il pallone al centro, attenderà l'arbitro la conferma degli addetti al VAR, Carlos del Senno Grande e Cesar Sottogrado, VAR che in pratica è tornato, abbiamo visto anche nelle prime due partite di questa seconda giornata di Champions League, quelle delle 18:45, gol convalidato, in effetti avevamo avuto modo anche noi di rivedere le immagini e non mi sembrava che ci fossero irregolarità né sulla posizione di Di Marco né su Lautaro Martinez, che proteggendo il pallone ha trovato il gol importantissimo del pari, perché insomma andare negli spogliatoi sotto di uno poteva essere un problema, anche se l'Inter in questa stagione sta un po' abituando i propri tifosi alle grandi rimonte, 0-2 col Napoli, 0-2 con l'Udinese e sotto anche con la Roma, e insomma è andata sotto anche col Bruges, che comunque ha pure avuto l'opportunità per raddoppiare, perché prima del gol di Lautaro l'altro Martinez, Pepo e la portiere, con un'uscita bassa aveva anticipato l'intervento di Sabe. Si è tornati in parità a San Siro, mentre adesso l'arbitro assegna un minuto di recupero, è il 45esimo, forse ci stava anche qualcosa di più, perché insomma sul rigore c'è stato un po' di proteste, c'è un fallo su Lautaro, una punizione per l'Inter. La primo tempo si chiuderà probabilmente qui. Allora qui mancano 40 secondi, Villarreal era leggermente avanti, sentiamo da Manuel Codignoni la situazione, qui è 1-1.
1: Qui la situazione non è cambiata, il Napoli è sotto per 2-1, 2 minuti di recupero, uno se n'è andato, dunque si giocherà di fatto per altri 60 secondi. Nulla praticamente da segnalare nel periodo non collegato, se non che il Napoli sta cercando di riprendere in mano le redini del gioco. Una brutta conclusione di De Bruyne dal limite dell'area di rigore, abbastanza ciabattata, con la palla che è finita 5-6 metri larga sulla porta difesa dalla Luis Junior. E adesso torniamo in cronaca perché c'è il Napoli che attacca dalla sinistra con Giovane che prova a far fuori Comesagna su di lui. Giovane, il traversone sul secondo palo a cercare il colpo di testa di Politano, non esattamente la specialità della casa, infatti viene anticipato da Renato Veiga. Prova a ripartire Micautazze che finisce a terra, l'intervento regolare secondo il direttore di gara da parte di Gilmour. E allora ancora Napoli che cercherà di chiudere in attacco evidentemente questa prima frazione di gioco, perché c'è McTominay che è già al limite dell'area di rigore, prova a far filtrare un pallone che viene però fermato da Comesagna. Lo tiene in campo Gerard Moreno, classe 1992, il veterano, con tanta pertinacia. La sfera poi gestita all'indietro verso Mourinho, l'autore del gol del 2-1, che mette in movimento Saliba. Prova a ripartire adesso anche il Villarreal. De Bruyne mette giù Saliba, calcio di punizione in favore appunto del Villarreal. E credo che su questo calcio di punizione, anzi prima ancora di questo calcio di punizione, finisce il primo tempo. Villarreal 2, Napoli 1, questo è il parziale. Vantaggio Napoli con Rachmani. Il Villarreal nel giro di 3 minuti al 23esimo e 26esimo pareggia con Micautazze e va in vantaggio con Mourinho. Squadre che si dirigono negli spogliatoi, così come immagino anche a San Siro. Giuseppe.
0: Eh sì, è finita un po' prima, è iniziata un po' dopo, finita un po' prima, il minuto di recupero poi alla fine è diventato un minuto e mezzo perché bisognava battere la punizione per l'Inter sulla quale ci eravamo lasciati, punizione di Marco Barriera, sulla ribattuta Çalhanoğlu che va a incocciare su un giocatore del Bruges, poi ha insistito l'Inter ma a un certo punto l'arbitro Saggi, federazione norvegese, ha mandato le squadre negli spogliatoi. 1-1 alla fine del primo tempo per le reti, calcio di rigore per il Bruges al 29esimo, trasformato da tre soldi il pareggio al 43esimo di Lautaro Martinez. Napoli sotto a Villarreal per 2-1 come ci ha comunicato Manuel Codignoni, quindi ci possiamo fermare per una decina di minuti circa. GR1 breve, trasmissione di servizio e poi nuovamente la Champions League minuto per minuto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale, le condizioni di salute di Papa Leone terminato, l'intervento chirurgico è stato portato nella sua stanza. Allora ci aggiorna in diretta Francesca Paltracca. Buonasera Francesca.
6: Buonasera a voi. L'intervento al polmone, come dicevate da studio, al quale si è sottoposto Papa Leone nel pomeriggio, si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato nella sua stanza, lo riferisce una nota della sala stampa vaticana. Queste sono le prime informazioni sull'esito dell'operazione per rimuovere il nodulo al polmone, ma ne stiamo attendendo altre probabilmente a minuti. L'intervento è stato eseguito dall'equipe medica di chirurgia toracica coordinata dal professor Stefano Margaritore. Il Papa è arrivato al Gemelli poco prima delle 13, era sorridente e sereno. Con lui c'erano i due segretari personali, il prefetto della Casa Pontificia e il medico curante Luigi Carbone. Il prevosto è stato accolto dai vertici del Policlinico Universitario e dagli applausi della folla. Ricovero e intervento chirurgico sono stati accompagnati dalla preghiera qui al Gemelli, nella cappella San Giovanni Paolo II. Il cardinale vicario di Roma Valdorreina nel tardo pomeriggio ha presieduto la recita del rosario per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma. Prima notte di ricovero dunque per il pontefice, che non si trova nell'appartamento utilizzato dai suoi predecessori Giovanni Paolo II e Francesco perché in ristrutturazione, ma sta trascorrendo la convalescenza sempre al 10° piano del Policlinico. E con Sergio Ciani dal Gemelli, linea allo studio.
5: E torneremo ad aggiornarvi anche nelle prossime edizioni. Ed è terminato il Consiglio dei Ministri, via libera al documento programmatico di finanza pubblica e ai disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. È stato approvato anche il decreto con misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto, mentre prosegue lo sciopero negli stabilimenti.
7: È protesta a oltranza con presidi fissi degli operai davanti ai cancelli degli stabilimenti dell'ex Ilva per rilanciare le proprie richieste. richieste. Garanzie reali sul lavoro, un futuro certo, un piano industriale concreto. No all'unica prospettiva della cassa integrazione. FIM, FIOM e WILM nazionali hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, sud e nord. Tra le richieste dei sindacati ci sono misure per accompagnare alla pensione lavoratori più vicini ai requisiti, il riconoscimento dei lavori usuranti e incentivi all'uscita volontaria. Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri, questa sera ha definito un decreto che si muove su un doppio binario. Da un lato la proroga della cassa integrazione in deroga fino a giugno 2027, estesa anche alle aziende dell'indotto e dell'appalto. Dall'altro una norma pensata per blindare l'area a caldo. L'obiettivo è mantenere gli impianti in modalità di preriscaldato senza produzione, bloccando il rischio di uno spegnimento definitivo, in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci il prossimo 20 ottobre sui ricorsi legati alla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Paola Bonanni, GR1.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il nuovo codice della strada. Tra le novità, una riduzione generalizzata delle multe con gli importi arrotondati al ribasso e lo stop agli adeguamenti automatici all'inflazione. Sale inoltre da 68 a 70 anni il limite d'età per guidare camion e autobus con verifiche biennali, stretta anche contro i comportamenti più pericolosi al volante. E siamo alle notizie dall'estero. L'Europa serra i ranghi sull'Ucraina. Zelensky giovedì al vertice dei 27 a Bruxelles, mentre la Polonia rilancia l'allarme per un possibile attacco russo alla NATO. Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana a Kiev e lavora a una soluzione diplomatica, ma la tregua energetica resta in stallo e nel Mar Nero altri due mercantili sono stati colpiti. Nuovo allarme in Arabia Saudita. Forti esplosioni sono state avvertite nella capitale Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero della Aramco nell'est del paese. Le autorità hanno segnalato una minaccia aerea poi rientrata e da giorni il territorio è bersaglio degli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran. La cronaca, nuovi sviluppi nel caso Resinovic. Sui vestiti della donna trovata morta a Trieste nel 2022, il DNA di uno sconosciuto. Le perizie rivelano anche un contatto con gli indumenti del marito, unico indagato per omicidio.
8: Potrebbe esserci una svolta nel caso Resinovic. È stata ritirata la perizia dagli avvocati di Sebastiano Visintin, Alice e Paolo Bevilacqua e gli esiti, secondo quanto riferito dai legali, attestano che sul cordino trovato al collo della vittima ci sarebbe unicamente il DNA di Liliana, da escludere con certezza quello del marito. Inoltre una parte delle conclusioni stabilisce che su due prelievi ci sono tracce di DNA maschile che appartengono con forte probabilità allo stesso ignoto cosiddetto X. Queste sono su due reperti, i jeans e il sacco nero. I legali si riservano del tempo per approfondire la perizia composta da 350 pagine, anche con l'aiuto dei loro consulenti scientifici. Il prossimo 30 ottobre ci sarà l'udienza relativa all'esame dei periti. Intanto arriva il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste Sergio Resinovic, fratello della vittima. Questa perizia ci dice che Lilli è stata uccisa e quindi qualcuno ce l'ha portata all'ex OPP, perché addosso non ha nulla del sito dove fu trovato il cadavere. Trieste, Giampiero Marrazzo, GR1.
5: Il meteo, l'anticiclone sull'Italia garantirà cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord e tempo stabile ovunque, nonostante una residua instabilità e forti venti settentrionali al sud. Le temperature massime risulteranno in generale aumento, con punte fino a 24-25 gradi durante le ore centrali della giornata. Ottobrata e sole fino a sabato, poi domenica cambia tutto. In arrivo una forte perturbazione che porterà piogge diffuse al nord e sulla Toscana. Il cinema in chiusura, ha preso il via ufficialmente la 21esima festa del cinema di Roma. All'Auditorium, Parco della Musica, ha inaugurato il red carpet con l'atteso film d'apertura di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove. È arrivata anche Susan Sarandon, che ha incontrato la stampa e anche il leader dell'opposizione Schlein e Conte. Nei prossimi giorni i riflettori puntati sulle star internazionali, da Javier Bardem a Julia Moore. Sono le 21.55 minuti, la linea torna al calcio, il prossimo GR1 è alle 23.
0: Siete nuovamente collegati, amici ed ascoltatori, con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis e da Gioele Campagna, che garantisce la parte tecnica. Siamo nell'intervallo della partita valida per la seconda giornata del girone di Champions League. Squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Inter 1, Bruges 1. Vantaggio del Bruges su calcio di rigore, fallo di Çalhanoğlu su Carlos Cortes, rigore trasformato passato da 3 soldi al 29esimo al 43esimo, ha pareggiato Lautaro Martinez. In contemporanea si sta giocando lo stadio della Ceramica, Villarreal Napoli. Per noi Manuel Codignoni, aggiornamento e linea allo studio.
1: È un'opera da 3 soldi e 4 legni quella che vi stiamo raccontando a due voci io e Giuseppe Bisantis. 3 soldi ha segnato a San Siro, 2 legni sono stati colpiti a San Siro e altri 2 legni sono stati colpiti anche qua, ma il risultato è diverso perché il Villarreal conduce al termine dei primi 45 minuti per 2-1 sul Napoli. Napoli che era passato in vantaggio con il gol in mischia di Rachmani dopo appena 8 minuti e tutto faceva presagire ad una partita tranquilla per gli azzurri di Allegri, ma al 23esimo uno sciagurato retropassaggio di Politano, troppo lento e morbido per Milinkovic-Savic, ha dato la possibilità a Mikautadze di rubare palla e di segnare il gol del momentaneo 1-1, e 3 minuti dopo da fuori la gran botta di Mourinho, omonimo di José Mourinho, ma lui si chiama Santiago ed è uruguagio, ha fissato il risultato sul 2-1. Squadre ancora negli spogliatoi, Napoli che deve rincorrere Roma.
9: E allora torniamo in studio alle 21:57 minuti, abbiamo il tempo di dirvi quello che sta succedendo sugli altri campi. Partiamo dall'Emirates di Londra, dove Arsenal e Lille sono sullo 0-0 al termine del primo tempo. È finito il primo tempo anche a Madrid fra l'Atletico e Manchester United, in vantaggio gli spagnoli padroni di casa con la rete di Barrios al primo minuto, poi c'è un gol annullato ancora all'Atletico Madrid, il gol del possibile 2-0 annullato dal VAR per un fallo di mano dell'autore, l'americano Johnny Cardoso. E poi in Turchia Galatasaray e Barcellona sull'1-1, Galatasaray in vantaggio con una rete del russo Betrakov al 28esimo, poi il pareggio di Cancelo al 43esimo. Lipsia e PSV Eindhoven sono sullo 0-0 al termine del primo tempo, risultato un po' a sorpresa quello che vede in vantaggio i norvegesi del Viking sul Bayern per 2-0, le reti dell'australiano Stenses al secondo minuto, poi il raddoppio al 38esimo di Christiansen. Come abbiamo sentito di Inter Bruges e Villarreal Napoli, le gare che vi stiamo raccontando in diretta con i nostri radiocronisti, e poi ci sono le gare che sono andate in scena nel pomeriggio. La vittoria dello Sporting di Lisbona in casa dell'Anso per 2-0 e poi la vittoria del Saba di Baku in Azerbaijan contro lo Slavia Praga, squadra della Repubblica Ceca, vittoria del Baku per 2-0. Abbiamo il tempo di fare un paio di commenti un po' più approfonditi su questi primi tempi che abbiamo seguito. Partiamo da San Siro per Inter Bruges con Giuseppe Bisantis. La prima notazione che ti porto all'attenzione, Giuseppe, è la rete di 3 soldi, che è l'oggetto del desiderio un po' conteso da Mancini per la nazionale italiana e da Klopp per quella tedesca.
0: Ma guarda, gol e traversa, pochi palloni toccati, ma è
9: un gran calcio di rigore da quello che abbiamo visto, Giuseppe, una grande esecuzione.
0: Tra l'altro l'ha piazzato con freddezza, stiamo parlando di un ragazzo molto giovane, sembrava quasi da come era partito che andasse in curva, poi invece la palla è andata sotto l'incrocio e lì nessun portiere può prenderla. E beh, capisco che Roberto Mancini e Jürgen Klopp se lo stiano contendendo, lui però finora gioca nell'Under 21 tedesca, è il bomber dell'Under 21 tedesca, fino all'Under 21, fino a che non fa presenze in nazionale maggiore è ancora azzurrabile, però lui da ragazzo devo dire molto serio, sta dicendo ho iniziato un lavoro con l'Under 21, voglio concluderlo con gli europei, fino al prossimo mese di giugno, luglio, quando ci saranno gli europei Under 21, 3 soldi sarà con la Germania, poi vedremo se le diplomazie hanno avuto ragione. Però ha preso una traversa sullo 0-0, ha segnato una gran rigore, poi l'Inter l'ha rimessa in piedi e fortunatamente, perché l'Inter aveva iniziato pressando un po' il Bruges che sembrava un po' traballante, poi il Bruges ha preso coraggio soprattutto con l'esterno portoghese Carlos Fons, che si è procurato il fallo da rigore partendo palla al piede dal limite della sfera di rigore, entrando in aria steso da Çalhanoğlu che si è preso il giallo, il rigore, poi l'Inter ha subito reagito, traversa di Çalhanoğlu e poi nel finale il gol di Lautaro, che può essere importantissimo anche per il morale, perché andare negli spogliatoi sotto di 1-0 tenuto tenuto conto che l'Inter in Champions League non ha gli stessi risultati del campionato, perché alla prima ha perso con Real Madrid, ci può stare, ma è la terza sconfitta consecutiva in Champions, perché l'anno scorso fu eliminato, come ricorderete, dal Bodø/Glimt, perdendo sia in Norvegia che a San Siro. Quindi insomma l'incubo Champions, questo gol di Lautaro potrebbe rimettere le cose a posto, ma attenzione, il Bruges non è una squadra di sprovveduti, è una squadra che parte bene in velocità e ogni volta che arriva verso l'area di rigore crea problemi. Prima del gol di Lautaro, un'incursione di Sabbe con ottima uscita bassa del portiere Pepo Martinez. Adesso in campo ci sono solo le riserve, quindi ancora qualche minuto prima. L'Inter Bruges comunque molto piacevole il primo tempo. Massimiliano, grazie.
9: Sentiamo com'è la situazione a Villarreal, allo stadio della Ceramica, e un commento sul primo tempo che vede sotto il Napoli per 2-1. Manuel Codignoni.
1: Allora, curiosamente in campo c'è solamente il Napoli, ma da almeno un paio di minuti, ecco, solo adesso rientrano in campo i giocatori della squadra di casa che conducono per 2-1 al termine del primo tempo. Dunque fra poco ricomincerà la partita e per cui cercheremo di essere telegrafici sul commento. Secondo me il commento si esplicita in quell'errore di Politano che regala il gol dell'1-1, perché da lì la partita è cambiata. Il Napoli, non dico che fosse in controllo, ma il Napoli anche dal punto di vista mentale e dell'intensità la partita la stava facendo, aveva segnato con Rachmani e aveva avuto anche delle altre occasioni. Da lì in poi, dal 23esimo, la partita si è stappata, c'è stato l'1-2 micidiale da parte del Villarreal, che poi ha avuto anche altre occasioni, così come altre occasioni le ha avute il Napoli. È importante un reset dal punto di vista, io credo, soprattutto mentale e agonistico del Napoli per cercare di raddrizzare una partita assolutamente alla portata. La partita sta per ricominciare, il nuovo calcio d'inizio lo batterà il Napoli, per cui a te la linea, Massimiliano.
9: E ricordiamo che domani tocca alle altre due squadre italiane impegnate in Champions League. Alle 18.45 il Como a Rotterdam con il Feyenoord, campo caldissimo. Altrettanto caldo sarà l'Olimpico alle 21 per Roma-Real Madrid. Il Real Madrid di José Mourinho che torna nella capitale, sarà una partita piena di emozioni per tanti motivi. Intanto però concentriamoci sulle gare che stiamo seguendo stasera. Inter-Bruce con Giuseppe Bisantis e Villarreal-Napoli con Manuel Codignoni. Linea a San Siro, Bisantis.
0: E allora è rientrato in campo il Bruges, che adesso, seguito dal preparatore atletico, sta effettuando degli esercizi fisici. Ancora non l'Inter, però è molto probabile che i giocatori siano lì nel sottopasso per accogliere il boato di San Siro, anche questa sera gremito con foltissima rappresentanza dei tifosi belgi che occupano per intero il terzo anello alla nostra destra. Rientra anche l'Inter, non mi sembra che ci saranno sostituzioni nell'intervallo, forse da quello che abbiamo sentito a Villarreal sono un po' più avanti. Sentiamo da Manuel Codignoni.
1: Eh sì, Giuseppe, questa volta l'anticipo di Villarreal sarà un po' più pronunciato, perché si gioca già da 50 secondi la ripresa, parziale invariato, e invariate anche le formazioni, nessun cambio per ambedue le compagini nell'intervallo, con i tecnici che evidentemente aspetteranno il quarto d'ora della ripresa, così come si confà nel calcio moderno a quelle che sono le nuove consuetudini, per effettuare dei cambiamenti allo scacchiere tattico e a quello che riguarda l'organico umano. Napoli che gestisce il pallone con Di Lorenzo sotto la nostra postazione all'altezza dell'intersezione delle linee, palla lunga per Højlund che però incespica sul pallone, anche perché ben contratto in questo caso da Paunovaro. Il retropassaggio di Renato Veiga, l'ex Juve, verso Luis Junior, che tra l'altro è il portiere di riserva del Villarreal, l'abbiamo detto in apertura ma lo ricordiamo, il portiere titolare è Peter Gulacsi, che però questa sera non è della partita, l'ungherese, classe 1990, un veterano, perché questa mattina c'è stata una rapina a mano armata a casa sua, dove era presente con la moglie e i figli, sotto shock comprensibilmente non se l'è sentita di giocare. Se la sente riaffondare i colpi invece in questo caso Di Lorenzo, che poi va indietro da De Bruyne, siamo al limite dell'area di rigore, Gilmour potrebbe anche andare alla conclusione, sceglie invece il servizio per Højlund, l'uscita proprio dello stesso Luis Junior che poi resta a terra anche Højlund, scontro tra i due, ha avuto la peggio ovviamente il portiere che ci ha messo la faccia contro il piede di Højlund. E allora 1 minuto e 55 sul cronometro, Villarreal 2 Napoli 1, gioco fermo a Villarreal, e allora torniamo nuovamente a Milano per sapere se la partita è iniziata a San Siro. Giuseppe.
0: Sì, da poco meno di un minuto, quindi un minuto abbondante di vantaggio di Villarreal rispetto al campo di Milano. Questo è importante ovviamente per quando ci sarà la chiusura, con le partite alle 21 si arriva un po' a ridosso della fine della puntata di Zona Cesarini, anche se c'è da dire che con i ridotti interventi VAR, con il gioco più fluido che stiamo vedendo in questa stagione, non stiamo più assistendo a quei recuperi fiume che arrivavano a 7-8 minuti. Poi chiaro, in una partita può succedere di tutto, questo è stato un minuto minuto di recupero nel primo tempo, un minuto anche a Villarreal. Confermiamo che non ci sono state sostituzioni e quindi si riparte dall'1-1. Inter che in questo secondo tempo attacca da sinistra a destra, da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione divisa tradizionale, maglia strisce verticali nero azzurre, calzoncini, calzatori neri, numeri in giallo. Chivu in campo con Peppo Martinez in porta, Bissek.

0: Montgomery in porta, Sam Spillers, Michele Seis in difesa, Carlos Formos, Ventlesen, Pozzo, Vanaken e Virgilia, centrocampo, Tre Soldi è l'unica punta, Maglia Rossa, Calzoncini Neri, Calzettoni Rossi per l'arbitro e i suoi collaboratori, Federazione Norvegese, Roy Sanji, primo arbitro, Anders Olaf Dale, Ole, Andrea Saukasen, i guardialine Sigurd Krimstad, il quarto ufficiale, mentre sono spagnoli gli addetti al VAR che sono intervenuti per confermare il rigore per il Bruges, per confermare il gol di Lautaro Martinez. Si tratta di Carlos del Cerro Grande e Cesar Sottogrado. A proposito di gradi, siamo scesi a 13 qui a San Siro, temperatura comunque ancora gradevole, lo stadio è gremito, molti rappresentanti del Bruges, gli ammoniti sono 3, uno nel Bruges e si tratta del difensore centrale Spillers e 2 sono nell'Inter, Çalhanoğlu in occasione del fallo da rigore e poi Akanji per un'entrata in ritardo su Tre Soldi. 1-1 tra Inter e Bruges, tutto da seguire questo secondo tempo perché l'Inter dopo la sconfitta all'esordio con Real Madrid vuole conquistare i primi 3 punti, anche il Bruges ha perso con l'Aston Villa, ma insomma ci ha preso gusto, ha messo in difficoltà l'Inter nel corso del primo tempo, ha meritato ampiamente di uscire nel primo tempo almeno con un punto, ma nel secondo potremmo vedere tutta un'altra partita. 3 minuti, Inter 1, Bruges 1, torniamo a Villarreal.
1: Dove si gioca a tutto campo, occasione per il Napoli con la discesa di Politano che però non è riuscito ad andare al tiro, il tiro invece lo ha fatto Moleiro dall'altra parte sul capovolgimento di fronte letteralmente con la palla che però non ha inquadrato la porta. C'era stato in precedenza anche un tentativo da parte di Saliba che si è ben coordinato in area di rigore, esteticamente apprezzabile il suo gesto, la palla è però finita lontanissima dalla porta difesa da Milinkovic-Savic. Papé Gueye adesso il metronomo di centrocampo del Villarreal, domestica la palla all'altezza del cerchio di centrocampo, si gioca da 5 minuti 5 secondi, Villarreal 2, Napoli 1, ancora il sottomarino giallo che porta il pallone avanti con la sponda di Gerard Moreno che va all'indietro verso Saliba, il cambio di gioco azzeccato verso la destra a cercare Mourinho che va a sfidare sulla velocità Jovan, le giravolte da parte dell'autore del gol del 2-1, dunque dell'autore del gol decisivo fino a questo momento che va a guadagnare anche una rimessa laterale all'altezza del limite dell'area di rigore, battuta all'indietro verso Gueye con De Bruyne che quasi intercetta la traiettoria ma non ci arriva, la sfera di ritorno ancora per lo stesso Gueye dopo il tocco di Moleiro, lo mette giù Badiashile, calcio di punizione in favore del Villarreal, l'arbitro mette mani al taschino, poi dopo ci ripensa all'ultimo momento e sceglie di non ammonire il difensore del Napoli andandolo a graziale tra le proteste, peraltro i giocatori del Villarreal che invece chiedevano il cartellino giallo per il francese classe 2001. Calcio di punizione per il Villarreal, più o meno all'altezza dello spigolo basso dell'area di rigore, ma siamo corti per cui siamo lunghi, scusate, per cui ci fermiamo. 6:05 sul cronometro della ripresa. Villarreal 2, Napoli 1. Torniamo nuovamente a Milano.
0: Quasi 5 qui nel secondo tempo, 1-1, ma non si gioca e a terra il difensore centrale del Bruges Mekele, un contatto con Diouf, una gomitata credo involontaria ma non mi sembrava neanche troppo forte, Mekele è rimasto a terra, l'Inter è ripartita, tiro di Thuram alto sopra la traversa, adesso vediamo se è entrato lo staff medico del Bruges, se l'arbitro accerterà che in effetti il colpo al volto di Mekele è tale da i soccorsi oppure se come da nuove disposizioni il difensore centrale dovrà stare a bordo campo per un minuto, non mi sembra che si possa alzare, io ho avuto modo di rivedere l'azione ma non mi sembrava una gomitata tremenda nel tentativo di vincolarsi, forse l'ha sfiorato però probabilmente un problema al setto nasale oppure si è scontrato con la spalla Mekele, però rimane a terra, non si riprende, i fischi che sentite sono questi, noi privilegiamo il gioco e dove si gioca, qui non si sta giocando, 1-1 tra l'Inter e il Bruges e torniamo a Villarreal.
1: Dove Napoli ha corso un grosso rischio pochi istanti fa, il risultato è sempre lo stesso, Villarreal 2, Napoli 1, mischia clamorosa all'interno dell'area di rigore della squadra di Massimiliano Allegri con Pau Navarro che da mezzo metro dalla linea di porta non è riuscito a spingere il pallone alle spalle di Milinkovic-Savic che era comunque lì sulla traiettoria a fare muro, quasi rugbisticamente avrebbe forse toccato il pallone ma comunque Pau Navarro non ce l'ha fatta. Siamo adesso all'altra parte con una rimessa laterale nella proprio a metà campo in favore del Villarreal con il Napoli che aveva cercato la discesa sul settore di sinistra con Giovane, rimessa laterale abbastanza inguardabile di Moleiro a cui scivola il pallone dalle mani e la palla non entra praticamente in campo e dunque controfallo, così si chiama. De Bruyne riceve il pallone, spalle alla porta, poi Højlund prova a sfuggire alla guardia di Pau Navarro e Renato Veiga che gli tolgono il pallone, Gueye allora cerca la verticale per l'inserimento di Mikautadze a destra, lo trova davanti a lui c'è Badiashile, converge, poi lo scambio con Saliba, nel frattempo però il Napoli sia andato a riposare.

0: tensionare. Dunque adesso il Villarreal rallenta, tra gli applausi comunque dei 25.000 dell'estadio della Ceramica, che li sentire in sottofondo, cari amici radioascoltatori, apprezzano quello che sta succedendo. Ci hanno messo qualche minuto in più anche gli spettatori spagnoli a riprendere la posizione, si sono attardati evidentemente al bar, è una serata anche calda e dunque diciamo una bibita fresca, una cerveza come la chiamano da queste parti, una cagna, ci stava assolutamente bene. Adesso sono tornati tutti quanti al loro posto per seguire questa azione ancora di Mikautadze in area di rigore. Moleiro cerca lo scavetto per l'inserimento di Gerard Moreno, ma viene murato dalla difesa del Napoli. Ancora il tentativo di fuori da parte di Comesaña, insomma è un Villarreal che quando decide di attaccare fa paura, ma il Napoli deve insistere, ripeto, sulle fasce, perché è lì che difensivamente parlando il sottomarino giallo è più debole. 8:50, Villarreal 2, Napoli 1, nuovamente Milano.
1: Qui ci avviciniamo all'ottavo, si è ripreso a giocare, sempre 1-1 tra Inter e Bruges, ma il Bruges momentaneamente in 10 uomini perché Mekele si è alzato intontito, aiutato da medico e massaggiatore, incoraggiato da Tresoldi. È importante che, eccolo, rientra solo adesso, è importante che tu ci sia, sembra aver detto Tresoldi, mentre il tecnico croato del Bruges, Ivan Leko, aveva già mandato a scaldare un giocatore, è rimasto a bordo campo anche oltre il minuto, ma sono persi almeno due per l'infortunio al centrale Mekele, e poi è rimasto quindi a bordo campo. Adesso l'Inter batte il primo angolo del secondo tempo, il quarto complessivo per i nerazzurri, due battuti dal Bruges, palla in aria, colpo di testa, si coordina e va a colpire di testa portandosi in proiezione offensiva a Kanji, ma il colpo di testa è abbastanza debole e Sommer con il suo senso del piazzamento va a bloccare. Adesso è Van Aken per il Bruges che sbaglia l'apertura, regala palla a Di Marco, ancora Thuram prova a divincolarsi, forse trascina a terra un giocatore, fischia l'arbitro, fischia il tifoso dell'Inter, non d'accordo con questa decisione del fischietto norvegese, abbastanza perplesso anche lì vicino Christian Kivu per questo calcio di punizione assegnato a centrocampo alla Bruges. Cominciano a scaldarsi comunque giocatori della panchina dell'Inter, ribadiamo, a parte due portieri di Gennaro e Provedel, ci sono Alexander Stankovic, poi Sucic, Luis Enrique, Bonini, Kitalian, Pavar, Carlos Augusto, Bovio, Pio Esposito e Spence, che nella partita di sabato scorso in campionato con la Parma ha fatto il suo debutto in maglia nero-azzurra. Ancora il pallone che viene controllato dalla formazione ospite, Tresoldi questa volta anticipato di netto da Akanji, ancora Inter, Di Marco tiene in campo un pallone non facile, rinviene su di lui Sabbe e gliela mette in fallo laterale, rimessa con le mani a favore dell'Inter con Kivu che esce dalla sua area tecnica per invitare i giocatori ad attaccare in questo momento in cui il Bruges appare abbastanza propenso a perdere tempo e a portarsi a casa quello che sarebbe un punto preziosissimo in casa, insomma, di una delle grandi del calcio europeo e mondiale come l'Inter. Eccolo Di Marco, la chiusura da parte del Bruges, prova a risalire il Bruges, Virgili però pasticcia un po', gli spazza via, rimpallo, Lautaro, il tiro, salva ancora la conclusione per due volte, la parata da parte di Sommer, questo era quasi più di un rigore. Lautaro solo davanti a Sommer, grande risposta di Sommer, ma non è finita perché insiste l'Inter, il pallone messo al centro, allontana in fallo laterale e quindi occasionissima Inter con la difesa del Bruges che si era fatta infilzare centralmente su un pallone che era in possesso di Virgili, perso, è andato l'Inter, Lautaro praticamente un rigore, è andato a piazzarlo, ma è stato grande risposta di piede da parte di Sommer. Seguiamo ancora Di Marco che entra in aria, adesso preme l'Inter così come indicato dal tecnico Christian Kivu, due giocatori a terra, vediamo se l'arbitro ferma il gioco, sì, perché c'è uno dell'Inter e uno del Bruges, situazione abbastanza calda adesso in campo, 11esimo, Inter 1, Bruges 1, torniamo a Villarreal.
0: Risultato invariato, Villarreal 2, Napoli 1, nel periodo non collegato ancora Villarreal. Iniziativa bellissima da parte di Moleiro che si è lanciato se stesso in area di rigore andando a superare con uno scavetto praticamente Rafa Marin e andandogli alle spalle, palla poi in mezzo a cercare l'inserimento di Mikautadze, tocco decisivo di Badiashile che ha messo la sfera in corner. Sulla ripartenza dopo il corner ci ha provato Politano che però si è trovato praticamente da solo lì a sinistra e a destra. destra, scusate, e ha dovuto dunque interrompere la loro corsa, adesso la propria corsa. Adesso c'è Højlund che lavora un pallone al centrocampo, lo scambio con Politano, arriva a dare una mano anche McTominay, messo giù in maniera regolare secondo il direttore di gara, e allora può ripartire dal settore di sinistra ancora il Villarreal con Saliba che riceve addosso a De Bruyne, si stacca quasi fosse un blocco cestistico dal belga e poi appoggia la sfera nella zona di Moleiro, palla all'indietro nuovamente per Romero. Adesso palleggia con pazienza il Villarreal, conscio del fatto che può permettersi anche di giocare un po' con il cronometro, visto che è in vantaggio e visto che il Napoli non sembra in questo momento avere la possibilità di spingere in avanti, tanto che prepara due cambi Massimiliano Allegri, sono pronti a entrare sul terreno di gioco Neres e Lang. Ma prima c'è da seguire questo lancio in avanti del Villarreal, cioè che vede però Di Lorenzo in anticipo su Gerard Moreno e allontanare la palla dalla prima metà campo, in prima ma non in seconda battuta, perché la sfera viene recuperata ancora dal sottomarino giallo che va poi con Mourinho a servire ancora lo stesso Gerard Moreno, che va a convergere, limite dell'area di rigore, lo scambio con Gueye che cerca lo spazio per la conclusione, non lo trova, allora all'indietro va da Pau Navarro, il giro palla che vede la palla arrivare ancora sui piedi dello stesso Gueye, si appoggia a Saliba, spigolo basso dell'area di rigore davanti a Lucia Di Lorenzo, retropassaggio all'indietro, Gueye prova a cambiare gioco, a cercare dall'altra parte l'inserimento di Romero anticipato di testa da Politano, poi c'è McTominay che fa correre lo stesso Politano, attenzione al possibile break del Napoli, la chiusura però da parte di Romero ferma l'azione del 21 del Napoli, rimessa laterale a centrocampo in favore della squadra di Massimiliano Allegri che prepara un triplo cambio perché interrà in campo anche Spinazzola, ma il tutto avverrà fra qualche minuto. 14:30, Villarreal 2 Napoli 1, non si sblocca nuovamente in questo secondo tempo la partita dello Stereo della Ceramica. Torniamo allora a Milano da Giuseppe Bisantis.
1: Sono 13 minuti e mezzo e pensate, da quando ha dato la linea Codignoni a Villarreal non si è giocato. Infortunio, e sembra grave perché sta uscendo a braccia, per il difensore centrale Spillers del Bruges, che tra l'altro è l'unico ammonito del Bruges, nello scontro con Di Marco. I due sono finiti a terra, Di Marco si è rialzato praticamente subito, Spillers è rimasto a terra. Insomma, avevo detto in qualche intervento fa che ormai i recuperi erano tornati normali, non erano lunghi, presumo che invece in questo secondo tempo ci sarà un corposo recupero perché si è giocato poco per questi infortuni, ma a quanto pare quello di Spillers non è un infortunio cercato per far perdere tempo, perché il centrale addirittura sta uscendo a braccia e sono pronti due giocatori del Bruges a entrare in campo, ma momentaneamente in 10. Io vedo il coreano Han Beom-Lee con la maglia numero 3 e poi il francese Le Maréchal che stanno per entrare in campo, e quindi Inter che può approfittare di un momento di superiorità numerica. Poco fa c'è anche Di Marco a bordo campo, in effetti mi fa notare Gioele Campagna, e quindi in questo momento sportivamente c'è parità numerica, anche se Di Marco però si sbraccia per dire all'arbitro: beh, a questo punto devo rientrare, il minuto è bello che è passato. Però c'è l'Inter in avanti, poi vi racconteremo ancora di quella clamorosa occasione di Lautaro che ci prova ancora, la spazza via il Bruges. In pratica Lautaro era riuscito a presentarsi solo davanti all'ex compagno Sommer, io ho detto attenzione ancora Inter va in aria Zielinski, ma adesso l'Inter sta premendo magari in modo disordinato, ma il Bruges attaccato va in difficoltà. Ancora è rientrato Di Marco, adesso sì che c'è la superiorità ed è proprio lui che calcia al volo e la mette alta sopra la traversa. Appena rientrato in campo, palla sul suo sinistro, l'ha colpita però di piatto, forse perché è arrivata troppo sotto, palla alta sopra la traversa, lo ricambi, il numero 3 è andato a prendere il posto appunto di Spillers, il giocatore infortunato, mentre il numero 80, Le Maréchal francese, va a prendere il posto di Vetlesen, giocatore norvegese. E quindi questi sono i cambi operati dal tecnico croato del Bruges, esattamente Ivan Leko. Due cambi nel Bruges, ancora nessuno nell'Inter. Velocemente torno all'azione clamorosa di Lautaro Martinez che si trova tutto solo davanti al portiere sopra. Io ho detto più di un rigore, in effetti sì, perché può anche fare la finta, e in effetti lui fa la finta e mette a sedere Sommer. A quel punto la porta è spalancata, il portiere è a terra, cerca di infilarlo a raso terra e Sommer con un riflesso con il piede sinistro riesce a respingere. Occasione colossale fallita da Lautaro Martinez, si resta sull'1-1, adesso nuovamente 11 contro 11 con due novità in campo nella formazione belga, ma c'è ancora Thuram, chiedo di pazientare a Manuel Codignoni e ai tantissimi tifosi del Napoli all'ascolto, perché c'è un'azione del Bruges, fallo in attacco dell'Inter, punizione Bruges, fischi dei tifosi interisti, 16:30, Inter 1, Bruges 1, Villarreal.
0: A Villarreal di fatto non si è giocato, Giuseppe, per cui i tifosi del Napoli non si sono persi praticamente niente. L'unica cosa da segnalare è stato un fallo a centrocampo da parte di De Bruyne che ha portato all'ammonizione del giocatore con la maglia numero 11 del Napoli, e poi i cambi. Tre cambi per quello che riguarda il Napoli: sono usciti Jovan, evanescente, Politano e McTominay, al loro posto sono entrati Lang, David Neres e Spinazzola. Non si gioca ancora perché dovrebbero esserci due cambi per quello che riguarda il Villarreal, solo che è da...
1: Nuovamente avanti il Bruges ed è ancora lui, tre soldi, pasticcio difensivo dell'Inter, e il Bruges si riporta avanti al 17° minuto, ancora Nicolò Tresoldi sotto i tifosi belgi, ma l'Inter ha fatto un pasticcio clamoroso. In pratica Tresoldi si è trovato a porta vuota con Pepo Martinez fuori dai pali e ha segnato il gol del nuovo vantaggio. Insomma, sono in tanti a seguire questo Nicolò Tresoldi e insomma assolutamente stanno vedendo un giocatore importante. Un mezzo pasticcio dell'Inter, ancora entrato nell'azione il portoghese Carlos Forbes, altro giocatore molto molto interessante, e a porta vuota Tresoldi ha riportato in vantaggio il Bruges. Pasticcio a Kanji Pepo Martinez. Inter 1 Bruges 2, nuovo vantaggio del Bruges proprio quando l'Inter stava forzando ed era vicinissima al vantaggio. Siamo 2-1 Bruges, torniamo a Villarreal.
0: Allora, Villarreal sta succedendo un po' di tutto. Nel periodo non collegato la battuta del calcio di punizione susseguente al cartellino giallo per De Bruyne, e Papé Sarr ha mandato la palla direttamente sopra la traversa. Poi è successo che non sono ancora entrati in campo Louassey e Freeman, però io ho visto distintamente uscire un calciatore del Villarreal. Quindi in questo momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gioca in doppia inferiorità numerica il Villarreal, perché ci sono molti pochi giocatori in campo, e infatti i fischi che sentite da parte del pubblico sono per questo motivo. Prova ad approfittarne il Napoli con il traversone per Di Lorenzo in area di rigore, arriva poi al rimorchio anche Rafa Marin che cerca di rimettere il pallone in mezzo, e la situazione che si sta verificando è praticamente surreale, perché adesso voglio ricontare i giocatori del Villarreal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono in 9, 9 contro 11, sono usciti due calciatori ma non sono ancora entrati, Freeman e Olivasei. Rumoreggia il pubblico dello stadio della Ceramica e solo in questo momento viene concessa la possibilità ai due giocatori di entrare in campo. Signore e signori, per un paio di minuti buoni il Villarreal ha giocato in 9 contro 11 e francamente non siamo in grado di dirvi per quale motivo. Ad ogni modo, 20:33 sul cronometro, succede anche questo in Champions League. Villarreal 2, Napoli 1, torniamo nuovamente a San Siro.
1: E qui succede che l'Inter prova a fare la partita, a portarsi in vantaggio, e il Bruges ne approfitta ancora con Nicolò Tresoldi su un pallone sulla tre quarti, è uscito Pepo Martinez ampiamente fuori dall'area di rigore, non si è capito con Akanji, ma bravo a crederci Carlos Forbes che è riuscito a prendere palla a tutti e due, a servire Tresoldi a porta vuota. Tresoldi ha fatto un gol facile facile, bravo a crederci, a seguire l'azione, a mettere il pallone in porta, e quindi ancora Nicolò Tresoldi, insomma protagonista di serata quando siamo arrivati al 20° minuto. Quindi Bruges nuovamente avanti sull'Inter. Inter 1 Bruges 2, per noi pubblicità.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
1: C'è il Bruges in avanti, Bruges adesso galvanizzato dal nuovo vantaggio. Nicolò Tresoldi, ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo parlato nell'intervallo, è un giocatore di 22 anni, compiuti ad agosto. Oggi il papà Emanuele, anche lui ex calciatore, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto: lui è italiano, italianissimo, però insomma deve anche ringraziare la Germania dove è cresciuto. Attenzione, ancora Bruges pericoloso con Virgili, che poi però prova un tiro che incoccia in Akanji quando forse avrebbe potuto servire lo stesso Nicolò Tresoldi, e quindi anche senso di riconoscenza di Tresoldi verso il paese dove si è trasferito quando era bambino per motivi di lavoro della mamma. E quindi insomma Nicolò Tresoldi protagonista, un gol sul rigore, un gol di rapina, una traversa nel primo tempo, ancora lancio però per un altro giocatore interessantissimo che è questo portoghese Carlos Forbes, che è entrato in tutti e due i gol del Bruges, il primo procurandosi il calcio di rigore dopo una cost to cost di 70 metri e poi fornendo il pallone per il raddoppio. Attenzione cambi, vediamo che nell'Inter escono con entrano con la maglia numero 8 Sucic e con la maglia numero 94 più Esposito, e a lasciargli il posto Çalhanoğlu e Thuram, quindi forze fresche anche nell'Inter con l'ingresso in campo di Pio Esposito e di Sucic al posto di Çalhanoğlu, che non era comunque al meglio, e poi è entrato appunto a lasciargli il posto anche Thuram, che insomma è andato un po' a sprazzi in questa serata milanese, che comunque è ancora al 22esimo della ripresa. Inter 1, Bruges 2, torniamo a Villarreal.
0: Dove la partita si è decisamente imbruttita in questa ripresa, anche perché si è giocato veramente poco, si sono persi almeno 3-4 minuti per la ferra sostituzioni del Villarreal, tanto che poi dopo l'ingresso in campo, come abbiamo detto, di Oluwaseyi e di Freeman c'è stata un'altra sostituzione operata da Iñigo Perez, è uscito un altro dei beniamini del pubblico di casa, Alberto Moleiro, con il numero 10 al suo posto è entrato Foyt, maglia numero 8. Continua ad essere una sorta di 4-4-2 molto liquido lo schieramento, lo schema che, con cui il Villarreal sta giocando, ma quello che non cambia è la fluidità di circolazione di palla. 24-05 Villarreal 2 Napoli 1 ed ancora il Villarreal a portare palla in avanti a destra, con 9 entrato Freeman che va a scambiare con Gueye prova a far filtrare il pallone in avanti per Comesagna, che con l'esterno lo ridà indietro, poi ancora la squadra di casa che riparte dai difensori centrali, cerchio di centrocampo, la pressione del Napoli che corre tanto nel tentativo di mettere appunto in difficoltà coloro che hanno la palla tra i piedi, ma fino a questo momento non ci sta riuscendo. Ancora Gueye che cerca la verticale per Saliba, che è stato ammonito anche lui nel periodo non collegato per proteste, sbaglia però il Villarreal, prova il lancio De Bruyne a cercare di innescare poi Lund, ma la palla è troppo profonda e finisce direttamente tra i piedi di Luis Junior, l'estremo difensore che si era fatto male in precedenza con in quel incrocio che vi abbiamo raccontato con De Bruyne, e Iñigo Perez aveva anche fatto scaldare il portiere di riserva, che di fatto sarebbe il terzo portiere, ovvero sia Ruben Gomes, poi non ce n'è stato bisogno, il classico 2001 brasiliano si è rialzato ed ha ripreso la sua posizione. La palla danza a centrocampo, la recupera Foyt, uno dei nuovi entrati per il Villarreal, scambia con Gueye, il passaggio poi per Comesagna che danza con la sfera tra i piedi prima di appoggiarla alla sua sinistra per Moreno, si riparte nuovamente dai difensori centrali. 25-10, deve trovare il cambio di passo il Napoli se vuole cercare di raggiungere quantomeno il gol del pareggio. 25-16 dicevamo, Villarreal 2 Napoli 1, torniamo nuovamente a Milano.
1: Superato il 24esimo minuto, Inter 1 Bruges 2, questa volta a differenza del primo gol del Bruges non c'è ancora la reazione dell'Inter, accusato il colpo anche perché è arrivato forse nel momento di maggior pressione dell'Inter. Poco fa ancora Tresoldi ha provato con un colpo di tacco da dentro l'area piccola, ma incocciato ancora in Akanji, ed è ancora il Bruges che prova a spingere ancora con Carlos Forbes che entra in area di rigore, palla al centro, prova a girarsi, ancora la conclusione, palo! Clamoroso palo del Bruges, palo interno del Bruges, si dispera il tecnico Leko, insiste però il Bruges, palla che va sul fondo, si lamentano per un attocco, l'arbitro però credo che abbia fischiato anche una posizione irregolare. Palo clamoroso del Bruges, poteva essere il colpo quasi definitivo. A terra Virgili, che comunque ancora protesta con l'arbitro, anzi si prende anche il giallo per simulazione perché non viene toccato da Di Marco ma si lascia cadere, quindi ammonito Virgili, ma poco fa palo clamoroso del secondo legno colto dal Bruges. Uno l'ha preso anche l'Inter con Çalhanoğlu, la conclusione a botta sicura, battuto Pepo Martinez, proprio Virgili aveva calciato palo interno e palla che è uscita, e forse la fortuna adesso può girare dalle parti dell'Inter, perché il Bruges, trovato il gol del vantaggio, sta adesso facendo la partita ed è andato vicinissimo addirittura al 3-1 che avrebbe portato l'Inter a dover fare un'impresa, invece ancora lo svantaggio è minimo, può recuperare palo di Virgili, due legni presi dal Bruges, uno preso dall'Inter, due gol fatti dal Bruges, entrambi di Tresoldi, uno sul rigore, un gol fatto dall'Inter che comunque ha avuto le sue occasioni sull'1-1 per portarsi in vantaggio, clamorosa quella di Lautaro Martinez. Vedremo se i cambi di Sucic e Pio Esposito per Çalhanoğlu e Thuram hanno dato scossa alla formazione neroazzurro, così come vuole Kivu che si sbraccia dalla panchina, ma intanto a proposito di cambi è pronto a bordo campo Hugo Sique, maglia numero 41, giocatore del Bruges che recupera ancora il pallone. Bruges entra in rigore, conclusione ancora Pepo che para e poi il tiro fuori. Insomma, il Bruges sta dilapidando l'opportunità di violare San Siro. Prima parata di Pepo Martinez sulla ribattuta, ci ha provato ancora una volta lui, Carlos Fons. Palla che è terminata alta, i cambi, il numero 41 va a prendere il posto del 64 Sabe, e quindi questi sono i cambi. È entrato con la maglia numero 41 Sicché è al suo posto, a lasciargli il posto è stato Sabe. Tre clamorose occasioni Bruges, si resta sul 2-1 per il Bruges qui a San Siro sull'Inter, minuti 27, linea Villarreal.
0: Dove Massimiliano Allegri le prova tutte, doppia sostituzione, dentro Lobotka per Gilmour, questo cambio uomo su uomo, ma soprattutto fuori Rafa Marin, al suo posto dentro anche Lorenzo Lucca, si mette a 4 dietro, adesso è un 4-3-3 quello disegnato da Massimiliano Allegri con Højlund, Lucca e Lang davanti, a centrocampo Neres, Lobotka e De Bruyne, e in difesa di Lorenzo Rachmani, Badiashile e Spinazzola, ma attenzione al Villarreal che prova a lanciare Saliba, c'è Badiashile però in anticipo su di lui, retropassaggio nei confronti di Milinkovic Savic che alza la traiettoria allontanando il pallone. 28-40 sul cronometro, Villarreal 2 Napoli 1, il Napoli è sempre sotto di un gol, Napoli che lo ricordiamo ancora una volta era passato in vantaggio dopo 8 minuti e sembrava in controllo della sfida, lo sciagurato errore di Politano al 23esimo sul retropassaggio verso Milinkovic Savic innesca Mika Utadze per il gol del pareggio, 3 minuti dopo la gran botta da fuori di Santiago Mourinho per il 2-1 che fino a questo momento fissa il tabellino. Rischia tanto anche David Neres e rischia di perdere palla della propria metà campo, alla fine l'ultimo a toccare dopo che la sfera finisce fuori al termine di una carambola è stato Oluwasei, e allora la rimessa laterale nella propria metà campo in favore del Napoli che rilancia poi la sfera in avanti con il proprio portiere Milinkovic Savic, cerca la sponda Lucca ma viene anticipato da Comesagna che è cresciuto tantissimo in questa ripresa. Lobotka messo giù da Gueye, calcio di punizione in favore del Napoli nella propria metà campo. 29:30, ci avviciniamo alla mezz'ora della ripresa, non cambia il risultato all'esterno della Ceramica, Villarreal 2 Napoli 1, e noi torniamo nuovamente da Giuseppe Bisanti, Inter Bruges.
1: 28 e mezzo qui a San Siro, la situazione è sempre di Inter 1 Bruges 2, poco fa provato a farsi vedere Pio Esposito che si è liberato bene, ha protetto palla a spalle alla porta, poi però il tiro è stato fiacco, ancora Bruges in area di rigore, Carlos Forbes, conclusione, la para, il tiro, gol, 3-1 Bruges sul tiro di Forbes a respinta di Lautaro Martinez, ed è tripletta di tre soldi. 29 minuti nell'intervista già citata del papà di Tresoldi, Emanuele, ha detto tifosissimo del Milan da bambino, stravedeva per il Milan, 3 gol a San Siro contro l'Inter, per lui è un sogno, per l'Inter è un incubo. 29esimo minuto, 3-1 per il Bruges, ma direi che era nell'aria perché nel precedente collegamento avete sentito del palo clamoroso preso da Virgili, della doppia occasione anche qui, doppia occasione perché sul primo tiro ancora una volta dello scatenato Carlos Forbes aveva respinto con il piede Pepo Martinez, sulla ribattuta ancora tripletta di tre soldi, e siamo arrivati alla mezz'ora, ci sarebbe tempo, ma è un Inter che dopo l'1-2 è andata quasi in barca, ci vorrebbe un gol subito, ma adesso il Bruges è davvero sulle ali dell'entusiasmo. Siamo alla mezz'ora a San Siro, Inter 1 Bruges 3, ha segnato tre soldi, torniamo a Villarreal.
0: Mischia clamorosa all'interno dell'area di rigore del Villarreal, poi l'arbitro va a fischiare anche fallo, 31:15 sul cronometro, Villarreal 2 Napoli 1, adesso è chiaro che il Napoli cerca di attaccare sulle fasce per mettere cross al centro dell'area di rigore dove è entrato il corazziere Lorenzo Lucca, è stato battuto un calcio d'angolo nel periodo non collegato sugli sviluppi, la ribattuta successiva, la palla è stata rimessa in mezzo, uscita così da parte di Luis Junior che perde la palla, ci si sono avventati Højlund e Lucca senza riuscire a spingere il pallone in rete, poi è finito a terra a Comesagna, ancora lui, e tutto questo ha originato un calcio di punizione già battuto, ma il Villarreal sta un po' calando e questa potrebbe essere l'occasione per il Napoli di scuotersi perché perde ancora palla, finisce giù per Olang, tutto regolare per l'arbitro, attenzione alla ripartenza adesso del sottomarino giallo che affonda con Gueye che cerca poi lancio in profondità a cercare Freeman, uno dei nuovi entrati, Badiashile in anticipo su di lui, gli toglie il pallone, lo retrocede poi nella zona di Milinkovic Savic che lo rilancia in avanti a cercare Spinazzola, mette giù il pallone Spinazzola ma lo regala a Freeman, e allora ancora ancora Villarreal al limite dell'area di rigore del Napoli. Oluwaseyi prova a girarsi, pallone sul sinistro, la gran botta, la parata di Milinkovic-Savic, conclusione potente ma centrale da parte del canadese di origini nigeriane. Adesso prova a ripartire il Napoli, sono tornati ad alzarsi i ritmi dopo una fase centrale del primo tempo in cui si è giocato, del secondo tempo scusate, in cui si è giocato veramente poco. Sbaglia però De Bruyne uno dei pochi palloni della sua partita e il Villarreal intercetta questo passaggio andando a ripartire ma dalla propria metà campo con calma e pazienza. Ancora come Sagna prova a girare per Freeman, sbaglia però, riparte ancora il Napoli con Spinazzola, attenzione al break della squadra di Massimiliano Allegri, c'è la sovrapposizione anche di Lang, il traversone invece al centro a cercare Luca anticipato da Renato Veiga, sulla seconda palla prova ad arrivare Lobotka ma ci arriva prima Gueye, si gioca veramente a tutto campo, sembra una partita di calcio a 5. Gueye limite dell'area di rigore, Freeman entra sul settore di destra, prova la botta, l'intercetto da parte di Badiashile ancora una volta che alza un campanile ed impedisce al pallone di arrivare dalle parti di Milinkovic-Savic, la palla poi finisce nei pressi della bandierina, i due restano fermi in una sorta di surplus ciclistico, il tacco addirittura di Freeman poi per Saliba che gli ridà il pallone, ancora Villarreal con la palla che viene gestita da Mourinho, l'autore del gol del 2-1, si gioca in un fazzoletto al limite dell'area di rigore del Napoli, finisce giù Freeman a calcio di punizione in favore del Villarreal, ma siamo lunghissimi, 33-25 anzi, Villarreal 2 Napoli 1, torniamo a San Siro.
1: Mi dà la linea a Manuel Codignoni quando c'è un doppio cambio per l'Inter, entrano Bonny con la maglia numero 14 ed entra Spence con la maglia numero 99, vediamo chi sono i giocatori, Barella anche oggi non proprio positiva la partita dell'azzurro dell'Inter, Niccolò Barella che lascia il posto ed esce anche Di Marco, che lui come sempre ci ha messo la generosità, doppio cambio Spence quindi per Di Marco ruolo per ruolo e poi Bonny per Barella, qui invece un attaccante per un centrocampista. Al momento l'Inter ha un tridente composto da Lautaro, Pio Esposito e Bonny, mentre Thuram ha lasciato il posto proprio a Pio Esposito. Il Bruges è avanti per 3-1 e prova ancora un'azione, va a recuperare il pallone di Uff ma lo perde, ancora il Bruges che prova a guadagnarsi anche un calcio d'angolo ma rinviene, di Uff si prende il pallone e si prende anche gli applausi per la generosità, poi si allunga il pallone, lo perde, ancora Bruges che adesso si permette anche di palleggiare nella metà campo del l'Inter, davvero sulle ali dell'entusiasmo i campioni del Belgio, ancora il pallone che viene messo all'indietro, adesso sentono anche gli olè dei tifosi del Belgio sui passaggi prolungati della formazione guidata da Ivan Leko, ancora il pallone che viene messo per Carlos Forbes che entra ancora il taglio in aria, pallone messo al centro in coccia nella caviglia di un giocatore dell'Inter, insiste però Van Aken, non se la sente di tirare, prova un affiltrante, forse un tocco di braccio di Spence, per l'arbitro non c'è e quindi può ripartire ancora l'Inter, ma il Bruges che tallona e se ne va via con un altro dei nuovi entrati, Sique che va forse a guadagnarsi angolo, palla che esce, l'ultimo tocco è suo, la rimessa in favore dell'Inter quando siamo al 34esimo minuto, Inter che indubbiamente ha acquistato il colpo, ci vorrebbe un gol, ma è una squadra che ha subito parecchio questi due gol del Bruges, 34 minuti, 11 più recupero al termine, Inter 1, Bruges 3, Villarreal.
0: Azione travolgente di Rasmus Højlund che salta due uomini, entra in area di rigore e alla fine il pallone si infrange contro Luis Junior che lo mette in calcio d'angolo. Villarreal 2 Napoli 1, siamo arrivati al 36esimo minuto, prova in prima persona il danese a scuotere la propria squadra, l'ultimo tocco è stato il suo peraltro, neanche di Luis Junior, e dunque il gioco riprenderà non con un calcio d'angolo come precedentemente indicato dal guardalinee ma con un rinvio, evidentemente l'arbitro era più vicino nei confronti del pallone, del segnaline, della assistente e ha deciso che l'ultimo a toccare era stato proprio il danese, discesa travolgente dopo l'1-2 con Luca. La palla adesso staziona a centrocampo, prova a partire Oluwaseyi, il canadese fermato, lo blocca adesso, intercetta il pallone vagante a centrocampo, cerca la verticale, la trova per l'inserimento da parte di Luca in area di rigore, murato da Pau Navarro che esulta come se avesse fatto un gol, la verticale bellissima di, dopo quella di Lobotka di prima di Neres per l'inserimento in area di Lucca che ha girato il pallone verso la rete a colpo sicuro ma si è trovato la schiena di Pau Navarro che era già in scivolata pronto ad interrompere la traiettoria del pallone, ma ancora Napoli che adesso sembra credersi, c'è tempo per arrivare quantomeno al gol del pareggio perché siamo al 37esimo, vuol dire che ci sono 8 minuti più recupero che immagino sarà corposo perché si è perso veramente tanto tempo, al di là delle direttive io credo che almeno 4 minuti di recupero ci saranno, ancora David Neres prova a affondare sul settore di sinistra, di destra non riesce però a far filtrare il pallone, attenzione perché potrebbe ripartire adesso anche
1: Lautaro, la riapre Lautaro su una conclusione di Sucic, la respinta corta di Sommer, il gol di Lautaro lasciato solo di battere in porta, e al 9 dal 90esimo si prepara un finale di fuoco. Inter 2 Bruges 3, proprio nel momento, e tanto viene ammonito un giocatore del Bruges per protesta, Carlos Formos è anche l'allenatore, viene ammonito Ivan Leko, ma in pratica il Bruges, che era quasi padrone del campo, palleggiava, ha concesso troppo, conclusione dal limite di Sucic, risposta di Sommer sulla ribattuta, ancora lui Lautaro Martinez ha segnato la doppietta che quindi tiene in vita l'Inter al 36esimo. Inter 2 Bruges 3, c'è ancora partita, e come se c'è partita. Linea Villarreal.
0: E c'è partita anche a Villarreal, perché nel periodo non collegare intanto ci sono due cambi per quello che riguarda il Villarreal, fuori Comesaña e Gueye, dentro Cardona e il giocatore con la maglia numero 22 Ayoze Perez, perché il Napoli è andato vicino al gol del pareggio con un bel traversone di Lang dalla sinistra, la palla spiova in area di rigore, saltano Højlund, salta anche Lucca, nessuno tocca la palla, non la tocca neanche Luis Junior, e la sfera finisce fuori per questione di centimetri, laddove Luis Junior appunto non sarebbe mai arrivato. Prova a scuotersi adesso il Villarreal, che al 39esimo prova a spingere, però c'è Lobotka che va a commettere fallo e dunque ci sarà un calcio di punizione proprio in favore della squadra spagnola, che stava cercando nuovamente di rialzare il baricentro. Partita che è tornata ad essere viva, così come quella di San Siro, con l'Inter che ha accorciato le distanze, dunque adesso sia per il Napoli che per la squadra di Christian Kivu c'è un solo gol da recuperare per provare a pareggiarla. Qui mancano 6 minuti e 15 più recupero al termine della sfida. Villarreal 2 Napoli 1, ci trasferiamo a San Siro.
1: Allora qui ci avviciniamo al 38esimo minuto della ripresa, l'Inter forse nel suo momento peggiore, la rimessa in piedi, e questo potrebbe essere un segnale della partita, direi anche ingenuo. Il Bruges, che a un certo punto si era trovato a essere praticamente padrone del campo con l'Inter in difficoltà, che concedeva spazi come adesso, per la verità adesso c'è un 3 contro 1 del Bruges, prova a recuperare l'Inter, il tentativo del Bruges di far scorrere il cronometro, tra l'altro Bruges che ha esaurito i cambi facendo uscire l'eroe di serata, tre soldi, ma anche Virgili al loro posto, sono entrati con la maglia numero 17 Verman e con la maglia numero 67 addirittura Diacon, ed è ancora il Bruges, quindi ha esaurito i cambi mentre ne avrebbe ancora uno a disposizione Christian Kivu. Dicevamo che con il Bruges padrone del campo che gestiva il pallone, con l'Inter che andava vuoto, ha consentito a Sucic di presentarsi praticamente centralmente nella mezzaluna antistante l'area di rigore, poter calciare, poter, la respinta di Sommer è stato quello che poteva fare Sommer, perché il tiro era potente sulla ribattuta, però solo Lautaro Martinez nell'area piccola, e quindi anche questo, se devi difendere un vantaggio, a meno che non pensavi di averla già vinta, erroraccio che ovviamente in Champions League e in certi campi non puoi fare, e quindi Lautaro Martinez solo con Sommer a terra è riuscito a segnare la sua doppietta personale e soprattutto il gol che tiene in partita l'Inter, che insomma quest'anno di rimonte ne ha fatte e ci auguriamo che la possa fare anche oggi. Ma intanto perde un pallone Zielinski in zona di centrocampo, c'è uno dei nuovi entrati, anzi Forms, quindi è rimasto in campo, sì, Forms era stato ammonito, infatti sì, non l'avevo dato questo cambio, perché inizialmente doveva essere sostituito lui, poi forse qualcuno tra Virgili e Tresoldi, forse Virgili ha chiesto il cambio, quindi è uscito Virgili, quindi Forms è in campo.
0: Ti chiedo scusa Giuseppe, e forse la chiude il Villarreal, ha segnato Olowase 41esimo, Villarreal 3 Napoli 1, di nuovo a te.
1: Eh sì, perché c'è il Bruges in avanti, attenzione, area di rigore, prova l'1-2, pallone che non filtra, forse un tocco, non riesce a uscire l'Inter, ancora il Bruges, il tocco, limite dell'area di rigore, pallone al centro, allontana, può ripartire l'Inter con più Esposito, con Lautaro Martinez che riesce a proteggerla a centrocampo, a far viaggiare più Esposito, può salire l'Inter, adesso il Bruges che ha avuto un'azione tamboreggiante nell'area di rigore dell'Inter, è un po' scoperta, è Diouf che va a servire ancora Lautaro, limite Lautaro, scarica la conclusione, Sommer va a bloccare a terra, 40esimo, Inter 2 Bruges 3, pubblicità, ultimo messaggio pubblicitario.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia, visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
1: Stadio San Siro, poco più di 4 minuti sul recupero che però presumiamo abbondante, e 3-2 per il Bruce sull'Inter. Bruce che protesta per un fallo che non c'è, può risalire l'Inter, pronto l'ultimo cambio nell'Inter, proprio Aleksandar Stankovic che sembrava potesse giocare titolare, per lui la fase finale forse decisiva della partita, ma chiedo ancora pazienza a Manuel Codignoni che deve raccontarci il terzo gol del Villarreal. Ma c'è l'Inter, conclusione di Lautaro in bocca a Sommer. Da limite dell'area piccola ha messo il piede, ha anticipato il difensore, insomma difesa del Bruce che è perforabile, e come, ma c'è Sommer che è un portiere di grande esperienza. 41 e mezzo, Inter 2 Bruce 3, torniamo a Villarreal.
0: 42-40 allo stadio della Ceramica, dove il Villarreal ha segnato il terzo gol che virtualmente potrebbe chiudere la partita, anche se Napoli avrebbe ancora la possibilità di realizzare il gol del momentaneo 3-2 che potrebbe riaprirla. Ma raccontiamo il gol del 3-1 intanto. Iniziativa di Jose Perez dalla sinistra, che ha messo in mezzo un pallone per Oluwaseyi, che lasciato solo si è incuneato tra le linee della difesa del Napoli, dal limite dell'area di rigore, ha lasciato partire un destro sotto l'incrocio dei pali su cui non
1: incolizzare. E forse la chiude anche il Bruges, Manuel Codignoni, il gol del 4-2 con l'Inter, colta assolutamente sguarnita in difesa, gol dell'ultimo entrato Romeo Verman, e la situazione adesso è davvero pesante. Inter 2 Bruges 4 e mancano 3 minuti più recupero alla termine. Ancora c'è partita, indubbiamente ci aspettiamo un recupero lungo, ma questa potrebbe essere una mazzata, anche perché dopo il 2-3 l'Inter non è andata all'assalto, ma il Bruges ha continuato a giocare con tranquillità. 4-2 Bruges, speriamo che non sia finita. Te Manuel.
0: È evidente che le squadre italiane sono in difficoltà in questa fase delle coppe europee, così come stare in difficoltà la nostra nazionale nei tanti cicli che si sono succeduti dall'ultima volta che abbiamo vinto il mondiale nel 2026. Intanto qui entriamo negli ultimi 60 secondi di tempo regolare, dopodiché sarà recupero. Il risultato è sempre di Villarreal 3 Napoli 1. Oluwaseyi a realizzare il gol del 3-1, primo gol di stagione per il canadese di origine nigeriana che ha giocato nel Minnesota e nel San Antonio prima di arrivare per la prima volta nel nostro continente. Attenzione adesso al Napoli che prova a mettere in mezzo un pallone che poi finisce sull'esterno della rete dopo il colpo di testa da parte di Rachmani su invito dalla tre quarti da parte di Kevin De Bruyne. Poche le idee da parte del Napoli, che ha accusato decisamente psicologicamente il colpo del gol del 3-1 nel momento in cui stava cercando di riaprire, nel momento in cui dava l'impressione di poter ferire il proprio avversario. 44 e 45, aspettiamo questi altri 15 secondi per sapere a quanto ammonterà il recupero, in maniera tale che poi si potremo coordinare anche con Giuseppe Bisantis per raccontare il finale delle rispettive gare. Intanto c'è da dire che il Napoli prova a lanciare in avanti Lang con De Bruyne, ma la sfera viene nuovamente intercettata dalla difesa del Villarreal con l'onnipresente Mourinho, autore del gol del 2-1, che intercetta la sfera e la porge poi a Foyt, cerchio di centrocampo, manovra con calma e pazienza della Villarreal, che ovviamente adesso non ha nessun tipo di interesse ad accelerare. 3 minuti di recupero, francamente me ne aspettavo qualcuno di più. 180 secondi al termine della sfida dello stadio della Ceramica, Villarreal 3 Napoli 1, siamo quasi in zona recupero anche a San Siro e lì andiamo da Giuseppe Bisantis.
1: Evidentemente disposizioni, perché ti abbiamo ascoltato Manuel in radiocronaca, che è stata una lunga pausa, 3 minuti se andiamo a contare tutti i cambi mi sembra poco. A questo punto aspettiamo, lo sapremo fra 35 secondi quanti saranno qui. Qua ci sono state tante esultanze, i due infortuni ai giocatori del Bruges nei quali si è perso almeno 5 minuti, 2 su 1, 3 abbondanti sull'altro, poi tra l'altro poverino uscito a braccia, quindi evidentemente infortunio serio, ci auguriamo di no. Comunque 4-2, questo è il punteggio che sta campeggiando sui megaschermi di San Siro, e qualcuno guarda con una certa incredulità, è quasi una sindrome Champions League. Se dovesse arrivare alla sconfitta sarebbe, contando anche le due col Bodø/Glimt della stagione scorsa, la quarta sconfitta consecutiva in Champions League, e se perdere al 7 minuti di recupero, qui altro che disposizione, qui ci sono tutti i minuti di recupero, e quindi ancora possibilità per l'Inter, anche se ovviamente il morale è sotto i tacchi. Prova l'azione l'Inter, non filtra il pallone, può ripartire il Bruges che viene forse caricato, per l'arbitro è tutto regolare, si giocherà fino al 97esimo, 1 di recupero nel primo tempo, 98 complessivamente di questa partita che vede il Bruges avanti per 4-2. Dicevamo, ci sta a perdere al Santiago Bernabeu con Real Madrid, anche se il Bruges gigioneggia un po' in zone pericolose, l'Inter potrebbe approfittarne e perdere in casa col Bruges, tutto rispetto per il Bruges che ha fatto una gran partita e sta meritando di vincere, vincere, però suona per una squadra che domina in Italia. Seguiamo questa azione del Brucio, poi andremo da Manuel Codignoni, c'è calcio d'angolo, ma siamo lunghi quindi non lo raccontiamo tanto più. Che a Villarreal siamo entrati addirittura d'arrivo e quindi qua siamo al 91esimo, ancora 6 minuti visti i 7 di recupero concessi dall'arbitro norvegese Saggi. Inter 2, Brucio 4 e l'aria torna a Villarreal,
0: dove vi racconteremo gli ultimi 40 secondi e poi saremo subito da Giuseppe Bisantis per il finale di Inter-Bruges. Villarreal 3, Napoli 1, e quello che colpisce è che è il Villarreal a chiudere in attacco nonostante sia in vantaggio per 3-1 la partita, con il tentativo di percussione in precedenza da parte di Foyt e la palla che poi finisce fuori e la rimessa laterale battuta dal Napoli, che adesso con l'ultimo residuo di energia, anche per l'orgoglio, cerca di portare in avanti il pallone per far vedere qualcosa anche ai 1600 tifosi napoletani che sono arrivati qui a Villarreal per andare a vedere la partita. Il traversone, che è poi una rasoiata di Spinazzola a cercare Højlund, a trovare invece l'opposizione di Renato Veiga, ma sulla seconda palla ci arriva De Bruyne che va verso Di Lorenzo. Lucca potrebbe stoppare il pallone, non ce la fa, ancora Di Lorenzo però, sfera all'indietro nuovamente per De Bruyne. Sono nominalmente scaduti 3 minuti di recupero e arriva adesso il finale della partita. Villarreal batte Napoli 3-1, Napoli che era passato in vantaggio anche con Rachmani, dopo appena 8 minuti la partita si era subito messo bene, sesquipedale topica di Politano e pareggio del Villarreal con Mikautadze al 23esimo. Al 26esimo del primo tempo Mourinho porta in vantaggio il sottomarino giallo che la chiude all'86esimo del secondo tempo, dunque al 41esimo della ripresa con Oluwasei. 3 punti importantissimi per il Villarreal, il Napoli resta mestamente fermo a quota zero. È tutto.
1: Bonny, c'è ancora vita. Bonny segna al 92esimo. Inter 3, Bruges 4 e il Bruges concede ancora troppo. Ci sarà da raccontare. Scusa Manuel, ti ho interrotto bruscamente. Chiudi il tuo commento e poi andremo fino al termine. Da Milano ha segnato Bonny.
0: I gol sono il succo di questa trasmissione. Giuseppe Bisanti, hai fatto benissimo ad interrompermi. Stavo dicendo, è tutto dallo stadio della Ceramica, Villarreal 3, Napoli 1. Non vi azzardate a cambiare stazione perché c'è un infuocato finale a San Siro. Giuseppe.
1: Eh sì, proprio così anche in questo caso, davvero se il Brucio non dovesse portarla in porto questa partita, davvero si dovrebbe mangiare tutto quello che c'è da mangiarsi, perché prima di aver subito il gol di Bonny era stato fisso nell'area di rigore dell'Inter, aveva battuto un angolo, si era avvicinato a Pepo Martinez, quasi con sufficienza giocava, poi su un rilancio è andato a vuoto uno dei nuovi entrati, esattamente Ambeon Lee, e Bonny è entrato in area di rigore, si è accentrato, ha calciato trafiggendo per la terza volta Sommer. Adesso che l'Inter faccia 3 gol alla Bruges ci può stare, che ne subisca 4 un po' meno. Attenzione ancora Bruges, pericolosamente dentro l'area piccola, non segna il gol che a questo punto sì che l'avrebbe chiusa la partita, e invece va a mettere il pallone altissimo, ancora Verman autore del quarto gol. Inter in avanti anche se stanchissima la formazione di Christian Kivu, retropassaggio per Sommer e 4-3 per il Bruges sull'Inter. Il rilancio da parte di Sommer, non ci va nemmeno Vermant. Adesso il Bruges che continua ad avere questo atteggiamento di sufficienza nonostante il tecnico Ivan Leko invita all'attenzione, perché davvero il gol di Bonny è arrivato con il Bruges assoluto padrone del campo, un intervento a vuoto e se n'è andato via. Bonny è entrato in aria, si è accentrato e ha battuto ancora Sommer, ma ce l'ho scatenato Carlos Forbes che sta per entrare di rigore. Tocco ancora, la conclusione e la parata in corner. Davvero sta succedendo di tutto in questa partita, un tiro quasi a botta sicura ancora una volta di Vermant e c'è stata la deviazione in corner da parte di Pepo Martinez. Si pareggia il conto dei corner 4-4, ma sono tanti anche i gol segnati, esattamente 7, 3 dall'Inter, 4 dal Brucio che adesso va a battere l'angolo. 2 minuti al 97esimo quando l'arbitro fischierà la fine di questa emozionantissima partita, più di quanto ci aspettassimo per la verità. Ancora l'Inter che nonostante sia lunghissima sta cercando l'ultimo assalto, il Brugge tiene il pallone, forse un fallo, no, tutto regolare. Van Aken mette giù palla, Carlos Forbes adesso farà scorrere il cronometro, ancora Van Aken che cambia gioco, ma sembrano di più quelli della proposizione di più, è entrato Alexander Stankovic per Zielinski, questo dopo il gol del 4-2, poi è arrivata la rete di Bonny. Ancora il tentativo da parte del Bruges. La conclusione, la respinta ancora in tuffo di Pepo Martinez. Davvero, se non la vince il Bruges l'ha buttata via. Ancora il tentativo dell'Inter di risalire. C'è una chiusura, forse fallosa, sì. Per l'arbitro è fallo e c'è anche giallo all'indirizzo di Le Maréchal. E quindi ammonito Le Maréchal. È occasione quindi Inter di risalire quando manca un minuto. Siamo entrati nell'ultimo minuto della partita con l'Inter che deve recuperare un gol alla Bruges. 4-3 per il Bruges. Bastoni tutti dietro quelli del Bruges. La battuta di Bastoni, il pubblico invita il nazionale azzurro ad accelerare. Rovesciata, attenzione ancora il Bruges che riesce però ad anticipare. La scaraventa via, un rimpallo, la scaraventa ancora via e il cronometro scorre, ma c'è Bastoni che fino all'ultimo ci crede. Un altro colpo di testa, una rovesciata svirgolata, 30 secondi al termine, forse l'ultima occasione Inter, gli dice l'arbitro che la forse la punizione, il fallo laterale va battuto più dietro, è così, va battuto più dietro di una decina di metri. Bastoni deve battere più dietro il faro laterale, non l'ha capito, lo batte lo stesso, l'arbitro chiude un occhio. 10 secondi al termine, Inter l'ultima occasione, Spence il tocco all'indietro per Akanji morbido in aria, troppo lungo, esultano già dalla panchina del Bruges. Ivan Leko esulta come se avesse sentito il triplice fischio che ancora non c'è. 97esimo è passato, dicono dalla panchina è finita. Sommer con grande esperienza tiene, viene contato 5, 4, 3, 2, 1, il rilancio è finita. Il Bruges ha espugnato San Siro, Inter che resta a 0 punti, seconda sconfitta in Champions, quarta consecutiva contando la stagione scorsa, davvero non ce l'aspettavamo. È lunghissimo il tabellino, ve lo do prima di consentire a Massimiliano Graziani di chiudere la puntata. E quindi l'Inter ha perso 4-3 in casa con il Bruges. I gol sono stati messi a segno al 29esimo del primo tempo da Tresoldi su calcio di rigore, il pareggio al 43esimo da parte di Lautaro, errore difensivo dell'Inter e Tresoldi al 17esimo segna il 2-1, poi c'è il 3-1 ancora di Tresoldi al 28esimo minuto, ma poi Lautaro al 36esimo che segna il 2-3, riapre la speranza dell'Inter, ma l'Inter non reagisce, arriva il 4-2 con Vermanda poco in campo al 42esimo, poi nel recupero al 92esimo, lungo recupero, Bonny segna il gol del 3-4. Per l'Inter c'è da rincorrere, prossimo impegno mercoledì della prossima settimana qui a San Siro con lo Shakhtar Donetsk. Io dico che l'assistenza tecnica è stata di Gioele Campagna. Anche il Napoli ha perso a Villarreal per 3-1, insomma non comincia bene per le italiane questa Champions. Speriamo domani nel Como impegnato a Rotterdam col Feyenoord e Roma-Real Madrid, forse la partita più attesa. È finita, Inter 3 Bruges 4, da Giuseppe Bisantis l'augurio di un buon proseguimento di serata, finale per Massimiliano Graziani.
3: Zona Cesarini.
4: E prima di chiudere vi diciamo che cosa è successo sugli altri campi. Abbiamo sentito della rocambolesca sconfitta dell'Inter a San Siro con il Bruges e dell'altrettanto meno rocambolesca ma comunque netta sconfitta del Napoli in casa del Villarreal per 3-1. Sugli altri campi la vittoria dell'Arsenal sul Lille per 3-0, le reti di Timber al 64esimo, Eze al 67esimo e Bakayo Saka al 71esimo. E poi il successo dell'Atletico Madrid sul Manchester United per 2-0, Barrios al primo minuto, poi la chiude Lookman al 79esimo. Vittoria in rimonta del Barcellona per 4-1 in casa del Galatasaray che era andato in vantaggio con Betrakov al 28esimo, poi il pareggio di Cancelo al 43esimo del primo tempo, nella ripresa di Laga il Barça con Fermino al 50esimo, Anthony Gordon al 53esimo e la chiude definitivamente Karim Adeyemi al 65esimo con la rete del 4-1. La vittoria di misura del Lipsia sul PSV per 1-0 con il gol di Gruda al 75esimo ed il pareggio fra Viking e Bayern in Danimarca. Passano in vantaggio i danesi, il doppio vantaggio nel primo tempo con Stensnes al secondo e Christiansen al 38esimo, poi nella ripresa sale in cattedra il Bayern con Harry Kane che segna una doppietta nel giro di 6 minuti al 50. 54esimo al 60esimo, la terza rete di Luis Diaz, colombiano, al 71esimo, poi ci mette una toppa Haugen al 90esimo per il definitivo pareggio 3-3 fra Viking e Bayern. Di Inter e Brugge lo abbiamo detto, Brugge ha vinto a San Siro per 4-3 e della sconfitta del Napoli a Villarreal per 3-1. Domani Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Buonanotte, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura di giornale le notizie sulla salute di Papa Leone. In serata l'intervento chirurgico in diretta ci aggiorna dal Policlinico Gemelli Francesca Paltracca.
2: L'intervento di rimozione del nodulo al polmone, aveva informato la sala stampa vaticana, si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Poi poco dopo le 22 l'ultimo aggiornamento, Leone XIV è stato sottoposto come programmato all'intervento di chirurgia toracica per renderlo radicale. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato dunque la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, cioè un tumore maligno, come sospettato, si legge nel bollettino, dagli esami preoperatori. Lo rendono noto attraverso il bollettino della sala stampa vaticana il dottor Luigi Carbone, medico personale del pontefice, e il professor Stefano Margaritore, che ha guidato l'equipe di 7 medici di chirurgia toracica che ha operato Papa Leone. L'intervento è riuscito, non ci sono state complicanze. Prevost è stato in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Al termine si è svegliato regolarmente, dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli. Con Sergio Ciani, linea allo studio.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e i disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Ok anche un fondo pluriennale di 1 miliardo in 10 anni per l'area dei Campi Flegrei. Approvato il decreto con misure urgenti a sostegno dei lavoratori della ex Ilva e dell'indotto, mentre prosegue lo sciopero negli stabilimenti.
3: Il testo, licenziato dal Consiglio dei Ministri, mira a salvaguardare la funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione dell'area ionica e sostenere la ricollocazione dei lavoratori. Gli impianti dell'area fusoria resteranno in riscaldo fino al 15 dicembre, in attesa delle motivazioni della Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul destino dell'area a caldo. Sbloccata anche l'ultima tranche del prestito da 40,5 milioni di euro per Acciaierie d'Italia sul fronte occupazionale. Il provvedimento garantisce la cassa integrazione fino a giugno 2027 per 4.200 lavoratori dell'indotto, oltre all'integrazione economica per i dipendenti diretti del gruppo. Ma la protesta a Taranto prosegue a oltranza. Le tute blu mantengono i presidi e paralizzano la viabilità, stretta d'assedio la raffineria Eni, che non esclude il blocco degli impianti. Già a secco una stazione di servizio su 6 a Taranto, trasporti pubblici razionati negli aeroporti di Bari e Brindisi, si teme per le scorte di carburante. Da Bari per il GR1, Donatella Cupertino.
1: In Albania ora scontri nella capitale Tirana dopo una manifestazione di studenti e cittadini davanti al Ministero dell'Educazione. Preso d'assalto anche il municipio della città, dove l'irruzione è durata pochi minuti. Almeno 17 feriti, tra cui 6 agenti di polizia, 2 giornalisti e un diplomatico straniero. Una quarantina i feriti. Torniamo in Italia con la cronaca. La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sull'inchiesta a doppia curva che ha coinvolto il mondo degli ultra, pene ridotte per 9 imputati, tra cui Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan.
4: Ottiene una pena concordata in appello di 8 anni rispetto ai 10 del primo grado. Luca Lucci, ex capo ultra della Curva Sud del Milan, ha processo con altri 8 nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che nel settembre 2024 portò all'arresto di vertici e sodali del tifo organizzato milanista ed interista a San Siro, già condannato per traffico di droga in un altro procedimento. Il Toro, così era soprannominato, era imputato per associazione per delinquere e per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da questa accusa è stato però assolto per non aver commesso il fatto. A scagionarlo il suo ex braccio destro Daniele Cataldo, anche per lui 8 anni di carcere, che nei mesi scorsi ha confessato di essere l'esecutore di quel tentato omicidio, escludendo che Lucci fosse il mandante, pene patteggiate dai 2 ai 4 anni anche per
5: Rai Radio 1 Sport.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time.

0: GR1.
1: Papa Leone operato per un tumore al polmone, intervento riuscito al Gemelli. Il pontefice sta bene, tornato in stanza, ha chiesto la cena. Via libera del governo all'autonomia differenziata per 4 regioni. Approvato anche il nuovo codice della strada e il decreto ex Ilva. Slitta la manovra. Missili russi su Kiev, almeno un morto. Zelensky denuncia, nessun preavviso dagli alleati. Trump, condividiamo l'intelligence e lavoriamo per fermare la guerra. Avvelenate per errore, il giallo sulla morte di madre e figlia in Molise. Il vero bersaglio della ricina forse era il marito. Perquisizioni informatiche nelle scuole. Si accendono i riflettori sulla festa del cinema di Roma. Apertura nel segno di Paolo Genovese, premio alla carriera a Nicola Piovani. Susan Sarandon presenta il nuovo film e riceve un riconoscimento. Calcio, serataccia per le italiane in Champions League. Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges. Napoli sconfitto in Spagna 3-1 dalla Villarreal. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. In primo piano le condizioni di salute di Papa Leone XIV. In serata l'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare.
2: Poco prima delle 22 l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita, non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
1: Temi economici e non solo al centro della riunione del Consiglio dei Ministri che ha approvato tra l'altro i disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria.
3: Autonomia differenziata all'ultimo miglio. Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le 4 regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione, che spiega: si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente baratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
1: Il governo ha approvato anche il documento programmatico di bilancio, rinviando l'illustrazione delle linee della manovra 2027. Varato inoltre un decreto legge per i lavoratori dell'ex Ilva.
4: Ammortizzatori sociali straordinari per affrontare la crisi dell'ex Ilva. Il governo con un decreto legge stanzia circa 138 milioni di euro per l'integrazione della cassa straordinaria per i dipendenti di Acciaierie d'Italia. La misura potrebbe interessare fino a 9.200 lavoratori a 0 ore in tutti gli stabilimenti. Prevista anche la cassa in deroga per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto. La ministra del Lavoro Marina Calderone.
5: L'articolo 1 è dedicato ai lavoratori dell'indotto indotto e prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1° di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
4: Il decreto legge consente di mantenere riscaldati gli impianti dell'area a caldo in attesa della Cassazione e comunque non oltre il 15 dicembre. Negli stabilimenti ex Ilva prosegue intanto lo sciopero per altre 48 ore. Valerio Dalò, segretario generale FIM CISL.
6: Questo non basta, è chiaro che serve un sistema di tutti tele più ampio, la mobilitazione continuerà.
4: Amalia Carosi, GR1.
1: E sulla manovra si confrontano i partiti.
0: plaude allo scostamento di bilancio. Fratelli d'Italia, che critica le opposizioni, pur di andare contro il governo, hanno cercato di impedire la deroga europea all'utilizzo dei fondi a favore di famiglie e imprese. Forza Italia, con Antonio Tajani, torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda Bruxelles.
7: Stiamo insistendo per ottenere più flessibilità di fronte a questa impennata dell'inflazione. Sono moderatamente ottimista perché i segnali che arrivano non sono del tutto negativi.
0: Su pensioni, flat tax e tassazione degli extra profitti delle banche insiste la Lega. Noi moderati pensa a misure per gli affitti a lungo termine e a zero tasse per i giovani. E davanti a Montecitorio, a fianco degli studenti che protestano contro il caro casa, sono i leader del campo largo. Il governo reintroduca il fondo per l'affitto che ha cancellato, lasciando più famiglie a rischio sfratto, chiede la segretaria del PD Elly Schlein, che poi rivendica: la nostra risoluzione unitaria è già una bozza del programma dei progressisti. Contro lo scostamento di bilancio anche Giuseppe Conte, orgogliosi di aver ricompattato le opposizioni sul non riarmo, afferma, ed AWS Nicola Fratoianni.
8: Sono loro che possono decidere nella prossima manovra di bilancio di non spendere 14 miliardi come hanno appena votato con lo scostamento per nuove armi e di investire un po' di risorse del diritto all'abitare.
0: Filippo Amisano, GR1.
9: Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri anche il decreto legislativo sul nuovo codice della strada.
10: Il nuovo codice della strada ha un testo definitivo. Potrebbe entrare in vigore nel 2027. Con l'obiettivo di esercitare una funzione deterrente e non vessatoria, il nuovo codice prevede una generale riduzione delle sanzioni. Le classiche scendono a 25-40 euro, mentre le multe di 83-87 euro

0: in base ai chilometri orari di superamento del limite, previste contravvenzioni a rate per chi è in difficoltà. Se si guida senza assicurazione c'è il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Più certa con il nuovo codice della strada la procedura per l'accertamento delle sostanze alcoliche. Limite di velocità a 150 km orari sull'autostrada a tre corsie, parcheggio possibile sui marciapiedi nelle rastrelliere per i monopattini e ok alle moto nella corsia d'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
1: Rai Radio 1 a mezzanotte, 7 minuti, la pagina degli esteri con la guerra in Ucraina. Ripetuti attacchi con droni su navi cargo al largo della Bulgaria. Il Mar Nero si conferma il nuovo fronte del conflitto e in serata la Russia è tornata a bombardare Kiev, almeno un morto.
2: Esplosioni fortissime nella capitale, missili balistici russi sono piombati a sorpresa sulla città. In fiamme un edificio di 9 piani, il bersaglio principale del raid, la centrale termoelettrica numero 4, uno dei più importanti impianti energetici di Kiev. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, lamenta Zelensky, e avverte che la Russia sta preparando nuovi imminenti lanci di missili a dispetto dell'annuncio di Trump sulla tregua energetica. Esplosioni anche a Zaporizhia e nelle regioni di Dnipropetrovsk e Vinnytsia. Nel Mar Nero ancora dispersi 11 marinai di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo della Bulgaria. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatrice russa. Condanna dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale il Mar Nero è ormai il nuovo fronte della guerra. A Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. A Mosca e San Pietroburgo in arrivo il direttore dell'FBI Kash Patel, riferisce il quotidiano russo Kommersant. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Sulla stampa statunitense trapelano i contorni di un possibile piano di pace per l'Ucraina, mentre il presidente Trump torna a parlare del conflitto. Il corrispondente.
3: Washington sta ancora aiutando Kiev sul campo di battaglia, assicura Trump, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono se si sia concretizzata la minaccia trapelata nelle scorse ore di una sospensione del sostegno americano contro l'invasione russa. Continuiamo a condividere l'intelligence con l'Ucraina, risponde il presidente ai giornalisti, prima di partire per l'Alaska per un comizio in vista delle elezioni di metà mandato. Poi il presidente prosegue: sia Russia sia Ucraina vorrebbero mettere fine al conflitto, ma non sanno come farlo e noi li stiamo aiutando. Washington Post parla di un piano di pace in 4 punti che Stati Uniti ed Europa starebbero finalizzando. Conterrebbe anche garanzie di sicurezza per l'Ucraina con un meccanismo di difesa collettiva dalla Russia simile all'articolo 5 della NATO, come tra l'altro proposto dall'Italia negli scorsi mesi. Intanto oggi si è dimessa Kimberly Guilfoyle, ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia. Per il Wall Street Journal, Guilfoyle avrebbe chiesto a un donatore di Trump un pagamento di $100,000 a pochi giorni dalla conferma della sua nomina. Lo avrebbe fatto evidenziando i suoi legami con l'amministrazione. In passato fu anche fidanzata di un figlio di Trump. Il presidente taglia corto, stava lavorando bene, ma non ci piaceva quello che leggevamo. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite fanno sapere di aver intercettato vari missili e droni nella regione della capitale, nel sud e nell'est del paese. Poche ore prima, 2 le vittime di raid sauditi, colpita tra l'altro una raffineria a ovest della capitale Sanaa, controllata dai miliziani. In Francia centinaia di migliaia di studenti, ma anche insegnanti e genitori sono scesi in piazza per ottenere più risorse per la scuola, i cortei più partecipati a Parigi. Nella capitale scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a fine giornata. Secondo le autorità 36 le inchieste aperte per presunti episodi di violenza. Un'auto è stata data alle fiamme e un negozio vandalizzato. Tensioni anche a Lione, 5 i feriti. Per sabato prossimo previste nuove manifestazioni. Proteste degli studenti anche in Albania, a Tirana, davanti al Ministero dell'Istruzione. Scontri tra manifestanti e polizia. Preso d'assalto anche il municipio della città, dove l'irruzione è durata pochi minuti. Almeno 17 i feriti, tra cui 6 agenti di polizia, 2 giornalisti e un diplomatico straniero. Una 40 le persone fermate. Torniamo in Italia con la cronaca, il giallo della

0: Cina al via l'analisi dei computer in alcune scuole della zona di Pietracatella e si fa largo tra le ipotesi investigative anche che individua come vero bersaglio dell'avvelenamento Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime.
1: È la settimana in cui gli investigatori acquisiscono i dati di oltre 150 computer di 4 scuole alla ricerca di indizi su eventuali ricerche sulla ricina e su come usarla come veleno. Ieri mattina è toccato all'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso, il cui tecnico di laboratorio è stato più volte sentito in questura. Sua moglie è un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, le vittime dell'avvelenamento lo scorso dicembre. Stamattina la polizia andrà nella scuola dove insegna la donna e successivamente nel liceo di Campobasso che le sorelle Di Vita hanno frequentato. Poi sarà la volta dell'istituto in cui lavora una cugina del padre, anche lei ascoltata più volte. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
2: Potrebbero emergere le ricerche fatte, bisogna vedere il firewall che gestisce la rete, quali dati mantiene, per quanto tempo li mantiene, eventualmente tramite il login di username e password risalire anche a chi ha fatto l'operazione.
1: Gli inquirenti si starebbero concentrando su un movente passionale che ruoterebbe attorno alla crisi matrimoniale tra Antonella Ielsi e Gianni Di Vita. L'ipotesi che si fa largo ora è che proprio lui potesse essere la vittima designata dell'avvelenamento. Claudio Vigolo, GR1.
0: Novità sul caso di Liliana Resinovic, trovata morta il 5 gennaio 2022. Tracce di DNA di un uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti incaricati dalla procura hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. Inchiesta doppia curva sugli ultra di Inter e Milan. In appello, pena ridotta da 10 a 8 anni per Luca Lucci, ex capo della curva sud rossonera, assolto dall'accusa di essere il mandante del tentato omicidio di un tifoso nel 2019. 8 anni anche all'ex vice Daniele Cataldo, che ha confessato di aver sparato scagionando Lucci. Ridotte o concordate le pene anche per gli altri 7 imputati. E ora parliamo di stelle. Emergono nuove evidenze sul rapporto che le lega ai loro pianeti grazie ad uno studio internazionale guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e pubblicato su Nature Astronomy.
3: Le caratteristiche dei pianeti dipendono dalla stella madre, quella attorno a cui nascono. Astri massicci e ricchi di metallo producono sistemi planetari grandi e turbolenti. Quelli più simili al nostro Sole generano invece sistemi planetari compatti e tranquilli. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF.
4: Questo studio per la prima volta mette in evidenza che stelle diverse fanno sì che i pianeti che gli stanno intorno hanno delle caratteristiche specifiche. Per stelle come il Sole c'è una preferenza per pianeti di tipo terrestre, cioè rocciosi. Per stelle più grandi, con una metallicità più elevata, tendono a formarsi pianeti grandi e gassosi.
3: La scoperta sarà utile per indirizzare meglio la ricerca di mondi potenzialmente adatti a ospitare forme di vita.
4: Poter andare a selezionare stelle che quasi sicuramente hanno pianeti di tipo terrestre, quindi più simili alla Terra, ci permette di focalizzare i nostri studi se stiamo andando a cercare la vita.
3: Daniele Morgera, GR1.
0: A Pisa, al Palazzo Blu, una mostra ripercorre la carriera artistica di Edward Hopper, il pittore delle atmosfere sospese dell'America profonda e solitaria, opere e documenti provenienti dal Whitney Museum di New York.
5: Hopper e il Whitney Museum, un rapporto durato, possiamo dire, tutta la vita. Stefano Zuffi, collaboratore scientifico della mostra.
6: Edward Hopper ha cominciato la sua carriera grazie all'appoggio di Gertrude Vanderbilt Whitney e ha disposto di lasciare tutta la sua eredità al Whitney Museum di New York, che dunque è il custode delle opere.
5: E tutto quello che arriva in mostra a Pisa di Hopper è stato selezionato dallo stesso Whitney Museum.
6: È un panorama molto completo delle opere di Hopper, dipinti, acquarelli, illustrazioni, disegni e naturalmente opere monumentali, affiancato anche peraltro da altri artisti, pittori e fotografi della scena americana.
5: La star di questa mostra è il dipinto di Hopper, Soir Bleu del 1914, un clown vestito da Pierrot siede nella terrazza di un caffè con la sigaretta che gli pende dalla bocca. Agli altri tavolini intorno a lui una varietà di persone e tra tutti loro nessuno sguardo che si incontri.
6: Forse la prima grande meditazione di questo pittore sul tema della incomunicabilità, della solitudine e dell'interiorità.
5: Federico Pietranera, GR1.
0: Ed ora a Roma con la festa del cinema aperta dal nuovo film di Paolo Genovese, ospite della rassegna anche Susan Sarandon, premio alla carriera a Nicola Piovani, consegnato da Marco Bellocchio.
7: Contento, felice e onorato di consegnare il premio a Nicola Piovani, che è un grande amico, ma soprattutto un grande compositore.
8: Marco Bellocchio che premia Nicola Piovani, autore delle colonne sonore di alcuni dei suoi film, come di quelle di Fellini, Monicelli, Moretti. È una delle immagini dell'apertura della 21esima edizione della Festa del Cinema. Emozionato Bellocchio, come il maestro e premio Oscar Nicola Piovani.
9: Eravamo molto giovani, molto, quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto la musica per 230 film.
8: L'industria del cinema premia anche la carriera della produttrice Tessa Ross. Poi arriva il primo film, è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un film sui segreti, dice il regista, con tanti nomi amatissimi del cinema italiano. Tre coppie, quella composta da Edoardo Pesce ed Emanuela Fanelli, racconta la violenza.
10: Credo che sia una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere, e invece proprio sì.
8: Miriam Mauti, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Max Gambino e Massimiliano Savino. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
11: GR1 Sport.
12: Mezzanotte 19 minuti, buonasera anche da Jacopo Barlotti. Seconda giornata di Champions League che si è aperta con due sconfitte per le italiane. A San Siro, Inter battuta 4-3 dal Bruges. L'inviato.
13: Clamorosa sconfitta anche per come è venuta dell'Inter, che dopo aver perso la prima ma in casa del Real Madrid cede in casa a San Siro contro il Bruges con un rotondo 4-3. E dire che il Bruges ha anche avuto la possibilità di segnare più gol, anche due legni da parte del Bruges, una traversa di Çalhanoğlu, ma Inter che è andata in difficoltà. Protagonista il giocatore italiano con doppio passaporto tedesco, Nicolò Tresoldi, che segna il primo gol su calcio di rigore nel primo tempo, atterramento di Çalhanoğlu su Carlos Forbes, trasforma impeccabilmente Tresoldi, ma nel finale di tempo è Lautaro al 43esimo che porta la situazione in parità. Sembrerebbe un secondo tempo tutto Inter, ma pasticcio difensivo tra Pepo Martinez e Akanji, ancora Tresoldi segna al 17esimo. Tresoldi fa tripletta al 29esimo minuto, ma Lautaro segna ancora, 36esimo, Inter viva fino al gol di Vermand al 88 che porta il Bruges sulla 4-2. Sono nel recupero con l'Inter stanchissima. Bonny riduce 4-3, ma non c'è più tempo. Vincono i belgi. Assistenza tecnica Gioele Campagna, Milano Giuseppe Bisantis, GR1.
12: Sconfitto anche il Napoli in Spagna 3-1 sul campo del Villarreal. L'inviato.
14: È una battuta d'arresto pesante quella che subisce il Napoli all'Estadio della Ceramica di Villarreal. Il Villarreal lo sconfigge in rimonta 3-1 e dire che il match si era messo subito bene per gli uomini di Massimiliano Allegri, che lo approcciano nel migliore dei modi e dopo appena 8 minuti vanno in vantaggio con il tocco sotto misura di Rachmani in mischia. La partita sembra in controllo per gli azzurri, quando però uno sciagurato errore di Politano, retropassaggio troppo molle per Milinkovic-Savic, dà la possibilità a Mikautadze di intercettare il pallone e di involarsi verso la porta e di segnare il gol del pareggio. È il 23 ventiduesimo. Tre minuti dopo arriva il gol del 2-1 con una gran botta da fuori di Santiago Mourinho, che trafigge Milinkovic-Savic per la seconda volta e manda a riposo il sottomarino giallo in vantaggio. Nella ripresa gioco tanto spezzettato, con il Napoli che non riesce ad imbastire trame offensive importanti e anzi deve subire all'86esimo, su una ripartenza, il terzo gol con Olowasewi, che da fuori mette la palla sotto l'incrocio dei pali per il definitivo 3-1. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri nel maxi girone di Champions League dopo quella con l'Arsenal. I partenopei restano fermi a 0 punti e adesso c'è da cambiare marcia quanto prima. Villarreal, Manuel Codignoni, GR1.
12: Tra gli altri risultati, 2-0 dell'Atletico Madrid sul Manchester United, vincono anche Arsenal e Barcellona, 3-3 tra i norvegesi della Viking e il Bayern Monaco. Oggi in campo alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma-Real Madrid. Sorride invece la nazionale femminile, l'1-1 contro la Bielorussia a Firenze vale il passaggio al secondo e ultimo turno dei play-off di qualificazione ai mondiali.
11: La buona notizia è che l'Italia di Soncin conquista la finale dei playoff e continua a inseguire il sogno mondiale. Quella meno positiva è che sulla strada verso il Brasile ci sarà la Finlandia, un'avversaria di livello superiore rispetto alla Bielorussia, che richiederà alle azzurre una prestazione di ben altro spessore. L'Italia era partita con il piede giusto, trovando subito il vantaggio con Bonansea, che ha festeggiato con una dedica speciale alla mamma recentemente scomparsa. Sembrava l'inizio di una serata in discesa, invece con il passare dei minuti le azzurre hanno perso intensità e brillantezza. Nella ripresa infatti, dopo diverse occasioni, la Bielorussia ha trovato il gol del pareggio con Alkoviec, un colpo anche sul piano psicologico per l'Italia, che non è riuscita a ritrovare la brillantezza dei primi minuti. Ma il cammino verso il mondiale brasiliano continua, il traguardo è più vicino, anche se per raggiungerlo servirà a dicembre un'Italia diversa. Da Firenze, Sara Meini, GR1.
12: In chiusura il basket, quinta giornata di Eurolega, Olimpia Milano sconfitta in casa 98-89 dal Real Madrid. Con questo è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
15: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
16: Una buonanotte a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo la situazione al momento. Sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale nelle due direzioni per la presenza di materiali dispersi. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Gargano e proseguire per la provinciale 35 e poi rientrare in A14 alla stazione di Poggio Imperiale. Percorso inverso invece per chi è diretto a Bari. Sulla 13 la Bologna-Padova è chiusa per lavori in uscita allo svincolo di Bologna-Arcoveggio per chi proviene da Bologna fino alle 5 di questa mattina. Sulla 3 la Napoli-Salerno è chiuso per lavori il tratto tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord in direzione di Salerno. Prudenza per il vento forte che soffia sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo tra Campotenese e Altomonte. A Roma quest'oggi possibili disagi alla circolazione nel pomeriggio in piazza Roberto a Malatesta, dove avrà luogo una manifestazione dalle 18 alle 20. Possibili disagi anche nella zona dello Stadio Olimpico, dove alle 21 si terrà l'incontro di calcio Roma-Real Madrid. Verrà istituita una disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio per e difficoltà possibili di circolazione durante l'afflusso e il deflusso dei tifosi. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
15: In collaborazione con RAI, Radio 1 Sport.

mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo, Papa Leone operato al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore maligno, asportato il lobo inferiore del polmone destro. Gli esami hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma. Il Vaticano fa sapere che l'intervento, durato circa un'ora e mezza, si è concluso positivamente. Oggi le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. A Bruxelles ci sarà un clima di forte tensione dopo il nuovo allarme lanciato dalla Polonia su potenziali minacce russe alla NATO. Il presidente ucraino denuncia: per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito dei raid sulla centrale termoelettrica di Kiev, mentre Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana all'Ucraina e lavora per una soluzione diplomatica. Resta in stallo la tregua energetica e torna a salire la tensione nel Mar Nero, dove altri due mercantili sono stati colpiti. La manovra, il testo, approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Approvato invece il documento programmatico di bilancio in Consiglio dei Ministri da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona su taglio dell'IRPEF per il ceto medio e riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. In Consiglio dei Ministri via libera poi all'autonomia differenziata per le regioni che l'hanno chiesta: Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto. Istat, prezzi cresciuti del 63% in 25 anni per case e utenze oltre il 100% in più, a pesare le spese per elettricità e combustibili, inferiori al 30% gli aumenti per istruzione e sanità. Calcio, Champions League, disfatta per Inter e Napoli, i nerazzurri subiscono un poker a San Siro.
1: Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Le condizioni di salute di Papa Leone XIV in serata, l'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare.
4: Poco prima delle 22 l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore e asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
3: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitivo il provvedimento ha un ulteriore passaggio in Parlamento. Ha approvato anche il nuovo codice della strada, un decreto legge con dei ristori per i lavoratori dell'ex Ilva e il documento programmatico di bilancio. Il conflitto russo-ucraino, il sostegno a Kiev al centro del vertice europeo di domani, al quale parteciperà anche Zelensky, che spiega: per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito del raid sulla centrale termoelettrica di Kiev, ma Trump conferma il sostegno dell'intelligence all'Ucraina. La situazione è tesa tra l'allarme della Polonia sulle potenziali minacce russe alla NATO e i colpi contro i 2 mercantili nel Mar Nero e nella notte raid russo su Kiev. Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite